0: Buongiorno Lara.
1: Beh, grazie, buongiorno. Si parte,
0: grazie,
1: sono le
0: mille.
1: 7 in punto. Buongiorno Michel Bellot.
0: Adriana Bellot. Con i frisè stamattina.
1: Ce
0: sì.
1: l'avevo anche ieri.
0: Ce l'avevi anche ieri.
1: Sì, sì, sì.
0: L'ho
1: sì.
0: notati più stamattina.
1: L'hai notati più stamattina perché
0: sì, sì, sì.
1: sono un po' più unti. Ieri
0: un
1: ho fatto un massaggio e mi è finito un po' d'olio sui capelli.
0: I capelli. Ah, ecco, che schifo. Hai capelli unti. Vabbè,
1: vabbè. Si portano. Allora, salutiamo Max Bonilaletti. Grazie
0: sì,
1: come
0: sì,
1: al
0: sì.
1: solito per essere stati con noi.
0: Per aggiornarci sui prezzi.
1: Mamma mia, che sconforto.

0: No, giusto per essere chiari, lo sconforto
1: lo
0: a cui si riferiva Adriana
1: era per i prezzi,
0: relativo ai prezzi,
1: il caro carburante,
0: non
1: lo spreco alimentare di cui parlavano stamattina, non per
0: anche,
1: i mattinieri ci mancherebbe.
0: Anche ascoltando Umberto Apre con le notizie, lo sconforto, diciamo.
1: Ci viene lo sconforto.
0: Comunque,
1: certo,
0: perché,
1: ma
0: insomma, non è un bel momento, ecco, diciamo.
1: È la realtà, noi stiamo con un piede nella realtà e con un piede nello sconforto.
0: Ci viene lo sconforto,
1: certo,
0: comunque,
1: certo,
0: perché,
1: ma
0: insomma, non è un bel momento, ecco, diciamo.
1: È la realtà, noi stiamo con un piede nella realtà e con un piede verso un po' di leggerezza.

0: rilassa.
1: Tu la fai la mattina?
0: Mai fatta di mattina,
1: fatta
0: sempre
1: di mattina,
0: solo di sera.
1: Pica, doccia,
2: sempre
1: mai
2: la
1: fatta.
2: Mattina.
1: Ah, tu stamattina hai fatto la doccia?
0: Sì, sì. Veramente? Hai fatto la doccia.
1: Peppino, mattina, sempre la sera. Io la mattina non ci riesco proprio,
0: allora,
1: mai.
0: Voi siete team doccia al mattino?
1: No, no, team doccia la sera, tutta
0: team
1: la vita.
0: Team doccia
1: sempre
0: la sera, tranne Figa che la fa
1: no,
0: di mattina.
1: No, anche Chiara la fa di mattina. Ha detto tutte le mattine, mi ha detto ieri.
0: No, no,
1: fa.
0: Io, non, a parte che con i tempi non ce la potrei mai fare. Ma poi la doccia richiede un po' di tempo in più.
1: Allora, facciamo una raffica. Chi ha fatto la doccia stamattina e chi non l'ha fatta? 0815461212. Chiamate adesso in tempo reale, lo ripeto, 0815461212 e ci dite se la doccia la fate di sera, se la doccia la fate di mattina o se la doccia non la fate, come tanti italiani.
0: Quindi team doccia,
1: una volta a settimana.
0: Quindi team doccia di sera, team doccia di mattina. Però abbiamo un dato molto interessante, perché secondo
1: però
0: una...
1: io lavo la parte la mattina sempre.
0: Vabbè, ti lavi a petti, ti fai il bidet?
1: Beh, certo, tutte le mattine.
0: Hai una mano con cui fai il bidet solita?
1: No, che domanda è?
0: No, mi veniva in mente perché tu sei ambidestro.
1: È la mano che ti ho dato appena ci siamo visti.
0: Ma l'hai poi lavata accuratamente?
1: No, no, no, no.
0: E perché tu utilizzi sia la destra che la sinistra?
1: Io sono ambidestro.
0: Quindi potresti,
1: infatti,
0: fare il bidet con entrambe le mani.
1: Perciò mi sembra una domanda che, a cui non riesco,
0: capito,
1: a rispondere, perché non mi ricordo.
0: Oh, vedi?
1: Quella che mi trovo più facile è stamattina.
0: Vedi che privilegio. Allora, vi parliamo di questo anche perché in Italia siamo messi molto bene. Secondo una recente mappa statistica, siamo il paese che si lava di più, che si fa la doccia ogni giorno.
1: Abbiamo Alessio al telefono, buongiorno.
0: Ciao Alessio.
3: Sì, buongiorno, grazie della vostra compagnia.
1: Alessio, la doccia la fai la mattina, la sera o la fai mai?
3: La faccio sia la sera sia la mattina.
1: Cioè stamattina hai fatto la doccia appena sveglio?
3: Sì, sì, sì,
1: va bene.
0: Sei un pulitone, Alessio.
1: Bravo,
0: come direbbero
1: Alessio,
0: le nonne.
1: Grazie, ciao, chi schissa te.
0: Chi schissa te.
1: Andiamo da Elena, buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Sempre solo la sera.
1: Sempre solo la sera, mai la mattina, pure lei non ce la fa. Grazie,
0: no,
1: Elena. Grazie.
0: Ciao Elena, chi schissa te.
1: 0815461212 per parlare con noi.
0: Michele, buongiorno.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno a te.
5: Team doccia la sera,
1: tutta la vita.
0: Tutta la vita.
1: Lui,
0: ok,
1: non riesce a fare la doccia al mattino. Ma io mi sentivo un po' complessato. Pensavo di essere l'unico che faceva la doccia.
0: Però
1: alla,
0: se hai detto che ti
1: sera
0: eccita troppo.
1: Mi eccita la sera.
0: È fatta la mattina.
1: Ho capito, ma non ci riesco. Abbiamo Gianluca, buongiorno.
0: Gianluca.
6: Ciao.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao,
6: ciao,
0: buongiorno.
6: La
1: appena fatta. Tu la fai la mattina sempre?
6: Sempre la mattina.
0: Sempre la mattina ti eccita, nel senso ti dà la carica giusta, non ti rilassa.
6: Sì, mi sveglia, mi sveglia.
1: Adriana Tusi, grazie mille. Gianluca,
0: grazie.
1: Adriana Tusi, la spugna per le zone intime.
6: Ciao,
0: chi schissa te. In realtà la spugna non si utilizzerebbe comunque per le zone intime.
1: Tu la usi?
0: No, io non uso la spugna.
1: Io non uso la spugna, nemmeno
0: faccio
1: io.
0: Con le mani?
1: Con le mani, va
0: bene. Con le mani sbucci pure le cipolle.
1: Abbiamo Filomena.
0: Ciao,
1: no,
0: Filomena.
1: Mauro.
0: Vabbè.
1: Mauro, buongiorno.
7: Buongiorno a te, Pippo, sei un grande.
1: Grazie. Grazie mille. La doccia la fai la mattina o la sera?
7: La mattina, assolutamente, appena mi alzo mi butto su.
1: Quindi stamattina
0: ti
1: hai fatto la doccia.
0: Sotto la doccia.
1: Perfetto.
0: Va bene.
1: Ciao Mauro, grazie. Chi schissa te?
0: Andiamo da Filomena. Buongiorno Filomena.
8: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao Filomena, benvenuta.
0: Team doccia la sera o di mattina? Cioè per esempio stamattina hai fatto la doccia?
8: Io la faccio di sera quando torno dall'ospedale.
1: Ah, vedi,
0: okay,
1: tutte,
0: okay,
1: le sere
0: rigorosamente.
1: E anche tu la mattina?
8: Però in piena estate la mattina alle 6 quando mi alzo subito a doccia.
1: Allora sì, in piena estate quando si suda.
8: Per affrontare una giornata piena di energia.
1: Va bene, grazie.
0: Brava, brava,
1: Filomena, chi schissa te.
8: Ciao Adriana, io ti chiamo da Pagani, eh?
1: Una sua concittadina, vedi?
0: Ciao Filomena,
1: ciao Filomena, grazie, chi schissa te.
0: Ciao, ciao. Allora
1: ciao.
0: Andiamo da Paolo, buongiorno Paolo.
9: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, doccia stamattina o ieri sera?
9: Veramente me ne faccio 3 al giorno, mattina, pomeriggio e sera.
1: È un pulitone.
0: Mattina, pomeriggio,
1: Paolo,
0: e sera, ma questo vale soltanto durante il periodo estivo o sempre in generale fai 3 docce?
9: Allora, periodo estivo 3 volte al giorno, il periodo invernale alle volte 3, alle volte 2.
1: Alle volte 2.
0: A volte diminuisce il numero.
1: Grazie,
0: va
1: Paolo,
0: bene.
1: Chi schissa te. Buona giornata. Abbiamo Alin. Ciao Alin, buongiorno.
10: Buongiorno, finalmente Alin. Sono Alin di Mariano Comense.
1: Ciao Alin.
10: Finalmente ti sento, sono 25 anni che ci provo ma mai riuscito.
1: Sei un grande, grazie Alin.
0: E questa è la volta giusta, hai visto? Allora, benvenuto. Alin, hai fatto già la doccia stamattina?
10: Ben trovati, doccia la sera tutta la vita, perché dopo una giornata in cantiere non si può aspettare il mattino.
1: Aspettare il mattino, perfetto.
0: È vero, questo

0: Vero.
1: Grazie
0: chi
1: mille,
0: te,
1: chi schissa te. Abbiamo Massimo, buongiorno.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno. Chi schissa tutti? Tassativamente la sera.
1: La sera anche lui, vedi.
0: Così
1: siamo
0: ci
1: in
0: si rila- uno
2: la
0: si mette.
2: Bisogna entrare nel letto, che il letto deve essere, cioè già il letto bello.
1: Deve essere lindo. Devi essere pulito. Lindo.
2: Deve essere pulita. Poi magari quest'estate l'abbiamo fatto anche 4 volte al giorno.
1: Anche 4 volte al giorno. Beh, certo, sì, quest'estate era una doccia con Tiazzi. Io stavo più sulla sotto la doccia che in giro per casa. Ciao
0: Massimo,
1: grazie.
0: Ciao Massimo. Allora, chiudiamo il cerchio dei pulitoni d'Italia, Pippo, perché abbiamo capito che comunque fanno la doccia ogni giorno.
1: Per fortuna abbiamo ascoltatori puliti che hanno un buon rapporto con l'acqua e abbiamo scoperto anche che in tanti la fanno di sera e non al mattino come io pensavo. Ma adesso noi ci andiamo e la facciamo stamattina. Andiamo sotto
0: e
1: la doccia.
0: E cantiamo pure sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: Vamos a bailar, nai nai na.
1: Vamos a bailar, nai nai.
0: Tu canti sotto la doccia in genere?
1: A volte sì.
0: A volte sì.
1: Dipende dall'umore.
0: Allora, noi cantiamo sempre sotto la doccia 2 volte. La prima è questa, grazie al nostro ascoltatore che ci dà la possibilità di suonarvi questo pezzo. Paola e Chiara con Vamos a bailar dal 2000.

0: improvvisamente l'estate, così con un attimo di canzone torna l'estate.
1: Ma
0: no?
1: Guarda che noi non possiamo lamentarci, perché almeno da queste parti ieri per esempio le spiagge erano mediamente affollate.
0: Adria,
1: poi
0: ma io
1: questo
0: non mi
1: rispetto
0: lamento
1: dagli
0: mai.
1: Impegni.
0: Ma che ci dobbiamo lamentare? Che...
1: C'è ancora una bella lui non si lamenta mai.
0: Di cosa mi lamento?
1: Mica, cosa stai a dire? Dai, parla.
0: L'unica cosa di cui mi lamento è il sonno.
1: Il sonno?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Sempre il problema della gente sveglia.
0: No, no, perché stamattina nel nostro gruppo WhatsApp della radio ci si salutava alle 5
1: del mattino.
0: Il nostro
1: editore che non dorme mai, non
0: sì,
1: sappiamo
0: sì,
1: come
0: Antonio,
1: faccia.
0: Che salutiamo, anzi facciamo anche gli auguri.
1: Facciamo
0: che ieri
1: tanti auguri,
0: il
1: Bilancina, il nostro editore che ieri ha festeggiato il compleanno.
0: Dava il buongiorno alle 5, poi abbiamo salutato e Max Poli ha scritto tutti i mattinieri, la prima mattina io stavo scrivendo condannato.
1: Io questa mattina non ho risposto perché non ho avuto il tempo.
0: Perché altrimenti io, chiamami, prova a scrivermi il sabato o la domenica alle 5 del mattino.
1: Vabbè, fisiologico.
0: No. Sono quelli che dicono no, io mi sveglio comunque tutti i giorni. No, io non mi sveglio, fortunatamente.
1: Io apro ancora gli occhi perché oramai sono settata su quel ritmo lì, però poi mi resto
0: poi li chiudi
1: a letto
0: subito.
1: Allora, a proposito di restare a letto o meno, è un periodo in cui non so se ci sono periodi particolarmente favorevoli ai sogni.
0: Sì.
1: Però questo è un periodo in cui io ricordo esattamente tutti i sogni che faccio.
0: Vedi?
1: Tu hai fatto qualche sogno importante o rilevante?
0: Ho mangiato un po' troppo ieri sera, sono stata ad una cena e stamattina facevo brutti sogni. Io quando mangio pesante faccio brutti sogni.
1: Fai brutti sogni, perché non riposi bene.
0: Strane. No, non riposo
1: allora,
0: bene.
1: Allora, intanto abbiamo... sappiamo che ci sono i 10 sogni più ricorrenti in tutto il mondo, quelli che facciamo di più. Per esempio, al decimo posto c'è sognare una persona deceduta a cui volevamo bene. Vabbè, quello è uno dei sogni ricorrenti. Poi avere un appuntamento e di essere ritardissimo, anche a me succede spesso. Cioè sogni di avere quell'appuntamento ma di arrivarci in ritardo.
0: Io quando mangio troppo sogno le salite ripidissime,
1: sì,
0: e le discese
1: e le cadute.
0: Le discese ripidissime in macchina.
1: Sì,
0: sì. Non ho capito perché.
1: Oddio.
0: Sogno quelle cose lì così, quando che vedo una strada mi ritrovo davanti alla strada così. Boh.
1: C'è la fatica di dover affrontare una salita ripida. Poi, allora, all'ottavo posto, perdere denti o capelli.
0: Ah, vedi.
1: Dai, vi è capitato sicuramente di ricordare un sogno di questo
0: scappare
1: tipo.
0: Scappare da una persona minacciosa mi capita
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: quando
1: anche,
0: mangio pesante.
1: Anche.
0: Sì.
1: E di precipitare nel vuoto è un po' quello di cui parlavi tu, cioè il fatto di cadere, la caduta libera.
0: Essere traditi dal partner, anche quello può
1: anche
0: essere
1: quello,
0: un sogno.
1: Anche quello, sì, sì, è un sogno.
0: Poi, un incidente. Assolutamente sì.
1: Sì, ce l'abbiamo. Poi, di avere un superpotere.
0: Mai sognato.
1: Neanch'io.
0: Sono molto con i piedi per terra pure nei sogni io.
1: No, infatti, lasciati andare.
0: Sembra troppo sognare di avere un superpotere.
1: No.
0: Anna Chiara sogna i superpoteri.
1: I superpoteri. No, quello no, però è al quarto posto tra i sogni più ricorrenti al mondo. Poi al...
0: Riuscire di nuovo con un ex?
1: No, non ce l'ho questo.
0: No, ma forse la sogna Anna Chiara. È lei che ci ha fatto la lista.
1: E
0: sono
1: poi,
0: i suoi sogni.
1: Al primo posto, questo è veramente tanto comune. Sognare di dover fare urgentemente la pipì e non
0: trovare
1: un bagno,
0: sì,
1: da poter utilizzare.
0: Sai che una mattina, a proposito di sto sogno, mi sono svegliato convinto di aver fatto la pipì nel letto? Ho toccato il letto per vedere se era bagnato.
1: Ma a volte può succedere.
0: A me non è mai successo.
1: Magari
0: ancora
1: ai più piccoli
0: no,
1: succede, però.
0: Ancora no, magari
1: si,
0: tra qualche
1: si chiamano
0: anno.
1: Sogni di convenienza. Cioè tu devi fare la pipì, ti scocci ovviamente di alzarti e andare in bagno e la fai a letto. O magari pensi di averla fatta a letto.
0: No, a me fortunatamente
1: allora,
0: non è mai successo.
1: La prima
0: ancora mai. Poi in futuro chissà.
1: Però se ti fai la pipì a letto ce lo sparai sapere?
0: Faccio, certo che lo faccio sapere. Ma sei scemo.
1: Ma come si permette sta signora? Quella vogliamo.
2: Ma come si permette sta signora? Scusate.
1: Ecco.
0: Esattamente.
1: Allora, avete fatto dei sogni ultimamente che ricordate? Io ultimamente li ho fatti, li ricordo e sono incubi.
0: Esattamente.
1: Proprio
0: oppure
1: incubi,
0: il
1: pesantissimi.
0: Il vostro sogno ricorrente, io l'ho già detto, le salite, le discese ripide, per esempio.
1: Io l'esame di stato.
0: L'esame di maturità.
1: È un incubo, l'esame
0: sempre
1: di maturità è un incubo perché secondo me non andrà mai più via.
0: Mamma
1: ed è
0: mia.
1: Uno dei sogni più ricorrenti che faccio. Il vostro sogno ricorrente è qualcosa che ricordate di aver sognato proprio in questi giorni, in queste notti?
0: Che magari se qualcuno ci c'è un sogno che può essere particolare, ci giochiamo i numeri, no? La famosa cabala per i numeri dei sogni, no?
1: Sì, sì.
0: Ci sono gli ascoltatori esperti che possono spiegarci.
1: Allora, 347-490-0042, questo è sempre il numero per interagire con noi. Intanto su Kiss Kiss arriva Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song. New York City.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Fresh su Radio Kiss Kiss con Serenamente. Attenzione, perché questa mattina stiamo parlando di sogni e questa è l'ora giusta per ricordarseli, per tu ci, ti sforzare un po' a volte per ricordarti i sogni che hai fatto, poi ti sfuggono, no?
1: O magari basta un particolare, un dettaglio durante la giornata per farti venire in mente un sogno fatto che altrimenti non avresti mai ricordato. Non so
0: anche
1: se ti è
0: quello.
1: Mai capitato.
0: Sì, sì, sì.
1: Succede.
0: Il déjà allora, vu. Spesso sì, è un déjà vu dei sogni.
1: Anche. Allora, abbiamo parlato, abbiamo elencato una serie di sogni più ricorrenti, quelli che facciamo di più al mondo, e poi vi abbiamo chiesto: ma voi state sognando in questo periodo? In questo periodo ve lo ricordate un sogno fatto? Sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori attraverso le note vocali.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io non so perché, ma da diversi anni i miei sogni li dimentico subito appena mi sveglio. A meno che non è qualcosa che mi resta impresso. Ad esempio, i sogni che ricordo sempre sono quelli fatti sui serpenti. Siccome ho molta paura, sogno sempre di dover attraversare una piscina interrata senza acqua, ma piena di serpenti,
0: piena
2: di
0: serpenti.
2: Tutte le specie.
0: E qualcuno ti dirà: il percorso difficile della vita che è fatta di serpenti a destra e manca. È vero, Adriana?
1: Di parenti serpenti.
0: Parenti, se no, non solo i parenti, i serpenti sono ovunque.
1: Sì, però in realtà molto spesso sogniamo le cose di cui abbiamo paura.
0: A voglia.
1: Cioè, se lui ha la fobia dei serpenti, li sogna. Questo ci sta, è logica. Allora, abbiamo qualcuno al telefono?
0: Chi abbiamo al telefono?
1: Non si aggiornano, pronto?
0: Sì,
3: ciao, io sono Elena.
1: Ciao Elena, buongiorno.
0: Quanti
3: buongiorno.
0: Anni hai, Elena?
3: 48.
0: Ah, sembravi una bimba al telefono, perciò te l'ho chiesto. Pensavo che tipo avessi 12 anni, che ne so.
3: Magari.
0: Elena, allora, che hai sognato stanotte?
3: Cioè, allora, io ho fatto questo sogno, cioè, un po' strano,
0: sì.
3: Ma che ero dentro questa festa, lo sport. E quindi dopo un po', ma per vedere, ma questo cibo pure
1: hai sognato del cibo?
3: Sì, ma okay. Che dovevamo andare dentro a questo labirinto.
0: Ah, dove entra il labirinto, vedi?
3: Sì, dovevamo cercarlo proprio questo.
0: Ho capito.
1: Ah, ok. È quello che vorremmo fare noi ogni volta che c'è del cibo, vorremmo affrontare un labirinto, così poi magari ci scoraggiamo
0: per evitare
1: e non
0: di
1: andiamo più a mangiare.
3: Ma era tutto un po' strano, tutto un po'.
0: Forse devi fare la dieta.
3: Sì. Ma lo sto già facendo.
0: Ah, poi per questo.
1: Allora per questo.
0: È per questo che sei andato in labirinto per andare a prendere il cibo, Elena.
1: A tutto c'è una spiegazione. Elena, noi ti ringraziamo, stai sempre con noi, okay. Va bene?
3: Certo.
0: Ciao, buona giornata, ciao.
4: Buongiorno a tutti. Io in questi giorni ho sognato un numero.
0: Sì.
4: Però non ho giocato, non ho fatto nulla perché non so che fare.
0: Lo devi giocare. Io una volta mi sono pentito, ma avevo sognato mia nonna. Mia nonna
1: e ti dava dei numeri?
0: Allora giuro, mia nonna è venuta nei miei sogni e mi ha dato i numeri, mi ha dato 71 e 71. Io raccontai questa cosa a mia cognata Patrizia e a mio fratello Ernesto. Mia cognata Patrizia si ricordò dopo una settimana e uscì il terno sulla ruota di Napoli 71 e 71.
1: Vedi?
0: E io
1: vedi?
0: Non giocai.
1: Ecco.
0: Vedi?
1: A volte
0: mia
1: i
0: nonna
1: sogni...
0: una volta mi è venuta in sogno e mi ha dato che, no, mi viene spesso in sogno, ma i numeri me li ha dati una volta e tu sei cretino, non li giochi, non te li do più.
1: Oh, se te ne dà qualcun altro, cioè dividiamocelo.
5: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
5: Allora, io i sogni che faccio più ricorrenti sono quello che avete detto voi, quello della di dover andare a urinare e non trovare il bagno, oppure che
0: non trovare il pisello,
5: sei lì che urini non finisce mai.
0: Anche
5: e
0: questo.
5: Poi quello del militare che ritorno a fare il militare, che mi chiamano per ritornare a fare il militare.
0: Quindi è stato un incubo anche
5: finito.
0: Questo. Come la maturità.
1: Ma perché diciamo i sogni riflettono le paure, lo stress, le preoccupazioni non risolte della vita di tutti i giorni.
5: Ciao, kiss kiss. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
5: Allora, i miei due sogni ricorrenti sono gli stessi di Adriana e Pippo, quindi
0: vedi?
5: L'esame di maturità.
1: L'esame di maturità.
5: Nel vuoto, quindi dal letto. Questo,
1: hai visto?
5: Questi due sono i più ricorrenti.
0: I più ricorrenti, va bene. Adesso magari questo sogno andrebbe giocato. La caduta nel vuoto e l'esame di maturità che uno fa.
1: Dici?
0: Sì, magari, perché no?
1: E tu lo fai tutte le sere, vai a giocare tutti i giorni.
0: Si fa sempre il sogno dell'esame di maturità, quell'incubo
1: lì. Io lo faccio veramente tanto spesso. Allora, sentiamo
6: buongiorno,
1: ancora...
6: Matteo da Monza, chiss a tutti. I sogni sono belli e sono, secondo me, sono vari. E quelli che avete elencato, bene o male, uno durante la settimana li fa. Ma il sogno, io, quello che, diciamo, odio di più... Era più frequente, adesso ce l'ho meno, è praticamente quando sogni di stare sul posto di lavoro, cioè tu praticamente è come se fossi al lavoro, quindi stai lavorando e finito di lavorare ti svegli e devi andare a lavorare. Questo è il sogno peggiore, un incubo.
0: Ciao ragazzi. E hai ragione, assolutamente sì. Moltissimi ci stanno parlando di questo sogno di cadere nel vuoto, eh?
1: Sì, ci sono in realtà delle spiegazioni, nel senso, vabbè, ce ne sono diverse, perché poi qualcuna tiene conto di una spiegazione molto psicologica, qualcun altro la interpreta, tra un po'
7: buongiorno,
1: ci capire.
7: Buongiorno Radio Fischis, Giorgio dalla provincia di Treviso. Io sogno spesso i bagni, proprio le stanze dei bagni, piene d'acqua, vasche che traboccano d'acqua, acqua sul pavimento, acqua che sgorga dai rubinetti senza tregua.
1: Interessante.
7: Acqua che sgorga dai muri.
1: Interessante.
0: Allora,
1: potrebbe significare
0: oggi si sono rotte le acque.
1: No.
0: Allora, sul sogno della caduta nel vuoto dipende anche dai peperoni che hai mangiato. Se erano arrostiti, se
1: come erano imbottiti i tuoi? Allora.
0: Allora, Adriana spiega, prego, perché uno sogna di cadere nel vuoto?
1: Adesso te lo dico, Pelò.
0: Vai.
1: Nella fase di sonno profondo, la caduta simboleggia l'ansia per una situazione reale che ci sfugge di mano o mancanza di punti fermi.
0: Vedi?
1: Riflette periodi di forte incertezza lavorativa, sentimentale o decisioni difficili da prendere. Secondo alcune letture psicanalitiche,
0: è un po' banale, però cado nel vuoto, è chiaro che
1: la caduta rappresenta il bisogno di mollare la presa e accettare il cambiamento, rinunciando al controllo rigido della vita quotidiana. Secondo
0: perché
1: me ti
0: fai questa mano così?
1: Perché tu sei
0: che
1: uno molto controllante.
0: Ma come si permette sta signora?
1: Lasciati andare.
0: Ma qua ci vuole.
1: Dopo facciamo una scarica di popi.
0: Fai il gesto con la mano verso di me.
8: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Esatto.
1: Bello sto pezzo, il Coldplay.

0: Yeah! Rispondi e vinci!
1: Sì!
0: Sì!
2: Allora siamo pronti, Pippo! Sì, Questo è l'anno di un compleanno importantissimo, un traguardo davvero speciale per Radio Kiss Kiss, perché compie 50 anni
0: 50
2: e visto
0: anni!
2: Che siamo qua anche e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori, quelli nuovi ma anche quelli storici, quelli fedeli, abbiamo deciso di fare loro un regalo.
0: Bene, allora attenzione, voi avete interagito con noi finora in tanti, devo dire questa mattina, già di primo mattino siete in tantissimi, tra di voi adesso sceglieremo qualcuno, se risponde esattamente ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni porterà a casa la t-shirt celebrativa di questo 50 quantennio meraviglioso. Kiss Kiss non li dimostra, ma 50 anni la vostra radio del cuore, quindi la t-shirt è sempre
2: ce l'ho io stamattina,
0: volutissima dai nostri ascoltatori, sognatissima anche, visto che parlavamo di sogni,
2: e grazie a tutti quelli che la ricevono e poi ci taggano il profilo di Radio Kiss Kiss,
0: esattamente
2: indossando la t-shirt. Ciao, come ti chiami? Dai, non è vero,
0: è la sorella,
2: è un'altra signora.
1: Sì.
2: Dai,
0: ciao, buongiorno, come ti chiami?
1: Io?
0: Sì, anch'io.
2: Pronto?
0: Come ti chiami?
2: Come ti chiami?
1: Gino.
0: Allora, Gino, che radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma sì!
2: Abbiamo temuto,
0: Bravo, Gino!
2: La t-shirt di Radio Kiss Kiss è tua.
1: Complimenti!
0: No,
2: a te.
0: Qua il mondo va al contrario.
2: Vabbè, complimenti per il programma, volevi dire, giusto?
1: Certo.
2: Okay, grazie Gino. Kiss Kiss a te, ascoltaci sempre, mi raccomando.
1: Sempre.
2: Ciao.
0: E questo è un momento di festa nel Pippo Pelo Show. Abbiamo regalato la t-shirt di 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Pronto?
2: Ciao, Adria. Come ti chiami?
3: Rispondi, vinci.
0: Rispondi e vinci.
3: Pronto?

0: Kiss. Attenzione, perché è tempo per l'oroscopetro.
1: Sì, sì, eh sì.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Guardiamo che Adriana vanta un team unico nel suo genere, siete veramente tanti. Ieri quanti eravate?
1: Allora, ho scattato un selfie, Pippo, poi nei prossimi giorni lo faremo vedere.
0: Sì,
1: ieri
0: quando la regia ci farà la grazia.
1: Quando la regia ci farà, sì, una sorta di grazia. Eravamo 230 più o meno.
0: 230. Allora, dice che esiste una foto, possiamo vederla,
1: sì,
0: allora, grazie
1: allora,
0: mille.
1: Si può? Okay.
0: Eccola,
1: ecco,
0: qua.
1: Guarda, Pippo. Nostro... Io stanotte, ovviamente, lustrini e paillette, perché quando facciamo
0: non
1: questo
0: capito,
1: tipo di
0: tu
1: riunioni,
0: tu vai con le tette di, in bella vista a fare l'oroscopo.
1: Dipende, indosso sempre un abbiamento elegante.
0: Era necessario, ma elegante?
1: Beh, elegante,
0: sì,
1: ho le paillette, la giacca, sì, sì, ho i semi.
3: È stellato, scusa.
0: È stellato. Sì, sì, sì. Doveva redigere l'oroscopo. Guarda, quelli sono tutti maghi, vedi?
1: Allora, sì, abbiamo un po' di tutto.
0: Oroscopari?
1: Ah, oroscopo.
0: Gente che fa l'oroscopo.
1: No, non ho capito. Sì, sì, astrologi, abbiamo
0: sì,
1: psicologi.
0: Sì, sì. Mamma quanti, complimenti.
1: Anna Chiara, poi nei prossimi giorni farai anche tu il selfie con me, perché anche lei è una, diciamo, delle regine dell'oroscopo.
0: Ah, pure Anna Chiara?
1: E
0: dov'è,
1: certo,
0: lei in mezzo? Non la riesco a vedere.
1: Beh, forse era un po' più dall'altra parte.
0: Tutti uomini, però, no, c'è qualche donna.
1: Vabbè, comunque, allora, questo è il nostro team, perché noi ci organizziamo sempre per affrontare la concorrenza, Pippo, lo
0: esattamente.
1: Sai.
0: Sentiamo, e oggi cosa avete creato?
1: Allora, oggi andiamo dai re incontrastati dello zodiaco. I sovrani della savana.
0: E chi sono?
1: Il leone.
0: Ah, il leone.
1: E chi sono? Il leone. Cari amici guidati dal sole.
0: Chi questo... è del segno del leone che conosciamo? Famoso?
1: Qui no, non...
0: Famoso?
1: No.
0: C'è qualche famoso del leone?
1: No, famoso no, nemmeno, non mi viene in mente niente.
0: Ci sarà sicuramente.
1: Ci sarà, certo che ci sarà. Qualcuno
0: vai,
1: nato
0: andiamo.
1: Tra fine
0: andiamo
1: luglio e inizio agosto.
0: Loro ricercano, poi io ti dico, tu vai
1: allora,
0: avanti.
1: Cari amici guidati dal sole, in questa settimana non vi accontentate di partecipare. Volete, come sempre, la standing ovation. Sul lavoro, questa è una settimana un po' più complicata. Prendete in mano però le redini del gioco con un carisma che stende tutti. State affrontando un periodo molto molto particolare anche dal punto di vista sentimentale. Ovviamente datemi i vostri feedback, cari leoncini. Se qualcuno però prova a fare il fenomeno al posto vostro, finisce direttamente a fare da comparsa. In amore, quindi, abbiamo detto alti e bassi, avete un po' la pressione alle stelle, volete attenzioni, complimenti e serate da copertina.
0: Allora,
1: ma al momento dovete aspettare.
0: Attenzione, perché la Petro se la tira talmente tanto che per lei Jennifer Lopez, Madonna e Leonardo DiCaprio non sono famosi, perché lei è più famosa.
1: Sono nati sotto il segno del leone?
0: Ha detto famosi del leone, ce ne sono. No, no, Jennifer Lopez e chi è? Madonna,
1: no, perché,
0: chi ha Sab?
1: Sai che non avevo mai considerato il fatto che Madonna fosse nata sotto il
0: Dua
1: segno
0: Lipa,
1: del leone?
0: Anche sono tutti del leone.
1: Hai
0: sì,
1: visto?
0: Sì, hai visto?
1: È solo delle star, vedi?
0: Sì, sì, sì, sì, esatto.
1: Ok, allora vediamo con chi va d'accordo Madonna sta settimana. Dua Lipa pure, con il Sagittario.
0: Anche Jennifer Lopez con
1: anche
0: Sagittario.
1: Jennifer Lopez vanno d'accordo col Sagittario. Invece non vanno d'accordo con lo Scorpione. Perché due prime donne nella stessa stanza fanno troppi danni, perché gli scorpioncini sono un po' prime donne. Allora, regaliamo a Madonna un 9.5.
0: 9.5.
1: Tra l'altro, agli MTV Music Awards
0: ha vinto 7 premi, a 67 passa anni.
1: Aveva
0: tanta
1: il più alto
0: roba.
1: Numero di nomination e ne ha convertiti 7 in premi. Quindi voglio dire, tanta roba. Diamo un 3 però ai leoncini per la capacità di incassare le critiche. Non riescono tanto.
0: Jennifer Lopez,
1: ad
0: se le dice
1: le
0: che non
1: critiche.
0: Ha un bel culo, se la prende a morte.
1: Infatti. Certo, ma ci credo pure. Certo. Allora, come sempre,
0: pure
1: vi siete ritrovati.
0: E non è del leone, ma se la prende
1: è
0: a morte.
1: È dei gemelli,
0: pure
1: però.
0: Se le dici che non ha un bel culo, se le si offende.
4: Mamma Adriana, che bush che hai!
5: mica solo la bush di Adriana.
1: Mica solo la bush. Dai,
0: sì.
1: Ok, datemi i vostri feedback. Vi è piaciuto l'oroscopetro del leone? 347-490-0042.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Adriana Petro, la bush. La bocca.
1: Dai, smettila,
0: che
1: perché
0: c'è?
1: Poi mi diventa un soprannome.
0: Ma la bush è un
1: ecco
0: pezzo
1: qua.
0: Degli anni 90?
1: Sì,
5: è mica solo la bush di Adriana.
0: Mica solo la bush. Va bene.
1: Allora, sono le 7.52. Volge a termine già la nostra prima ora insieme. Il tempo vola, Pippo, quando siamo insieme.
0: E lo diceva anche Lorella Cuccarini. Sì. UB40 con Kingston Town. Eravamo qua alla fine degli anni 80, l'89, e l'ascoltiamo su Radio Kiss Kiss. Questa canzone è utilizzatissima per le

0: Il front row adesso è il place to be, no?
1: Sì.
0: E quindi c'è, che ne so, Jennifer Lopez va nel front row di Donatella Versace. Gali è quello di Gucci. Adriana per il momento non è riuscita a guadagnare un posto in front row alla sfilata di Louis Vuitton. Era alla fila numero 19. Sta scalando, l'anno scorso era stata invitata alla fila 43. Quindi insomma ha fatto un passo avanti.
1: Vai, oh, un grande passo avanti.
0: Tra un paio d'anni potresti arrivare al front row.
1: Hai visto?
0: Se scali 20 posizioni all'anno.
1: È un grande passo, no, un glow up.
0: Allora sono le 8 e noi ringraziamo la nostra redazione come sempre, grazie ad Umberto Aprea, sempre pronto, puntuale.
1: Ed era e anche Antonio Infatti, Mercurio.
0: E anche Antonio Mercurio, tutta sì, la sì. E anche a Alessandra Aprea,
1: Cristina Manco.
0: Cristina Manco e Cecilia Coscioni, ecco, così abbiamo salutato tutta la redazione.
1: Ecco, vabbè. Ecco.
0: Anna Chiara, puoi essere meno caschiassosa? Grazie mille.
1: Prego, allora sono le 8 in punto, buongiorno ancora a chi ci ha scelto, a chi ci ha riconfermati anche per la seconda ora, ma anche per questo mercoledì 30 di settembre. Ci trovate in TV, il nostro canale, il 158 del digitale. E in Giappone arrivare presto al lavoro non è solo una questione di puntualità, ma è un vero e proprio segno di cortesia nei confronti degli altri.
0: Cortesia.
1: Ah, tu arrivi in anticipo, mezz'oretta prima, un quarto d'ora prima, che fai? Parcheggi proprio al primo posto utile che trovi attaccato all'ingresso dell'azienda?
0: No. Parcheggi in fondo perché devi essere gentile. Sai che questa gente...
1: Parcheggi lontano.
0: Sì.
1: Perché lasci il posto più vicino a chi è in ritardo.
0: Allora, io ho ricevuto questa gentilezza in palestra.
1: Davvero?
0: Ne approfitto adesso che tu stia parlando di questa cosa. Da un ragazzo che vedevo in palestra sempre, non ci eravamo mai salutati, un giorno è venuto e mi ha detto Pippo, io mi sono permesso di lasciarti il posto... appena entravi, perché sapevo che arrivi a quest'ora, e quindi ho parcheggiato in fondo. Cioè, mi ha spiegato. Che
1: ma è giapponese?
0: Ha parcheggiato l'auto in fondo per lasciarmi il posto all'ingresso.
1: Ma perché tu sei Pippo Pelo?
0: No, lascia stare che sono Pippo Pelo.
1: È stato veramente.
0: Sì, l'ho trovato un gesto di una gentile. Da
1: molto
0: quel giorno,
1: carino, molto carino.
0: Mi è diventato
1: carino.
0: Il più simpatico della palestra. E ogni volta
2: invece.
0: Che entro. No, invece è stato molto gentile.
1: Molto carino,
0: signorina.
1: Molto
0: non
1: carino.
0: Non mi ricordo il suo nome, però lo saluto e lo ringrazio.
1: Allora, grazie a questo ragazzo che ha utilizzato una modalità tipica del Giappone. Attenzione, in Giappone non è una regola, cioè è proprio un atto di cortesia.
0: È un atto di cortesia.
1: Quindi
0: bellissimo.
1: Puoi decidere di farlo come puoi decidere di non farlo. Però mediamente chi arriva prima lascia il posto più vicino a chi è in ritardo, perché altrimenti tu immagina lo sbattimento. Sei in ritardo, non trovi posto, fai ancora più tardi.
0: Hai visto?
1: La giornata parte proprio col piede sbagliato.
0: Beh, ma diciamo che i giapponesi hanno questo modus vivendi un po' strano. Da un lato sembrano tutti presi dalle loro cose,
1: invece...
0: e dall'altro lato fanno delle gentilezze verso il prossimo che uno non si aspetta, come questa per esempio, no?
1: Diciamo è un'usanza discreta, ma che rivela proprio la loro grande cultura lavorativa. Loro hanno un culto per quanto riguarda il lavoro e quindi vedi aiutano gli altri.
0: Tu sei stata in Giappone?
1: Io non ci sono stata,
0: io.
1: Sogno di andarci.
0: Ho mia nipote che ormai vive là, ogni 2-3 sta lì, va a fare un viaggio in Giappone.
1: Sogno di andarci.
0: E mi racconta delle cose meravigliose. C'è andato mio fratello, che è una persona estremamente razionale, ha detto, vabbè, sono 4 templi di legno, un po' di cartone messo a destra e manca.
1: E allora?
0: Esattamente. Mio fratello non c'è proprio entrato in quella roba lì, ha detto tutta sta gente in mezzo alla strada che cammina, corre a testa bassa, mamma
1: e
0: che
1: questo è il Giappone.
0: Il commento di mio fratello è stato che cagata, l'unico, perché tutti gli altri vanno lì, scrivono libri sul Giappone eccetera eccetera, mio fratello non è entrato nel mood.
1: Hai visto?
0: Gianni,
1: vabbè.
0: Così,
1: non avevo dubbi,
0: è uno molto razionale.
1: Quando mi hai raccontato il fatto sapevo già si trattasse di Gianni. Allora, il parcheggiare quando andate a lavoro è difficile, è complicato, è uno sbattimento. Dite la verità, qualcuno ha mai utilizzato questa accortezza nei vostri confronti? Cioè, magari sa che in una giornata siete in ritardo oppure siete ritardatari e quindi vi lascia il posticino più vicino?
0: Come siete messi a parcheggio? Perché anch'io vivo...
1: Ma in una giornata siete in ritardo oppure siete ritardatari e quindi vi lascia il posticino più vicino?
0: Come siete messi a parcheggio? Perché anch'io vivo in una zona dove il parcheggio è veramente impossibile.

0: parcheggio, cioè se non
1: se
0: trovano,
1: non c'è
0: anche
1: il posto auto, un garage,
0: un posto auto da acquistare, che è la verità, perché sennò diventa un incubo,
1: diventa la vita, diventa un incubo, ma può diventare un incubo anche la vita lavorativa, quando non sai dove parcheggiare l'auto o quando il parcheggio è molto distante dall'ufficio,
0: molto,
1: dall'azienda,
0: perché siamo abituati a volte ad entrare sotto casa. Io conosco però dei paesi, faccio per dire, che ne so, Spello, Todi in Umbria, che tu giri per questi paesi bellissimi, magari sono tutti in salita, in discesa, trovi tutte queste case bellissime e non vedi un'auto, e mi sono sempre chiesto, ma sta gente la macchina dove la mette? E sono case antiche, quindi
1: avranno
0: non hanno i
1: parcheggi.
0: No, avranno secondo me delle piazzette fuori dal centro abitato, e la gente fa il sacrificio di andare a casa a piedi, magari.
1: Allora, 347 490 0042, il parcheggio al lavoro, magari il parcheggio anche sotto casa, ce l'avete? È una delle vostre principali fonti di preoccupazione o comunque una vostra premura? Avete mai fatto come i giapponesi, avete riservato il posto più vicino a qualche ritardatario?
0: Esattamente, fatecelo sapere, mandate un bel WhatsApp audio, vi ascoltiamo, magari poi vi sentiamo anche al telefono.

0: anno.
1: Questa è da momento dance.
0: Questa è veramente da momento dance. Vi ricordiamo a tal proposito che torna venerdì.
1: Sì, torna venerdì momento dance nel Pippo Pro Show, ballerai, come sempre, sì, dalle 7 alle 9. Io adesso ballo e me ne fotto. Che non è il momento dance. Voglio ballare.
0: Bene. Ok.
1: Va bene, posso?
0: Noi ce ne usciamo, non ti preoccupare, fai pure con comodo le cose.
1: Balla
0: tue.
1: Pure tu.
0: Neja con Restless dal 1999.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia, tutti i giorni, nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: anni io ho incontrato in aereo, mm-hmm, perché lei è diventata poi un hostess di bordo.
1: Ah, adesso lei è un hostess?
0: Sì, a lei, allora, dopo un po' di anni del successo di questa canzone, uh-huh, era diventata un hostess.
1: Quindi aveva totalmente cambiato lavoro.
0: L'ho incontrata in aereo, è venuta a salutarci, è stata molto carina.
1: Oh, che carina. Allora, stiamo parlando dei parcheggi. In Giappone c'è questa... non è una regola, l'abbiamo detto, c'è questa accortezza, questa gentilezza che i giapponesi, i lavoratori giapponesi fanno nei confronti di chi o è un po' in ritardo qualche giorno, di chi è un ritardatario seriale.
0: A te qui fuori in via Sgambati ti lasciano il posto i lavoratori napoletani?
1: No, le persone che si occupano delle pulizie della radio inizialmente parcheggiavano proprio qui di fronte.
0: Adesso ti lasciano il posto.
1: Mi lasciano il posto.
0: Hai visto che carino?
1: Capito? Quindi sono gentili con me perché sanno che vado in difficoltà e quindi mi lasciano il posticino per l'auto.
0: La Petro è viziatissima. È bene,
1: sì,
0: che lo
1: sappiate. Io sono pessima coi parcheggi. Sì, io vorrei parcheggiare all'interno dei posti, non faccio due passi a piedi, sono pessima.
0: E soprattutto ha vinto per 6 anni consecutivi il premio Che parcheggio di merda.
1: Quest'anno non lo vinco?
0: Ah, quest'anno
1: ho imparato a parcheggiare.
0: Non lo so.
1: Andiamo da Davide di Molfetta, che dove vivi, Davide? Buongiorno, all'Aquila.
2: Ciao, buongiorno. Ciao, sì. Vivo all'Aquila, okay, e da ormai 8 anni.
1: Ok.
2: Perché ho studiato qui, mi sono laureato qui, ho lavorato qui, mm-hmm, in zona, anche a Roma, insomma.
1: Tu sei un dentista?
2: Esatto, esatto, okay, sì, sono un dentista. E domani mi trasferisco definitivamente, insomma, a Molfetta. Torno a casa con la mia compagna perché stiamo aprendo uno studio dentistico.
0: Ah, vedi?
2: E abbiamo cercato un locale con un sacco di parcheggio di fronte perché non ce la facciamo più a stare sempre in macchina.
0: Anche lei è dentista?
2: Sì, sì, siamo
0: siete entrambi dentisti. Ah, fantastico.
1: Esatto. Quindi avete trovato il posto, cioè nel senso avete trovato casa con parcheggio o lo studio dentistico con parcheggio?
2: In realtà entrambe.
1: Entrambe le cose.
2: Prima lo studio e poi adesso abbiamo trovato una casa in affitto in cui andare, che è alle spalle dello studio, proprio per muoversi in macchina il meno possibile, mm-hmm, dover trovare meno parcheggio possibile.
0: Dopo una vita di sacrifici da parcheggio, adesso volevano la comodità del parcheggio. Mi pare anche giusto.
1: Però guarda, anche per i vostri futuri clienti, cioè tu sei più tranquillo quando vai in un posto, che sia il dentista, che sia un medico, che sia
0: che
1: qualsiasi
0: altro
1: posto, quando c'è parcheggio.
0: Esempio, lui picca quando dobbiamo andare a una festa, una cosa. Il suo primo problema è sapere se c'è
1: parcheggio.
3: Almeno mi informo.
2: Ma anche
3: prima.
2: Io non vado mai alle feste di paese perché non si trova mai parcheggio.
1: Vedi. Cioè, proprio
2: sì,
1: una sorta di ansia che è un
0: incubo.
1: Sì,
0: è un parcheggio per molti è un incubo. Ma è anche vero, bisogna dire la verità. Tipo, vai a fare Capodanno in una piazza dove c'è un concerto. E il primo problema è dove mettiamo l'auto?
1: Dove parcheggio?
0: Cioè, devi fare... Ma non è tanto il problema ad andarci, non so se mi sbaglio, aiutami Davide, è il problema del ritorno, che magari dopo aver visto una bella festa di paese o una bella festa di città, devi fare 4 chilometri a piedi per andare a riprendere l'auto.
1: Sì.
2: E poi il traffico, cioè ma il parcheggio per me è veramente fra le prime cose, come diceva Adriana, e abbiamo pensato molto anche ai pazienti, ma perché io primo da cliente, quando vado da qualche parte, se devo preoccuparmi anche del parcheggio, devo partire molto prima.
1: No, ma non lo sceglierei, io non lo sceglierei, diciamo, un professionista se vado in sbattimento per il parcheggio la prima volta, la seconda volta, quindi è molto più comodo che ci sia un'area parcheggio, uno spazio dove mettere tranquillamente l'auto, quindi ci sta. Ti è mai capitato di essere gentile nei confronti di qualcuno, magari quando andavi all'università, di cedergli il tuo posto perché è più vicino?
0: A me no, li ho mandati sempre tutti a fanculo, quelli che mi rubavano il posto, sempre mandati a fanculo, che gentile.
2: Vabbè, dipende, a volte penso. Una volta sola effettivamente è capitato, perché sapevo che c'era un mio collega in estremo ritardo, mm-hmm, e aveva una cosa importante da fare in segreteria, quindi gli ho praticamente tenuto il posto con la macchina finché non è arrivato, poi mi sono spostato.
1: Che carino.
2: però perché lui è sempre stato gentile con me,
0: uno lo fa quando devi andare insieme da qualche parte, che magari tu conosci il luogo, altri no, dici guarda, tu parcheggia qua, io vado a cercare posto, quello ci sta.
1: Allora ti facciamo un tributo alla musichetta giapponese, perché è molto giapponese questo atteggiamento.
0: Sì, musichetta
1: giapponese. Vedi?
0: Ritieniti a Kyoto in questo momento, va bene?
2: Ma magari.
1: Davide, in bocca al lupo, seguiteci sempre, metti il televisore,
2: ragazzi,
1: nel tuo studio dentistico.
0: Ciao,
1: chi
0: Davide,
1: te.
0: Grazie. Da Davide a Roma, a Molfetta, che però viveva all'Aquila, andiamo a Roma da Arianna. Ciao Arianna, buongiorno.
4: Ciao, ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: Arianna, tu nel centro commerciale il posto lo trovi sempre, immagino, no? Dove
3: no,
0: lavori?
3: Ma allora, durante la settimana sì, è molto più semplice, mm-hmm. ma nel fine settimana e soprattutto periodo Natale, saldi estivi, saldi invernali.
0: Scusa, ma tu a che ora vai a lavorare nel centro commerciale?
1: Ai turni?
3: Dipende dai turni.
0: Mm. Ah, ti dici allora, se ci vai nel turno di pomeriggio.
3: Allora, se mi capita il turno la mattina, sono fortunata perché arrivo sempre prima che apro il negozio.
0: Certo,
3: e quindi
0: il posto lo trovi.
3: Però se devo andare a lavorare il turno del pomeriggio, ma anche se attacco magari un'ora dopo l'apertura dei negozi,
1: è finita.
0: Senti, Roma è una città che è quella città che mi fa sempre pensare. Noi siamo andati a ritirare un premio molto importante al Campidoglio.
1: Quest'estate.
0: Abbiamo ritirato il microfono d'oro. Mm-hmm. Il Campidoglio è in un posto dove parcheggiare è praticamente impossibile. Cioè, proprio non esiste. Penso che abbiamo preso 86 multe da ZTL, perché siamo passati.
1: Sì,
0: abbiamo sbagliato le strade.
1: Ma poi abbiamo dovuto fare anche un lungo tragitto a piedi.
0: Nonostante abbiamo preso anche le multe. Ma detto questo, io mi chiedo sempre a Roma come si fa? Cioè, dove parcheggiate? Quelli che lavorano nel centro di Roma. È tremendo.
3: Loro penso che non o vanno in giro senza macchina, non lo so, perché guarda, io abito in periferia e ho la fortuna di avere il parcheggio sotto casa, onestamente. Però già i miei, che sono un pochino più centrali, fanno giri immensi
0: e poi ritornano.
3: Tornano dopo 2 ore. E dicono va bene, ok, ho parcheggiato.
0: Mamma mia,
3: però...
0: ragazzi, che tragedia. Ma il parcheggio è il vero problema.
1: Guarda, lo sai che secondo le statistiche, cara Arianna, c'è tanta ansia da parcheggio proprio nei centri commerciali italiani?
3: Ma allora c'è
1: la cosa più ansiogena.
3: Ansia, perché poi tante volte non la ritrovi la macchina, quindi giri e giri.
1: Non la trovi la macchina?
3: Io sì, perché cerco di arrivare.
1: No, in che senso? La rubano, la fregano?
3: No,
0: se la portano.
3: Parcheggia a caso, perché poi ci sono magari colori, numeri,
0: e se la porta
3: eccetera.
0: Il carro attrezzi?
3: Poi no, a parte quello che
0: non riescono a trovarla perché è enorme il parcheggio.
1: Io sai cosa faccio?
3: Vai
1: in ansia. Io cosa faccio quando vado ai centri commerciali e parcheggio? Prima non ci andavo da sola, per paura di non ritrovare l'auto. Adesso dall'auto mando la posizione a me stessa su WhatsApp e quindi quando esco dal centro commerciale metto il navigatore e a piedi mi porta l'auto.
0: Allora, le città italiane dove è peggio parcheggiare, Venezia è al primo posto, cioè proprio di grandi difficoltà. Vabbè, ci può stare, perché lì insomma devi lasciare l'auto fuori e poi entrare.
1: Vabbè, sì, Venezia
0: per le calle,
1: sta.
0: Girare con come si chiamano? Le gondole. I taxi.
3: È un caos.
0: Esattamente. Poi c'è Roma, secondo posto, poi Milano, Bologna e poi Napoli e Bergamo.
1: Sì.
0: Sono città difficilissime in cui trovare posto.
1: Va bene.
0: Esatto.
1: Allora, Arianna, tanti come te per quanto riguarda il centro commerciale, in realtà esiste la ricerca del posto a centimetro zero, la legge del più furbo. Cioè chi riesce a parcheggiare il più vicino possibile, altro che Giappone.
3: Io cerco di parcheggiare il più vicino possibile, soprattutto se faccio il turno pomeriggio sera,
1: esatto.
3: E quindi devo chiudere,
1: sì.
3: Quindi cerco di avere la macchina più vicino.
1: Più vicino,
3: però,
1: certo.
3: Se riesco a trovare un posto e sto tanto in anticipo, magari dico guarda parcheggia, tanto c'ho ancora tempo per fare un altro giretto.
0: Va bene.
3: È raro però, è
0: grazie,
3: molto raro.
0: Grazie cara, ti diamo un bacio.
1: Ciao Arianna.
0: Adriana, puoi fare come c'è la mia amica Ida Guglielmotti che saluto, lei
1: che
0: arrivò
1: fece?
0: A Napoli in una piazzetta, non mi ricordo quale, del centro storico, scese dall'auto senza guardare nessuno, vide un ragazzo, gli diede le chiavi della macchina pensando che fosse il parcheggiatore, se ne andò, ovviamente tornò e non trovò più l'auto.
1: Ida sei un genio.
4: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
5: Quanto è piccola sta casa, me

Chi sa te che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Chi sa te che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: animal.
1: Bella questa canzone intitolata Animal.
2: Sì, loro sono le Cazzei, Pippo.
1: Chi?
2: Le Cazzei.
1: Le Cazzei.
2: Si scrive K-A-T-S-I,
1: sì,
2: cazzai, come occhio.
1: Cazzai, come occhio, sì.
2: Sì, come
1: occhi
2: occhio.
1: Di gatto. Occhi di gatto.
2: Occhi di gatto. E loro sono amatissime già dalle teenager. Sono sei ragazze, è tornata una nuova girl band.
1: Una girl band che mancava da tanto.
2: Da tanto. Allora, siamo pronti anche oggi a farvi avere i nostri gadget che sono sempre super richiesti.
1: Oh ragazzi, però cercate di indovinare, non vogliamo darvi indizi, quindi mi raccomando, alzate il volume della radio e ascoltate bene, perché è facilissimo oggi.
2: Lo dici tu?
1: Facilissimo, sì.
2: Voglio sentire.
1: Adesso sentiamo, vedi, io lo so però che cos'è, quindi per me è facilissimo.
2: Dai, allora no. Sentiamo, la regola è sempre la stessa, voi ascoltate il rumore, il suono prodotto, cercate di darci una risposta al 347-490-0042 attraverso una nota vocale.
1: Ripetiamolo. Sentiamo. Più lentamente, perché magari chi non ci ascolta per la prima volta non sa. 347-490-0042.
3: Grazie.
1: Prego. È il nostro numero di WhatsApp. Mandate un vocale. Secondo voi questo rumore da cosa è prodotto? Prego.
2: Dai, risentiamo.
1: Risentiamo.
2: Ok. Forse non è come sembra.
1: Non è come sembra?
2: Forse non è come sembra.
1: Tu l'hai capita già?
2: No. 347-490-0042.
1: Che cosa produce questo rumore? Eccoli qua, stanno già arrivando tanti messaggi, li vedo, gli ascoltatori, magari qualcuno di loro ha già indovinato, chissà, ce lo auguriamo con tutto il cuore.
2: Allora, adesso sentiamo la raffica dei vocali, ovviamente non vi diamo ancora indizi, cerchiamo di capire se qualcuno indovina così, al volo.
1: Allora, Pica non ce l'ha.
4: Ciao Radio Kiski, secondo me è una motosega.
1: Una motosega, no. No, Pica ce l'hai la motosega? No.
5: Non ce l'ha. Aspirapolvere?
1: Non è l'aspirapolvere, grazie mille. Ciao, chi schissa te, buona giornata.
2: No, non
6: sono,
2: è quella.
6: Sono Vincenzo da Benevento, è un decespugliatore.
1: Non è un decespugliatore. No, quello lo usa Anna Chiara, non è questo.
2: Sì, ha detto che lo vuoi
4: Ciao,
2: usare su di te.
4: Da Bologna, per me è un frullatore.
1: Lo faccio, sai io. Allora.
2: No, non è il frullatore. No, non è il frullatore, ci dispiace, non è quello. Sentiamo.
7: Ciao. Secondo me è il motore di una moto in corsa, in curva.
1: Non è una moto in corsa.
2: Per questo ho detto, non è come sembra, perché anche a me dava quella idea lì.
1: Posso
2: però
1: dire,
2: non è questa.
1: Incredibile, sono arrivati 2000 messaggi nel giro di 3 minuti. Di 2 minuti. Da quanto tempo stiamo facendo il gioco? Grazie mille.
2: Ma
1: a
2: meno pure.
1: Datevi da fare, prego. Niente.
2: Allora, posso dare già un indizio?
1: Gloria da Parma ha scritto il mini pimer. No,
2: non, no,
1: è,
2: non è questo.
1: Non cominciamo con gli indizi.
2: Non è neanche il frullatore.
1: Vai.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, il motore di un'auto?
1: Non è il motore di un'auto.
2: No.
1: No.
9: Per me è la motosega. Emanuela da Novara.
1: No, ciao Emanuela da Novara. Non è la motosega.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Nicola da Bergamo.
1: Ciao Nicola.
10: È il frullatore di immersione?
1: No, non è il frullatore di immersione. No.
2: Non è quello, è tra le domande più è tra le risposte più gettonate, ma non è il frullatore.
1: Però il mini pimer fa questo rumore.
2: Sì.
1: Quando lo metti dentro.
2: Se vogliamo anche un po' il frullatore.
11: Ciao, Radio Kiss Kiss. Secondo me è una stampante. Giuseppe da Cava dei Tirreni.
1: Giuseppe da Cava dei Tirreni, va bene, no, niente.
2: Allora,
12: ciao Radio Kiss Kiss. Secondo noi è un tagliaerba.
2: Tagliaerba,
1: no?
13: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me è un mini pimer.
2: No,
1: non è.
14: Ciao, sono Mauro, secondo me è un frullatore a immersione.
1: No! 347-490-0042, provate ad indovinare, finora ancora nessuno ci è riuscito.
2: Allora, tu ci sei mai stato?
1: No.
2: Neanch'io, ed è l'obiettivo.
1: Fica, sì.
2: Ed è l'obiettivo.
15: Ed è una figata.
2: Ed è una grande figata. Ed è l'obiettivo del.
1: Ah, il tuo obiettivo.
2: Futuro.
1: Addirittura.
2: Sì, non voglio dire di quale stagione, perché sennò si capisce.
1: Ma andiamo avanti.
2: Dai.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Valentina da Salerno. Sono i Tergi Cristalli?
1: Non sono i Tergi Cristalli.
2: Non è il mio obiettivo, sinceramente.
17: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è un frullatore a immersione.
1: Adriana vuole stare in un frullatore a immersione.
18: Buongiorno, è la cintura di sicurezza della macchina quando si avvolge.
1: No.
2: Però Tergi Cristalli, aspetta.
19: Può essere il rumore
0: dell'asciugatrice in funzione con le palline che si mettono dentro che sbattono?
2: È il mio prossimo obiettivo, sì, comprarla, sì, l'asciugatrice la devo comprare, no? No, però tergicristalli perché in qualche modo ha a che fare con l'acqua.
1: Ha a che fare con l'acqua,
2: non
1: dai,
2: dico nient'altro. Diciamo.
3: Sembra la cerniera di un borsone da palestra.
1: Non
3: che
1: è la cerniera di un borsone, poteva essere anche quella volendo, ma non lo è.
2: Dai, qui si capisce. Vi abbiamo dato un aiutino.
5: Magari il motore di una Formula 1.
1: Non è il motore di una Formula 1, è il motore di una Formula 1, è tutt'altro rombo.
2: Qualcuno l'ha scritto e ha già indovinato attraverso un messaggio di testo.
1: Di testo, ma
2: però
1: non
2: vogliamo
1: vale
2: i vocali.
1: Il messaggio di testo, lo ricordiamo, attenzione.
2: Vai.
1: Niente da fare ancora. Vai, prego.
15: Buongiorno ragazzi, Franco da Santerie. È il motoscooter. Ciao,
1: il
15: motoscooter, a tutti.
1: No, no, no. Mi dispiace. 347 490 0042. Siete ancora un po' lontani, eh? Non proprio lontani, ma metà.
2: Insomma,
1: metà,
2: dai.
1: Metà.
2: Quasi vicini. Sentiamo.
19: Ciao, Eleonora da Nola, asciugamani elettrico.
1: Ma quale asciugamani elettrico? No. Grazie. Andiamo avanti, vediamo.
2: Poi sentiamo ancora. Dai,
20: io
2: che l'ho indovinato.
20: Una moto d'acqua.
1: È una moto d'acqua, sì!
2: Bravo! E infatti, prossima estate devo fare un giro sulla moto d'acqua perché mi manca.
21: Ciao Radio Kiss, no. Matteo da Salerno. Secondo me è una moto d'acqua.
2: Sì,
1: vedi, bravo.
22: È una moto d'acqua.
1: È una moto d'acqua.
20: È una moto d'acqua.
1: Bravi.
23: Buongiorno Radio Kiss, Martina da Napoli. È il motoscafo, quello che è il motorino ad acqua.
1: Bravissima. Chi vince
20: i
1: gadget?
20: È una moto d'acqua.
1: Adesso ci dicono chi li vince i gadget.
24: È la moto d'acqua.
1: È la moto d'acqua.
2: Ok, sì.
25: Per me è una moto d'acqua.
1: Eh sì, vedi.
26: Se adesso... Napoli è una moto d'acqua.
2: È una moto d'acqua.
27: Ciao, sono Gabriele da Salerno, è una moto d'acqua.
1: Gabriele ha vinto.
28: Vince Daniele, no?
1: Daniele è stato il più veloce. Quindi complimenti a Daniele che ha indovinato che è una moto d'acqua. Oggi record di messaggi per il nostro gioco. Grazie.
29: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre.

0: la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio

0: Mark and Cremont, con Partenope, canzone cantata da Serena Brancale insieme a Ed Colors.
1: Insieme a Ed Colors, che è stata una delle colonne sonore di questa estate. Allora, Elon Musk ha detto una cosa molto importante a mio
0: Elon
1: avviso.
0: Elon Musk Dixit.
1: Però non allora al momento
0: la
1: ve la
0: Chiara,
1: dico.
0: Vuoi ridere okay. Ecco qua.
1: Pulisci casa per 3 ore.
0: Non ride più Anna Chiara.
1: Però questa è una cosa. Non ridi più?
0: No, Anna Chiara.
1: Hai detto che non deve ridere.
0: Non deve ridere quando non c'è da ridere.
1: Devi ridere quando devi ridere.
0: Uno ride quando c'è da ridere, non quando non c'è da ridere.
1: Non è che uno ride così.
0: Vai.
1: Senza.
0: Andiamo avanti.
1: Senza una prescrizione.
0: Andiamo bene.
1: Allora, pulisci casa. Come ti permetti? Allora. Ascoltatemi molto bene, perché questa potrebbe essere anche una bella provocazione.
0: Cosa ha detto Elon Musk?
1: Pulisci casa per 3 ore e capirai perché il 99% delle persone non diventa mai ricco. Non si tratta dello straccio o della polvere. La maggior parte delle persone non affonda per grandi problemi, ma per il caos accumulato che ha rimandato troppo a lungo. Una casa rivela esattamente la tua mentalità. La povertà non è sempre mancanza di opportunità, ma vivere in uno stato di distrazione. E quando c'è molto caos, molto disordine, questo è molto confondente.
0: Io non ho capito. Secondo Elon Musk, io capisco dal disordine che c'è in casa mia se divento ricco o meno, o lo capisco se faccio le pulizie?
1: Allora, se fai le pulizie, stai dedicando del tempo, tanto tempo, ad una cosa che ovviamente ti toglie del tempo o per dormire, perché lui è un fautore del sonno, cioè devi dormire per essere molto produttivo, ma se ti metti a pulire casa e vuol dire che per 3-4 ore tu sei impegnato nelle pulizie, non puoi fare altro, né dormire né dedicarti alla tua produttività,
0: O
1: al miglioramento della tua posizione lavorativa o culturale.
0: Se uno ha una casa di merda, sporca, schifosa, vuol dire che è una persona che può avere successo nella vita?
1: No, al contrario. Perché il caos e la distrazione non ti generano produttività.
0: Chi le deve fare? Deve fare qualcun altro. Quindi.
1: Dovresti investire in qualcuno che ti pulisce casa.
0: Ok.
1: O comunque.
0: Allora io ho fatto già.
1: Anch'io l'ho fatto questo investimento e non me ne pento, ma almeno riposo o faccio altro. Però no, qui vogliamo arrivare alle famiglie medie, alle famiglie che magari dicono oh, ma oggi le pulizie costano. Cioè il fatto di non accumulare, perché quando non hai tempo e si fa una vita molto frenetica, probabilmente accumulerai tante cose sporche e tanto disordine in casa.
0: Elon
1: e quella
0: Musk,
1: roba lì non va bene.
0: Elon Musk si sveglia alle 7 del mattino dopo circa 6 ore di sonno.
1: Ecco.
0: A 6 ore di sonno. Va a dormire intorno all'1 o alle 3 a seconda dei periodi di carico,
1: del lavoro.
0: E poi dorme 6 ore.
1: E poi
0: se
1: magari
0: va alle 3 si sveglia alle 9, se va all'1 si sveglia alle 7.
1: Ok.
0: Vedi?
1: Però lui dice che le cose lasciate da parte per troppo tempo...
0: Però secondo me
1: non sono
0: produttivi. Non può parlare, ma una persona come lui
1: vabbè.
0: Che guadagna è uno dei più ricchi, no, il più ricco al mondo, che ha miliardi di dollari, ma che cioè perché dovrebbe fare
1: pulizie
0: magari
1: lui
0: in casa?
1: Dall'alto della sua
0: meno
1: posizione.
0: Meno male che lui fa guadagnare altri che fanno sto lavoro per lui.
1: Ma magari lui dall'alto della sua ricchezza ha capito che il caos non può generare denaro. Anzi, lui addirittura ha detto un'altra cosa. Il denaro odia il caos. Cioè non lo ama per niente, quindi se vuoi fare soldi devi avere un posticino ordinato.
0: Lui ha superato gli 800 miliardi di dollari.
1: Oddio,
0: tra gli 850,
1: sono?
0: Il suo
1: mamma
0: patrimonio
1: mia.
0: Tra gli 850 e 870 miliardi di dollari. Ma stiamo scherzando?
1: Sì.
0: Cioè io, per esempio, se lui mi desse, che ne so, 1 milione di euro al mese, io andrei a fare le pulizie a casa sua. Tu dici, ma 1 milione, perché così tanto? Perché c'è la dignità. Se vuoi comprarti anche la mia dignità, te la valuto 1 milione al mese, allora vengo a fare le pulizie a casa tua, Elon.
1: Vabbè, però
0: la faccia che la casa, sai come? Spigolo spigolo.
1: Però diciamo
0: il lucesse.
1: Brillante. Però voglio un attimo.
2: Per piacere, sì.
0: Esatto.
1: No, non voglio cadere nel fraintendimento.
0: Scusa, tu per
1: pulire
0: un milione
1: è
0: al
1: molto
0: mese
1: dignitoso.
0: Non andresti a fare le pulizie a casa.
1: Pulire è molto dignitoso.
0: Certo.
1: Salutiamo
0: che
1: tutte le categorie che ci aiutano e ci fanno stare bene. Perché se io posso fare delle cose grazie a chi mi pulisce casa.
0: Sì, ho capito perfettamente. Se tu, io sto dicendo un'altra cosa.
1: Sì.
0: Sto dicendo, se tu fai un altro lavoro, sei anche un noto professionista
1: certo.
0: della chirurgia.
1: E vai a pulire,
0: lì entra in gioco la dignità. Perché un altro lavoro
1: certo, poi decidi andare a pulire.
0: E anche chi fa le pulizie ha una grossa dignità,
1: certo,
0: ovviamente. Per
1: certo.
0: me chi lavora ha la dignità a prescindere.
1: Vabbè, se non lavori, è un lavoro come un altro.
0: È fuori discussione. Però Sto dicendo, ovviamente si scherza, perché sì, se Elon Musk dà a me $1,000,000 per andargli a pulire casa, che gli
1: ma
0: è
1: perché
0: fonte?
1: No, ma magari pure sì. magari pure sì.
0: Ma con molto meno, diciamo, c'è la casa più pulita.
1: Allora, noi facciamo una domanda agli italiani: qualcuno vi aiuta nelle pulizie di casa? Anche una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane? Avete poi deciso di investire, no? Per recuperare tempo in qualcosa? Mm. Gli italiani fanno delle vite davvero molto stressanti, sono sempre in giro.
0: Giuseppe,
1: e magari,
0: un ascoltatore che si chiama Giuseppe ha scritto: per $1,000,000 al mese gli faccio pure il bidet la mattina.
1: E vedi tu,
0: sì,
1: ma magari non vorrebbe te per fare il bidet. Allora, siete ordinati a casa, avete un po' di caos, pare che avere, cioè fare anche decluttering dentro casa aiuterebbe il conto in banca.
0: Aiuta,
1: cioè tu
0: conto
1: togli
0: in
1: le cose che non ti servono più, riesci ad essere un po' più centrato anche con le spese. 347 490 0042. Casa ordinata o disordinata, avete qualcuno che vi pulisce la casa, che vi aiuta un po' a casa,
0: certo.
1: Sì o no?
0: Sentiamo,
1: raccontatecelo.
2: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: Smash Mouth All Star su Radio Kiss Kiss. Adriana è una pulitona, quindi lei a casa fa tutto ed è diventata anche milionaria. Questo non si riesce a capire come mai.
1: Come
0: però
1: ci sei arrivato a quel successo?
2: Come ci sei arrivato?
0: L'intervista di Adriana è questa. La domanda più importante è: come ci sei arrivata?
1: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Adriana, come ci sei arrivata?
2: Non lo so.
0: Pur facendo le pulizie in casa.
2: Sì. No, però posso dire, a volte è drenante. Cioè, fai le pulizie e ti rendi conto che quel lavoro manuale ti aiuta nella distrazione di alcune preoccupazioni, di alcuni problemi.
0: Sì, ieri mentre lavavo il pavimento che ho fatto cadere dell'olio, era molto drenante.
2: Vedi, era drenante.
3: Effettivamente, se hai 3 ore a disposizione per pulire casa, vuol dire che non c'hai soldi per pagare qualcuno che lo faccia al posto tuo.
0: Esattamente.
4: Ciao Pippo, ciao Adriano.
2: Ciao.
4: Io confermo, io ho una coppia di amici molto ricchi, ma loro di casa non se ne fottono niente. Una volta, per puro caso, sono entrati in casa per un problema, sono rimasto scioccato, però loro non hanno tempo per
2: non hanno
4: casa.
2: Tempo
0: prendessero, certo. Sono molto ricchi, prendessero una piuttosto che tenere la casa, che entra una persona e fanno una figura di merda.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io ho il robot che mi aiuta a pulire casa.
2: Una.
0: Ci sono anche gli uomini delle pulizie, li fanno sia gli uomini che le donne, ci mancherebbe adesso.
2: Sì, sì.
0: Qui per esempio c'è tutta un'equipe di uomini.
2: Di uomini, sono tutti uomini
0: la radio,
2: qua.
0: Sì.
2: Sì, è vero.
5: Buongiorno da Denise.
0: È una signora però. Una signora.
5: Io vado a pulire le case degli altri e a casa mia zero.
2: adesso ci vorrebbe qualcuno per casa tua.
1: Ciao Adriana, buongiorno.
2: Ciao.
1: Io amo avere la casa pulita, ordinata, nonostante 2 bambini piccoli, e da ormai 4 anni a questa parte ho deciso di investire ogni 15 giorni una pulizia più approfondita grazie ad una signora che mi dà una grossa mano e mi stira anche delle cose.
0: È vero.
2: Ottimo, vedi, anche Carlo ci scrive: ragazzi, è stata la scelta migliore della nostra vita, perché passavamo il weekend a pulire, visto che durante la settimana siamo sempre impegnati, rinunciamo a qualche cena, ma abbiamo 2 volte a settimana una persona che ci aiuta dentro casa ed è una salvezza.
0: Ci sono persone, ecco, io conosco tante persone benestanti che questa opzione non la considerano proprio.
2: Ma perché?
0: Loro vanno al mare in vacanza, puliscono la casa, stanno tipo 2 giorni a pulire la casa, senza mai pensare di dire: ma chi cazzo va a fare?
2: Allora, questo può riguardare due cose.
0: Ho la possibilità di farlo, chiamo una signora, 3 ore mi mette casa sotto sopra.
2: Questo in linea generale
0: mi mette casa sotto
2: può riguardare il culto della parsimonia.
0: Sì,
2: uno
0: tantissimo.
2: E al secondo posto c'è tanta gente molto molto legata ai propri oggetti, alle proprie cose, e non desidera l'intrusione di qualcuno, o la vivono come intrusione.
0: Me parsimonia.
6: Io sto sempre pulendo casa, perciò sto povera.
2: Per questo sei povera, perché non hai tempo da dedicare alla produttività.
7: Buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
7: No, che mi viene a fare le pulizie? No. Però io odio stirare e quindi c'è una signora che mi aiuta con queste cose.
2: Ecco, ecco, questo già mi sembra un validissimo aiuto.
8: Buongiorno.
2: Buongiorno.
8: In casa dei miei ero super disordinata, ora che convivo sono ordinatissima. Chissà a tutti.
0: Grazie mille
2: a tutti.
0: Ma quanti siete a comunicare con noi anche a quest'ora, che è l'ora in cui con una mano davanti e l'altra dietro noi lasciamo questo studio
2: e lo cediamo a Max Giannini e Max Vitale, che arrivano con Good Morning Kiss Kiss, vi terranno compagnia fino alle 12. Torneremo su questo argomento perché secondo me vi è piaciuto abbastanza.
0: Ricordate che sempre, anche domani, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, non dimenticatelo mai, dalle 7 alle 9 siamo qua e vi lasciamo come sempre con le canzoni della storia. Questa è dei Big Mountain, Baby I Love Your Way dal 94.
2: Ed Adriana, da Pippo, chi schizza a tutti!

0: Sono le 5 e un minuto in questo istante, buon giovedì 1 di ottobre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti. Sono le 5 e un minuto in questo istante, buon giovedì 1 di ottobre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Hola. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Di che entusiasmo stamattina. Allora, ricordi il numero? La
2: certo,
1: Leti? Grazie.
2: 347-490-0042.
1: Lo so che sei travolta dagli applausi. Io stanotte non ho dormito.
2: A chi lo dici?
1: Perché è arrivato il nuovo sistema operativo dello smartphone.
2: Oh mamma.
1: Sono distratto, capito?
2: Ah, ecco.
1: Devo andare in onda quasi quasi.
2: Vero?
1: Insomma, ognuno c'ha le sue passioni.
2: Dovrei lavorare.

0: siamo colpiti giusto stamattina.
1: Buongiorno, un cazzo. Cioè, allora, ragazzi, vogliamo imparare a tenere la destra. È un appello che faccio a chiunque. Scooter, moto, biciclette, camion. Perché altrimenti io monto un cannone sul tetto della macchina.
0: Siamo
1: e vi insegno a tenere la destra. Perché io non posso andare a 60 all'ora su una strada che è al limite di 90 solo perché tu non vuoi tenere la destra impedendo a me di sorpassarti. Beh, perché non vedo dove cazzo arriva qualcuno dall'altra parte. Sì, c'era la linea con tratteggiata, non continua, state sereni, non è che avrei fatto una vandalata, però porca miseria.
0: Per tutti sereni.
2: Sei anche oggi, stamattina. Buongiorno ragazzi, qui da Rimini, di che cosa parliamo oggi?
0: Allora, di cosa parliamo, Aniti? Vuoi dirlo tu e anticipare?
3: No.
0: Come no?
3: No,
0: di attualità, vabbè, scusa.
3: Certo che di attualità, io pensavo dicessi dai un titolo, no, i titoli daremo dopo, scusa.
0: No, ma adesso.
3: Però certo, di attualità, ovvio, poi ci sarà, adesso c'è la rassegna stampa.
0: Diamo un'occhiata ai giornali, dai, certo. E poi da lì partiamo, però volevo aprire proprio con delle notizie dell'ultima ora. Purtroppo leggiamo di Vittorio Sgarbi, che è stato ricoverato ieri sera tardi praticamente al Policlinico Gemelli di Roma, proprio qui vicino a noi. In terapia intensiva, auguri veramente a Vittorio Sgarbi. E poi c'è l'altra notizia di ieri sera: c'è una rivolta in corso nel carcere di Pisa dopo la scoperta di microspie nelle celle. Un detenuto, fra l'altro, stava trasmettendo in diretta su TikTok. Diceva come i

0: detenuti trasmettono in diretta su TikTok.
1: A quanto pare.
0: Capito? E vabbè, comunque, fatto sta che si sta cercando di far rientrare tutto, perché si sono impossessati di un'ala del carcere. Ero colpito da questa storia, più che altro perché dice detenuti che fanno dirette TikTok alle volte. Vabbè, insomma, quante cose prendiamo stamattina?
1: Vuol dire non ci sono più detenuti una volta.
0: No, vabbè, insomma. Però va bene. Buongiorno mattinieri, il vostro stato d'animo qual è? Raccontateci un po', ecco, come iniziate questa giornata, come sempre, perché tra poco andiamo a raffica. Non so se avete lo stesso stato d'animo come Roberta, che abbiamo sentito da Bergamo in apertura.
1: Io
0: che...
1: super giù.
0: Sei sull'acido andante anche tu.
1: Un pochino stamattina.
0: Va bene,
1: sì.
0: Allora, i giornali, intanto ricordo il numero, aspetta mentre prendo il giornale.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Allora, i titoli sono sulla vicenda Regeni, leggevo anche che, ovviamente, sull'inflazione che sale e per il caro carburante, caro energia, cioè non ce ne siamo mai occupati in queste ore, no? Mi pare, no? Non facciamo altro da giorni, e quindi si scrive ampiamente dell'inflazione che pesa, si arriva al 4,2% con l'inflazione PISA, il caro energia, questo è quello che scrivono un po' tutti i giornali. E poi la vicenda Garlasco, ovviamente, per tutto quello che sta accadendo nelle ultime ore, insomma, queste sono un po' le notizie più riportate. Iniziamo anche da quello che scrive la Repubblica sulla sua prima pagina: attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura. Il copilota tenta di far precipitare il volo, il comandante e i passeggeri evitano la strage. Per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore lo accusano, è un estremista religioso. L'altra notizia, dicevamo, di Regeni: il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Queste sono parole dei genitori di Giulio Regeni intervistati dal quotidiano La Repubblica. Sulla Stampa di Torino l'apertura è sui prezzi che volano, la Premier all'Unione Europea: più flessibilità, inflazione al 4,2%, lettera alla von der Leyen, servono aiuti, dice la Presidente del Consiglio. Il Messaggero di Roma: inflazione, Meloni scrive all'UE, lettera della Premier von der Leyen, perché è stata chiesta la flessibilità, perché il caro energia pesa tantissimo. Beh, ne stiamo parlando, infatti, dicevo ironicamente, da giorni, lo viviamo sulla nostra pelle, il caro carburanti, anche se piano piano questa storia dei carburanti che vanno al ribasso stanno aiutando non tanto gli italiani, ma un po' a far scendere appunto la situazione dell'inflazione. L'altra buona notizia è che adesso anche Tamoil si unisce agli sconti degli altri colossi del petrolio, sta trattando con il governo, leggo da un'agenzia. Il giornale: torna la Jihad dei cieli, il copilota omanita, cioè dell'Oman, accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage. E anche qui inflazioni, Meloni in pressing sull'Europa, ci dia flessibilità. Ancora il resto del carrino, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. E poi La Verità invece apre con il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica. Dal documento che viene pubblicato in esclusiva dal quotidiano La Verità è evidente che i medici proclandestini sanno perfettamente che stanno aggirando le leggi e che cosa facevano laddove non è arrivato, scrive La Verità, sto parafrasando un po' il concetto, dove non potevano arrivare più giudici fermando i rimpatri, intervenivano i medici dicendo che non potevano tornare a essere rimpatriati perché non a posto psichicamente. Il Sole 24 Ore apre con inflazione, shock in tutta Europa, la corsa dei prezzi, il caro carburanti spinge al 4,2% il costo della vita in Italia a settembre, Germania al top dal 2023, rally in Francia e Spagna, Stati Uniti invece con l'inflazione sotto le attese al 3,4%, ma tutto il mondo occidentale paga il caro energia. Leggevo il costo dei carburanti in Danimarca, 2,80 al litro. Mamma mia. 2,80 al litro la benzina in Danimarca, che tiene il primato europeo per il costo della benzina. Il Gazzettino: inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea. E queste sono le notizie riportate oggi. Io non vorrei fare la monotematica anche stamattina, no? Sul caro carburanti, cioè, parliamo anche d'altro, ci sono tante altre notizie. Per esempio, domani torna la nazionale. Dice, vabbè, ci distraiamo un po'. No, è giusto per tirar fuori un altro argomento. La Gazzetta dello Sport apre con proprio questo argomento: Bianchedi che si dimette, discussi i miei valori, lascia la capodelegazione della nazionale. E poi sulla prima del Corriere dello Sport, Juve spalle al muro, rilancio Elkan, l'aumento del capitale da 250 milioni moltiplica le responsabilità di Lucio, vale a dire Luciano Spalletti. Obbligo Champions, pressione su Spalletti. Anche qua Bianchedi, lo strappo, si rimette la capodelegazione dell'Italia dopo le parole del ministro dello sport Abodi. Su Tutto Sport, parametri Juve, da Lobotka, Brain Diaz, da Alison Solé, ecco il dossier di Massara. Si apre appunto con la Juventus anche qui, che adesso lavora sul mercato. E poi la Francia, vale il doppio Italia, ti vogliamo feroce, domani in campo 723 milioni contro i 457, si parla dei valori in campo. La Francia ha una nazionale mostruosa, ragazzi, non stiamo qui a scoprirlo oggi, va bene? Queste le notizie principali, però primo pensiero del giorno a voi qui
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo, animo!

0: animo!
1: Forza ragazzi, dai! Allora Leti, mettiamo subito in onda gli ascoltatori stamattina, quindi
2: piace,
1: ragazzi,
2: sì,
1: che cosa
2: sì.
1: dovete fare? Ve lo dice la Leti, ecco, vai.
2: Allora, salvare questo numero 347 490 0042, poi ecco, noi manderemo subito in onda, mandateci un bel messaggio vocale.
1: Dice, ma che te devo dire?
2: Perché sveglia a quest'ora, dove state andando, che cosa vi passa per la testa, qual è stato il vostro primo pensiero appena svegli?
1: Vabbè,
3: ma cosa dici?
2: Come cosa dico? So il mio pensiero appena sveglia, però non lo posso dire.
1: Buongiorno ragazzi. Allora, via subito in onda. Chi è?
3: Buongiorno, Kiss, buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
3: Da Letti, Michele da Nocera verso la Stellantis di Prato la Serra. Oh. Ma come fate a stare così arzilli di mattina così presto?
2: Vero?
3: Cosa prendete? Lo voglio pure io.
1: Animo. Buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Sì. Ciao Michele, pronto?
5: Saluti da Celio Messapio, da Tommaso, addetto alla vendita presso un panificio e dallo staff della preparazione. Qui niente, si pensa che ottobre sia il mese degli sconti su tutto, quindi sarà tipo un mese estivo. Vediamo sconti su carburanti, sconti sulle bollette, sconti su tutto e vediamo un lato positivo, sperando che così l'inflazione diventi più simpatica.
1: Mi piace.
5: Un saluto a tutti e animo.
1: Allora, l'inflazione diventi più simpatica rende l'idea. Mi piace come interpretazione. Facciamola diventare simpatica. Perché non hai torto, sai perché? Perché l'inflazione non è una cosa brutta, è brutta se è troppo alta. Cioè la cosa peggiore è la deflazione, ma un po' di inflazione ci deve essere, intorno al 2-2,5%. Quando inizia a essere intorno al 3-4 inizia a dare qualche preoccupazione, il costo della vita aumenta troppo, ma quando c'è l'inflazione non è mai una cosa negativa, deve essere però contenuta.
2: Sì.
1: Insomma, in questo caso sta salendo un po' troppo. Chi
6: buongiorno è? Max, buongiorno alla Leti, sono Alessandra, la provincia di Ravenna. Io con questo disastro della benzina che non fa altro che aumentare, sì, adesso sta calando, va bene. Io ho una macchina ibrida benzina, una Toyota Yaris, e praticamente adesso è già da aprile che non la sto più usando e sto usando la macchina di mia mamma a GPL perché io faccio 60 km al giorno per andare al lavoro, mi mangerei tutto lo stipendio in benzina.
1: Capisco, dai.
6: E va bene,
1: dai.
6: Andiamo avanti. Animo.
1: Buongiorno
7: a te. Tutti. Ciao Massa, sono Mauro da Bergamo, sto andando verso il lavoro. Niente, un saluto a tutti i mattinieri, un saluto Antonio dell'Audace. Quest'anno mi sembrate partiti un po' a rilento, come mai? Un po' di cambi squadra. Animo.
1: Dai, buongiorno, senti quanti, vediamo.
8: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
8: Pasquale da Tassano, sveglia a quest'ora, anche se già da un'ora sono in giro, perché sono un camionista. E se tutto va bene, oggi chiudiamo la settimana lavorativa.
1: Di giovedì, vai.
9: Buongiorno Max e buongiorno a tutti. Oggi è giovedì.
1: Buongiorno a te.
9: Si va a lavorare in quella di Cervigna. E poi mercoledì 7 si parte.
2: Per dove?
9: Per Capo Verde.
1: Vedi.
2: Ah, che bello, ciao, mamma mia.
10: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
10: Sono Matteo, sono un professore e sto andando a Roma per lavoro.
1: Dai.
10: E niente, quanto più arriva questo weekend e ci riposiamo di nuovo.
1: Dai.
11: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
11: Animo, Claudia Foligno.
1: Oh, come va Foligno? Niente, ci saluta solo. Buongiorno, Arafica.
12: Buongiorno mattinieri, buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
12: Sono Cristian da Piacenza. Io tutte le mattine quando mi sveglio dico, ma non potevo nascere principe, così almeno me ne stavo a letto a dormire e non ne dovevo andare a lavorare e fare un po' di chilometri per arrivare in ufficio. Kiss a tutti.
1: Mi piace, non potevo.
2: Chiedo.
1: Non lo dico re, ma principe, ha ragione. Che cavolo, chi è? Buongiorno, dove stai? Che è sto rumore, ragazzi?
13: Buongiorno Max, Stani da Napoli.
1: Che dici?
13: È il mio primo pensiero la mattina quando mi sveglio così presto che devo andare a lavorare per forza, sennò qua la famiglia fa a casa, non si può fare.
1: È giusto.
14: Buongiorno
1: giusto.
14: Mattinieri, animo, grande giornata, si inizia il nuovo mese, primo ottobre.
1: Vai, Pepe.
15: Pare da Napoli, chissà a tutti. Beh, il primo pensiero quando mi sveglio la mattina è sempre lo stesso, chi sono e dove mi trovo? È l'unica domanda che mi pongo. Poi dopo una manciata di secondi
1: ti riprendi?
15: Il cervello si attiva e dico oddio, è un'altra giornata di lavoro.
1: Bravo, me lo
15: chissà a tutti, Mario.
16: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Svegli! Famiglia Italia su Radio Kiss Kiss sono arrivati Ma

0: Miley Cyrus con Bass Persuas su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: La Liti ce la migliora sempre con la sua presenza.
2: Io lo spero.
0: La colazione. Buongiorno mattinieri. Questa, ricordate, è Radio Kiss Kiss. Ricordate anche che potremmo chiamarvi e chiedervi:
2: certo,
0: ma tu che radio ascolti? Se rispondete:
2: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vi aggiudicate la maglia dei 50 anni di Kiss Kiss, quella celebrativa. Quindi
2: che
0: rispondete.
2: Sono molto belle.
0: Vai, grazie ragazzi. Allora, ci siamo. Momento delle notizie di secondo piano. Cosa hai selezionato? Ho trovato per noi stamattina?
2: 3.
0: Ma questo mi dici, null'altro?
2: No, null'altro. Vai.
0: A proposito, con cosa mi dici?
2: Che cosa? Che vuol dire? Cosa mi dici?
0: No,
2: cosa?
0: Ero un po' triste perché leggevo che morto se n'è andato la voce di Topo Gigio, grande autore.
2: Ah.
0: Mazzucco. È quello che diceva: cosa mi dici mai?
2: Sì,
0: Topo Gigio, no?
2: Mio,
0: quindi insomma, se n'è andato qualche giorno fa, 100 anni, quindi insomma.
2: Vabbè. Diciamo si è goduto abbastanza
0: la vita, però dispiace,
2: arrivarci
0: dispiace.
2: A 100 anni.
0: Allora, ho aperto questa parentesi un po' triste. Allora, studenti fuori sede, ricorderete nei giorni passati, negli anni insomma, una questione che ci trasciniamo avanti da un po', anche se leggevo i dati sugli alloggi che sono aumentati per gli studenti, però hanno sempre questa difficoltà per il caro affitti, no? Andare a studiare in città come Roma, da dove parliamo,
2: Milano
0: ancora di più, insomma i fuori sede devono spendere un sacco di soldi per fittare appunto anche semplicemente una camera, e qualcuno ha pensato ad un progetto che è molto interessante, si chiama Prendi Casa ed è nato proprio a Milano, la città che è più cara per gli affitti in Italia, e poi replicato anche in altre città universitarie. Che cosa fa? Mette insieme due problemi: anziani che vivono soli e studenti che faticano a trovare una stanza. Cioè, un anziano mette a disposizione una camera, lo studente offre compagnie e piccoli aiuti quotidiani all'interno di un accordo organizzato. Il progetto ha appena ricevuto un riconoscimento speciale dedicato allo scambio appunto tra generazioni, e c'è una grande domanda: se da una parte c'è la crisi degli affitti, dall'altra parte la solitudine degli anziani, potersi aiutare a vicenda non è male come idea.
2: Sarebbe bellissimo, però mi fa anche un po' molta paura questa cosa.
0: Ti fa paura, dici tu, fanno i party.
2: Allora, quello che comunque gli anziani sono delicate, quindi sai, bellissima
0: responsabilità,
2: bellissima, ci vuole selezione. No, ci vuole selezione, lì ci deve essere comunque un qualcuno che controlli la persona che questo anziano si mette in casa, perché
0: c'è un accordo come l'affitto. Hanno avuto una bella idea.
2: Sì, vabbè, ho capito, l'accordo può dire qualsiasi cosa, però
0: sì,
2: la persona deve essere controllata.
0: C'è un accordo contrattuale dove invece di dire paghi tot al mese, i tuoi compiti sono dare una mano in casa, fare compagnia alla persona che ti ospita, aiutarlo nella spesa, eccetera, eccetera. Bella cosa, se non rispetti vai fuori.
2: Max, allora sì, è tutto giusto quello che tu dici, però il discorso è che un conto uno prende casa, affitta e ci va a vivere da solo, stai vivendo con una persona comunque delicata, un anziano, ok?
0: Vabbè,
2: quindi secondo me vanno contro.
0: Ma certo, comunque un bel progetto, veramente complimenti a chi l'ha pensato. Allora, 10 e 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, cioè che cosa vuol dire? Che oltre 700 luoghi in 350 città italiane beneficeranno di tante iniziative, non soltanto grandi monumenti, ma anche palazzi, ville, chiese, giardini e luoghi normalmente non accessibili saranno aperti al pubblico. Tra queste, che ne so, Palazzo Dugnani a Milano, Palazzo Scalfani da Palermo, o Scalfani, sai che mi confondo sempre sul accento tonico.
2: Scalfani.
0: Vabbè, comunque poi Villa La Tesoreria a Torino e diversi palazzi storici di Roma. La cosa che trovo interessante è questa: spesso facciamo centinaia di chilometri per vedere sempre qualcosa lontano da casa, ma ripeto, abbiamo delle bellezze sotto casa che non vediamo mai. Le giornate FAI possono essere una buona occasione per visitarle.
2: Come l'hai chiamato?
0: Scalfani o Scalfani?
2: È Sclafani.
0: Sclafani?
2: Sì, perché qui dice corretta è Palazzo Sclafani.
0: Allora Sclafani, vabbè, comunque perdonate l'ignoranza, meno male che c'è la Leti che mi sostiene con le pronunce. Chiuderei con questa notizia che arriva dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Parte un ambulatorio specificamente dedicato all'uso diciamo problematico di internet e delle tecnologie digitali da parte dei bambini e degli adolescenti. Cioè hanno aperto un'ala, una zona dell'ospedale dedicata alle patologie legate allo smartphone e allo swipeare continuamente anche in età molto molto insomma precoce, ti rendi conto? Mannaggia, raga, veramente. Questo ci fa capire come lo smartphone sia un po' croce delizia dei nostri tempi. Va bene. Sì. A voi commenti se volete al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata, animo, animo, i mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. 1, 2, 3.

0: con Freddy su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo. Dai ragazzi, ce la possiamo fare anche stamattina. Allora, momento Raffichetta, sentiamo voi. Sì. Stato d'animo, primo pensiero del giorno, come inizia sta giornata?
1: Il primissimo pensiero di oggi, apro gli occhi, mi siedo sul letto. Cazzo, ho messo il piede sul vomito del gatto.
2: No.
1: Kiss Kiss a tutti.
2: Ha fatto la palla di pelo.
0: Sì, sarà la palla di pelo probabilmente. È iniziata benissimo, va bene, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro, magazzino di farmacia.
0: Ah,
3: il primo pensiero appena svegli, diciamo che non lo so qual è perché sono ancora in una fase di coma.
0: Vai.
4: Ciao Gio da Brescia.
0: Ciao Gio.
4: Ciao Kiss.
0: Spendi sto coso.
4: Allora, il mio primo pensiero appena sveglio da esattamente 42 anni di lavoro.
0: Spegni!
4: Che palle, ragazzi!
0: Vai, spegni sto coso che sembra che sei in ospedale.
5: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Sono Matteo da Nola e sto andando a Roma per insegnare. Un bacione a tutti e facciamo come in Olanda. Portiamo le macchine e andiamo tutti in bici.
0: Come no, raga. Qui a Roma hanno fatto il gran ciclabile, no?
2: Sì.
0: Sento prende solo maledizioni dalle persone perché ha tolto un sacco di posti auto, ha tolto, ha causato anche parecchio traffico in alcune zone, no? E quindi veramente, però potrebbe essere bello come in Olanda.
2: Sì.
0: Però saluto anche lui che è un insegnante che sta andando, vedi, sta spostando per venire qui a Roma, la capitale, ad insegnare. Auguri, vai, chi è?
6: Max, buongiorno Laletti.
2: Ciao.
6: Sono Antonello, scrivo da vi parlo della Sardegna. Così come ha annunciato Kuwait stamattina, sono le 5:18 in questo momento, io sto andando a lavoro.
0: Partiti gli
6: la Kuwait anche la Kuwait si è adeguata ai prezzi.
7: Bene, buongiorno mattinieri, ciao Daleti, Luca da Motta Visconti. Sveglio a quest'ora perché inizio il primo turno alle 6, però come bravo cambio mi faccio trovare sempre mezz'ora prima.
0: Molto
7: dai
0: bene,
7: che
0: bravo.
7: È giovedì.
0: Dai.
8: Ciao ragazzi, ciao. Cristian da Giussano, direzione Cernusco Lombardone per lavoro.
0: Cosa
8: e
0: fai?
8: L'unica cosa positiva di oggi non la so neanche io. Buona giornata, ciao.
0: Dai che ti arriverà in mente dopo, dai.
9: Animo, Maura da Modena presente, ciao. Sto andando a pulire la mia palestra, magari fosse mia e niente, il mio primo pensiero, faccio un bocca al lupo a mio figlio che oggi parte col suo nuovo furgone. Ha lasciato il posto fisso e niente, bocca al lupo Matteo, Maura da Modena, viva i giovani.
0: Capito, viva i giovani, cioè il figlio ha lasciato il posto fisso e va all'avventura col suo furgone, però saremmo curiosi di conoscere la mission, cioè cosa fa con sto furgone? O parte all'avventura?
2: No, immagino
0: cosa
2: partirà all'avventura, però mi chiedo poi come se li guadagna i soldini per partire all'avventura. O magari ai genitori dietro che spesano tutto.
0: Ma no, credo abbia preso il lavoro del papà, se ho capito bene. Che ne so, il furgone del padre fa quello che c'è al padre. Poi Mauro da Modena ci chiarirà, dai. Queste sono le vostre storie. Tra poco torniamo anche sui fatti d'attualità, anche quelli un po' più leggeri. Intanto mettiamo su Radio Kiss Kiss la canzone nuova Annalisa e Madame, si intitola Amica.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: Sono Maria da Milano. Niente, ho sentito appena la notizia del scambio interpersonale, cioè nel senso a livello di, secondo me, veramente come dice la Leti, c'è bisogno proprio di una bella selezione, perché i giovani, alcuni sono molto bravi, anche le femmine, tutto, dare una mano in casa, altri già non la danno a casa loro, figuriamoci poi con un anziano, a volte rispondono male e sai, vabbè, poi però, la cosa non è semplice anche per l'anziano dovergli chiedere, ma ascolta, avevi detto, ti manda subito lì e ti dice senti per piacere non incominciare, secondo me va bene tutto se la cosa fila liscio, se no altrimenti come dice la Leti è un po' paurosa.
1: Vabbè, allora abbiamo parlato di questo progetto che è stato lanciato a Milano e adesso viene preso in considerazione da altre città, con la difficoltà per gli studenti, visto il caro affitti, di trovare casa. Ci sono anziani che possono ospitare, però in cambio di lavori domestici, dare una mano, fare compagnia agli anziani soli, vammi a fare la spesa e io ti ospito, c'è un cambio, no? Beh, credo che possa essere qualcosa di interessante. Poi chiaro, certo, come selezioni sti ragazzi, come funziona, chi vigila sul corretto rispetto degli accordi e quindi,
2: ma anche della persona stessa.
1: Senti
3: Fabrizio da Corigliano Rossano.
2: Ciao.
3: Se gli anziani si mettono i giovani in casa, un giorno si ritroveranno anche senza mutande.
1: Vabbè, adesso ragazzi. Va bene, ci prepariamo, tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati del giorno e cosa ci ricorda questa data, il primo di ottobre. Via!
4: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio

0: Aieros. Tondo tondo, come hanno di pubblicazione Fuoco nel Fuoco, Eros Ramazzotti su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Momento dell'oroscopo dei mattinieri, buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Tra i segni zodiacali più fortunati di oggi, giovedì 1° di ottobre, iniziamo dalla terza posizione occupata da quale segno?
2: Dal segno dell'acquario. In questa giornata vi libererete finalmente di un peso mentale grazie al consiglio di un amico, ritrovando subito la voglia di fare programmi audaci per il futuro.
0: Al secondo posto quale segno troviamo?
2: Il segno dell'ariete. Una vecchia conversazione in sospeso si sbloccherà a vostro favore, portandovi una conferma scritta o un piccolo guadagno inaspettato.
0: E al primo posto svetta oggi quale segno?
2: Il segno dello scorpione. Un lampo di genio improvviso vi permetterà di tagliare i tempi di un progetto noioso, lasciandovi il pomeriggio libero per una piacevole sorpresa.
0: Riepilogo, i tre segni più fortunati di oggi quali sono?
2: In terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno dell'ariete e in prima posizione il segno dello scorpione.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: 1 o primo ottobre?
2: Primo ottobre, mi piace. No, 1 ottobre no, ecco. Non si può sentire. Iniziamo dai santi del giorno. Santa Teresa, San Bavone di Gand. Bavone è un nome, non sapevo.
0: Bavone,
2: comunque, oh. San Piatone.
0: Ma non confondere con Sbavone. Ma quella...
2: pure Piatone, non è?
0: Vabbè, dai.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1869 fu inventata la cartolina. Fu un professore di economia austriaco, Hermann Emanuel, a proporre l'utilizzo della cartolina postale come forma di corrispondenza veloce.
0: Bello, bello.
2: Il 1 ottobre del 1976 viene trasmesso in TV il primo episodio di Candy Candy.
0: Basta, basta, beh, quindi
2: come
0: andiamo avanti, dobbiamo andare, via.
2: Nel 1982 arriva nei negozi il primo CD.
0: Che ricordi? Quale fu? Te lo ricordi l'album primo CD?
2: No. Tu lo ricordi?
0: Sì.
2: 50
0: Second Street di Billy Joel.
2: È vero.
0: Non lo volevi dire tu?
2: No.
0: 50 Seconds ti piaceva uno.
2: Allora dai, lo dico. Si tratta dell'album 50 Second Street di Billy Joel. Il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica.
0: Bene, no,
2: voglio sentire la tua pronuncia. Passiamo ai nati del giorno. Compie 91 anni Julie Andrews, attrice e cantante britannica, protagonista di Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente.
0: Altra diva veramente.
2: Sì.
0: Poi via.
2: Auguri a Milly Carlucci, la conduttrice TV, compie oggi 73 anni.
0: Bene, lei è una diva della TV, eh.
2: Sì.
0: Vai.
2: Buon compleanno Samuele Bersani, il cantante, compie oggi 57 anni.
3: Ciao, ciao, belle tettine.
0: Giusto questo.
3: Scusami se parlo male, lo sai che io non sono.
0: Come me, scusami se parlo male, non sono fine, anch'io la Leti. Vai, andiamo avanti.
2: Concludiamo con la storia della musica. Viaggiamo fino
0: Aspetta, faccio una premessa prima di lanciare questo viaggio.
2: Che è successo?
0: Questa canzone che stai per lanciare è bellissima, è proprio da mattinieri. Ascoltate bene il testo.
2: Sì, no, è meravigliosa.
0: Di quale canzone parliamo?
2: Allora, Viaggiamo fino ad ottobre 2003, quando Antonello Venditti pubblica un album destinato a diventare uno dei suoi lavori più riconoscibili degli anni 2000. Il titolo è già un invito a guardare le cose dalla parte giusta. Che fantastica storia è la vita.

0: brividi.
1: Che meraviglia, veramente meravigliosa.
0: Una poesia, sì. Questa parte qui mi tocca, sapete, mi emoziona veramente tanto. Cioè, lei che è costretta a lavorare, si è laureata, tanti sacrifici, ma non può stare col figlio, deve andare a lavorare, giustamente, però dice non ce la fa, i genitori con una sola pensione. Sì. Devo mantenere il figlio, a volte penso che sia finita, però poi lì mi faccio forza. Che fantastica storia la vita, poesia veramente questo testo. È proprio una storia da mattinieri, no? Che ne dite? Commentate pure se volete. Tra poco vi sentiamo e continuiamo con la musica più bella su Radio Kiss Kiss dall'89. I Don't Wanna Lose You, Tina Turner.

0: Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, pronti a ripartire, via! In 6-2 minuti di questo giovedì, primo di ottobre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno!
0: Ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Cos'è che ridacchi sotto
1: no,
0: i baffi?
1: No, nulla, che ridacchio.
0: Fai ma queste risatine no? strane. È venuto fuori l'argomento stamattina, sì. Niente carburanti per ora, eh? No, è venuto fuori l'argomento di partito da questa iniziativa di cui abbiamo parlato poco fa, partita da Milano per sì. combattere il caro affitti per i giovani studenti. Si è pensata agli anziani soli e quindi un cambio: l'anziano ti ospita, il giovane però dà una mano in casa, fa compagnia. Insomma, è un'idea bella che è stata premiata, ma con un sacco di insidie, ci dicono gli ascoltatori. Parliamo anche di questo tra poco, certo. A questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo da Elisa.

0: ragazzi, forza che ce la possiamo fare. Buongiorno a tutti, siete con i mattinieri, Max Poli,
1: Laleti,
0: tutti voi pronti?
1: Sì.
0: Che vi sollecitiamo sui fatti d'attualità. Ci sono un paio di storie che già vi hanno presi, già
1: sì.
0: Vi hanno preso tanto, abbiamo un sacco di commenti sulla notizia che abbiamo dato poco fa, che veramente sta riscuotendo un sacco di opinioni. Molti sono preoccupati, giusto per ricordare chi ha acceso la radio adesso, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno, è partita un'iniziativa molto interessante, sì. Un progetto che si chiama Prendi Casa, è nato a Milano, è replicato poi in diverse città universitarie. Che cosa hanno pensato di fare? Mettere insieme due problemi, gli anziani che vivono soli e gli studenti che faticano a trovare una stanza.
1: Sì, perché i costi comunque sono alti.
0: Proibitivi, cioè insomma è un'iniziativa lodevole da un lato, dall'altro molti insomma, ma dice gli universitari fanno feste, si divertono. E riusciranno a rispettare gli accordi? Io ti ospito, ma tu in cambio mi fai la spesa, mi fai compagnia, mi dai una mano.
1: Gabriele però invece è preoccupato per un'altra cosa. Se vai a vivere con la nonna di mia moglie e vammi a fare anche la spesa, vammi a fare tutto quello che c'è da fare, vedrai quanto è bello pagare 800 euro al mese in un appartamento. Se non vuoi studiare è fantastico, Gabriele.
0: Il problema è che tutti vorremmo vivere da soli in età, fra figura così giovane, e fare le feste con gli amici universitari. No, l'abbiamo fatto tutti un po', insomma, poi chi è riuscito a portare a termine o meno l'università, insomma. Beh, noi abbiamo qui vicino degli universitari che fanno un frastuono praticamente continuamente, però è bello, vedi che vita.
1: È bello. Allora, ripeto, è una bellissima iniziativa, però deve essere controllata.
0: Allora, torniamo ai fatti d'attualità, quella insomma che torniamo sulle agenzie, tra l'altro anche questa è sulle agenzie, quella di cui vi parlavamo un po' fa, ci torniamo che ci sono un sacco di commenti, però come sempre vi teniamo aggiornati sulle ultime notizie. Il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, che vola al 4,2%, il dato più alto dal settembre 2023 quando toccò il 5,3%, a pesare ovviamente la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%, cioè i costi tra carburanti, gas e elettricità sono schizzati del 22% mediamente, poi anche di più, qualche parte di meno, però insomma questo ci fa capire quanto è importante, che quanto prende l'emergenza e quanto pesa sull'inflazione questo aumento dell'energia. Il presidente del Consiglio Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta fra l'altro con Praga. Per il price cap sul tetto dei carburanti, Kuwait, Eni e IP, oltre a loro si aggiunge anche Tamoil. Proprio ieri un'ascoltatrice ci diceva, scusate, ma io sono andata a Tamoil, non c'è. La Tamoil è libica, ieri la Libia ha dato l'ok all'Italia. Intanto l'opposizione attacca, dice la casa brucia e nessuno spegne l'incendio. Restano in vigore invece i controlli alla frontiera con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche, no? Appunto alle frontiere, aree marittime, anche dove dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi ieri, alla base della decisione dicono dal Ministero degli Interni la situazione è ancora complicata a Ceuta. Ieri c'è stato il sì a un altro a proposito di politica, c'è stato un altro scontro, ancora una volta interno fra l'altro alle coalizioni, quindi non questa volta centro-sinistra e centro-destra, ma in particolar modo del centro-sinistra, per il disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera. È arrivato il via libera perché la maggioranza ha votato compatta, ma il centro-sinistra si è diviso, hanno votato no 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra, e il PD si è spaccato al suo interno perché alla fine si sono astenuti, perché c'era una parte che voleva votare a favore, l'altra contro. I Dem hanno chiesto di presentare degli emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo che ritengono divisiva, e questa cosa ha creato la spaccatura all'interno del PD. Fiano del Partito Democratico dice non c'è nulla da cambiare, tutto perfetto così, insomma vedremo. Poi devo dire che ieri è arrivato la firma sul decreto che contiene le norme sul tetto al numero degli stranieri nelle classi e al divieto di coprirsi il volto, e tutto sarà pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale fra oggi e domani, lo ha detto il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Il decreto, ha spiegato Foti, prevede che per le scuole appunto primarie la misura si applichi a chi non è cittadino italiano e non è nato in Italia e non ha fatto per 2 anni la scuola d'infanzia. Non cambia poi il principio di base che devi conoscere la lingua italiana. Dicevamo del progetto Prendi Casa, nato a Milano, replicato in diverse città universitarie, mette insieme due problemi: anziani che vivono soli e studenti che faticano a trovare una stanza anche perché costa tanto. L'anziano mette a disposizione una camera, lo studente offre compagnia e piccoli aiuti quotidiani all'interno di un accordo come un contratto d'affitto. Il progetto ha appena ricevuto fra l'altro un riconoscimento speciale dedicato allo scambio tra generazioni, e qui c'è la domanda: e se una parte della crisi degli affitti insomma c'è e dall'altra parte la solitudine degli anziani, e in realtà ma se le cose si aiutano a vicenda, se si matchano, si riesce a fare, o Pensare che i giovani universitari possono stare lì con gli anziani e rispettare gli accordi sia davvero una cosa così complicata? Io credo si possa fare, dai, voi che ne pensate?
1: Sarebbe meraviglioso, ma bisogna controllare, perché è proprio il rispetto che sta mancando.
0: Numero
1: 347 490 0042.
0: Ci sentiamo su questo ed altri temi nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: canzone Maroon 5 su Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ma chi è che va da patente va a radio?
3: I mattinieri.
0: Devo dire, l'argomento ragazzi, ospitati a casa dagli anziani, così io ospito uno studente che non ha difficoltà a trovare casa e lui mi fa compagnia, mi fa piccoli lavoretti e mi dà una mano e soprattutto chiacchiera un po' con me, è una cosa che è molto bella, però insomma un sacco di ascoltatori sono preoccupati.
4: Sì.
0: Chi è? Pronto? Buongiorno.
5: Mettere insieme due categorie come studenti e anziani è una follia. Poi potrà essere vero ai nostri tempi, cioè io parlo di chi come me è nato negli anni 70, io sono del 77, e noi avevamo rispetto, empatia,
4: brava.
5: Ci avevano cresciuto con dei valori. Oggigiorno che è tutta apparenza.
6: Bellissima. Diciamo iniziativa, sono d'accordo in parte anche con la Leti, cioè perché io sono stato universitario e
0: tutti.
6: So quello che può fare un universitario soprattutto i primi anni.
0: Però
6: io a questa diciamo questa iniziativa abbinerei anche la media voto del percorso di studi.
0: Che c'è la Leti?
4: Ad esempio c'è Stefania che si preoccupa al contrario, dice: io non farei mai questa scelta per mio figlio, gli anziani sono persone, non è che a una certa età si diventa magicamente santi. Io non manderei mai il mio figlio a vivere con uno
0: sconosciuto. Ha visto qualche film horror evidentemente con un anziano cattivo. Buongiorno.
7: Buongiorno
0: Max. Aspetta, no, era questo, vai.
7: Allora via. Guarda, sono sti ragazzi, secondo me io lo farei prima di tutto. Siamo stati fortunati, no, che abbiamo fatto il servizio militare. Forse qualcosa è servito. È vero che a chi l'ha aggiustato e tra virgolette a chi l'ha sfasciato, per carità. Però uscivi fuori con tanta roba come carattere.
0: Vabbè, pronto.
8: Davide da Lodi, l'opposizione non è mai contenta.
0: Ah, sulla politica, vai. Poi volevo sentire però ancora sugli anziani, aspetta.
9: Proprio ieri sono andato a fare una consegna per un cliente e mi ha fatto consegnare a casa. Ho consegnato, c'era il papà e la mamma. Poi mi hanno offerto il caffè, la crostata, insomma siamo stati 10-15 minuti a parlare. Oh, non mi volevano far andare via, perché poverini sono sempre loro da soli e automaticamente era un piacere stare in compagnia. Perciò secondo me questa iniziativa dei ragazzi per andare nelle case degli anziani secondo me è una cosa giusta. Animo ragazzi, kiss a tutti.
0: E può essere un ottimo compromesso, no? Cioè in grandi città come Milano e Roma, dove gli affitti costano tanto, ma ormai in tutti i centri, Palermo, Napoli, Bari, Torino, cioè vai a prendere casa ai figli, vai ragazzi, insomma, con mille difficoltà. Allora io ti ospito, tu mi fai compagnia, oltre a studiare, ogni tanto chiacchiere con me, tutto su contratto, e tu hai timore che possano nuocere gli anziani questi ragazzi.
4: Ma sai che sta mancando molto il rispetto nei giovani, quindi ho paura di questo, cioè l'anziano comunque è una persona fragile.
0: Il progetto sta funzionando, se volete commentiamo ancora e poi torniamo anche sulla politica, perché devo dire ci state dicendo di tutto. Vi sentiamo ovviamente tra poco al nostro numero
4: 347 490 0042.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss a te, che oggi volevi metterti la tua maglietta preferita, ma ci hai trovato una macchia. Kiss a te, che hai fatto i compiti e hai studiato tutto. L'interrogazione di domani andrà benissimo. Benissimo, benissimo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: cosa dici? Io proverei vergogna.
1: I matti ieri.
2: Ragazzi, buongiorno e animo. Siete con Radio Kiss Kiss. Noi e voi siamo i mattinieri. Abbiamo letto di questa notizia che scusami.
3: Sì, vai.
2: No, scusate, la Leti, tu non mi devi guardare così. Cioè, devi smetterla di guardarmi in questo
3: ma
2: modo.
3: Ma chi ti sta guardando?
2: Io stavo lanciando l'attualità, mi guardi in modo sensuale.
3: Ma chi ti sta guardando?
2: Mi ha fatto tirare fuori gli addominali vocali adesso.
3: Ma se no. Solo quelli hai.
2: Vabbè, quelli ciò che devo fare, arrangio. Scusa. Mi volevi dire qualcosa?
3: No,
2: con
3: no, ma
2: sguardo.
3: Stai tranquillo, hai frainteso.
2: Dici
3: no,
2: ho frainteso,
3: sì,
2: vabbè,
3: sì.
2: va bene, torno. Dai, perfetto, allora stavo dicendo. Ma guardate un attimo, ragazzi, scusate, mi guardavo male.
3: No, ma stai tranquillo.
2: È partito il progetto Prendi Casa, nato a Milano, dicevamo replicato in diverse città universitarie. Hanno pensato di mettere insieme, diciamo, due problemi: anziani che vivono soli e studenti che faticano a trovare una stanza. È un bel match, come si dice oggi, no?
3: Sì. Potrebbe essere una bella iniziativa.
2: C'è il match sulle app di dating, quelli per gli appuntamenti, c'è il match per dire io cerco casa, io cerco compagnia. Match, capito?
3: Sì.
2: È una bella idea, però i nostri ascoltatori sono preoccupati. C'è chi dice che invece è una buona opportunità e vi stiamo sentendo. Trattiamo tutti i temi d'attualità, d'altronde, con rinomato entusiasmo, vedi? Buongiorno.
4: Voglio solo dire che sul fatto di ospitare ragazzi studenti in casa di anziani io non sono d'accordo.
2: Perché no? Scusa, motivate.
5: Io la vedo una grande opportunità per due motivi. Uno, perché abbiamo notato che gli affitti sono praticamente alle stelle e quindi c'è un risparmio economico. Seconda cosa, queste persone probabilmente in tanti casi, essendo sole, non hanno figli, non hanno qualcuno con cui condividere delle cose, e potrebbe essere una buona opportunità.
2: Capito.
6: Buongiorno mattinieri. Ciao. Sono Mauro da Castrovillari. Il mio primo pensiero al mattino, chissà se stamattina magari faccio una vincita, prendo un aereo e parto.
2: Se no ospiti qualcuno in casa, capito?
7: Buongiorno mattinieri dall'Elba. Buon lavoro.
2: Qua ci salutano buon solo lavoro. Ecco, aspetta ragazzi, via.
8: Allora guarda, su sti ragazzi, secondo me io lo farei prima di tutto. Siamo stati fortunati, no, che abbiamo fatto il servizio militare. Forse qualcosa serve, è vero?
2: Vabbè, poi aspetta che stavo sentendo un'altra cosa. Via. Eccolo qua, senti, via.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
9: Io ben 13 anni fa, durante i miei tempi universitari a Roma, vivevo con un'anziana, una signora.
3: Sì.
9: E pagando regolarmente l'affitto, ma comunque qualora ci fosse necessità io l'aiutavo e lei devo dire che ricambiava aiutandomi nelle piccole cose come ad esempio il bucato e altre cose simili, le pulizie di casa ad esempio se ne occupava lei e quindi io l'aiutavo con molto piacere.
2: Bene, vedi, ci sono situazioni prima di questa iniziativa lei già lo faceva, vedi?
3: Sì, ma potrebbe essere una bella iniziativa, ma bisogna controllarla.
2: Per esempio, vedi, c'è il nostro amico Alcunio che dice: vabbè raga, ma state sempre a demonizzare i giovani.
10: Volevo dire, spezzare una lancia a favore dei ragazzi giovani, perché io ho un bar pasticceria e sono vicino a delle scuole, c'è la fermata del Pullman davanti. Ma sapete che i ragazzi giovani, anche quelli che sembrano un po' più bulletti, ma quando vengono da me in negozio da soli, sono estremamente gentili, ma molto più gentili di tanti adulti. E questo mi fa ben sperare. Poi c'è di questo e di quello, sono dei ragazzi che veramente a modo, e veramente mi fa veramente piacere. Però anche questi bulletti, secondo me, fanno i bulletti appunto quando sono in branco. Ma presi singolarmente, mi devo ricredere.
2: Hai capito? Vedi.
3: Sì, ma secondo me neanche in branco cioè,
2: dici, il problema se organizzano una festa a casa dell'anziano, dici.
9: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, allora.
3: Ciao.
2: Chi è? Aspetta,
11: buongiorno mattinieri, sono due mesi che non uso la macchina.
2: Mi pare che si sta disintossicando, capito? Sono due mesi che non tocco alcol. No, sono due mesi che non tocco benzina, ci arriviamo su quell'argomento. Però la chiusa è di questa ascoltatrice.
12: Altro che animo che ci vuole, ci vuole l'anima dell'immortale.
2: Perché?
12: Per vivere con l'anziana che ho io dentro casa.
2: Perché?
12: Mamma, mamma,

0: la Lady. Oh.
1: Ma dico, Max, ma ti sei sentito quando parli? Faccio, ma dai alla Letty, alla tua età non guardarmi così, come se tu fossi un giovincello. Ma bussa via, la Letty è sempre una bella donna, vuoi capirlo?
2: Togli il microfono, togli il microfono.
1: Come te, grazie. Fischi su tutti.
3: Eh no Max, oh, no, non mi sta bene.
4: Ragazzi,
3: no,
4: scusate, ho fatto una battuta. Prima mi guardava quando ti guarda.
5: Ma non ti stavo guardando.
4: A un certo punto.
5: Ma non ti penso proprio.
4: Se tu mi guardi, è inevitabile. So. Capito?
5: Ancora. Oh, ma.
4: Scusa, ma mi stai guardando?
5: No!
4: Prima ho visto che mi guardavi con l'occhio strano.
5: Ma no, ma stai tranquillo. Ma girati dall'altra parte.
4: Va bene, tornami, dai, dai, grazie Aleti, che ti vedo strana stamattina. Mettiamo una novità e poi torniamo a sentire gli ascoltatori con le raffiche finali. Abbiamo parlato di questa iniziativa che è lodevole da un lato e preoccupa molti ascoltatori. Insomma, scambiare casa, ospitare in casa di anziani i giovani universitari. Così loro hanno casa e gli anziani hanno compagnia. Commentiamo ancora tra poco, ora c'è la nuova di Biagio Antonacci e Saif.

0: Puntuali, la canzone appena ascoltata è la nostra Radio Kiss su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, aspetta, mi è partito la cosa, sì, per un'altra, scusa qua, lo so, la mattina va così, via, basta, vabbè. Allora, ce la fai stamattina?
1: Sì, sì,
0: che ti
1: ce
0: sento
1: la
0: tossire.
1: No,
0: allora,
1: no, ce la faccio.
0: L'argomento, anziani e giovani, insomma, sì, molti si sono indignati, dice, raga, ma rispetto zero verso gli anziani, ma anche verso i giovani, perché tutti sti pregiudizi? Ne stiamo parlando perché avessi acceso da poco la radio, bravi, sì, ottimo gusto, vi siete messi su Kiss Kiss, grazie. Bravi. Siamo i mattinieri, noi e voi, Max Poli, Aletti e tutti voi. Leggevamo di questa iniziativa molto bella che matcha, diciamo, per usare un termine molto in voga, cioè mi fa incontrare domanda ed offerta di che cosa? Lavoro? No, questa volta di ti ospito a casa mia, in cambio mi fai un po' di compagnia. Ok, non è una cosa nuova assolutamente, magari no. Si fa da sempre, però adesso è stata organizzata proprio a Milano e si sta diffondendo un po' in tutta Italia. I ragazzi hanno difficoltà a trovare casa quando sono studenti fuori sede, anche perché i costi sono proibitivi,
1: sono molto alti, sì,
0: soprattutto nei centri più grandi. Quindi centri universitari, però tu che cosa fai? Tu fai compagnia all'anziano che ti ospita e lui ti ospita gratis, gli fai qualche servizietto, cioè beh, fa la spesa, gli dai una mano in casa, in cambio di ospitalità. Però c'è tanta gente che dice no, ma per gli anziani no, oh, non mi fido dei giovani. Vedi.
2: Comunque chi a tutti.
1: Ciao.
2: Buongiorno mattinieri. È proprio vero che sono tutti, cioè tutto facile col culo degli altri, perché cioè praticamente il discorso è questo qua. Gli anziani diventano peggio dei bambini. A un certo punto manco i parenti, manco i nipoti, manco i figli li sopportano più, perché questa è la verità.
0: Ma questa
1: no,
0: è la verità.
1: No, dai, però.
0: Sentite lui, sentite.
3: Vi rendete conto che state demolendo i vostri genitori e i vostri figli? Solo voi siete quelli che vanno bene?
0: Ha ragione lui, ne parliamo ancora tra poco nei mattinieri.
4: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
5: Animo, animo!
4: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: Kiss Kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
8: Kiss Kiss.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: stati nella sala.
1: Buongiorno mattinieri!
2: La mattina è sempre veloce, sempre produttiva e meravigliosa la mattina.
3: È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina.
4: È assurdo sto programma, fa paura, è pericolosissimo.
5: I mattinieri sono su Radio Kiss Kiss.
1: E dai, animo, animo ragazzi, buongiorno! Ma quanti ne siete stamattina a commentare sì. I fatti d'attualità? Leggevamo di una cosa che è stata anche di un'iniziativa, ecco, per essere precisi, sì. Che è stata anche premiata, cioè giovani e anziani che si danno una mano reciprocamente, una cosa bellissima. Perché insomma fa piacere leggere di questa iniziativa che mette insieme chi ha difficoltà a trovare alloggio anche per i costi elevati e chi può ospitare una persona anziana, sì. Una coppia d'anziani magari, può ospitare per chi ha spazio, però chiede in cambio un po' di compagnia, qualche aiuto domestico. È una cosa meravigliosa, però si è aperta veramente una discussione che non mi aspettavo, vedi?
6: Come io sinceramente no? Mia figlia di 20 anni non la manderei mai a casa di un anziano, assolutamente no, non se ne parla.
1: Ma perché no, scusa, di una coppia di anziani, vabbè, comunque vai.
7: Buongiorno mattinieri, Fabio da Ravenna.
8: Ciao.
7: Io sono d'accordo con la Leti che l'iniziativa va bene, però bisogna controllarla, ci vorrebbe un intermediario.
9: Buongiorno Kiss Kiss.
8: Ciao.
9: Sento spesso dire ci vuole il servizio militare. Io l'ho fatto e sinceramente un anno perso.
1: Vabbè, pronto, via.
10: Buongiorno mattinieri.
8: Ciao.
10: Da Enzo da Torino. Ma io sono d'accordissimo, secondo me è una bella iniziativa far compagnia delle persone sole, che con quello che si sente in giro, che a volte chiamano addirittura le forze dell'ordine.
1: Sì, è vero.
10: Per chiedere un po' di compagnia. Bella iniziativa.
11: Beh, forse gli anziani accetterebbero più un estraneo che un figlio in casa che ci va solo per prendersi qualcosa. No, io credo che dei giovani bravi, volontariosi, che vogliono bene degli anziani ce ne sono.
8: Ah, sì, sì. Sì. Lo penso
11: per
8: anch'io.
11: Me è una bellissima iniziativa.
12: Io la vedo una cosa positiva. Poi, metti che uno è fortunato, trova una vecchietta un pochettino arzilla, mantenuta
1: che
12: bene,
1: vuol dire?
12: Con una bella pensione.
1: Ma cosa?
12: Magari si innamorano. Chissà a tutti.
8: Ma io non lo so. Ma io non lo so.
5: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Sta radio è peggio di casa mia, oh. Sempre a parlare di discussioni, dei problemi. Non se ne può più. Animo, animo.
1: Una vita è un mondo difficile, ragazzi. Un mondo difficile, veramente. Gran finale dei mattinieri. Ancora con le vostre storie, dai.
2: Buongiorno, mattinieri!
3: Andate a lavorare.
4: Bisogna ribellarsi, dobbiamo bloccare tutto. Tutti gli accessi sono sudati.
1: Non ti puoi bloccare. Rudere.
5: Quindi sarebbe utile e carino che ci pagassero le bollette. Grazie.
6: Eh no, Max, eh no.
7: Allora io non sono d'accordo.
8: Dobbiamo tagliare la classe politica. Quella è la prima cosa che dobbiamo fare in Italia.
9: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
10: Gli anziani, c'è chi li giudica, ma vi dovete mettere solo vergogna. Vergognatevi gli anziani, vi dovete accudire, sono i vostri cari. Pagherei tutto l'oro del mondo per riaverla qua, la mia mamma.
1: Pronto?
11: Questa cosa però è interessante, sì, perché se i giovani fanno un matrimonio con i vecchietti o le vecchiette, poi c'è la pensione di reversibilità.
1: Ma veramente,
11: bravi ragazzi, bravi,
1: i brividi.
12: Ciao Max, ciao Letti. Antonio da Monza, io sono d'accordo con Letti che un po' di paura c'è un
13: certo,
12: po' tante
13: ragazzi.
12: Cose ci sono, però sono d'accordo dei ragazzi giovani che vanno.
1: Diamo fiducia da una parte e dall'altra.
13: No, ma
14: è positiva questa cosa.
1: È positiva,
14: se non mi sbaglio, ho sentito pure che in Giappone questo tipo di rapporto è contrattualizzato.
1: È vero.
15: Io la vedo una cosa buona.
16: È molto buona come iniziativa, ma in realtà adesso si fa stumeccia, è sempre assistito, come vi hanno detto anche altri. È una cosa normalissima.
1: C'è
16: gente intelligente che lo fa.
1: Bene, ragazzi, allora chiudiamo così. È stato fantastico.
13: La
1: notizia è che c'è un'iniziativa che mette fa incontrare richiesta d'affitto, quindi ti ospito a casa mia, dai una mano a casa, anziani e giovani.
13: Sì.
1: Insomma, fare incontrare delle generazioni è sempre cosa buona e giusta. Da una parte si dà una mano alle persone sole, dall'altra un ragazzo viene ospitato e quindi risparmia sulla. Ne parliamo domani di altre storie d'attualità come questa. Vi lasciamo con Pippo e Adriana, il Pippo Pelo Show, grazie alla regia
13: Giuseppe D'Amelia.
1: Da Max Poli e la Letti vi lasciamo con la canzone di Edwin Collins.

0: canzone di Girl Like You dal 1900 e non riesco a leggere, c'è perché
1: una freccetta dal 1994.
0: Pica, cominciamo bene col segno della croce.
1: Facciamocelo come subito, è il andiamo tempo delle news. Sono le 6.57, salutiamo e ringraziamo Alessandra Prea, tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Si rafforza l'ipotesi terrorismo sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo le prime ricostruzioni, il copilota omanita avrebbe accoltellato il comandante e tentato di dirottare l'aereo con 174 israeliani a bordo per farlo precipitare. Il ministro della difesa israeliano Katz parla di un attacco jihadista. Il volo è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, dove il presunto dirottatore è stato fermato. Israele ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso il paese in attesa di ulteriori accertamenti. Prorogati per altri 15 giorni i controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di mantenere le verifiche negli aeroporti e nei porti alla luce delle criticità nella zona di Ceuta. Madrid ha adottato una misura analoga per i viaggiatori provenienti dall'Italia. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza dei confini e prevenire possibili minacce terroristiche. Caro Energia e prossima manovra, i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni, che in una lettera ad Ursula von der Leyen chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Oltre 14 miliardi di euro in due anni sarebbero già disponibili per intervenire sui costi energetici, con l'obiettivo di ridurre strutturalmente i prezzi per le aziende. La questione della flessibilità sarà affrontata all'Ecofin della prossima settimana e al Consiglio Europeo tra due settimane. La cronaca tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove alcune decine di detenuti hanno dato vita ad una protesta arrivando a prendere il controllo di un reparto. La protesta sarebbe scattata dopo la scoperta di microspie e telecamere nascoste nelle celle utilizzate per attività investigative. Polemiche anche per la diretta TikTok di un detenuto che ha denunciato pubblicamente le critiche condizioni igienico-sanitarie degli spazi di detenzione. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni e si troverebbe in terapia intensiva. Negli ultimi anni Sgarbi ha avuto diversi problemi di salute. L'ultimo ricovero risale alla primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una profonda sindrome depressiva. Siamo allo sport calcio. Diana Bianchedi lascia l'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La campionessa olimpica ha rassegnato le dimissioni dopo le dichiarazioni del ministro dello sport Andrea Bodi e riferimenti al suo ruolo di vicepresidente del CONI. La decisione arriva nel pieno della Nations League. Dopo le sfide con Belgio e Turchia, gli azzurri di Mancini sono attesi domani nel match contro la Francia. E scoppia il caso Ronaldo in Portogallo. L'attaccante ha lasciato il ritiro della nazionale dopo le divergenze con il CT Jorge Jesus. Ronaldo ha confermato la decisione sui social, spiegando di averne parlato con il presidente della federazione e annunciando che chiarirà in seguito i motivi dell'addio. Con questo per il momento abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.

0: Ivette, grazie ad Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione, come sempre puntuali, ci ha informati su quanto accade in Italia e nel mondo. Da questo momento fino alle 9 c'è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Io sono Pippo Pelo, lei è?
1: Io sono Adriana Petru, buongiorno. Pica in regia, Anna Chiara Mansino.
0: Lui è?
1: E nella regia video abbiamo, ai noi, Giuseppe D'Amelia.
0: Non ho il piacere di conoscerli, ma li apprezzo. Così.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Li conoscerai
0: sì.
1: Tra un po', perché secondo me trascorrerai un po' di tempo insieme a loro.
0: Ma
1: dai
0: sì.
1: Che si parte, buon giovedì!

0: a casa.
1: Ah, è un fogliato sì, privato?
0: Sul pianerottolo, la pianta che stavo curando sul pianerottolo.
1: Che stavi allevando, crescendo.
0: Crescendo, ha perso delle foglie.
1: Ah, di già?
0: Stamattina ce n'erano un paio a terra.
1: Guarda, i miei alberi sono ancora tutti integri, quindi ancora non hanno perso
0: foglioline.
1: Quindi
0: ha delle foglie che sono striate in questo momento e altre che sono proprio gialle e sono cadute.
1: Vedi?
0: Quindi già autunno questo, sul mio pianerottolo.
1: Allora, questo però è uno dei periodi più belli, quasi paragonabili all'estate, in quanto a o alla primavera, in quanto a colori. Quindi
0: anche
1: buon primo ottobre
0: a tutti voi.
1: Anche
0: pica un fogliage personale ha una parte che è diventata giallina.
1: Ah, ok, ok.
0: Sì.
2: Scena.
1: È diventata secca e gialla.
0: Sì, sì, sì, che gialla, che presto cadrà, a breve cadrà.
1: Allora, Pippo, a che età sei andato via di casa tu? Hai lasciato la casa,
0: tardi,
1: il nido,
0: 40 anni.
1: Il nido familiare. Ah,
0: oltre
1: sì?
0: 40 anni, penso 43 anni.
1: Ed eri rimasto l'unico a vivere a casa con tua madre?
0: Sì, l'unico.
1: Sì. Non c'era anche Maurizio?
0: No, Maurizio già.
1: Ah, l'unico, vedi?
0: No.
1: Allora, vi diciamo questo perché i giovani lasciano sempre meno e sempre più tardi la casa dei genitori.
0: Eh sì.
1: Rispetto ad altre parti, insomma, d'Europa. Teniamo in considerazione soltanto l'Europa, in Italia si fa tardi ad andare via di casa. Ovviamente le ragioni sono logiche.
0: Sono svariate anche.
1: Anche quelle che
0: sono
1: immaginate.
0: Logiche, ma in realtà sono svariate. Tanti restano a casa perché vogliono restare a casa, stanno bene a casa.
1: Allora, diciamo
0: ieri parlavo con Giovanni Imperatore, che lavora qua in radio, che lui ha scelto di andare a vivere da solo. Da poco. E i genitori l'hanno presa un po' male, mi diceva. E lui a volte dice: mi chiedo chi me lo fa fare, perché avere una casa adesso mi sta costando tantissimo.
1: Una casa da gestire,
0: sono
1: costa.
0: Molto contento. Però diceva: prima avevo tutto preparato: cibo, panni. Adesso devo fare tutto io.
1: Secondo gli ultimi dati Eurostat, nell'Unione Europea i giovani lasciano la casa dei genitori mediamente intorno ai 26 anni, in Italia invece bisogna aspettare a 30 o 31 anni.
0: Quanti anni ha Giovanni?
1: 24-25.
0: Non se n'è andato proprio prestissimo di casa.
1: Però per noi è presto.
0: Sì, il problema è che è presto, che i genitori italiani, almeno quelli del sud, non accettano l'idea che un figlio vada a vivere fuori da solo. Se va a sposarsi
1: Se si sistema, perché qui si dice
0: si sistema
1: significa se c'ha moglie o marito.
0: Mia madre mi diceva: perché devi vivere nella tua casa? Tu da solo là, io da sola qua, viviamo insieme, non è meglio.
1: Però è un discorso che da madre potrei anche iniziare a comprendere. Allora, a che età avete lasciato la casa dei vostri genitori e per quale motivo? Cioè, perché vi dovevate sposare, perché siete andati a convivere, perché siete andati a studiare fuori, perché avete deciso di vivere da soli? Quindi parliamo sia con i genitori e sia con i figli. Cioè, se sei ancora 26-27enne, vivi con i tuoi, oppure sei andato già a vivere da solo?
0: Oppure semplicemente a quanti anni ve ne siete andati via di casa e perché? Perché poi c'è un motivo, così capiamo anche i motivi per cui i figli se ne vanno, soprattutto se non ve ne siete andati ancora di casa.
1: Per quale
0: e siete
1: motivo?
0: Figli, o se i vostri figli non se ne sono ancora andati, perché non hanno soldi, non hanno la possibilità.
1: Allora, sappiamo che il primo motivo è quello economico. Quindi i giovani non lasciano casa dei genitori principalmente perché non si sentono pronti ad affrontare la vita da adulti, da soli, dal punto di vista, diciamo, meramente economico. Okay?
0: Adesso capiamo. Gli italiani ci diranno, ovviamente. Vogliamo andare sotto la doccia? Andiamo sotto la doccia, vai.

0: La forza della vita. Bellissimo. Allora, era il mio.
1: Lasciami dire questa cosa, sì. Pippo. Tu con questo pezzo ti sei aggiudicato un premio, il primo premio importante della tua vita e della tua carriera.
0: Ho a casa una coppa, il 1997 fu l'anno giusto, e vinsi al karaoke del ristorante, non mi ricordo come si chiama, forse La Frestola.
1: La Frestola?
0: Sì, sì, sì, La Frestola. Vinsi il primo premio per aver cantato questa canzone.
1: Ce ne fai un pezzettino a cappella?
0: No, non me la sento.
1: Non te la sento. Come mai?
0: Non me la oggi non me la sento, non sono in forma vocale, diciamo.
1: Allora, vediamo, adesso va il pezzo. Se volete cantare, cantatelo, mandateci i vostri feedback, le vostre canzoni via WhatsApp. Paolo Ballesi con La Forza della Vita, bellissimo, su Radio Kiss Kiss.

0: sembravo, a un certo punto pensavo di essere io a cantarla, invece quella originale di Paolo Vallesi.
1: No, infatti sei stato tu a cantarla a quella famosa competizione, sì, dove sì, l'unico sì, partecipante era Pippo Pelo e
0: non
1: vince.
0: Ero l'unico partecipante,
1: e vince il premio.
0: Eravamo
1: 20 karaoke
0: persone e sono arrivato primo.
1: Ah, sei arrivato primo tra
0: devo rivendicare 20? I miei diritti. La coppa infatti è esposta un po' dietro agli
1: ma
0: altri.
1: Ma ce l'hai ancora la
0: ce
1: coppa?
0: Ce l'ho a casa e è messa un po' dietro gli altri premi, diciamo, della vita. Poi uh-huh, la vita, sai, ti porta a ricevere premi.
1: Fortunatamente hai vinto premi pure più importanti.
0: Più importanti, però diciamo la coppa del karaoke è un po' dietro, che nessuno la vede, uh-huh, così nessuno gli viene in mente. Ah,
1: però
0: ma sei
1: è
0: cantato.
1: Una cosa che ti fa venire in mente, che qualche volta hai anche cantato davanti a un pubblico.
0: Ho anche cantato davanti a un pubblico.
1: Vedi?
0: Allora ragazzi, io ho cantato con Robby Facchinetti,
1: ah, sì,
0: a Mariano Comenze, uh-huh, davanti a 20.000 persone.
1: Ma
0: ho cantato seduto, cioè, all'età. No, c'eri pure tu, Pica? Ah, ecco. Ho cantato La mia donna dei Pooh, mm-hmm, cioè ho proprio realizzato il mio sogno. Sai,
2: comunque,
0: che io sono stato un grande fan. Seduto accanto a Robby, mi ha fatto cantare. Prima mi ha fatto lezione per tutto il pomeriggio.
1: Ok.
0: Come intonare il pezzo, l'abbiamo fatto insieme. Mm-hmm. E poi seduti sulle tastiere, io e lui suonava. La
1: e
0: mia donna
1: cantavi.
0: È l'amica che non stanca, quella canzone lì,
1: sì?
0: E io l'ho cantata con loro.
1: Ah, vedi?
0: Con lui, anzi.
1: Vedi
0: con lui.
1: Che Pippo Pelo sa fare tutto.
0: Ah, sì, so fare pure le pulizie, riesco a fare
1: sì,
0: bene.
1: Lo sapevo. Vabbè, bene. È una donna di casa.
3: Pippo, tu che sei un'icona della radio italiana.
0: Esatto, canto pure. Grazie.
1: Sì, non si dice donna di casa, uomo di casa, perché oggi, insomma.
0: Adriana, è un po' old style la donna di casa.
1: Sì, sì, non si può dire.
0: Abbiamo Felicina.
1: Ciao Felicina!
4: Ciao,
1: Felicina.
0: Ciao. Felicina.
1: Cioè non Feliciona, è Felicina.
4: No, Felicina e Lina.
1: Cioè una felicità contenuta.
0: Ma che sarebbe Felicia piccola, giusto? Felicina?
4: Sì,
0: sì, Felicia.
4: Diciamo Feli.
0: Feli, ciao Feli.
1: Ah, perché oggi per dire che sei troppo felice si utilizza Feliciona.
0: Feliciona.
1: Sei Felicione, tu sei Felicina. Vabbè, sì, allora dalla provincia di Novara, a 18 anni, sì, che cosa è successo? Hai lasciato casa?
4: Ho lasciato casa, un mm-hmm, biglietto sul tavolo ai miei genitori, ho preso il treno, me ne sono andata in provincia di Novara.
0: Cioè, allora i tuoi genitori erano totalmente all'oscuro di tutto?
4: Ma no, ne avevamo parlato, ma mia mamma era
1: contraria,
4: completamente disaccordo.
0: In disaccordo, okay. E tu una mattina invece, mentre loro dormivano?
4: No, erano al lavoro.
0: Era al lavoro, tu scrivi sto biglietto con qualche lacrima?
4: Ma neanche più di tanto.
1: Ah, vedi?
0: E cosa hai scritto sul biglietto?
4: Semplicemente io me ne vado a Novara per cercare lavoro e mm-hmm, vado dal mio fidanzato.
0: E tua madre è morta subito?
4: Sì, penso che quando l'ha letto, quando è tornata alle 5 del pomeriggio, sì.
0: Mamma
1: senti,
0: mia.
1: Senti, però non si fa. Ma non si fa, io mi sto immedesimando.
0: Lo farà anche Alessandro.
1: Il biglietto, cioè come nei film, no?
0: Alessandro andrà in calore,
1: no,
0: perché
1: no,
0: a un certo
1: no,
0: punto
1: no,
0: si va in calore, e quindi seguirà, diciamo, la patonza. E che tu a quel
1: sì,
0: punto dovrai.
1: Speriamo che questa
0: dovrai
1: patonza
0: una ragione,
1: non sia troppo lontano, Pippo. Speriamo sia vicino, vicino.
0: I gatti se vanno in calore vanno
1: lo ovunque, so, lo so. Allora, Felicina, quindi te ne sei
4: andata? Io dormivo in casa con i miei suoceri, in camera con i miei suoceri, allora, quindi neanche in camera con lui, in camera con i miei suoceri.
0: Ma
1: chi te l'ha fatto fare? Non erano meglio i genitori?
4: Ma no, è perché io volevo cercare lavoro, io avevo bisogno di cercare un posto di lavoro per potermi sposare ed avere la mia indipendenza.
1: L'hai trovato il lavoro?
4: L'ho trovato, sì, sì, sì, sì.
1: E il marito è sempre lo stesso per cui hai fatto la follia? No,
4: no.
1: Ok. Però no, ci hai scritto che anche i tuoi due figli sono già andati via.
4: Beh, mio figlio grande ha 38 anni, Stefano,
1: okay,
4: e ha tre figli.
1: Mm-hmm.
0: Che bella nonna,
4: femmina,
0: che Felicina.
1: Ma Felicina sembra una ventenne, una trentenne dalla voce.
4: Grazie.
0: E invece la femmina quanti anni ha?
4: 27.
0: Come si chiamano i tuoi figli?
4: Noemi e Stefano.
0: Noemi e Stefano, bene,
4: sì,
0: li salutiamo,
4: sì,
0: tanto, due
4: grazie,
0: figli, e adesso è nonna di tre nipoti già?
4: Tre nipoti,
0: oh, che bello.
4: Tommaso, Nicolò e Zoe.
0: Ma è
1: oh,
0: bella Felicina,
1: bello,
0: brava!
1: Sei Feliciona, basta!
0: Vedi che quella fuga non fuga Leotta, ma fu giustissima, veramente.
4: Giustissima, sì sì.
0: E
4: sì,
0: fai
4: sì,
0: ancora quel lavoro lì, Felicina, o sei in pensione?
4: No, sono aiuto cuoca in una mensa aziendale.
0: In una mensa aziendale. uguale, perfetto.
1: Allora, noi ti ringraziamo.
4: Perché qua ci sono le rubinetterie.
0: Le rubinetterie, okay, dalle sue parti.
1: Kiss kiss a te e ascoltaci kiss sempre, kiss mi raccomando. Sempre, grazie sempre, per averci raccontato
0: anni.
1: La tua storia.
0: Da, oh, 50 anni, che brava che sei, Felicina. Grazie, saluti.
1: Kiss, kiss a te.
0: Baci, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Kiss a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Allora, io me ne sono andato di casa che avevo 25 anni. Pensavo, sono detto, mo me ne vado di casa.
0: Sono detto.
2: Non voglio sentire più i miei genitori che mi comandano, anche perché la mia ex compagna diceva, staremo a casa da soli vicini a far l'amore per i cazzi nostri senza che nessuno che ci disturba, e invece si fa di meno e viene comandati dalla moglie.
0: Ah, vedi, si fa di meno e viene comandato dalla moglie. Sembra un attore barese.
1: Ma tu cosa
0: un comico.
1: Fai? Allora, sicuramente lui si fa preparare la valigia per partire dalla moglie, le mutande dalla
0: vieni
1: moglie.
0: Vieni comandato dalla moglie.
1: E allora tu vieni comandato da tua moglie.
0: Sì,
1: questo
0: esatto
1: è il motivo.
5: Ciao di Kiss Kiss, io sono Annalisa da Amsterdam. Ho lasciato casa quando avevo 25 anni.
1: Ok.
5: E due giorni dopo la mia laurea per andare all'estero a continuare a lavorare barra studiare.
1: Mm-hmm.
5: E sono 34 anni, quindi sono fuori da 9 anni. E
1: ok.
5: Sì, mi hai un po' non ho preso.
0: Presa
5: benissimo, però volevano il mio bene. Ora
1: ci sta. Sì. Ci sta, ci sta.
0: Allora,
1: ci
0: stiamo
1: sta
0: parlando di quando avete lasciato casa, di quando ve ne siete andati o di quando se ne vanno i vostri figli, mm-hmm, più o meno di quello. Nel frattempo arriva Madonna,
1: che è stata la principessa, la regina degli MTV Music Awards 2026. Questa è Dance Theory.

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Kiss Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora attenzione, attenzione, perché oggi regaliamo i nostri gadget a chi indovina la voce che stiamo per ascoltare.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: caro ascoltatore, se vuoi vincere il pacco gadget, Adriana, tu lo vuoi vincere il pacco?
2: Beh, magari.
1: Ecco qua, allora chi vuole magari vincere il pacco gadget può provare a indovinare.
2: Ce l'hai tu?
1: Lo conservo io oggi, sì.
2: Ah,
1: oggi okay, conservo io.
2: Dove ce l'hai? Dove l'hai conservato?
1: L'ho conservato lì fuori.
2: Ah, ok, fuori.
1: In mezzo alle...
2: alle frasche.
1: Alle frasche della radio. Allora, 347 490 0042 per WhatsApp. Valgono solo i messaggi audio. Voi ascoltate la voce e subito scatenate l'inferno per capire di chi si tratta. Prego.
2: Vai, sentiamo.
3: Ma come si permette sta signora? Scusate.
2: Pronto? <E lei.
4: ride> Sono stati due fotografi di Fossano.
1: Ecco qua, io ho già capito.
2: Oddio, aspetta, ho capito.
1: E tu hai citato il luogo. Insieme a me lo capiranno, penso, milioni di italiani.
2: Sì. No, allora, miliardi forse.
1: Miliardi di italiani. 347-490-0042. Pica, veramente bravo. Mamma mia.
2: Allora, dai, vediamo chi indovina. Anzi, vediamo chi non indovina.
1: Già
2: facciamo
1: scritto,
2: così.
1: Esatto.
2: Sì.
1: Ma certo! No comment.
2: Questo personaggio lì è famoso, cioè lo sanno
1: non
2: tutti.
1: È lì. E il problema è che questo personaggio, di questo personaggio si parlava tantissimo del luogo di provenienza.
4: Sono stati due fotografi di...
1: Esatto.
2: Vabbè, basta. Ok, dai. Chi allora, si aggiunge adesso non lo saprà.
1: Il più veloce vince i nostri gadget. 347 490 0042. Gioco è andato subito a puttane, ma va bene, andiamo avanti.
2: Beh, dai, allora Pippo, abbiamo fatto turno. Una volta ho spoilerato io, una volta tu.
1: Stavolta manco è cominciato il gioco.
2: Una volta Pica.
1: Stavolta Pica è andato proprio oltre.
3: Carmen di Pietro.
1: Carmen di Pietro, sì.
2: Non è detto, vedi. Non è Carmen di Pietro, ma ci fa piacere che tu abbia sbagliato.
1: Allora, in onda adesso andranno dei rincoglioniti che non sanno manco dove sono nati.
5: Monica Bellucci.
1: Monica
2: Bellucci,
1: sì,
2: no, non è Monica Bellucci, no, non è lei. Dai, sentiamo ancora.
4: Sono stati due fotografi di...
2: Oh, okay.
1: Ecco qua, va bene. Allora.
2: Però lei in realtà ha una voce molto molto riconoscibile.
1: No, se non, se non avesse citato il luogo non l'avrei riconosciuta. No. Devo dire la verità. No.
2: Però ha una voce molto riconoscibile, però. Sentiamo.
6: Sono Fabiana da Bergamo, Paola Barale.
2: Paola Barale.
1: Praticamente
2: certo,
1: hanno già indovinato tutti.
2: Ma certo.
1: Paola Barale da Fossano, Cuneo. Tutti
5: buongiorno con... Radio Kiss Kiss.
1: Certo.
5: È Paola Barale, Ivan da Roma.
2: E credo che lì
1: adesso
2: tipo...
1: mette tutti Paola i messaggi Barale che sono arrivati dopo quello che abbiamo premiato, ovviamente. Prego.
2: Perché...
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Ma è Monica Bellucci.
2: Allora, credo che lei abbia anche...
4: Sardegna, secondo me è Paola Barale.
1: Secondo te.
2: Ciao. Credo che lei abbia anche una gioieria da quelle parti.
1: Non lo so, però di lei si è parlato tanto.
2: Nel suo posto d'origine.
1: Che Paola Barale oggi, cioè, magari... io l'altro giorno parlavo con un'amica che ha i figli 18enni e 20enni che mi hanno detto loro non sanno nemmeno chi è Fiorello, per esempio.
2: Vabbè,
1: no?
2: Vabbè.
1: Quindi tutti i ventenni di oggi non sanno che Paola Barale ha avuto un decennio in cui è stata veramente
2: la
1: molto
2: famosa. La protagonista della televisione italiana.
1: Addirittura
2: una delle
1: Madonna una volta pubblicò una foto sbagliata, lei stessa si è sbagliata mettendo la foto di Paola Barale.
2: Perché Paola Barale i suoi esordi sono riconducibili
1: all'essere
2: al
1: un
2: fatto
1: po'
2: di essere sosia di Madonna.
1: Madonna una volta ha pubblicato una foto pensando di essere lei, ma ha sbagliato e ha chiesto scusa, ha messo una foto di Paola Barale.
2: Quindi farvi capire un attimo, Paola Barale che salutiamo
1: e
2: abbracciamo.
1: E tutti sapevano che lei era un po' come Leonardo da Vinci, Paola Barale da Fossano.
4: Sono stati due fotografi di Fossano.
1: Pica il fratello proprio. Va bene, andiamo.
2: Allora abbiamo regalato già il pacco gadget, quindi questa cosa qui è fatta. Tra un po' arriva pure l'oroscopetro. Facciamo una piccola sintesi di ottobre per tutti i segni, va bene?
1: Esattamente.

0: Papas con Snow su Radio Kiss Kiss. Era il 2006 quando uscì questo pezzo e chi se lo scorda?
1: I Reduci di Peppe?
0: I Reduci di Peppe, sì, esattamente. Ai tempi li facciamo Candy Candy, erano i Reduci di Peppe.
1: Esattamente, bello, bello, bello. Sono le 7.35, buongiorno all'Italia che è già con noi, l'Italia che ci ascolta, l'Italia che è in movimento.
0: Hai freddo stamattina?
1: No, sto benissimo.
0: Stamattina si stava molto bene, sì.
1: Stava molto bene. Cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo giovedì 1 di ottobre. Lo facciamo insieme agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale, con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali, soprattutto sulle aree montuose, poche variazioni altrove, ancora caldo simile estivo durante il giorno, con massime tra 18 e 26 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Good morning kiss kiss!
4: Good morning!
3: Con Max e Max, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: botta di felicità. Kiss, kiss. Hey, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: going to the sun. Sto andando ver- anche Adriana stava andando verso il sole.
1: So, sì, sempre verso il sole.
0: Quando vede sole, dove vede sole, la cieca.
1: Io in realtà
0: con un aperitivo tra le mani, sono le 7 del mattino, sì, c'è il sole, sì, lei sì, c'ha l'aperitivo
1: aperitivo,
0: in mano.
1: Aperitivo, sì, sì,
0: sì. Mamma mia. E poi lo vende come tramonto. Sui social alle 7 del mattino, come sì, tramonto sì, di ieri sera, ma in realtà erano le 6 e un quarto.
1: Allora, muoviamoci sempre verso il sole. La metafora un po' dovrebbe essere delle nostre vite, ce lo auguriamo. Allora, siamo partiti stamattina col chiedervi: ma voi a che ora siete, quando siete andati via di casa? Che età?
0: A che ora?
1: A che ora?
0: A che ora?
1: Io pensavo
0: a
1: stamattina, a che ora siete usciti?
0: Allora, quando io ho 43 anni, l'ho detto, l'ho ammesso. Io mammonissimo proprio.
1: Ah, io ho fatto casa dei genitori, casa, diciamo, per la, con la mia nuova famiglia.
0: Ma tu sei come me, uguale, non hai mai tagliato il cordone.
1: Ma io tutto, no, io non sono mai andata via, cioè se chiede ai miei genitori non sono mai andata via di casa.
0: No, Chiara nemmeno ha tagliato il cordone, sta sempre là.
1: Posso dire?
0: Finché Rosaria e Jenny non la cacciano, questa non si muove di là.
1: Feliciona
0: Pica
1: di
0: è uno che ha tagliato il cordone.
1: Ah sì, come
0: Pica
1: no?
0: Ha tagliato. Secondo me un po' sì.
1: Ma dai, no, vive nella stanzetta di quando aveva 16 anni.
0: Certo, vabbè, sì, però
1: è un
0: secondo
1: single
0: me,
1: di ritorno.
0: Un po' di ritorno, perché ovviamente adesso non hai i soldi per avere un'altra casa, perché deve mantenere la famiglia.
1: No,
0: precedente.
1: Aspetta e vedrai.
0: Allora, non ha, Pica voleva affittare un'altra casa?
1: Mm-hmm.
0: Da quando è stato sbattuto fuori da sua moglie.
1: Nella sua casa, ricordiamo.
0: Quindi anche quando ha fatto due conti, figurati se non se li faceva, e ha pensato che o mangio, ha detto, o prendo casa.
1: Sì.
0: E quindi per, diciamo, fare all'amore usa la casa della compagna, che fortunatamente ha un posto dove vivere da sola.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi va là, si è fatto i calcoli, ti andrà a casa a Denise.
1: Sì.
0: E quindi al momento lui va a casa dei genitori, poi però
1: tornerà,
0: si è piazzata a casa, cioè lui sta lì. Questa poverina se l'è preso sul groppone.
1: Vogliamo,
0: capito,
1: ricordare un attimo qual è il paese d'origine di Pica?
0: Sì, il paese è Santa Maria per Carità, da non confondere con Santa Maria la Carità, che è un centro carino, molto carino, in provincia di Napoli.
1: E salutiamo tutti gli abitanti di Santa Maria.
0: Quello di Pica è Santa Maria per Carità, perché è un brutto posto. Cioè,
1: dove è l'unico abitante.
2: Oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: Hai il ciclo?
0: Sì.
1: Terzo giorno? Ok, terzo giorno, vai.
0: Andiamo avanti.
3: Sono stati due fotografi di Fossano.
1: Facciamo la rassegna delle...
4: Alessandro dalla Spezia, io ho lasciato casa a 20 anni, ovviamente 20 per lavoro, e ho cominciato a girare l'Italia per lavoro, ovviamente, e il mondo anche.
0: Allora, io nel mio programma non voglio sentire la parola lavoro, ok? Sono stato chiaro? Perché non so cosa sia il lavoro.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Jessica.
1: Ciao Jessica.
5: Sono andata a vivere da sola quando ho appena compiuto 28 anni, perché mi sono sposata. Schizza a tutti.
1: Ciao Kiskis a te, vedi, molti fanno direttamente passaggio casa dei genitori, passaggio marito o moglie.
0: La domanda è: a quanti anni siete andati via di casa, o se avete dei figli, a quanti anni se ne sono andati o se ne andranno, e se siete ancora a casa con i vostri, quando pensate di andarvene, pure questo, vai.
1: Buongiorno, pure se non ci avete mai pensato, va bene.
6: Io a 23 anni ho preso il treno e sono
1: anche
6: partito per Milano senza lavoro.
0: Pensavo.
6: Dopo una settimana ho iniziato a fare il cameriere.
1: Ok.
6: E dopo un mese è venuta pure la mia fidanzata. Abbiamo iniziato a convivere e adesso sono quasi 5 anni che ci siamo sposati. 5 ottobre sono 5 anni.
1: Ricorda pure la data, questo mi lascia
0: 347 490 0042. Prego.
7: Buongiorno
0: WhatsApp.
7: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Io sono andata via di casa a 26 anni perché mi sono sposata.
1: Mm-hmm.
7: E in casa c'ho un figlio di quasi 22 che vive ancora con me anche se lavora. Buona giornata.
1: Okay.
0: Ciao, grazie.
1: Anche se lavora continua a vivere con i genitori. Mi sembra un buon momento. Cioè, tu lavori, continui a stare con i genitori.
0: Dai,
1: e un po' te
0: mano.
1: Li godi questi soldini.
0: E dai pure una mano a casa.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Gloria da Corbetta.
1: Ciao.
8: Ora sono in macchina in direzione Brescia, che vado a ritirare il mio abito da sposa.
1: Ah, vedi?
8: E niente, io sono andata via di casa a 18 anni perché sono sempre stato uno spirito libero. Il mio desiderio più grande, appena compiuto 18, era di vivere da sola. Infatti sono andata a lavorare in un resort dove davano l'alloggio ai dipendenti, quindi sono stata lì per diversi anni, per poi incontrare quello che sarà sabato il mio futuro marito, e niente, quindi siamo andati a convivere.
0: Ah, vedi. Tanti auguri. Mi piace questa scena di lei in auto in questo momento da sola che va a prendere l'abito da sposa.
1: Tanti auguri, mandaci una foto.
0: La scena di un film, non lo so.
1: Bello, bello.
0: Ci avrei messo una musica in sottofondo con queste immagini della strada che passa.
1: Sei molto romantico, stai diventando romantico.
0: Stamattina sono romantico,
1: sì. Ma che succede?
9: Ciao, Radio Virginia da Crema. Io ho 24 anni e vivo ancora con i miei genitori, però spesso vado dal mio ragazzo che abita da solo recentemente, però diciamo che anche avere le comodità di casa, papà e mamma che ti cucinano
0: certo.
9: E lavano le cose è molto bello.
0: Chiama la fessa.
1: È molto bello.
0: Chiama la fessa. Adriana, tu come la chiami?
1: Non la chiamerei fessa.
0: No, esatto. Andiamo avanti, grazie.
1: Allora c'è Gali, manca a farla apposta con casa mia.
10: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Gali ovviamente esprimeva anche il suo pensiero politico in questa canzone intitolata Casa Mia, che è stato un grandissimo successo del Sanremo 2024. Noi qui a Radio Kiss Kiss stamattina ci occupiamo ancora una volta dell'oroscopo senza averne nessuna skill, però ce ne occupiamo.
1: Allora, siamo pronti con la sigla, Pippo? Stiamo mettendo a posto un po' di cose?
0: Sì.
1: Perché stanotte è stata una notte molto faticosa.
0: Veramente?
1: Perché si sono presentati in 300.
0: Per lavorare
1: all'oroscopo.
0: Avevamo
1: una capienza di 200. E quindi non sono riuscita a contenerli tutti.
0: Quindi pensate cosa si può capire da un oroscopo redatto da 300 redattori. Prego,
1: astrologi.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora, bene. Tu capisci sempre quello che vuoi. Abbiamo detto che quando ci sono delle occasioni speciali, che sia weekend, che sia inizio settimana o quando inauguriamo un nuovo mese,
0: sì,
1: io parto con la rassegna di tutti i segni zodiacali e di quello che ci aspetta per ottobre.
0: Quindi oggi è il primo ottobre, ci racconti al volo, però
1: al volo,
0: al
1: volissimo. Allora, Ariete,
3: mica solo la Bush di Adriana.
1: Anche l'oroscopetro. Allora, Ariete, ottobre parti a razzo. Peccato che nessuno ti abbia dato il semaforo verde. Quindi
0: bene,
1: massima attenzione.
0: A razzo.
1: Toro. Era solo per dire razzo.
0: Razzo,
1: Pippo.
0: Sì.
1: Allora,
0: cazzo.
1: Toro, stabilità, cercasi, soprattutto sul conto corrente. Attenzione ai soldini. Gemelli, mille idee, zero pazienza. Scegliene almeno una, Anna Chiara, ok?
0: Prego.
1: Cancro, meno musi lunghi per questo mese di ottobre, più parole. Non tutti sono telepatici, capito, Pica? Okay.
0: Ok.
1: Leone, torni protagonista, ma tu in realtà non te ne eri mai andato. Vergine, ecco, vuoi avere tutto sotto controllo ancora per ottobre.
0: Ma certo.
1: Spoiler!
0: Sì.
1: Non ce l'avrai?
0: Molla
1: un po' la presa per ottobre, lasciati andare. Fai cadere le foglie.
0: Ad ottobre mi lascio andare. Faccio cadere le foglie.
1: Fai cadere le foglie. Allora andiamo dai bilancini. Devi scegliere anche se ci mettiamo fino a novembre, ok? Ma fai una scelta.
0: Bene.
1: È il nostro editore.
0: Andiamo avanti.
1: Ok, poi Scorpione. Fiuti tutto e a ottobre fiuti pure qualche bugia. Cioè, i bugiardini fiutano altri bugiardoni, ok?
0: Certo.
1: Sagittario, voglia di partire, cambiare, scappare, possibilmente senza salutare nessuno per questo ottobre. Capricorno, lavori tanto, finalmente qualcosa comincia a tornare indietro. Certo, tra un po' ci saranno le pause natalizie e quindi, insomma, il Capricorno, che è un amante mediamente del Natale, se ne andrà in vacanza.
0: Ovviamente.
1: Ovviamente. Acquario, idee geniali, ora però facciamone una, ok? Scegli una sola idea. Pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, cuore acceso, piedi per terra, almeno proviamoci.
0: Proviamoci.
1: A non stare sempre sospesi
0: tra
1: le nuvole. Era l'ultimo.
0: Che bello, abbiamo finito questo.
1: Che bello.
0: Questo excursus, diciamo.
1: Si stava annoiando.
0: No, era bello perché era l'ultimo. È l'acquario l'ultimo, o i pesci?
1: No, è pesci.
0: Sì. L'acquario è il primo.
1: Sì, allora Pippo, stanotte vieni pure
0: mi
1: tu.
0: Mi sto facendo confusione.
1: Pippo, vieni pure tu a fare il comizio con tutti i miei amici
0: così
1: astrologi.
0: Così so bene chi è, di che segno.
1: Il primo è l'Ariete e l'ultimo è
0: pesci.
1: Ho capito che
0: Peppino è natalizio.
1: È Capricorno.
0: Esattamente, okay. Vai.
1: Allora, dateci come sempre i vostri feedback al 347-490-0042.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, quest'ora è volata via tra una butade e una puttanade e noi ovviamente come sempre fino alle 9 siamo qua, il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 7 alle 9. 347 490 0042, vi serve per interagire con noi, e sapete che esiste un gioco anche che, se interagite con noi, vi dà la possibilità di partecipare e vincere la t-shirt celebrativa dei nostri 50 anni
1: che di faremo tra poco. Intanto torniamo indietro con il nostro Historikiss al 1985, The Bangles con Manic Monday.

0: Bellissima Manic Monday dal 1985.
1: Intanto sono le 7:57, riaggiorniamo subito l'attualità grazie ad Antonio Mercurio che è in redazione, vi aspettiamo.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sono rientrati sani e salvi in Israele 174 passeggeri del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv che il copilota omanita avrebbe voluto dirottare e far schiantare in Giordania. L'uomo, che lavorava per la compagnia emiratina da poco meno di un anno, è stato descritto come un estremista religioso. Ha tentato di prendere il controllo del velivolo dopo aver accoltellato il pilota indiano, che però è riuscito ad aprire la porta della cabina e ha consentito all'equipaggio e ad alcuni passeggeri di fermare l'attentatore. Un pilota fuori servizio che era a bordo ha poi fatto atterrare il Boeing in Arabia Saudita. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del 74enne critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura sarebbero gravi. Sgarbi, che attualmente ricopre l'incarico di sindaco del comune Frusinate di Arpino, era già stato ricoverato a marzo 2025, poi ripreso si era riapparso in pubblico. Economia e rincari accendono l'inflazione, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023. Pesano soprattutto i costi dell'energia, in rialzo del 22,3%. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono dello 0,7% mensile e il carrello della spesa aumenta dell'1,7%. Il governo scrive alla Commissione europea per chiedere maggior flessibilità per famiglie e imprese. Caso Regeni, prima della sentenza del Tribunale di Roma sull'omicidio del ricercatore friulano, ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali. Lo scrive al sito indipendente Madamasr, che cita il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi smentiscono la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Giorgia Meloni e il presidente al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Rivolta nel carcere di Pisa, la protesta sarebbe partita da una diretta TikTok di un recluso dopo aver scoperto nelle celle alcune microspie installate a scopo di indagine dalle forze dell'ordine. Secondo quanto trapela, un gruppo di detenuti avrebbe preso il controllo di un reparto e alcuni negoziatori della polizia stanno cercando di convincerli a desistere. L'obiettivo è risolvere la situazione in maniera pacifica. Lo sport, calcio, Diana Bianchedi si rimette da capodelegazione della nazionale, incarico conferitole ad agosto dal presidente della FIGC Malagò. La decisione fa seguito alle dichiarazioni del ministro Abodi e alla polemica scaturita sui media. Ma ho sempre agito con serietà e correttezza nel rispetto delle norme e delle persone, ha affermato l'ex campionessa di scherma. E stamane a Coverciano la rifinitura degli azzurri, che nel pomeriggio volano poi a Parigi, dove domani sera se la vedranno con la Francia nella terza gara di Nations League. In campo invece oggi alle 18 a Yerevan con l'Armenia l'Under 21 di Silvio Baldini. Serve una vittoria per mantenere intatte le distanze dalla Polonia, capolista del girone, che ha battuto la Svezia 3-0, poi lunedì a Pescara lo scontro diretto con i polacchi. Abbiamo concluso, ritornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Adriana, ieri ho rivisto dopo 40 anni i miei compagni del liceo.
1: Quelli, e quindi tu ti sei presentato alla cena?
0: Abbiamo fatto la cena, hanno raccolto tipo 15 persone su un 26-27. Mm-hmm.
1: C'è stato qualche shock estetico?
0: No, devo dire la verità.
1: No, perché in genere si parla di questo quando allora, si fanno le reunion con i compagni di classe.
0: Non so se gli ascoltatori che stanno seguendo la radio fanno le reunion. Tu ci vai alle reunion dei compagni di classe?
1: Non ne hanno fatta ancora una.
0: Non hanno fatta ancora una?
1: No, no.
0: Fica, tu no, no, Chiara no. Nemmeno. No,
1: zero.
0: No. Niente, ma non che scuola avete frequentato?
1: No, non si porta più fare le reunion. Mi confermate? Radio
0: Io
1: forse
0: non so,
1: più
0: non
1: in
0: ti
1: là forse quando si va un po' più avanti con gli anni,
0: devo dire, li ho trovati molto in forma. Mm-hmm. Mi aspettavo di trovare del vecchiume
1: e invece,
0: e
1: no.
0: Invece no, soprattutto le donne. Mm-hmm. Giovanna, Daniela, Alessia, le saluto, tu,
1: quindi
0: Anna,
1: tutte in grandissima forma.
0: Anna, sì, le ho trovate tutte in forma.
1: Ok.
0: Oh, Rossella era proprio molto pimpante, anche
1: che non hai mai più beccato.
0: Ma
1: per strada
0: anche i compagni di scuola li ho trovati. Mm-hmm. Tutti magri, in forma, tiratissimi.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: Quindi è stato...
0: Credo che Furio, che era seduto accanto a me, abbia i capelli tinti. Cosa un po'... Vabbè. È un po', vintage.
1: No, cioè. No, non è vintage, dipende. Sì, cioè, in televisione hanno tutti i capelli tinti.
0: Sì, credo che avesse un po' di tintura.
1: Però vabbè.
0: Gli altri li ho trovati in forma, devo dire la
1: verità. Li ho trovati in forma, quindi non ti sei annoiato? Non hanno parlato di figli e nipoti?
0: No, non hanno parlato di figli e nipoti.
1: Perché l'ultima volta Pippo uscì dal gruppo.
0: Avevo lasciato il gruppo perché parlavano di figli e nipoti.
1: Esatto.
0: Ragazzi, io non ne ho di per tutti, poi hanno i figli adesso grandi. Uh-huh. Eccetera. Però è stato piacevole.
1: Quindi è stato
0: inaspettatamente piacevole. Quindi vi consiglio, se avete dei compagni di scuola che non vedete da un po', non siate prevenuti, no? Non ci vado, che la serata è andata via liscia come il pane.
1: Okay.
0: Andateci, e abbiamo organizzato già un'altra cosa.
1: Non era liscia come l'olio?
0: No, liscia come il pane.
1: Ah, come il pane?
0: Pane liscio, sì.
1: come i filoncini, quelli lisci lisci.
0: Sì, quindi li saluto.
1: Vabbè,
0: tutti.
1: Allora, in versione di tendenza ci piace molto perché Pippo uscì dal gruppo dei compagni.
0: C'era anche una coppia.
1: E invece adesso vi consiglia di andarci
0: c'era
1: a queste reunion.
0: Anna e Riccardo, sì, ai tempi della scuola ammiccavano. Poi io ho saputo, non lo sapevo, che nel frattempo si sono fidanzati, sposati.
1: Hanno avuto dei figli.
0: Hanno un
1: pure
0: figlio che adesso ha tipo 19-20 anni e sono separati adesso.
1: Però adesso erano
0: però
1: magicamente
0: ieri erano
1: insieme. Beh,
0: c'era soltanto tra di loro, si è messo qualcuno per dividerli.
1: Ah, ok.
0: A tavola.
1: Okay.
0: Sì, non mi ricordo chi c'era tra di loro due. E basta.
1: Tra moglie e marito.
0: No, no, però parlavano mettere normalmente. Nella foto stanno anche uno dietro l'altro, dopo ti faccio vedere la foto. Ah. Due e basta.
1: Tra moglie e marito.
0: No, no, però parlavano mettere normalmente. Nella foto stanno anche uno dietro l'altro, dopo ti faccio vedere la foto.
1: Ah, beh, mi piace molto la posa, tra l'altro.

0: Siamo i più tatuati e anche quelli più pentiti.
1: I miei compagni di classe, ex compagni, nessuno era tatuato.
0: Tu non hai tatuaggi,
1: no.
0: Ne ho uno di cui andavo fierissima, però adesso si è sbiadito e non so cosa fare con questo tatuaggio. Ho un legame affettivo con questo tatuaggio, ma di base quando metto un abito elegante la mia sciccheria cozza un po' con questo tatuaggio sbiadito.
1: Ma quale sciccheria, scusami?
0: La mia sciccheria. La mia raffineria.
1: Sei convinta di essere chic?
0: Tipo? La mia raffineria.
1: Un altro, c'è Max Vitale che la sta cercando. Sta sciccheria.
0: Max, non fai ridere, te lo voglio dire.
1: No, a me molto, Max, fai molto ridere.
0: Allora
1: non vede sciccheria in giro, diciamo.
0: Allora, facciamo così: siete tatuati, sì o no? Avete intenzione di farne altri?
2: Sì.
0: Sì? Siete pentiti?
2: Sì.
0: Ecco, però tu? Lo toglierete?
2: Sì.
0: Ne avete già tolto qualcuno?
2: Sì.
0: Ok, 347-490-0042.
1: Bene, tu hai tatuaggi, Adriana, quanti
0: sì,
1: ne hai?
0: Uno.
1: Uno? E dove ce l'hai?
0: Pippo, un attimo, ce l'ho qui, però...
1: Ma che fai?
0: Potrei anche fartelo vedere.
1: È pazza.
0: Aspetta,
1: Guarda qua. Ah, cos'è, un'aquila?
0: No.
1: Che cos'è?
0: Mi conosci da 77 anni.
3: È un'araba fenice.
1: È un'araba fenice.
0: È un'araba fenice che risorge...
1: Felice, tra l'altro, perché sta sulla spalla di Adriana, quindi in questo caso
0: aspetta,
1: l'araba è felice,
0: Un'araba fenice, mi sono spogliata.
1: Questa si sta denudando in onna.
0: Che risorge dalle proprie ceneri.
1: Dalle proprie ceneri.
0: Il concetto mi piace Anna sempre.
1: Anna, tu hai tatuaggi?
0: No.
1: Nessuno. Pica?
3: Ne ho tre.
1: Tre. Dove ce l'hai?
3: Polso,
1: sì.
3: Nuca e braccio.
1: E braccio.
0: Ma ne bene. Vuoi togliere qualcuno?
1: Peppino no. Ha il tatuaggio, mi pare di sì. Uno
0: sì,
1: ce l'ha.
0: Sì, orribili, sbiaditissimi.
1: Sì, sì, l'Arduino no, nessuno. No. Vitale, un tatuaggio.
0: Uno.
1: Ce l'ha sul pisello, ma non è il caso di farcelo vedere.
0: Tienitelo, tienitelo.
1: Esatto.
0: Allora, quindi a un certo punto, quando si sbiadiscono i tatuaggi, si decide di rimuoverli. O comunque si pensa alla rimozione. Quindi avete tatuaggi sì o no? Ne volete fare qualcun altro? Lo volete togliere? 347-490-0042.
1: Sì, mandateci WhatsApp, grazie.
4: Le canzoni. Sotto la doccia.
5: A little bit of vodka in my life, a little bit of vodka by my side, a little bit of vita is all I need, a little bit of vodka is what I need.
0: Ma è due per?
1: Bella! Due per. Che bello Lubega con Mamma Number 5, canzone tra l'altro cantata tantissimo, con tutti i nomi, c'è anche Adriana dentro?
0: Sì, Adriana, dal

0: number 5. Adriana non c'è, c'è
1: no,
0: Jessica.
1: C'era, l'ho sentito.
0: Ma quando mai? Ma che è Adriana? C'è Jessica, c'è Monica, c'è Sandra,
1: c'è Erica,
2: Angela,
0: Rita,
2: Tina.
0: Erica pure, eh?
2: C'è anche
1: sì.
0: A little bit of America by my side. Jessica,
1: Adriana?
2: Mary.
0: Ma quale Adriana?
1: Adriana l'ho sentito io.
0: Ma quando mai?
1: È vero?
0: Angela, c'è Angela?
1: Sì, c'è pure Angela.
0: Angela?
1: Sì, sì, Angela.
0: Allora abbiamo al telefono, chi abbiamo?
1: Denise.
0: Denise, da Reggio Emilia. Ciao Denise, buongiorno.
1: Denise, ci sei?
3: Sì, sì, ci sono.
1: Okay,
0: ciao
1: okay,
0: Denise.
1: Buongiorno.
0: Quanti tatuaggi hai, Denise?
3: Ne ho sei.
0: Ne hai sei? Sei mai stata pentita di qualcuno di questi?
3: No, no, no, assolutamente li ho fatti sempre perché erano, era un desiderio, diciamo.
1: Ma come mai sei e non sette o, o sei e non cinque?
3: Lo so, perché uno li avevo fatti due, cioè due li ho fatti insieme, sono cose che mi sono capitate, ma ne ho un altro in progetto.
1: Allora ce n'è un altro in cantiere.
0: Allora, ricordo che tra l'altro Pika si è fatto tatuare in un posto ben preciso la scritta Sonto, sperando che crescendo diventasse San Benedetto del Tronto. Invece rimane sempre Sonto, sempre.
1: Sempre.
0: Non è mai cambiato, non è mai diventato
1: non
0: San Benedetto del Tronto.
1: Non si estende mai la scritta,
0: no,
1: non riusciamo mai a leggerla.
0: Sì.
1: Va bene, allora Denise, scusami, ma non ti sei mai pentita di Caspira. Nessun tatuaggio, ne hai addirittura un altro in progetto, ma qualcuno si è sbiadito, cioè perché è passato un po' di tempo?
3: Sì, sì, uno infatti è quello di cui, cioè non che mi pento, però che mi
1: vorresti aggiustarlo.
3: Per come l'ho fatto. Sì, perché l'ho fatto sull'avambraccio nel 2016.
1: Ok.
0: Senti.
3: Però è una scritta di una canzone, ma allora non c'era il font che usavi adesso, un po' bello chiaro, era
0: molto
3: stretto e quindi non si capisce più niente.
0: Non si capisce
1: okay,
0: niente.
1: Okay.
0: Senti, tu il primo tatuaggio hai detto che l'hai fatto a quanti anni?
3: E avevo 20 anni.
0: Hai dovuto dar conto a qualcuno o niente? Cioè tranquilla, sei andata, è uscita?
3: Ma no, ma avevo un po' il, vabbè, il mio, cioè attuale marito era amoroso, lui aveva un po' borbottato, però poi
0: ah, lui borbottava, poi era contro i tatuaggi?
3: Sì, ma è un po' quella mentalità un
0: quella
3: po'
0: mentalità
3: così.
0: Un po' così, esattamente. Però poi niente, l'hai fatti a posto.
1: Però,
3: sì, sì, sì, certo.
1: Scusa Denise, tu hai figli?
3: Sì, due.
1: Loro sono tatuati, ti piacerebbe l'idea che si tatuassero?
3: No, sono piccoli, hanno 12 e okay. 8, 9 anni, però sì, no, nella vita più avanti, quando saranno grandi, sì, mi piacerebbe.
0: No, piacerebbe.
1: Cioè, non vorrei essere antica, cioè, un figlio della mia età, cioè quasi della mia stessa età, di mio figlio.
0: Cioè, tu hai 11, di tuo figlio.
1: 11 anni, però lui già mi dice, mamma, vorrei fare un tatuaggio.
0: E a te fa
1: e
0: male
1: a me questa,
0: questa
1: idea non fa piacere, non mi piace. Non vorrei che
3: no,
1: si imbrattasse
3: lei...
1: il corpo.
3: Ma no, no, lei ancora non lo dice. Ogni tanto
1: dice,
3: ma vorrei, però ancora okay, un po' molto indecisa. Quindi andando vedendo. Il papà è gelosissimo, quindi lei dice assolutamente no, te lo faccio in fronte.
1: Sì, sì, sì, quello sì, che dicevano anche a
0: orecchino
1: noi.
0: Orecchino e
1: sì,
0: tatuaggio, sì, ancora
3: esatto,
0: tabù. Ancora tabù.
1: È vero,
0: piercing,
1: vero.
0: Sì, sì. Orecchino e tatuaggio tabù ancora. In tante anzi, vorrei sentire qualche papà o qualche mamma che non è d'accordo che il figlio, o comunque l'ha presa molto male quando il figlio o la figlia sono tornati a casa tatuati o col piercing o con l'orecchino.
1: Dai, vabbè, infatti. Vabbè, Denise, ti salutiamo, grazie per aver parlato con noi e ascoltaci sempre, chissà te.
3: Ma certo, da sempre, grazie mille ragazzi, buona giornata.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, baci, ciao, ciao, ciao. Milano, c'è Marco, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, Marco, stai andando a fare un tatuaggio adesso?
4: Sì, esattamente, sì. Sto andando a Monza a fare un tatuaggio.
0: Un tatuaggio.
1: Un altro tatuaggio, che è il numero...
4: Sì. Non c'è un numero, praticamente ho tutta la spalla e una mezza manica sulla sinistra e adesso sto facendo, devo andare a fare l'avambraccio sulla destra.
0: L'avambraccio. Senti, tu sei single, figlio, mamma, papà, che cosa sei? Mamma?
4: Io sono papà di 55 anni ormai.
0: Ok, e c'è qualcuno che non è d'accordo con tutti questi tatuaggi o sono apprezzatissimi in famiglia?
4: No, sono tutti abbastanza apprezzati, anche mio figlio che ormai ha 20 anni ha un tatuaggio anche lui sull'avambraccio.
0: Okay.
1: E a te fa piacere, cioè non hai battuto ciglio, ti faceva piacere che lo facesse? Tu da tatuato, dico.
4: Scusa.
1: Da tatuato hai apprezzato che tuo figlio abbia fatto un tatuaggio o non ti faceva proprio piacere?
4: Sì, no, ho apprezzato. L'importante
1: hai apprezzato.
4: È che li faccia con cognizione, insomma, che vogliano dire qualcosa. Che siano dei tatuaggi fatti bene.
0: Senti, il tatuaggio a cui sei più legato? Tu, quello che ti, a cui tieni particolarmente?
4: Penso quello che farò stamattina, perché in onore a mia mamma e mio papà, perché mio papà non esiste più, mia mamma è in ospedale, diciamo, e quindi è in omaggio a loro.
0: In omaggio a loro cosa farai?
1: Ok.
4: È praticamente il simbolo dell'infinito con le loro firme prese proprio dalla carta d'identità.
0: Bello.
4: E poi il tatuaggio si sviluppa, perché sarà sicuramente una Maori.
0: Un Maori, dove lo fai? Hai detto
4: sull'avambraccio.
0: Sull'avambraccio. Va bene,
1: Marco, in bocca al lupo, ti abbracciamo forte.
4: Grazie.
1: E chi a te.
4: Grazie mille.
0: Grazie Marco, ciao, ascoltaci sempre.
4: Ciao. Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a te.
2: Ciao, sono Dario da Palermo, io ho già due tatuaggi, uno inerente al mio lavoro, faccio il parrucchiere, e un altro è il volto di un leone, e vorrei fare un terzo dedicato al mio viaggio a New York. Come un gran bel ricordo di un gran bel viaggio, e vorrei tatuarmi New York sulla mia pelle.
0: Adriana, se dovessi fare un tatuaggio oggi, insomma, che avesse un significato importante per la tua vita, per tutti i tuoi anni, da quando sei nata ad oggi, che cosa tatueresti?
1: Beh, non lo so.
0: Non ce l'hai
1: un'idea? No, perché non sono più proiettata verso il tatuaggio, quindi non saprei cosa dirti.
0: Secondo me tuo figlio tatueresti.
1: Beh, sì, una A.
0: Una A di Alessandro.
1: Una A, che è la A di amore di Alessandro, e anche la mia iniziale, e anche quella del mio papà. Abbiamo tutti il nome con la A.
0: Mi stavo interrogando nel mio caso. Non
1: sì,
0: lo so.
1: La A sicuramente mi viene in mente così, visto che mi
0: io forse un microfonino piccolo della radio.
1: Piccolo?
0: L'amore della mia vita è stata la radio.
1: Sì, è vero.
0: Quindi
1: a cui
0: forse
1: hai dedicato
0: una
1: parte
0: piccola
1: della tua
0: radio
1: vita.
0: O un piccolo microfonino.
1: Se dovessi
0: proprio fare. Ho delle cuffie.
1: Anche
0: delle cuffie.
1: Dai, facciamolo, Pippo. Ma sai dove le mai?
0: C'entra?
1: Allora, lui ha detto questa cosa e l'ha detta seriamente. Quindi,
0: certo.
1: Massimo rispetto per quello che tu hai detto. Ma io ho immaginato il microfonino, la cuffietta, la radiolina. Indovina dove?
0: Dove mi...
1: Sulla chiappa sinistra.
0: Veramente?
1: Non so perché. Non so perché.
0: Che problemi hai con la mia chiappa sinistra?
1: Sul gluteo.
0: Sul gluteo?
1: Su una porzioncina di gluteo.
0: Ma non fa male sul gluteo?
1: Ma no, non fa male sul gluteo. Ma no, non
0: so,
1: credo.
0: Andiamo avanti.
5: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
6: Pippo Pino Show. Il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: chi schissa a te, che non importa cosa dice la gente. Lavorare con il fuoco ti piace e sei felice della scelta che hai fatto. Chi schissa a te, che sei volato dall'altra parte del mondo solo per immergerti e nuotare con incredibili leoni di mare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss. My
5: Yakult Plus.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: 20 miliardi di probiotici LCS.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: E indovina il gusto?
6: Yakult Plus gusto pesca.
5: Buono.
4: Kiss Kiss.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: anche tra l'altro facendo un tour mondiale di successo straordinario in questo momento negli Stati Uniti, arriverà in Italia nel luglio 2027 agli High Days di Milano. Sarà in concerto probabilmente allo stadio o al
1: lui in pochissimo tempo da cantante emergente è diventato subito una superstar mondiale. Va
0: ma
1: bene,
0: ci avevamo visto lungo anche noi, abbiamo capito subito. Che
1: era molto talentuoso, questa voce, questo stile riconoscibilissimo, cioè poi fanno di un cantante anche giovane subito una star. Allora, abbiamo parlato del fatto che in Italia siamo i più tatuati al mondo, ma siamo anche quelli più pentiti al mondo dei tatuaggi.
0: Veramente?
1: Sì, siamo al primo posto tra quelli che si sono pentiti e che magari passano alla rimozione dei tatuaggi.
0: E noi lo stiamo chiedendo agli italiani, avete tatuaggi, siete pentiti, non siete pentiti? Voi ci state rispondendo in massa al 347-490-0042. Hanno scritto anche tanti genitori che hanno litigato con i figli o di figli che hanno litigato con i genitori. Abbiamo però Sabrina da Roma. Ciao Sabrina!
2: Ciao Sabina.
0: Sì. Avevo letto prima bene, poi ho sbagliato. Dai,
1: allora, Sabina, tua figlia dopo i 18 ha fatto il tatuaggio?
2: Sì, lei ha fatto il tatuaggio dopo i 18 anni, diciamo, perché noi eravamo d'accordo così con lei, però quando faceva la terza media, sì, quindi aveva 13 anni all'incirca. Sono tornata un giorno a casa e lei vedo che aveva, diciamo, era da mio padre a chiedergli un piccolo ago, non so, ecco, qualcosa a mio padre. Allora io vado su perché non capivo cosa stesse facendo, vado su e vedo che ha dennato un ago lunghissimo.
0: Un ago
2: praticamente, probabilmente lei aveva attaccato a questo lunghissimo ago, tipo bastone di ferro, aveva attaccato questo ago e quindi mettendo del ghiaccio aveva iniziato a farsi il buco al naso.
0: Cioè rischiando di prendere anche un'infezione clamorosa.
1: Posso fare una confessione?
0: Sì.
1: È una cosa che ho fatto anch'io con le mie amiche, di provare a fare il piercing al naso da sole. Non fatelo
0: adesso,
1: mai.
0: Adesso Adriano ce l'ha sul capezzo.
1: Io sono andata a farlo per davvero e per non so quante settimane evitavo mio padre perché mi disse che mi avrebbe tagliato il naso.
0: Ah, veramente?
1: Sì. Però poi l'ho avuto il piercing al naso e vabbè, non so se tua figlia l'ha fatto poi alla fine.
2: No, lei è riuscita a farlo, visto l'orecchino, però siccome non
0: l'ha tenuto...
2: Però poi
0: è stata ricoverata in ospedale. Subito.
1: Vedi, poi non sai mai cosa fare, come comportarti, perché glielo proibisci.
0: Ma non
1: e
0: sai
1: loro...
0: manco dove ricoverare, se in malattie infettive o in psichiatria. Una che si fa un buco nel naso, cioè con tutto l'affetto.
1: Sì, col ghiaccio, vabbè, dai. Poi alla fine ha mollato la presa, non è andato a farlo per davvero? No,
2: alla fine non è andato a farlo per davvero. Ha lasciato quello che ha fatto lei per un po' di tempo, ma siccome non è avvenuto perfettamente, ovviamente l'ha tolto.
0: Quanti anni ha adesso tua figlia, Sabina?
2: Adesso il 17 ottobre ne farà 20.
0: A 20 anni è ancora convinta di queste cose o un po', diciamo, pentita di averlo fatto?
2: No, adesso è un po' pentita ovviamente di quello che ha fatto.
0: Vedi.
2: Anche perché noi come genitori non siamo, cioè mio marito ha tatuaggi. Lei ha un tatuaggio, io non ne ho, però non siamo di... Io feci l'orecchino al naso, per esempio, a Londra, quando avevo 19 anni, ora ne ho 55.
0: Ma il papà di Adriana, per esempio, ha l'anello al naso, ma perché è un primate, non è, diciamo...
1: Ah, vabbè. sai che i primi anelli al naso io da chi li ho visti, a chi mi ispiravo?
0: Le tribù
1: Adelisa,
0: africane.
1: Adelisa, la Elisa. Cantante Elisa Toffoli, sì, proprio a lei.
0: Vedi che a volte i cantanti devono essere d'esempio.
1: Sì,
2: anche è vero. Tante volte ci ispiriamo anche a loro,
1: Sabina.
0: Una volta un cantante famosissimo ho chiesto di rimuovere una foto, gli ho mandato un messaggio privato, gli ho detto, ci conosciamo, gli ho detto rimuovi quella foto, perché aveva una foto che secondo me era di cattivissimo esempio per i ragazzi che lo seguono.
1: Lui l'ha rimossa
0: e mi ha ringraziato tantissimo.
1: Ah, vedi?
0: Ho preso coraggio, ho detto io gli scrivo, vediamo. E lui l'ha rimosso. poi dopo vi spiego. Vai.
1: Va bene. Sabina, ti è rimasto il buco? A me sì, a distanza di tanto tempo c'è ancora sto buchino nel naso.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma come
2: sì,
1: mai?
2: Perché vabbè, è come una cicatrice, Berto.
1: Infatti, infatti.
2: Giusto.
1: Va bene. Sì. Allora, va grazie bene per aver parlato con noi, cara Sabina. Bene, ascoltaci sempre, va bene?
2: Certo, tutti i giorni. Tutti la mattina giorni, quando vado in ufficio e quando ritorno vi ascolto sempre.
0: Sei su Radio Kiss Kiss, questo è molto bello. Noi del Pippo Pelo Show ti ringraziamo tantissimo, va bene?
2: Grazie,
0: grazie mille, grazie. Ciao,
1: ciao, te, ciao, ciao,
0: ciao, ciao Sabina, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Melina da Napoli.
0: Melina.
3: Io ho più di 10 tatuaggi e sono in procinto di farne un altro.
0: Lei va a perdere del tempo. Ma della Melina. Andiamo avanti.
1: Mi sono pure bella.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono buongiorno. Margherita, chiamo da Salerno.
0: Ciao Margherita.
4: Io non ho nessun tatuaggio, non riesco proprio ad immaginarmelo. E poi lo trovo doloroso, piango per togliermi le sopracciglia. Quindi immaginiamoci per un tatuaggio.
0: Vedi?
1: Ok, ok.
0: Ok, poi
1: sentiamo.
5: Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Buongiorno.
5: Sono Enzo da Napoli.
0: Ciao Enzo.
5: Io ho un solo tatuaggio, ne sono fiero.
0: È fiero.
5: E me ne sono pentito di averlo fatto. L'ho fatto in tarda età, a circa 50 anni, ma si è leggermente sbiadito, ma lo farò riprendere.
1: Lo farai riprendere.
0: Bene, bene, grazie.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Kiss a tutti, nessun tatuaggio e onestamente mi piacciono proprio poco. Luciano da Alessandria.
0: Luciano da Alessandria,
1: ciao,
0: non ha tatuaggi.
1: Kiss a te.
0: Come
1: okay
0: me, zero
7: buongiorno
0: tatuaggi.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io ho due tatuaggi e penso di farmi il terzo. Però
0: bene,
7: sono tutti che hanno un significato. Uno è per mia figlia e uno è per mia sorella.
1: Okay.
7: Quindi non mi stanco di vederli.
0: Non ti stanchi di vederli.
1: Beh, i tatuaggi poi appartengono proprio...
0: Ma si dice
1: proprio...
0: che in genere non andrebbero messi a vista perché sennò ti stanca. No? Cioè tipo farli dietro
1: Non credo non lo so.
0: Tu non lo vedi il tuo, perciò forse non sei mai stancata.
1: No no, mi sono stancata lo stesso.
0: Ma pure se non lo vedi.
1: Pure se non lo vedo.
0: Ma per come sei vanitosa stare davanti allo specchio ogni giorno.
8: Ciao,
1: no, prima
8: ciao,
1: sì, sì sì lo facevo.
8: Sì, ho un tatuaggio sul polso sinistro. L'ho fatto 16 anni fa, però adesso vorrei rimuoverlo. Il problema è che non ho idea di dove si possa andare a rimuovere. E niente, con la testa di adesso forse non lo rifarei più.
0: Vedi?
1: Ok, dove puoi andare a rimuoverlo? Basta che vai in internet e ci sono dei centri specializzati, mi raccomando, che si occupano proprio della rimozione con dei macchinari laser.
9: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: se hai voglia di musica, risate e buon umore, allora sei già dei nostri.
1: Pippo me lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Kiss, kiss.
0: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
0: Le piastrelle?
5: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: sono primi in classifica in quasi tutte le charts. Quindi complimenti a loro due, Marrakesh e Guè. Si continua a parlare di tatuaggi.
1: Loro ce li hanno i tatuaggi, voglia.
0: Loro sono pieni di tatuaggi.
1: Sono pieni, pieni proprio.
0: Sì, sì.
1: Noi sentiamo i messaggi degli ascoltatori italiani a proposito: tatuaggio sì, tatuaggio no, pentimento sì, pentimento no, figli sì, figli no. Prego, pica. Abbiamo tanti amici che stanno inviando WhatsApp audio al 347 490 0042. Sono le 8:42, c'è il Pippo per lo show.
2: Buongiorno.
1: Prego.
2: Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
2: Sono Giampaolo di Strangolagalli. Mi piacerebbe avere un tatuaggio.
0: Mi piacerebbe, ok.
2: Un teschio messicano con delle rose. Un cappello da chef.
1: Bello, poi con questa voce un po' macabra, il teschio messicano è perfetto.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Sono Nico da Sant'Eramo in Colle. Io vorrei tantissimo tatuarmi.
0: Anche tu?
3: La foto di Pippo e Adriana insieme.
1: Grande, ma ce l'abbiamo.
3: Come simbolo del Pippo per lo show, perché mi fa stare bene da tanti anni.
0: Dai.
3: Però peccato che ho tanta paura del dolore del tatuaggio.
1: Grande.
0: Solo del
1: Adriana,
0: dolore,
1: abbiamo
0: non
1: già
0: del
1: chi
0: pentimento.
1: L'ha fatto, Ti ricordi, no? Abbiamo un ascoltatore che l'ha fatto.
0: Le nostre facce?
1: Sì, sì, si è tatuato la nostra foto. Foto sul collo, non ti ricordi?
0: No?
1: Sì, c'è un ascoltatore che ha mandato.
0: Ma i nostri volti?
1: Sì, sì, i nostri volti. L'hai dimenticato?
0: Non l'ho mai saputo.
1: O forse tu non l'hai mai visto.
0: Non l'ho mai appresa questa notizia.
1: L'ha mandato a me
0: adesso.
1: Sui social.
0: Meno male,
1: sì,
4: ciao,
1: lo fai
0: Pippo,
1: avere.
4: Ciao, Adriana. Io i tatuaggi ne ho ben 8, però sono tutti abbastanza piccoli e la maggior parte in zone nascoste del corpo. Quelle a cui sono più legata sono un diamante sulla spalla in onore di mia figlia e una scritta in giapponese sulla schiena. C'è scritto Shikata Ganai, che altro non vuol dire che doveva andare così.
1: Comunque ricordo dell'ascoltatore che ha tatuato il marchio di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, quello
1: un altro ascoltatore che si è scritto pelo e contro Pippo pelo show sul braccio.
0: Ok.
1: E un altro ascoltatore che ha tatuato la nostra foto, l'immagine nostra, mia e tua, sulla schiena.
0: Quella voglio vederla.
1: Ma credo di averla messo nel gruppo nostro tempo fa e ho litigato con voi perché vi avevo detto voi non guardate i messaggi. Non rispondete ai messaggi. Sì, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Ah, ok.
1: Vai.
5: Ciao.
0: Andiamo
5: Luca
0: a ricontrollare.
5: Tamonza. 5 tatuaggi, pentito nulla e ho 60 anni. Ne vorrei fare altri, sì.
0: Ok, ok. Vedi. Grazie, sentiamo ancora.
6: Ciao ragazzi, ho 3 figli. Una di 26,
0: sì.
6: 19 e 17. Okay. Per il momento sono riuscito a trattenerli per il fatto che, vi dico sempre, che si distinguono il fatto che non hanno tatuaggi.
1: Che non hanno
6: perciò,
1: tatuaggi.
6: Ragazzi, solo oggi dovete andare contro tendenza. Chi è pieno di tatuaggi è noioso, chi è pulito si distingue.
1: Grazie, io mi distingo, non ne ho manco uno.
0: Guarda, uno
1: e sono l'unico qui a non averne nemmeno uno.
0: Anche una
1: l'unico
0: Chiara,
1: in assoluto. Anna Chiara, è vero, non abbiamo
0: ti toglie il primato.
1: No, no, Anna Chiara è Dio. Anna Chiara, fatti un tatuaggio, voglio essere unico, per favore.
0: Voglio essere unico. Così al volo mi viene in mente tra tutti i calciatori, perché anche
1: io
0: loro sono
1: anche
0: super
1: l'unico
0: tatuati.
1: Calciatore a non avere tatuaggi.
0: Esatto.
1: Lì posso dire di essere l'unico calciatore.
0: Di calci non con la palla, ma di calci nel deretano. Ronaldo, mi viene in mente Ronaldo.
1: Ronaldo
0: con quella fisicata e non ha mai fatto un tatuaggio, mai.
1: Certo, che è fesso che se la coprire.
0: Per il resto sono tutti tatuati. Poi,
7: ciao ragazzi, Mauri da Brescia. Il mio primo tatuaggio l'ho fatto a 30 anni, mia figlia ne ha 19, ne ha fatto uno con una frase di una canzone di Joliet. Tutto tranquillo.
1: Tutto tranquillo, niente, contento lui del figlio che
0: però
1: ha fatto il tatuaggio.
0: Esatto, resta tranquillo, non gli dispiace.
8: Ciao a tutti, sono Cristina da Legnano. Io ne ho 3 piccoli, fatti quando ormai ero già grande, 50 anni, mi piacciono e prossimamente ne farò un altro, sempre piccolo.
1: Ne farà un altro sempre piccolo.
0: Quindi nessun pentimento, anzi voglia di aggiungerne
1: felice,
0: ancora.
1: Felice, mi sembra più che pentita. Bene. Molto felice.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Allora io ho 8 tatuaggi.
1: 8?
9: Non grandi, abbastanza piccoli. Tante sono scritte, anzi quasi tutte. Ma ne farò un altro l'anno prossimo quando mio figlio diventerà maggiorenne, perché vogliamo farlo uguale. E ne farò altri perché mi piacciono tantissimi, anzi perché ho quasi 50 anni, altrimenti volevo fare tutte le braccia, a me piacciono tanto, se fatti secondo me bene e non diventano volgari, non suonano con gli abiti eleganti, dipende come li fai. Secondo me anche mio marito ha le braccia abbastanza piene, uno grande sulla schiena. Belli, a me piacciono tantissimo.
1: Per me una ti donna piacciono. Molto elegante per una gran sera, braccio tatuato, no.
0: Dai, però Lucilla, la nostra collega amica, ha, è completamente tatuata.
1: Sì, ce li ha. E credo che, diciamo, ognuno poi è libero di fare quello che vuole. Però per me, diciamo, vedere una donna molto elegante significa con vederla tatuaggi. Col braccio
0: anche
1: pulito.
0: Anche Angelina Jolie, non ricordo precisamente Jolie, il numero, ma è piena di tatuaggi ovunque, sulle braccia, sulla
1: poi
0: schiena.
1: Ognuno ha i suoi
0: e
1: gusti,
0: ha deciso anche lei di passare un po' alla rimozione dei tatuaggi.
1: È vero, tant'è che alcune li coprono, no?
0: Li coprono,
1: vedi
0: soprattutto.
1: Vedi queste braccia pulitissime, in realtà sono truccate.
0: Li coprono in occasioni speciali e nel caso della Jolie che ho nominato prima, quando deve fare qualche film in particolare
1: copre i tatuaggi per forza.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io ne ho talmente tanti che ogni volta che ne faccio uno mio suocero, che di solito disapprova i tatuaggi, okay, non se ne accorge neanche.
1: Ah, non se ne accorge certo. più e vabbè certo. Ormai ha disapprovato in origine.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano, Alfredo da Monza, io ne ho 7. Uno fatto recentemente alla nascita della mia seconda figlia e uno sulla caviglia ce l'ho addirittura fatto in Thailandia col metodo col martelletto.
1: Col metodo del martelletto.
0: Posso dire che siete veramente coraggiosi a fare i tatuaggi fuori? Cioè quando siete via per un viaggio.
1: Magari igienicamente non sai come sono messi esattamente.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, Adriana, tutto lo staff, sono Ciao. Monica da Milano.
1: Lo staff.
12: Io ho 33 farfalle sulla schiena,
1: 33 farfalle
12: sul collo,
1: più una 34.
12: E un serpente sul seno. Sempre più contenta dei miei tatuaggi, mi fa super piacere averli. E niente, non li toglierò mai.
1: Non li taglierò mai.
0: E non sai
1: mai.
0: Neanche. Certo, il serpente sul seno lì è una zona molto visibile, anche a te
1: dietro.
0: Stessa.
1: Peppino la farfalla ce l'ha qua. Non è tatuata, ma è
0: in
1: come
0: fronte?
1: Se lo fosse.
0: Sì, è come se lo fosse.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Cristina da Varese.
0: Ciao Cristina.
13: Ho 10 tatuaggi, tutti piccolini, fatti in posti che io posso vedere perché mi piace ricordare determinati momenti, determinate persone, perché sono stati fatti in situazioni molto particolari della vita e sono dei ricordi importanti.
1: Bello.
13: E ne rifarei sicuramente ancora.
1: Arrivato il weekend, non è ancora presto per quello, diciamo, vero, reale.
0: Io lo chiamo Abel. E non ha tatuaggi lui, eh.

0: con In Your Eyes, canzone del 2020. Quelli che fanno i tatuaggi in faccia, no, devo dire la verità, non mi piacciono.
1: No, anche Post Malone ce li ha, è molto tatuato in viso, ma adesso via.
2: Rispondi e vinci.
0: Attenzione, lo sapete che in questi giorni stiamo celebrando il 50° anniversario di Radio Kiss Kiss, il compleanno di Radio Kiss Kiss, e lo celebriamo con la t-shirt che ricorda appunto questi 50 anni della vostra radio del cuore.
1: Abbiamo creato proprio una maglietta per celebrare questo momento, questo grande compleanno, e ve la regaliamo. Quindi abbiamo scelto di regalarla a chi è rimasto fedele negli anni, ma anche a chi si è aggiunto da poco. Per cui chiamiamo random, totalmente a sorpresa, pescando il vostro numero tra quelli che hanno interagito con noi. Dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, ok?
0: Ok. Vediamo. Attenzione.
1: Non sento squillare.
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Come ti chiami?
0: Ci ha fatto entrambi stavolta.
1: Ma sei un cretino, pica.
0: Sì, questa voce non la conoscevo.
4: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
4: Ciao, sono Vera.
0: Vera, che radio ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Sì! Brava Vera!
4: Grazie!
0: Hai vinto la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Di dove sei, Vera?
4: Allora, io sono siciliana ma vivo a Brembate.
0: E quindi ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni, più o meno, sì.
4: Sì, dai.
1: No, di la verità, Vera, non vedi l'ora di indossare la nostra t-shirt?
4: Sì, non ecco. Vedo l'ora, mi farò pubblicità in giro.
0: Bellissima,
1: va bene.
0: Grazie Vera.
1: Kiss Kiss a
4: grazie
1: te.
4: Grazie a voi, siete grandi. Kiss Kiss a te.
0: Grazie kiss a te. Ciao.
2: Rispondi, vinci.
3: Pronto?
2: Rispondi e vinci.
0: Oggi ha giocato con una voce sconosciuta.
1: Pronto? Ma dove l'hai presa sta voce?
0: Sì, sì. Adesso finirà con
1: ci ha fregati
0: che
1: entrambi.
0: La gente dirà pronto e noi non risponderemo.
1: Va bene, dai, è stato bello anche oggi condividere queste nostre due ore insieme. Il viaggio del Pippo Pelo Show, ti piace?
0: Mi piace moltissimo.
1: Vi aspetto domani dalle 7 alle 9.
0: Eh sì, sicuramente. Noi vi lasciamo con l'Imagination, la canzone Just an Illusion. Domani Adriana ci sarà tra le 7 e le 9, come sempre nel Pippo Pelo Show, anche il momento dance.
1: E quindi vi aspettiamo. Kiss kiss a tutti.
0: A domani, ciao.
3: Pronto?

0: Max, vai, toglietela questa foglia, vai.
1: Comincia a parlare davanti agli specchi da solo.
2: Quella dopo l'una e mezza. Cominciamo bene questo splendido venerdì. Ringraziamo Pippo Pelo, ringraziamo Adriana, tutti voi, ma soprattutto sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss.
1: Eh sì.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, dottor Giannini.
0: L'ho detto buongiorno.
1: Allora, innanzitutto maleducato, saluta.
0: Buongiorno.
1: Bravo Giannini. Avete già capito com'è il mood
0: Max,
1: di
0: buongiorno e Max buongiorno.
1: Sì. E fra poco saremo con Mike, diventeremo.
0: Anzi,
1: noi.
0: Vogliamo il buongiorno anche dalla parte vostra, quel sì. Buongiorno.
1: Quello vero però.
0: Anche buongiornissimo, quello con la coniglietto, con col caffè, quello.
1: Oh mamma mia, però non ci mandate foto di cose da mangiare, sennò è finita.
0: Tata pum! Max e Max fino a mezzogiorno.
1: Sei pronto?
0: Sì.
1: Attenzione. Siete scarichi? Vi carichiamo noi sul
0: arrivano
1: volume.
0: I Funky Boys.
1: Sigla.

0: e anche settembre
1: se lo siamo levati, dicevano,
0: no, se ne è andato a casa. Se n'è andato a casa,
1: l'anno settembre, 42-41 settembre è arrivato.
0: Lo sai chi se n'è andato anche a casa?
1: Che
0: salutiamo,
1: sì.
0: Ronaldo.
1: Ah, sì, sì, ha litigato, però lui deve decidere in quale casa.
0: Ronaldo improvvisamente ha lasciato, non si sa perché, ha lasciato.
1: Come non si sa perché? Le prime donne sono così.
0: Ha lasciato il ritiro, se n'è andato a casa col suo jet privato.
1: Chi sei tu per farmi stare in panchina?
0: L'allenatore. E la cosa bella, ed è stato veramente un bel gesto,
1: certo,
0: non
1: sì.
0: si è portato via nemmeno il pallone l'ha lasciato.
1: L'ha
0: va
1: lasciato
0: bene,
1: lì,
0: quindi
1: sì,
0: non è che
1: sì.
0: quando vai via ti porti anche il pallone.
1: Ma non si gioca più.
0: Va bene.
1: Però la domanda è quella. Lui se lo può permettere perché sai quante case c'ha lui?
0: Beh,
1: adesso c'è il dubbio.
0: A
1: dove
0: proposito vado? Di case, voi che ci state ascoltando, che diventate sempre di più all'ascolto di Good Morning Kiss Kiss con Max e Max.
1: Orgogliosi.
0: Dite la verità. Siete casa in affitto o casa in affitto della banca?
1: Ecco, cioè, allora no, dai, camuffala. Siete proprietari oppure in affitto?
0: Siete proprietari di casa oppure siete in affitto a casa? Fatecelo sapere a 347-490-0042. Vi conviene perché sapete già che poi c'è il nostro database.
1: Che vale motivarsi 50 motivi.
0: E poi c'è una notizia interessante.
1: È già arrivato un messaggio, eh? Ciao a tutti, sono pieni di case. Firmato Unicredit. Salutiamo, ciao Franco Unicredit.

0: Sì. Allora, good morning, kiss kiss. Per dimostrare che questa è la casa di tutti, è bastato dire quella cosa là e si sono scatenati. Non frega nessuno casa in affitto o casa di proprietà. Tutti si sono scatenati. Tu perché sono i numeri. Senti qua i messaggi.
1: Buongiorno. Rigorosamente in affitto.
0: Vedi,
1: Massimo.
0: È in affitto.

0: Ena affitto, vabbè, tanti.
1: Più, Max.
2: Carissimi Max e Max, buongiorno e chissà a tutti.
1: Ciao.
2: Alfredo da Napoli. Siamo proprietari di casa, fortunatamente. Che oggi pagare un affitto sarebbe proprio.
0: Vabbè, questo
2: è. Arrivare giusto proprio. A fine mese. Allora, a tutti.
0: Avete finito di pagare il mutuo perché
1: è proprietario, per forza.
3: Ciao amici di Kiss, buongiorno, sono Anna da Salerno.
0: Ciao,
3: e ho comprato la mia prima casa a 27 anni.
0: Brava.
3: Quindi sono passati circa 5 anni.
0: Brava.
3: Buona giornata a voi.
0: Ah, 27 anni e comprare la prima casa.
1: Ottimo, poi 5 anni già pagati, buono.
0: Perfetto.
4: Allora, devo scherzare, fate un appello ai proprietari di casa in vendita. Perché se non abbassano i prezzi, certo, il mercato è questo. Ma se non abbassano i prezzi, c'è il resto una sopravanza sti di case.
0: Si chiama legge del mercato.
1: Sopravanza si resta. Brava.
0: Prima o poi li abbasseranno perché rimarranno invendute. C'è una notizia che riguarda proprio gli affitti, le case di proprietà. Tra poco altri messaggi e poi ne parleremo.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Il fatto che non senta bene da un orecchio, abbia perso l'udito all'orecchio destro dal 70%, pensa un po', me l'ha fatta apprezzare ancora di più. Beh, questa ragazza
1: per una che canta e fa musica.
0: Poi durante un'intervista ha confessato che lei suona il pianoforte a orecchio. Ho detto, con quale orecchio?
1: Con l'unico. Ragazzi, ma sta in affitto o è proprietaria lei, però?
0: Secondo te? Qualche dubbio ce l'ho.
1: Diciamo, costa un occhio, no, costa un orecchio la casa che usa lei.
2: Buongiorno ragazzi, sono in affitto, 600 euro al mese, ciao dall'Elba.
1: Beh, 600 euro al mese, aspetta, all'Elba adesso è pesante, ad agosto vai bene però, dai.
0: In che zona dell'Elba?
3: Buongiorno Max e Max, a Stretto da Monza. Ciao. Io abito a Villa Santa, che è provincia di Monza, e gli affitti sono alle stelle. Quindi conviene comprarla e per ora sono in affitto dalla banca, però quando poi diventerà mia, quando sarò in pensione, che mi manca poco, finirò di pagarla.
1: Due illusioni, finisce di pagare il mutuo e la pensione. Ma il Bigfoot no?
4: Io sono mutuo e come tanti penso che arrivino a fine mese giusto pari pari.
1: Spiegaglielo.
4: Perché non ci mettono queste buste paghe, o se non le vanno a mettere ce le detassano?
1: Mo aumenta tutto, aumentano anche gli stipendi.
5: Buongiorno Kiss, buongiorno a tutti. Io ho comprato la prima casa a 25-26 anni, un paio d'anni dopo mi sono sposato.
0: Poi?
5: E adesso dopo 12 anni dal matrimonio mi ritrovo ad essere il proprietario di 5-6 case e un locale commerciale.
0: Porca miseria.
1: Non ho capito, è sposato?
0: Sposato.
1: È sposato, sei libero?
6: Ciao Max e Max. Ciao. Sono Silvia da Varese. Io ho comprato casa a 23 anni insieme al mio attuale marito, quello che dorme con me. E niente, è della banca almeno per i prossimi 20 anni. Bravo. Ciao, chissà tutti.
0: Come il marito che dorme con lui, fa la cuccia quando deve fare la cuccia.
1: Però se gli entra in casa, baia. ragazzi.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Kiss, kiss.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Kiss, kiss.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss, kiss.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
0: Kiss, kiss.

0: condominio, devo pagare il condominio, fammi concentrare.
1: Ti hanno visto una riunione di condominio.
0: Devo pagare il condominio, ma ci fa pensare.
1: Condominio, apriremo un discorso a parte.
2: Allora, okay. A proposito di affitti, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max.
1: No, allora, a proposito di affitti con Max, punto vitale. Poi proprietario di casa con Max Giannini.
2: In case, Italia il caro affitti sta diventando un grande problema, sì. Che tanti già ce ne sono, no? Allora, secondo un recente report della Commissione Europea, quasi un affittuario su 5 in Italia si trova in una situazione di housing cost overburden, cioè spende per l'affitto di casa una quota di reddito così elevata che rischia di non avere i soldi per pagare tutte le altre spese familiari. Lo stiamo notando anche dai messaggi, ci state dicendo.
1: Tantissimi.
2: Affitti alle stelle. Il problema è soprattutto nelle grandi città, considerando che un appartamento di 60 metri quadri, il rapporto tra affitto e reddito a Milano è del 76%, a Roma 65%, a Bologna quasi 50%. In pratica, in alcuni casi per pagare l'affitto di casa se ne vanno più di 2/3 delle entrate.
1: Ecco, quindi poi ci facciamo tante domande, no? Compreso anche una coppia, io parlo per i giovani, non per noi anziani. Mettete su famiglia, e chi lo mantiene il figlio? Se 2/3 ne va solo per la casa.
2: Il risultato è che nonostante uno abbia un lavoro, soprattutto nelle grandi città, non ti puoi garantire una casa in affitto. Stiamo parlando di affitto, non di proprietà. La conseguenza è che questi ultimi anni i provvedimenti di sfratto sono aumentati veramente in maniera esponenziale.
1: Vanno difesi i proprietari in alcuni casi, ma anche gli inquilini.
2: E allora, sai, facciamo?
1: Che facciamo?
2: Viaggiamo per il mondo!
1: Compriamo una bella roulotte!

0: Infatti prima
1: fiacche l'abbiamo detta, tu ti metti in macchina e cominci a viaggiare per il mondo, sì. E quindi
2: una via. Non puoi fare neanche quello, Max. Una volta quando restavi senza casa per i sacrifici e non avevi soldi, vado a vivere in macchina. Adesso costa, vai in macchina con la benzina al prezzo che c'è, costa. Beh,
1: è il bollo.
2: Oh, mamma mia, bollo.
1: Perché c'ha 81 cavalli come me?
2: Sei ricco, Max. Sono stupido di dirtelo. Fino a 80 sei povero, a 81 sei ricco. Allora, c'hai la stalla per il cavallo.
1: Sono riccone, sono un grande riccone.
2: Sì,
1: io,
2: sì. Deve essere caduto una ida qualche parte.
1: Allora, tra i tanti messaggi che stanno arrivando, che ascoltiamo personalmente, a cui rispondiamo, certo, personalmente, ci teniamo a specificarla questa cosa ogni volta. Non c'è intelligenza artificiale o segretaria che lo faccia, lo facciamo noi personalmente.
2: Lo sanno, se ne accorgono da come sono scritti male le risposte.
1: C'è questa cosa che ci ha colpito: molti sono proprietari di casa perché i genitori hanno lasciato ai figli con grandi sacrifici la casa.
2: Sacrifici dei genitori.
1: Santi genitori. E molti dicono: ragazzi, anche volendola comprare la casa, non la possiamo comprare perché le case ormai le affittano tutti per gli affitti brevi e i B&B. Questo è un altro grande problema.
2: Molto. Ma soprattutto adesso io chiederò a lui se ha la casa, è riuscito a comprarsi la casa e se ha pagato il mutuo, perché mi preoccupavo.
1: Io penso che si è comprato mezza reggia.
2: Si è comprato l'istituto.

0: Tutto ultimo, New Kiss. Arriva l'Otto Prada.
1: Oh, mamma mia, l'Otto Prada.
0: Arriva l'Otto Prada.
1: Ah, no, vedrai adesso. Piovono mutui, piovono. Lo chiediamo a loro, agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali, maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane locali rovesci sulle regioni nord-occidentali in Sardegna, sul resto del paese non sono attese variazioni, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno con massimi tra 18 e 26 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bra.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss. I'm a soul. La musica più bella. Suona solo. Su Radio Kiss.

0: Prima abbiamo sentito Carol G e subito dopo Bruno Mars, perché Bruno Mars ci ha chiamato, ha detto: siccome sono innamorato, anzi Carol G è la mia crush, lo sai cos'è la crush? No, abbiamo parlato.
1: Sì, come no? A me lo chiedi.
0: È la mia crush.
1: Sì, crush ogni, santa.
0: Ogni volta che mettete Carol G sotto ci dovete mettere me. Quindi sì, ha detto proprio così: appena mettete una canzone di Carol G dovete mettere sotto.
1: Io sapevo che stava sopra, però vabbè, questo è di situazioni.
0: Questa
1: parliamo di casa ovviamente, perché è una villetta bifamiliare.
0: Allora,
1: comunque tutti quanti sono d'accordo, che detto per noi l'affitto è buttato, fondamentalmente sì. I messaggi
0: non
1: sono
0: è
1: questi.
0: Così, allora,
1: da un lato, attenzione.
0: Non è così.
1: Ah, no?
0: Allora, ci sono diverse scuole di pensiero, tu l'hai scordato, ma diversi mesi fa ne abbiamo affrontato l'argomento, se è meglio stare in affitto o avere casa di proprietà. Ci sono delle scuole di pensiero, io ho sentito un influencer, qualcuno li chiama Fuffaguru.
1: Fuffaguru mi piace.
0: Ho
1: sì.
0: sentito un influencer che ha detto delle cose, ci ho pensato su due o tre giorni e poi
1: sono curioso di sapere cosa ha detto.
0: Sai quando l'influencer ti dice una cosa, tu non capisci lì per lì. Dici vabbè, un Fuffaguru, ma se una cosa conviene, ma perché non la fai tu? Hai capito? E la vai a dire agli altri.
1: Sono anni che sono in affitto e ti capisco.
0: E poi, dopo due o tre giorni che ci ho riflettuto, perché sono un po' lento, ho scoperto che aveva ragione. Anzi, se fate i bravi, tra poco ve lo dico.
1: Eh no, adesso sei obbligato. Adesso dopo ci devi dire cosa ha detto il Fuffaguru e come mai ci hai messo tre giorni. No, adesso te lo devi dire.
0: Preparati. Chris the Sermon.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto.

0: Anch'io.
1: Tu incanti?
0: Beh, dovessi vendere i dischi di Tiziano, sai come canto? Tutte le mattine. Incanto, anzi, la casa è l'incanto.
1: Abbiamo fatto ieri una riunione con i anche i selezionatori musicali, certo. Perché quello di cui parliamo poi lo condividiamo insieme a loro, e loro scelgono anche le canzoni da mettere, le canzoni più giuste da mettere.
0: Stai prendendo larga, ma io mi sto chiedendo come è successa sta cosa. Perché stiamo parlando di case.
1: Ho appena dato la spiegazione.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di case ed è giusto che ci siano i Depeche Mode con la canzone che si intitola Home.
0: Ma a volte sono veramente i casi della
1: grazie
0: vita.
1: A Rosario, il nostro programmatore musicale, per aver accolto la nostra richiesta. 1996.

0: Depeche Mode, Homer, il 1996. Adesso lo spazio alle news con Antonio Mercurio.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. È tornata sotto controllo la situazione al carcere Don Bosco di Pisa dopo la rivolta dei detenuti nella tarda serata di ieri, trasmessa per qualche minuto anche in diretta social. I disordini sarebbero cominciati quando alcuni reclusi hanno individuato delle microspie piazzate nelle celle a fini investigativi, denunciate anche sporcizie e sovraffollamento all'interno della struttura. Giunti da Roma alcuni negoziatori della polizia penitenziaria, da quanto si è appreso, alcuni dei rivoltosi fermati sono stati trasferiti. Medio Oriente, Israele considera un atto di terrorismo il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Celebrati come eroi al rientro i passeggeri e il comandante di origine indiana coltellato dal copilota omanita che avrebbe provato a far precipitare il Boeing mentre sorvolava la Giordania. Tutte salve le 180 persone a bordo, in gran parte israeliane. Rafforzati i controlli del Mossad su piloti ed equipaggi dei voli diretti in Israele. Gli Stati Uniti valutano con attenzione se l'Iran sia implicato nell'incidente avvenuto alla base RAF di Fairford in Gran Bretagna ed eventualmente promettono delle risposte. Donald Trump, dopo che il premier Burnham ha parlato di forti indizi del coinvolgimento iraniano, avverte: è il momento di un accordo di farli saltare in aria. Teheran smentisce qualunque ruolo nella vicenda. Torniamo in Italia, sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte, ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Negli ultimi anni Sgarbi ha avuto diversi problemi di salute, l'ultimo ricovero a marzo 2025 dopo un periodo segnato da una profonda sindrome depressiva, poi una volta ripreso si era riapparso in pubblico. In Bassa Val di Susa, nel Torinese, arrestato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso, l'uomo, tramite corsi di yoga e meditazione che effettuava all'interno di una presunta setta pseudo-spirituale, avvicinava persone in condizioni di vulnerabilità di cui poi abusava fisicamente e psicologicamente. Addio all'attore e doppiatore messinese Peppino Mazzullo, era la storica voce di Topo Gigio che ha prestato al più celebre topo della TV dal 1961 al 2006, accompagnando intere generazioni di bambini. A giugno Mazzullo aveva compiuto 100 anni. Lo sport, calcio, stamane a Coverciano la rifinitura della nazionale che questo pomeriggio vola a Parigi, dove domani sera se la vedrà con la Francia nella terza gara di Nations League. In campo invece oggi alle 18.30 Yerevan contro l'Armenia, l'Under 21 di Silvio Baldini. Serve una vittoria agli azzurrini per mantenere intatte le distanze dalla Polonia capolista del girone che ha battuto la Svezia 3-0. Poi lunedì a Pescara la sfida con i polacchi che vale la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, chi si sa tutto.
2: Esagero, in tutta la loro bellezza. Max e Max è la nostra Carolina che ci ha salvato con la bellezza.
0: Carolina sta comprando la stalla nuova. Allora, io le ho consigliato di... No, tu scherzi, guarda.
2: No!
0: Viveva nella stalla con col bue e l'asinello. Ha mandato via il bue e l'asinello, adesso vive in casa in stalla con gli annutoli, capito?
2: Beati loro che se la ritroveranno. Comunque lei ha detto che ha appena finito di pagare il mutuo. E non potevo non dirla! Preparate che fra poco c'è il caccia alla bufala!
0: Ma subito invece sì. Goia.

0: Caccia alla bufala.
1: È solo Goya, è solo Goya.
2: Ho detto, fabbro il film per pinguini tattici nucleari in Goya.
1: Come Rolling Stones in Step It Up. Bravo.
2: Spiega bene com'è la situazione, vai, che ci sono sempre radioascoltatori che si aggiungono e
1: siamo orgogliosi
2: sapere,
1: e ce lo chiedono. Allora preparatevi, e adesso noi stiamo per leggere tre notizie. Una delle tre notizie è una bufala, voi la indovinate e noi vi premiamo. Ma aspettate il via di Giannini.
2: Esatto, perché al mio via il più veloce, lo più veloce vinceranno i nostri gadget, pacco gadget autunnale.
1: Che è un pacco. Siamo onesti, diciamo
2: subito. E in
1: subito.
2: Più ci mettiamo anche
1: una rata.
2: Una rata del piccolo Andrea. Nel mutuo,
1: mamma, è vero, è l'ultimo dei temerari, vabbè, lui crede di comprare casa. Ma adesso cominciamo, notizia numero uno.
2: Dai.
1: Forse in Colorado una tartaruga africana di quasi 45 kg è riuscita a scappare di casa. Sì, cioè, che non è proprio il prototipo del fuggitivo ideale, no? La tartaruga, eppure si è allontanata abbastanza da far partire le ricerche dei proprietari disperati, oddio è scappata, non la troveremo mai più. Tanto niente scherzando, era arrivata a ben 14-15 metri da casa. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Qualche settimana fa, anzi un mese fa, in occasione dei mondiali di Pokémon tenutisi a San Francisco, perché ci sono i mondiali di Pokémon,
1: ho partecipato io,
2: è stato realizzato un gigantesco modello del Pokémon, uno dei più famosi, Charizard, composto da ben 400.000 mattoncini, aggiudicandosi il Guinness World Record della più grande scultura Lego a tema Pokémon mai realizzata. Sarebbe il draghetto, quello.
1: Ho capito. Ma 400
2: della più grande scultura Lego a tema Pokémon mai realizzata. Sarebbe il draghetto, quello.
1: Ho capito, ma 400.000 mattoncini. E qua ce n'è solo uno di

0: Dico innanzitutto che preparano i tavoli e risposte diventano dei set fotografici, poi si raffredda la pietanza, magari non la gusti, la critichi e poi si perde tempo. Non
1: hanno
0: è
1: ragione,
0: sbagliato.
1: Hanno ragione, guarda.
0: Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Qual è la bufala secondo voi? Perché potrebbe essere la numero 1 che scappa dalla tartaruga, la 2 il record di Lego o la 3 divieto di foto al ristorante.
1: E allora via 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate.

Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Sento un lamento. C'è qualcuno. Sento, devi smettere di illuderci. Quando sentiamo lamentarti ci speriamo. Ma poi arriva lui, il vincitore.
1: Chi è? Chi è?
0: È Diego, pronto?
1: Diego, che bel
2: pronto,
1: nome.
2: Pronto, eccolo. Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te,
0: grazie a te per i ragazzi, troppo gentile.
2: Ragazzi, beh, da siete dove? Giovani pure voi, come me. Ho 45 anni e voi ci avete...
0: Vengono ti spacco la faccia, come me, 45 allora, anni sei un bambino.
1: Quando tu hai, quando tu sei nato, noi abbiamo incominciato a chiedere di dare la pensione, capito?
2: Sì. Vabbè,
0: e stiamo ancora aspettando la risposta.
2: Un po' un'esagerazione, comunque vabbè.
0: No, stavamo scherzando, abbiamo solo controllato i contributi. Diego, allora, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La bufala è la numero 3, quella
0: ma
2: dei Tokyo.
0: Bravo!
1: In tanti hanno indovinato, cioè, però è più veloce è stato Diego.
0: Però qualcuno invece ci cade che ci non sarà possibile. Invece la particolarità della bufala è quella. Da dove ci chiami? Ce l'hai detto, scusaci.
2: Allora, è da Reguaro Terme, in provincia di Vicenza.
0: Come no? Che bello, Reguaro. Infatti, c'hai, ti è venuto il dubbio, hai un accento più padovano che vicentino. Dai,
2: ma
0: Diego.
2: Ma padovano, io sono di Roma alla fine, però comunque abito qua sì, da 36 anni qui a Reguaro Terme.
1: Mi è venuta la voglia di un gingerino, guarda un po', chissà perché.
2: Bravissimo, lo conosce, lo ecco. È bello.
0: Arriviamo con l'accento di Padova, dai Diego! Kiss kiss a te, grande!
2: Grazie mille, kiss kiss a voi!
1: Ciao,
2: buon lavoro e buona giornata, grazie
1: ciao,
2: mille!
1: Ciao.
3: Caccia alla bufala! Tutti i giorni in Good Morning!

0: 7, beh. Angelina Mango, che bella vita con Radio Kiss Kiss, un Max e Max fino a mezzogiorno, dai, e tutto passa.
1: Ricordatevi
0: tutto passa.
1: Che con Radio Kiss Kiss l'unica cosa che aumenta è il divertimento, compagnia e la bella musica. Il resto non lo garantiamo.
0: A proposito di aumentare e a proposito di case, per quanto riguarda gli appartamenti, una delle cose più stressanti è pagare a muso storto, perché si paga a muso storto,
1: sì.
0: Il condominio, ah, le spese condominiali.
1: Che come lo champagne, è millesimato, non l'ho mai capita questa cosa.
0: Ma attenzione, perché a sentire i vostri messaggi, per coloro che ce l'hanno scritto, ci sono dei condomini, ma cioè, un radioascoltatore ha detto io pago oltre 250 euro di condominio al mese. Sì. Ma 250
1: e cioè, parleremo dopo, dipende anche dove sei, che servizi
0: anzi,
1: hai, no?
0: Ditemi per capire la media, perché io per esempio pago di condominio ma attualmente sui 55 euro
1: separando mensile, no? Mensile. Diciamo mensile, sì,
0: però
1: che
0: il parco è grande, quindi
1: la casa è grande, il parco è grande, ci sta, poi non è l'ascensore, però.
0: Ve lo domandiamo voi, ma giusto per capire la media, perché anche sui condomini, ragazzi, arrivano certe
1: mazzate, tutto, ragazzi,
0: poi
1: tutto.
0: Ci sono anche delle novità. Quanto pagate mediamente di condominio? 347 490 0042, ovviamente se lo pagate,
1: perché è fondamentale,
0: ci sono, ci anche
1: sta.
0: Quelli che non lo pagano.
1: Io, se dovesse esserci un'offerta a buon prezzo, me la compro, vado a trovare il mio amico prima di Roma, però lui è a Vicenza, io vado a Padova.
0: Vai a Padova.
1: Vuoi andare a Padova?
0: Ma fai bene, perché Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
1: Ah sì? E tra piazze, mercate, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
0: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.
2: Quando senti Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss, kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life

0: Ben, questa cari fischi, si 10:25 del mattino con Max e Max. Si parlava una delle cose più brutte da pagare, il condominio.
1: Che è racchiuso nella gag famosa di Fantozzi, no? Tutti si salutano, poi inizia la riunione e il metto e giù botte, perché sono così la maggior parte.
0: Allora,
1: però il prezzo.
0: Vi abbiamo chiesto quanto pagate i condomini un po' in tutta Italia e la forbice è davvero molto, molto larga. Abbiamo preso due messaggi per specificare questa forbice, poi vi diciamo anche alcune novità che riguardano il condominio e le case. Sentiamo il primo messaggio.
2: Abitavo in appartamento a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Era un super condominio di 8 scale e noi pagavamo in media 2.400 euro l'anno di spese condominiali.
0: Che miseria.
1: 200 euro. Attenzione, ma c'è anche magari il consumo ai tempi, molti condomini avevano la caldaia, il riscaldamento, si pagava a parte, la piscina.
0: Allora, ci sono praticamente 220 euro al mese. Sentiamo questo invece.
3: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
3: Sono Luigi della provincia di Napoli, precisamente da Marianella. Il condominio si gira intorno ai 16-18 euro al mese.
0: 16-18 euro. Esiste anche un condominio,
1: certo.
0: 16-18 mi viene da piangere.
1: No, per la gioia. però c'è da dire, bisogna fare il distingo, dipende che tipo di condominio,
0: con
1: dove,
0: 16-18 euro al mese ci sarà comunque qualcuno che non lo paga.
1: Io sotto il ponte ancora non lo pago.

0: amico Santos.
1: Allora, stiamo sentendo delle cifre condominiali, che roba da Monte Carlo.
0: Alcune, se altre invece da pre, perché c'è gente che addirittura 10 euro.
1: A diradare tutte le nuvole e la nebbia.
2: Da amministratore vi dico che i prezzi mensili per il condominio sono assolutamente variabili, possono andare da un minimo di 10 euro a un massimo anche di 650 euro per quanto riguarda la mia esperienza. Ad esempio c'è un condominio con guardiania H24, ascensore, riscaldamento centralizzato, posti auto, e quindi i costi sono parametrati a quelli che sono appunto i servizi in condominio. Chi sa tutti?
1: In guardiania ci voglio Jennifer Lopez, se pago 650.
0: No, ci voglio Clint Eastwood, ci voglio, caro mio, altro che. Però vorrò chiedere al nostro amico l'amministratore, ti sei confuso, 650 euro no, non è la rata del mutuo, ma sapere di condominio quanto dobbiamo pagare, quello è mutuo, non può essere condominio, è mutuo, sì, 650.
3: Sì. Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: seconds, me la dedica sempre mia moglie.
1: Sì. Sei arrivato fino a 5 secondi adesso. Vedi che con l'età si migliora. Attenzione, lui è 22 Simba. E ci ha chiesto anche lui, ha detto: ma comprare vale la pena? Ne vale la pena comprare casa?
0: Ne vale la pena.
1: Il titolo è: ne vale la pena. You kiss.

Banca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: sa anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss, kiss.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Kiss, kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
5: Kiss Kiss.

0: Talk to You. Che chissà come saranno contenti quelli che abitano lì vicino con tutti questi
1: vedi, vedi? Scherzi, tu compri casa, spendi l'ira di Dio e poi magari abiti in una zona dove ti rompono le balle dalla mattina alla sera.
0: Allora, a proposito invece di spese condominiali, abbiamo fatto un po' una media, si paga in Italia tra si paga. No,
1: non tutti
0: pagano, perché in ogni condominio c'è sempre quello che fa il furbacchiotto e non paga. Beh, poi paga a singhiozzo. Allora, attenzione, che c'è una novità.
1: Eccola.
0: Per quanto riguarda i furbacchiotti, la Cassazione, in una recente pronuncia del 2026, ha stabilito che ogni condomino ha diritto ad accedere, ascoltate bene, alla documentazione contabile e conoscere la situazione dei pagamenti e sapere chi è regola e chi no, senza ledere la privacy. Questo gli amministratori già lo sanno, quindi voi, se volete sapere chi è che paga, potete andare all'amministratore e chiedere.
1: Se mi fai vedere, cioè, è diritto, no?
0: È vietato invece metterlo nell'albero, nella bacheca dell'androne. Vabbè, del certo, condominio, che possa vederlo chiunque, anche
1: perché non c'è trente col condominio, perché passa qualcuno, legge, però per legge posso chiederlo?
0: Per legge puoi chiederlo, quindi attenzione, perché adesso si può sapere chi fa il furbacchiotto, chi no.
1: In questo momento la maggior parte degli amministratori sono contenti, ma ci sono due o tre che sono svenuti, secondo me, in questo momento, proprio mentre l'abbiamo detta sta cosa.
0: Salutiamo tutti gli amministratori che hanno tanta pazienza, compreso il mio. Saluto Luciano. Ciao.

0: Mamma mi fiderò, questa è una canzone del 2021, sì. Ho fatto caso, prima ne parlavo anche col piccolo Andrea, che ogni tre canzoni c'è una canzone dove canta Madame.
1: Infatti, beh,
0: è il suo momento.
1: È mancata per un po', ricordiamo.
0: Certo.
1: Stava a casa, poi l'ha chiamata l'amministratore, Madame, qua ci sono le quote da pagare arretrate. Un attimo, adesso faccio due canzoni. E ha sistemato.
0: Un po' è vero, allora, stiamo assistendo e lo dico anche a beneficio del prossimo History Kiss che ascolteremo, sì, tra non molto, che è favoloso. Stiamo assistendo al ritorno alla carriera di tante persone che si erano fermate, sai, quando guadagni tanti soldi poi li devi anche spendere,
1: ovviamente.
0: Poi a un certo punto veramente
1: chi è?
0: Un commercialista.
1: Oh, ciao, dimmi.
0: Ci che sarebbero, dici? Da pagare. Allora e chiami il manager e dici: facciamo un tour.
1: E qua c'è,
0: avevo pensato di fare un tour.
1: La risposta: ma ci sarebbe o c'è? Che c'è. Ci sarebbe, c'è, mi tocca fare il tour.
0: È ritornato anche Rod Stewart.
1: Tutti.
0: Sì.
1: Allora, mamma mia, è stato male tre volte, non riesce a scendere dal palco.
0: No.
1: Lionel. Scendi, basta. C'è stato ricoverato sette volte in un mese, poverino. Continua a tornare sul palco.
0: E tra poco un history case davvero eccezionale, perché io l'avevo paventata questa ipotesi.
1: No.
0: E l'hanno colta al volto, sì.
1: Tornano.
0: Sì. Per adesso sei in motel.

0: Senti che chiosa che c'ha questo pezzo.
1: Sì. Sam Motel, questo è proprio da fine concerto.
2: Oh, yeah, alla batteria, yeah. Max Vitale.
3: Yeah, oh. Thank you, I love you Italia. Però Motel, chissà quanto paga. Detto
1: dissi qualche tempo fa, l'unico concerto che mi farebbe piacere andare a vedere, però purtroppo sono quasi sciolti, è quello dei Simply Red.
3: Come lo hai detto, puntualmente come tante altre cose. Chi è?
4: Mick Hackman.
3: Buongiorno Mick, ma cosa hai deciso di fare?
4: 5 concerti in Italia.
3: Giannini ha detto uno, però se ne fai 5 siamo contenti.
1: Però uno di questi è agli Sky di Pompei, quindi sono a casa. Sono
3: mamma mia, fortunello.
1: Ho già prenotato i video.

0: Simply Red, It's Only Lover, il 1989.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. E ufficialmente due cose importanti. Una quasi inutile dirlo, che chi ha interagito con noi potrebbe poi venire premiato per 50 motivi, ma ne parliamo dopo.
0: Esatto.
4: La seconda, è aperta ufficialmente la vendita dei biglietti per i Simply Red a casa di Max Giannini. Prezzi popolari, mi raccomando.
0: Bella storia. Prezzi allora, popolari. Tra poco altre notizie che riguardano case, affitti, quant'altro. Sì. Ce n'è una che riguarda anche noi due.
4: Infatti, chi c'ha tante case e chi niente?
0: No, per gli anziani.
4: Oh, mamma.

0: una scusa.
1: Kintsugi. Kintsugi. Elisa, che si è separata dal marito?
2: Sì, mamma.
1: Allora, domanda spontanea.
2: Sì. Lei è andata a lei la casa? A lei.
1: Si è sposata nel 2016.
2: 2016.
1: Bravo. Due figli si sono separati. No, si sono separati. E secondo te?
2: Io ho già risposto, ho rischiato.
1: Chi è andato via di casa?
2: Lui.
1: Ecco.
2: Ovvio. Nel 99% dei casi è giusto così. Ma non entriamo in particolare.
1: Però, sempre a proposito di case, caro figli, caro te, c'è una tendenza che si sta diffondendo a macchia d'olio, si chiama il co-housing.
2: Eccolo lì, ottima idea, fra l'altro. Di che stiamo parlando?
1: Stiamo parlando.
2: Voi aumentate i prezzi e noi ci organizziamo.
1: Sì, bravissimo.
2: Senti.
1: E sta funzionando soprattutto il co-housing al femminile.
2: Certo.
1: Allora, in Italia, ascoltate bene, secondo il rapporto annuale Istat, quasi 10 milioni di persone che vivono da sole, il 54% sono donne.
2: Vedi?
1: Allora, il principio è semplice: ognuna ha il proprio spazio privato, ma si condividono solo alcuni ambienti, tipo il giardino, la lavanderia,
2: la casa comune.
1: Ecco, la zona pranzo, la zona cena, e soprattutto c'è una piccola rete di mutuo aiuto.
2: Beh, ci sta. Un po' come si faceva da studenti, no? Una casa e stiamo in tasca. Quando diventi grande hai magari dei figli, hai il lavoro.
1: Bravissimo,
2: ci si organizza, è bellissimo.
1: Quindi è nato il co-housing al femminile, ma tra poco parleremo del co-housing
2: anche per gli anziani
1: senior.
2: No.
1: Si chiama co-housing senior.
2: Io onestamente pensavo che agli anziani col co-housing che ci facevano qualcosa.
1: Il co-housing senior è la nostra salvezza, credimi. Tra poco ti spiego anche il perché.
2: Non c'è bisogno, mi devi dare i dati, perché quando ridiamo e scherziamo è la cosa più interessante per me.

0: Non posso aspettare, qui ci vuole la casa subito perché no, se no. La mia moglie mi manda via.
1: Ma io leverei il se. Quando devi mettere? Quando ti manderà via, dove vai?
0: Devo avere il piano B, devo avere un tetto.
1: E
0: un
1: noi tetto. E noi anziani ci stiamo organizzando e questa è una cosa per alcuni geniale, a breve anche per me.
0: Si chiama Senior Co-housing, una sorta di condominio degli anziani.

0: anziani. Allora, non è una RSA, no. E nemmeno
1: la puoi far una casa comune. La, ecco, puoi far diventare in autonomia.
0: Il modello più tipico prevede appartamenti o camere private, poi sono affiancati da una cucina comune col soggiorno, la lavanderia, anche qui tutti ambienti condivisi praticamente. Gli abitanti possono organizzarsi per mangiare insieme, fare attività, aiutarsi in piccole necessità oppure starsene per i fatti loro, cioè senza insomma sacrificare la propria intimità.
1: Infatti, ma che bello è, Max, bellissimo, in prospettiva. Tu,
0: bellissimo.
1: Chi prenderà, se la prenderà, la pensione, sai, ci uniamo in 5-6, affittiamo un appartamento, bravo, cioè 3-4 stanze, bravo, due camere, la cucina, e bene o male ti garantisci un futuro.
0: Esatto. E poi
1: invece di stare in mezzo alla strada
0: abbatti le spese di gestione, questa roba, ragazzi.
1: Ti pare poco?
0: Poi c'è un'altra tendenza che è il co-housing intergenerazionale, dove anziani e giovani, spesso studenti, stanno insieme. Gli studenti,
1: ho visto fare,
0: spendendo poco, danno assistenza agli anziani, fra virgolette, nel senso
1: di assistenza,
0: la spesa, le cose, fanno compagnia, bravo.
1: È mutuato, perché tu dai una mano all'anziano e l'anziano ti dà tanti consigli utili. Ed è bellissima questa cosa.
0: Esistono, dai, già sperimentazioni in diverse città: Roma, Milano, Modena, Ferrara e Padova. È veramente tanta roba, tanta roba.
1: Pensate al futuro, perché è dopodomani. A tal proposito, quante stanze hai libere?
0: A noi è domani.
1: Proprio per quello dico, quante stanze sono rimaste libere a casa tua?
0: Una, nessuna.
1: Hai dato via anche l'ultima? Ma l'hai promessa?
0: È andato via Spanky è partito per il lungo viaggio, è rimasta quella.
1: Okay.
0: È rimasta la cuccia.
1: E mi va benissimo la cuccia di Spanky.

0: Ragazzi, io facevo il housing con i miei genitori.
1: Che cosa gli vuoi dire?
2: No, lui a me, che cretino, me ne sono andato.
1: Soltanto beautiful.

0: Chi schissa te, che non importa se sei in casa o per strada, se hai voglia di ballare, lo fai.
1: Lo fai, lo fai.
0: Chi schissa te, che sai che la persistenza e il lavoro duro possono dare risultati straordinari.
1: Straordinari. Straordinari.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giuni Bresh, serenamente, questa è Radio Kiss Kiss, sono le 11:24 del mattino con Max e Max. Oggi è 1 ottobre, eh?
1: Sì, l'abbiamo, lo ribadiamo, siamo convinti, è ufficiale. Fra l'altro abbiamo scoperto, lo diciamo? Azzardiamo? È giovedì.
0: È giovedì. È perché tu ti confondi facilmente.
1: No, che mi confondo, io ho detto è venerdì, ma perché sono avanti.
0: Oggi sei avanti, sei anche un po' anziano. Oggi, a tal proposito, si celebra la giornata internazionale delle persone anziane.
1: E aspetto gli auguri.
0: Allora, è stata istituita dalle Nazioni Unite per ricordare il grande contributo degli anziani alla società e richiamare all'attenzione su salute, autonomia e partecipazione, soprattutto su il famoso, quante volte l'abbiamo parlato, l'isolamento sociale degli anziani.
1: Che brutto. Magari che anche con i parenti, peggiore. Che è la cosa peggiore.
0: Allora, una persona viene definita anziana al compimento del 65esimo anno d'età, una soglia stabilita dalle istituzioni internazionali, dall'ONU praticamente, e anche dall'OMS. Ha stabilito che dai 65 anni
1: sei anziano, sei,
0: entri nella fase dell'anzianità. Sì. Va bene. In Italia la percentuale degli over 65 è quella più alta dell'Unione Europea.
1: Quanti siamo?
0: 15 milioni, il 25% degli italiani, praticamente una persona su quattro.
1: Quindi non ci fate incazzare che se ci gira.
0: Bravissimo. Gli over 85 hanno superato i 2,5 milioni e attenzione, abbiamo 24.700 ultracentenari.
1: 24.700 ultracentenari.
0: Esatto.
1: E chi glielo dice all'INPS che questi pigliano ancora la pensione?
0: E non mollano, fate bene. Non mollate.
1: Siamo tutti con voi.
0: Su a ballare sulle mani.

0: much, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fucking fabulous. Sì. Belle, belle le canzoni che stiamo passando stamattina. Mi piacciono. Pure... Allora, Mick, per esempio, è trasversale.
2: Sì.
1: Piace a tutti, piace agli anziani, piace. Piace. Oh, io ce l'avessi come vicina di casa, Mick ci andrei a prendere il caffè tutte le ore.
2: Sì.
1: Tutte le ore.
2: Ma è lei che non ti vuole, mettiti l'anima in pace.
1: Oggi, giornata internazionale delle persone anziane, sì. Microfoni spenti, facciamo delle considerazioni. Cioè, ognuno, anche a 30 anni, c'è un momento che fa. Succede una cosa e dice: porca miseria, sono proprio invecchiato.
2: No, addirittura peggio, invecchiato, sono diventato grande, io mi ricordo, no? Vabbè, comunque invecchiato.
1: Anche 30 anni. Anche 30 anni, cioè, vabbè, sono invecchiato.
2: Io conosco ventenni che sono invecchiati.
1: Allora, ve lo chiediamo: qual è quella cosa che vi ha fatto sentire più grandi? Che avete detto: porca miseria, sto invecchiando.
2: Ufficialmente.
1: Io, per esempio, ho visto la lista dei papabili per il festival. Del 2027, il prossimo festival
2: di Sanremo, dici? Dei
1: certo.
2: Partecipanti?
1: C'è un solo festival, il festival di Sanremo.
2: No, ce n'è, se vuoi c'è un elenco di...
1: Ho letto i papabili e onestamente mi sono sentito molto vecchio, ma molto molto molto.
2: Perché sono tutti giovani?
1: Sì, c'è Madame, Blanco, Venerus, Faccia Nuvola, Rochelle,
2: ne avessi
1: Lorenzo finora. Salvetti. Arti, Silve, Angelina Mango.
2: Me ne trovi uno di 30, almeno 30 anni, non dico 50-60, trovane uno di 30. Albano, dov'è Albano?
1: Qual è quella cosa che vi ha fatto sentire anziani? 347 490 0042.
2: Non mi accontento del festival, no, tu me lo devi dire, non è vero il festival, è un'altra cosa.

0: Parlavamo di giovani e di anziani.
1: Eccolo.
0: Questo è giovane.
1: È giovane.
0: Molto sì, giovane. Sì. Forse farà il Festival di Sanremo, chi lo sa.
1: Aia. Ah. Comunque, spera e basta.
0: Bravo.
1: È giovane.
0: Mm.
1: Noi siamo anziani, però ascoltiamo così.
0: Senta l'eco, eh.
1: Attenzione. Lontano.
0: Ah.
1: No, è lontano.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Puro sangue.
1: Vero. Lontano, sfere e basta, questa è Radio Kiss Kiss. La nostra Lucilla ha detto: sì, mi sono sentita più grande, anzi.
2: No, non lo dire, più grande.
1: Quando mi sono ritrovata con la mia amica a parlare dei prezzi di alcuni prodotti del supermercato.
2: Però ci sono due switch, dai, per noi, quando grande. Da grande è che quando tu fai la vita da singolo e poi a un certo punto non te ne fregano più e la domanda è: c'è parcheggio? Sei anziano, c'è chi di parcheggio, sei anziano.
1: Tanti radioascoltatori, quando per la prima volta i ragazzini mi hanno dato del voi o del lei, è vero,
2: allora no, cambio, quella volta che si è alzato in metro.
3: Io ho cominciato a sentirmi grande / vecchio quando ho scoperto, cioè quando ho cominciato a fare caso all'età delle veline di Striscia la Notizia. Perché quando ero ragazzino erano più grandi loro, poi all'improvviso sono diventato più grande io.
1: Ecco.
3: Chissà a tutti, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: E l'altra cosa che ti fa capire che sei diventato grande e anziane, ritornate alla vostra scuola delle elementari. Tu entri, che te la ricordi gigantesca, mamma mia come sono invecchiato.
4: È un

0: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto, quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
2: Kiss Kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss Kiss.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: È già bella, stirata e pronta per partire la T-shirt 50 Years Special Edition per i 50 anni di Radio Kiss Kiss, che ha deciso di premiare i radioascoltatori fedeli.
1: Sì, che interagiscono con noi nelle 24 ore.
0: Partirà uno squillo in questo momento in qualche parte del mondo.
1: Allora è stato estratto, perfetto.
0: Max Vitale farà la domanda fatidica. Speriamo che risponda bene, altrimenti.
1: Dopo il trenzo.
2: Pronto?
1: Pronto? Sì, buongiorno, scusi, una domanda al volissimo, non le faccio perdere tempo. Lei che radio ascolta?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma grande Giuliana! Kiss Kiss a te, Max e Max.
0: Ma che storia.
2: Ciao.
1: Vai, complimenti. Da dove ci ascolti?
2: Da Bari. Provincia di Bari.
1: Provincia di un uomo, due paesi.
0: Senti, domanda secca, risposta secca. Hai vinto la maglietta che ti farà sembrare più giovane. Non vogliamo sapere nemmeno quanti anni hai. Ma quando è stata la prima volta che ti sei sentita un po' vecchia?
2: Mai.
1: Brava! Così ci piaci! Anche perché chi ascolta Radio Kiss Kiss non sarà mai vecchio.
0: E allora lo sai che facciamo? La maglietta te la mandiamo anche bagnata, va bene?
2: Perfetto.
1: Già la bagnata, preferisco. Giustamente. Grande.
2: Sono felice, ragazzi. Grazie.
0: Noi,
2: vi adoro.
1: Kiss Kiss a te, Giuliana.
0: Ciao Giulia!
2: Ciao.
0: Buona giornata.
1: E giovane.
2: A voi, ciao.
3: Rispondi e vinci.
0: E non si è mai sentita vecchia perché Giuliana è una nostra radioascoltatrice. Chi ascolta Radio Kiss Kiss?
1: Se fosse vecchia, la maglia se la faceva da sola con l'uncinetto.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Lo dico subito, così mi. Sì. Allora, Paolo Franceschini, sì. La Lucilla con Kiss Trenzone. L'ascolto da 50 anni.
1: Ma ragazzi, se il numero uno l'hai azzeccato, allora visto che hai fatto trend, fai 31. Chi sentiamo adesso?
0: No.
1: Solo musicalmente, te lo dico io. Mm. In parabene si chiama Mike Learns to Rock. Senti il titolo della canzone? Someday. Someday.
0: Di che anno è?
1: Vuoi troppo adesso, Giannini? 95.
0: Vi aspettiamo domani, grazie al piccolo Andrea, la Control Room, tutti quanti voi e.
1: Da Max e Max.

0: Michael Learns to Rock dal 1995, era il nostro History Kiss.
1: Pronti per la Trend Zone? Prima la linea però va alla redazione.
2: Un saluto e bentrovati. In apertura ai dati Istat sul lavoro, ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. L'Istituto di Statistica sottolinea l'aumento delle persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno precedente. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Caro carburanti, dopo le mosse di Eni, P e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. La discussione ha acceso forti preoccupazioni tra i distributori indipendenti e le stazioni di servizio minori. I piccoli operatori denunciano il rischio di un pesante contraccolpo economico, temendo di non riuscire a reggere la concorrenza di prezzi calmierati così aggressivi da parte dei grandi marchi di rete. Dopo il via libera del Senato, inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana tra il 7 e l'8 ottobre. Cambiamo argomento, è troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo il primo ministro israeliano Netanyahu, ha parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficienti in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Torniamo in Italia con la cronaca. Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei carabinieri di Torino sulla presunta setta nella bassa Val di Susa, con episodi di violenza fisica, psicologica e abusi sessuali nei confronti di persone vulnerabili. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare il prescelto e gestiva corsi di yoga, meditazione e arti marziali. Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. In chiusura allo sport, calcio, questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria, la nazionale maggiore invece in partenza per Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: No, non ho mai iniziato una puntata dicendo buongiornissimo, lo faccio oggi. Eccoci qua alla Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Buongiorno Lucilla.
1: Ciao Paolo, buongiorno a te, a tutti, anche alla nostra regia Andrea Cimmino quest'oggi. Ciao, la regia TV invece Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia e Arduino Gentile.
0: Mentre siamo in un orario dove molte persone si apprestano ad apparecchiare la tavola, oggi noi stiamo apparecchiando una puntata che io non vorrei fare quello che si imbroda, ma oggi è una puntatona, eh.
1: Possiamo spoilerare?
0: Che
1: secondo
0: abbiamo
1: te?
0: Ospite?
1: Abbiamo un grande ospite che insomma è anche in trend in questi giorni per
0: certo
1: il suo ultimo album,
0: sì,
1: che è
0: Biagio Antonacci.
1: Così
0: ed è
1: ti prendi
0: qui con
1: tu
0: noi,
1: la responsabilità di averlo
0: detto,
1: spoilerato.
0: Ma tanto l'ho già visto, quindi vuol dire che ce l'avremo. Iniziamo con la musica più bella, Marrakesh Ghe con Casino.

0: Con Cassini qui su Radio Kiss Kiss. State Paolo, ti sei inceppato?
1: Sì, no, prende bene sto pezzo perché insomma c'è il mood di Gangsta Paradise.
0: Però
1: no?
0: Magari imparare anche due parole, non solo
1: Cassini di qua.
0: Va bene. Allora, la Kiss Kiss Trend Zone, siamo a Paolo e Lucilla e anche alla prima ascoltatrice che ci ha salutato quest'oggi, che è Ornella. Ciao Ornella.
1: Ornella oggi hai vestito il ruolo del buongiornissimo delle chat.
0: L'hai inviato alle 10, sì, però. Sì. Per essere sicura di essere la prima. Abbiamo anche il sommario?
1: Abbiamo il sommario e anche oggi avete la possibilità di peggiorare questa sigla o di migliorarla. Come al solito le nostre linee sono aperte al 347-490-0042. Signor Cimino, lanciamo la sigla.
2: Sommario.
1: Hai visto?
0: È questo. Peggio o meglio secondo te di quella di ieri?
1: Non lo so, però stiamo raggiungendo delle vette, faremo un album a fine anno.
0: Bravo, sì. A proposito di album, nel nostro sommario al primo posto c'è Biagio Antonacci, come annunciato, perché in trend sarà anche nostro ospite tra pochissimo. E poi parleremo di famiglia, quindi famiglia nel bosco.
1: Davvero, sono tornati in trend,
0: così come in trend c'è Sara Felbenbaum, non so se l'ho detto bene.
1: Sì, davvero, sono tornati in trend,
0: così come in trend c'è Sara Felbenbaum, non so se l'ho detto bene.
1: Sì, ricordiamo che è una splendida poltrona che

0: Tu sai benissimo che quando c'è Sienna Spyro tocca sempre a me disannunciarla, perché è favolosa su
1: Radio
0: Kiss Kiss.
1: Tra l'altro, sai, tra le protagoniste, perché ha vinto anche ai VMAs qualche sera fa, ai Video Music Awards, ha ricevuto un premio come miglior artista emergente.
0: Finalmente dei talentuosi che vincono dei premi che si meritano, no?
1: Allora, a proposito di talentuosi, voglio fare un piccolo spoiler a tutti coloro che ci stanno guardando al 158 del digitale terrestre. Questa è la copertina del nuovo album di Biagio Antonacci,
0: esatto,
1: di cui ci parlerà
0: tra
1: poco.
0: Chi non sta guardando, Lucilla in mano all'LP proprio, questo,
1: esatto,
0: qua, il 33
1: esatto.
0: giri.
1: E voglio fare una cosa con gli ascoltatori, Paolo, se sei d'accordo.
0: Sono d'accordissimo, tu lo
1: vorrei
0: sai già.
1: Vorrei mettere in contatto gli ascoltatori con Biagio Antonacci, potrebbe essere una cosa carina. Se avete una domanda da fare a Biagio e magari volete che la vostra nota audio venga ascoltata proprio da lui, 347-490-0042, noi vi accogliamo molto volentieri.
0: Non vale la domanda come stai, perché gliela voglio fare io, eh?
1: Certo, quella
0: mi
1: è
0: raccomando.
1: La domanda di rito iniziale.
0: Quindi se
1: so.
0: Abbiamo dei fans che anche già questa mattina comunque si sono presentati qua all'esterno della radio, perché insomma arriva un personaggio poi tra l'altro già molto simpatico, molto accogliente nei nostri confronti, in questi giorni anche avrete ancora l'occasione, ne parleremo dopo, anche di andarlo a vedere se siete qua nelle zone, diciamo a Pompei, perché ancora tre serate
1: sì. Sì, ma ci racconterà tutto tra poco anche dell'album. Nel frattempo però aspettiamo le vostre domande.

0: Ci dividerà.
1: Allora è vero che prima durante Marrakesh e Gue ero io che canticchiavo e tutto, però tu non è che ogni volta che c'è Genova e Napoli devi sembrare
2: ma che devo fare, io l'adoro questa canzone
1: davanti, addirittura accendi la torcia del telefono, cioè anche un po' meno.
2: E adesso canto anche questa di Bizarre e che vedo

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss Kiss. My Yakult. Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
3: Kiss Kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Yes, yes.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
0: Musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Popo Baby Step.
1: Oggi Olivia, sei canterino?
0: Sì, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Io vedo che c'è un nostro ospite che sta mandando dei baci già, che potete vedere sul canale 158.
1: Allora, il 25 settembre è uscito il suo ultimo album che si chiama Mustang. È con noi Biagio Antonacci.
2: Ciao
1: Biagio, buongiorno.
0: Ciao Biagio, benvenuto
2: a
0: Radio Kiss Kiss.
2: Per l'invito, sono molto felice. Qui si vola, come dicevo prima, no?
0: Certo.
2: E quando si vola su Kiss Kiss passa anche la paura.
1: Perché
2: mi sento appoggiato, no, da questo vento meraviglioso che create, trasmettendo musica sempre bella, contemporanea, vecchia, antica, giovane. Insomma, siete una radio, avete un formato voi che copre tutte le fasce.
0: Ma che bello, perché se lo diciamo noi sembra che ci vogliamo improdare. Invece,
2: no, no,
0: detto da te, vedi, ha un valore maggiore.
2: No, ma io ascolto dalla vita, sono anni che vi ascolto, e devo dire la verità, ascolto anche quando escono i dischi per vedere se mi passate.
1: Certo.
2: E mentre aspetto il passaggio...
1: Guarda che c'è il nostro programmatore musicale lì, felicissimo.
2: No, ne parlavamo prima, ma è la verità, no? È una radio globale questa, capisci? Quindi è una radio che è inclusiva, perché include tutto il passato ma rispetta il futuro.
0: Certo.
1: È vero.
0: Biagio, allora sei arrivato che sei già tutto così bello. Guarda, mi sa che sei anche fuori luogo la domanda del come stai, perché secondo me stai proprio bene. Dai proprio l'idea della salute, della gioia, della felicità.
2: Ah, dai, arrivo da una tournée, ragazzi, fantastica. Sto facendo 10 concerti qui a Pompei, al Teatro Grande. Arrivo dalla Sicilia, arrivo da Tindari, da Lucera, dal Vittoriale, e ho fatto 40 concerti in 4 posti meravigliosi. La gente mi aspettava e mi ha accolto in maniera generosa. Come fai a non essere felice? Più di così dalla vita non potevo chiedere io.
1: Molto bella anche la scelta poi di andare in dei posti che apparentemente siano più piccoli per respirare di più le persone e restare poi per tante date, in modo da riuscire anche a vivere quei posti.
2: Bravo,
1: li hai vissuti?
2: Ho detto una cosa bella, cioè non è il concerto dove sali sul palco, fai la tua performance, poi scendi e scappi. Qua sali sul palco, torni nello stesso posto dove eri stato la sera prima, che può essere un locale, un pub, una pizzeria. Crei una comunità attorno all'artista, quindi non è solamente una toccata e fuga, ma è un restare in una zona d'Italia, soprattutto la provincia, che ho riscoperto meravigliosa, perché noi
0: fantastica.
2: Non conosciamo. L'Italia è meravigliosa, soprattutto in provincia, perché la gente di provincia è proprio generosa, ti sa accogliere e ti sa attirare dalla loro parte. Questo è fantastico.
0: Guarda, ci sono diversi ascoltatori che ci stanno scrivendo, che ti hanno visto in questi giorni e che ti verranno a vedere ancora anche nei tuoi ultimi concerti, diciamo, di questa lunga tournée.
1: Sì. Però lui prima ha detto una cosa: non è che scendi e scappi dal palco, ecco, scendi e scappi, scappare, questa cosa che risuona un po' anche nel titolo del tuo album, che è Mustang, il cavallo libero, ribelle, quello che poi era il tuo soprannome
2: da piccolino.
1: Ce li hai delle cose che ci puoi raccontare un po' matte che hai fatto, magari? Due cose che ti vengono in mente?
0: Le cose raccontabili in questa fascia oraria.
2: Non si può.
1: Una
2: si
1: sola?
2: Può. Vabbè, però essendo una radio globale posso dire quello che voglio, giusto?
1: Certo.
2: Allora, qualcosina posso... No, adesso da più banale, che ho detto anche prima, ero collaudatore di biciclette da cross a 14 anni. Sì.
0: Cioè, essendo... Ma quindi abbiamo questa passione per la bici insieme?
2: Beh, certo, adesso ultimamente ho mollato un po', però io per tanti anni andavo in bici, però andavo con bici sempre da fuoristrada,
0: sì.
2: Ok? E quindi da quando ero piccolino facevo i salti più alti con la bicicletta dopo le discese, e se non si spaccava andava bene.
1: Eri un po' spericolato, diciamo.
2: Vabbè, questa è una, però le altre non posso dirle.
1: Va bene, allora facciamo così: ascoltiamo il pezzo con Saif, Biagio Antonacci, Saif Spirituale, e poi continuiamo la nostra chiacchierata.
2: Ed è bellissimo.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzona.

0: che porta alla fine di Spirituale Biagio Antonacci con questa bellissima collaborazione con Saif. Sì. Che no, a noi qua piace tantissimo anche Saif.
1: Beh, Saif è un ragazzo d'oro. Io raramente ho incontrato un ragazzo di quell'età con quella faccia così sincera e spontanea in qualsiasi momento. Quando tu lo conosci capisci la genuinità che cos'è nella faccia di una persona pulita.
0: Quindi ci abbiamo azzeccato.
1: Ah, sì, certo, assolutamente. Ma io prima di Sanremo, attenzione.
2: Infatti questo volevo chiederti, da cosa poi hai capito? Qual è il guizzo che ti ha fatto capire che lui ne avesse tante di cose da dire?
1: Perché è arrivato a casa mia a Bologna con mio figlio Giovanni, che fa l'editore, e mi ha detto, guarda, ti devo far conoscere un ragazzo che non è mio, però ha un fascino latino, ha qualcosa. E beh, dai, fallo venire. Ci ha messo in cantina prima di Sanremo, mi ha fatto ascoltare il pezzo di Sanremo, e lui diceva, chissà se mi prendono. Gli ho detto, vedrai che ti prendono. Però mi ha detto, mi fai registrare la strofa? Si è messo col microfonino, col telefonino, ha registrato, e in un quarto d'ora ha fatto tutte le strofe di Spirituale.
0: Ma dai, che incredibile. Che bello. Allora Biagio, prima quando ancora tu dovevi entrare in studio abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandarti delle domande, ne abbiamo selezionate due, ok? Intanto ne sentiamo una.
3: Ah, ho una domanda, sì. Come fa per tenersi sempre così affascinante e sensuale? Che antidoto prende?
0: Che antidoto prende?
2: È una beauty routine? Una skincare?
1: No, solamente per adesso, se non posso toccarvi, ma per adesso è fortuna, nel senso è genetica probabilmente. Io non vado un po' in bicicletta,
2: okay.
1: Sicuramente faccio degli esercizi a corpo libero, non vado in palestra, corro ogni tanto, però ti assicuro che non sono una, non mi accanisco. Sai che cos'è? Quando vai sul palco ti passa tutto, passa anche la febbre, giuro,
2: euforia
1: che, anche perché tu devi rispettare il pubblico non vuole vederti ammalato, non
2: già
1: vuole vederti
2: tono, certo.
1: Lui ti vuole vedere appagato per vederti al top, e io finché posso sarò così, quindi la gente ha questa percezione nei miei confronti.
0: La prossima domanda anche si può collegare in una qualche maniera sul fatto di quello che abbiamo detto prima di Saif. Senti che domanda ti arriva dal pubblico.
4: Ciao Lucilla, ciao Paolo.
0: Ciao.
4: Una domanda che farei a Biagio Antonacci è una collaborazione con Jolier, ci ha mai pensato?
2: Ecco.
4: Ti spiego.
0: Senti, ascolta.
4: Io da ragazzo 21, 22, 23 anni ascoltavo Biagio. Adesso mia figlia, che alle sue età ascolta Jolier, e quindi sarebbe come un incontrarsi io e mia figlia.
2: Ah, che bella.
0: Hai
2: questa
0: capito
2: cosa.
0: Anche.
1: È molto bella questa cosa ed è molto sana, e è successo anche a me quando i miei figli mi dicevano la stessa identica cosa. Allora, Giulia, io come ho fatto un'intervista in un quotidiano vostro, e mi chiedevano gli artisti che ti porti nel cuore di Napoli, io ne ho citati tre. Nino D'Angelo, perché rappresenta quello che siamo stati noi da piccoli nel guardare Napoli, nelle espressioni neomelodica, no? Permettetemi questo termine che per me è gigante, ha insegnato noi a fare la melodia, no? E poi arriva Gigi, che conoscevo già da tanto tempo e che amo con tutto il mio corpo, è lo spirito e l'anima, infatti è venuto anche lui poco tempo fa a fare un pezzo lì a Pompei, e poi Joliet, che è questo ragazzo che ha la sua filosofia stretta, che dice io canto in napoletano e questo è il mio linguaggio, questa è la mia, io sono nato per fare questo, e non cade, non cede a nessun'altra tentazione. Questo per me vuol dire essere un americano
2: molto
1: gli
2: identitario,
1: sono così.
2: Sì, vero,
1: gli americani
2: vero.
1: Sono così, chi fa veramente rap in America, che si dividono i quartieri, sono estremamente talebani da quel punto di vista,
0: certo.
1: Lavorano solo per e lui rappresenta questa Napoli nuova, moderna, e rappresenta la malinconia, rappresenta la fede anche, e quindi è un artista gigante, e chissà, perché no? Mio figlio già ci scrive delle canzoni insieme, Paolo.
0: Ecco.
1: Ma mi piacerebbe che arrivasse Biagio.
2: Ah, vedi, quindi abbiamo un'apertura
0: quindi
2: in questo senso.
0: Quindi ai nostri ascoltatori diciamo che non c'è sicuramente previsto ancora nulla di concreto, siamo aperti.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora direi ascoltiamo Biagio Antonacci con Capirai, ancora un disco dall'ultimo album Mustang, e poi torniamo ancora con la nostra chiacchierata.
5: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già.

0: Il clima in studio è favoloso in questo momento con il nostro amico Biagio, ma cerchiamo anche di capire che cosa succederà nelle prossime ore in tutta Italia e lo chiediamo agli amici del meteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto ovunque, massime ancora calde per il periodo, comprese tra 18 e 26 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Kiss

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo, Lucilla e Biagio Antonacci questa mattina con noi. Ancora buongiorno Biagio.
1: Ciao tesoro, grazie sempre della vostra pazienza e accoglienza. Tanto c'è anche Elisa che compie gli anni oggi,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì. È arrivato questo auguri, che
1: certo,
0: bello.
1: Elisa, tesoro mio, non intono tanti auguri a te perché è banale, però ti auguro la bellezza della vita e la curiosità. La curiosità, secondo me, è la risoluzione per ogni tipo di problema, e per affrontare il futuro nella maniera migliore bisogna essere curiosi, vivere il presente ed essere curiosi, e così sei sempre in pace col mondo.
2: Mamma mia Elisa, che auguri ti ha fatto Biagio.
0: Che regalo.
2: Ma che auguri ti ha fatto.
0: Senti, a proposito della curiosità, ecco, a te che piace anche chiacchierare con le persone, sappiamo, abbiamo letto che a Lucera ha incontrato un uomo di 90 anni che conserva tante cose, le custodisce, lettere, ricordi, fotografie. Ci chiedevamo se ci fosse un tuo oggetto da affidare a quest'uomo per conservarlo per sempre, quale sarebbe?
1: Gli regalerei una mia chitarra.
0: Ah.
1: Oh. Una delle prime chitarre che io tra l'altro ho ancora, le prime regalate, la prima che mi regalò mia madre era una Yamaha. Ecco, lascerei quella chitarra a lui per dire: guarda quanto con uno strumento, tra virgolette, povero,
0: sì,
1: puoi arrivare a scrivere delle grandi canzoni. Tu devi sapere che io in tutti i posti che vado sempre a comprare degli strumenti da qualche parte per poi regalarli. Perché regalare una chitarra è una delle cose più belle che può fare un uomo che fa musica.
0: Certo.
1: E quando non sai come presentarti, tu se vai a comprare una chitarra che costa 40-50 euro, la firmi ed è un regalo che tutta la vita nessuno potrà mai toccarti.
0: Mamma mia, stai regalando un pezzo di te.
2: A saperlo,
0: poi,
2: Tra 10 giorni compio gli anni, sono la chitarra, a saperlo glielo dicevamo.
1: Ma te la portavo io.
0: Dai, magari ce la spedisce.
1: Andavamo da Gigione, dal mitico Gigione. Sono stato da lui, no?
0: Storico.
1: Anzi, me l'ha regalata lui la chitarra. Allora io ho promesso che, visto che me l'ha regalata lui, io la regalerò a qualcuno, ma non a te, l'ho già promesso.
0: Vabbè, Paolo, prossimo
2: Biagio,
0: giro.
2: Senti, allora, manchi da Sanremo dal 1993 e hai anche dichiarato che, insomma, ci tornerai solo nel momento stesso in cui ti sentirai una canzone talmente forte da non temere un giudizio, no? Cioè, che è una cosa che effettivamente mi ha lasciato un po' così, dico, Biagio Antonacci che teme un giudizio.
0: Uno di noi.
1: Ma no, ma io non ho, come dico nella canzone con Giulia, no? Io non ho più debiti, e chi non ha più debiti non sente più giudizio, no? È sempre perché sei un uomo risolto. Io non ho paura del giudizio della gente. Ho paura di deludere magari i miei fan che dicono: Biagio, ma saremo dopo 166 anni e arriva con una canzone così. Hai capito? La mia paura è quella di non deludere gli altri, ma non del giudizio degli altri, perché ormai, dai, siamo al di sopra di ogni giudizio. Però quello che mi interessa è Sanremo, che se ci vai devi andarci con la faccia tosta, cioè devi andare dicendo: io ho scritto questa. E secondo me ci vuole un pezzo universale.
0: Però molto bella questa cosa,
1: ma è la verità, ma tutti lo pensano, credimi, nessuno lo dice, ma a meno che non hai proprio bisogno di andarci, che è un'altra cosa. Ma se tu non hai bisogno di andarci, perché comunque, come ti ripeto, hai fatto il tuo giro nella musica,
0: sì,
1: perché non sei un giovane, perché i giovani devono andarci a Sanremo, perché i giovani,
2: chiaro,
1: è giusto che ci vadano, perché lì hanno una vetrina incredibile, no? Poi quest'anno ho direttore artistico, col direttore artistico nuovo, secondo me, essendo un ragazzo giovane, farà delle belle cose, le farà con la testa da uno giovane. Io tifo sempre per i giovani, perché hanno sempre la pentola scoperta e non si chiudono mai. Hai capito?
2: A chi è che tu sei molto grato per la tua carriera? C'è qualcuno, una persona particolare?
1: Sì. C'è un grande artista, un gigante, che si chiama Rosalino Cellammare, Ron.
2: Ah.
1: Che è stato uno dei primi, forse il primo ad ascoltare le mie canzoni quando facevo il carabiniere ai tempi. Io facevo il carabiniere.
0: Ma quante cose che stiamo scoprendo oggi!
1: Ci vuole troppo tempo.
0: Vorrebbe un podcast.
1: Allora, io facevo il carabiniere, ero fan di Ron e mi mandano a Garlasco. E Ron è di Garlasco, io non lo sapevo. Quando mi dicono che c'è, allora lo inseguivo io con il mio collega, ogni volta che lo vedavamo con questa macchina, questa Rover color Aragosta, lo inseguivamo perché io volevo parlargli.
2: In civile o?
1: Okay, no, in divisa.
0: E alla fine sei riuscito a beccarlo?
1: È tutto prescritto ormai. A Garlasco, poi ti rendi conto?
2: Mamma mia.
1: Alla fine sono riuscito a beccarlo e gli portavo le cassette. E visto che lui le ascoltava le cassette, ogni giorno facevo una cassetta. Quindi c'era un posto
0: inondato
1: di blocco.
0: Di
1: e quindi per me è stato l'uomo che mi ha, essendo a parte un suo grandissimo fan tuttora, ma è l'uomo che ha detto: tu hai qualcosa da dire, perché quando canti si apre sempre un mondo, e quello è uno dei complimenti più belli che puoi fare a un ragazzo giovane.
0: Allora, io sulla scia di questo voglio anche dire, prima di salutare Biagio, l'album è tutto bellissimo, Mustang, ma andate subito, lo so, è come leggere il libro dal finale, però andate subito ad ascoltare l'ultima canzone, che si chiama letteralmente l'ultima canzone, che è la mia preferita in assoluto dell'album, ed è fighissima.
1: Ed è la prodotta Julie. Grande Julie.
0: Si apre in un modo, poi dopo comincia la parte latina, poi finisce in modo sexy, ti sorprende ad ogni nota. Sì, bella.
1: È davvero bella, perché inizia in un modo atipico, cantautorale, un po' folk, poi diventa ballabile, poi fa piangere, come tutte le cose belle della vita, che devono avere diversi inizi.
2: Che bello. Biagio Antonacci ancora per 3 concerti per chiudere questa lunga tournée. Per chi ancora stava cercando di trovare biglietti, va detto,
0: tutto
2: vero,
0: sold
2: Biagio?
0: Out.
2: Tutto
1: sì,
2: sold out.
1: Purtroppo sì, perché poi la gente che resta fuori mi fa... Io poi la incontro comunque, perché poi per strada poi vengono anche coloro che non hanno comprato il biglietto.
0: Scambi due parole magari con tutti.
1: È veramente è stata una tournée impressionante. Mi piace concluderla qui domenica 4, proprio da Pompei e dalla bella e eterna Napoli.
0: Quindi se siete fortunati e girate per Pompei domenica, anche se non avete il biglietto, magari beccate Biagio e potete strappargli una foto.
1: E portate qualche prodotto tipico se vi scappa. se vi avanza qualcosa da qualche pranzo, portatelo.
0: nel frattempo però c'è anche l'album da ascoltare, da scaricare, Mustang. Grazie, grazie Biagio.
2: Sei tesoro, stato favoloso, sei favoloso, sei molto meglio dal vivo rispetto che non dal vivo, e sei proprio come mi immaginavo che tu fossi.
0: Siamo
2: bello,
0: fortunati ad averti intervistato.
1: Fighi, e complimenti a voi, siete bellissimi, e questi sta veramente bene in questa radio globale.
2: grande
0: Kiss Kiss a te, ciao Biagio.
1: Ciao Biagio. Grazie.
3: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: fine di questa prima ora insieme ricchissima della Kiss Kiss Trend Zone. Facciamo un salto indietro al 1991, Nirvana con Come As You Are.
1: E guarda che a proposito anche di chitarre, perché Come As You Are poi finisce con un pezzo di chitarra storico, e che io non suonerò con la chitarra di Biagio Antonacci.
0: Perché non te la regalerà.
1: Non me la regala, però pensa che nel 1991 c'è stata una grande rivoluzione, cosa della quale utilizziamo tutti ora, ovvero la nascita del World Wide Web.
0: Ah, è nel 91, cioè era ieri.
1: Il www nasceva allora, ma intanto ascoltiamoci in Nirvana.

0: come usual, il nostro History Kiss dal 1991.
1: Seconda ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone, insieme a Paolo e Lucilla. Tra l'altro, Paolo, lasciami dire che Nirvana hanno anche preso un premio importantissimo l'altra sera agli MTV Video Music Awards,
0: certo.
1: Cioè il premio Vanguard per gli artisti che hanno segnato i momenti più iconici della storia della musica.
0: Tra l'altro anche con questo video proprio di Kamejuara,
1: sì.
0: Che è stato citato e visto anche sullo sfondo mentre ritiravano il premio.
1: Ed è stato un momento davvero molto emozionante.
0: Mamma
1: così come
0: mia.
1: Emozionante sarà questa seconda ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. Prima però The Bowser.

0: Lose Myself su Radio Kiss Kiss in questa seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, nel sommario all'inizio abbiamo detto che oggi sono ritornati in trend nuovamente la famiglia nel bosco.
1: Eh sì, sono di nuovo in trend perché i genitori hanno potuto incontrare i figli nella casa di Palmoli in Abruzzo solo per un'ora e mezza, però perché ricordiamo che vivono ancora in una struttura insieme agli assistenti sociali. Piano piano però pare ci possa essere un riavvicinamento controllato, vogliamo
0: posso
1: chiamarlo
0: dire una cosa?
1: Sì,
0: mi dispiace tantissimo per questi ragazzi, per questi bambini
1: sì,
0: che si trovano loro malgrado in mezzo. Io spero che non abbiano possibilità di leggere, di vedere tutto lo schifo che c'è attorno a questa storia.
1: Ma anche già solo il fatto che il loro nome compaia continuamente sulle prime pagine dei giornali, io non penso che sia una cosa piacevole ora, nel bene e nel male che se ne parli, però comunque è un'invasione totale della propria privacy.
0: Invasione totale e soprattutto mettere anche questa famiglia, che non voglio giudicare la famiglia, però messi proprio in mezzo al podio di quello che diciamo sempre il tribunale dei social,
1: sì,
0: che perché purché importante o non importante sia, però fa rumore e i genitori, ok, sono persone adulte, ma sti bambini veramente io non lo so.
1: Anche perché i giornali hanno un po' infiocchettato la vicenda, no? C'era una grande merenda apparecchiata per quest'ora e mezza che hanno trascorso insieme, c'erano gli animali amici di sempre ad accoglierli, quindi il cavallo, i cani,
0: ecco, l'unica
1: ok
0: cosa
1: però...
0: L'unica cosa per la quale faccio un sorriso è il nome del loro asinello.
1: Qual è?
0: Gallipoli.
1: Ma perché? Allo, i cani, ecco, l'unica ok cosa però...
0: L'unica cosa per la quale faccio un sorriso è il nome del loro asinello.
1: Qual è?
0: Gallipoli.
1: Ma perché si chiamerà Gallipoli?
0: Non lo so, si vede che ci saranno stati

0: A proposito, che cosa a proposito di noi,
1: Sembrava ieri, invece il 2017, questo successo di Pink.
0: Sai che io quando vedo gli anni di uscita di alcuni pezzi mi riguardo in schermo o allo specchio e dico, cavoli, sto proprio diventando
1: vecchio. Sono decrepito allora.
0: Sono vecchio, eh.
1: Come vola il tempo quando si ascolta la musica più bella,
0: eh,
1: vedi?
0: Sì, eh sì. Allora, Lucilla, c'era un altro nome che abbiamo citato nel sommario oggi in tendenza.
1: Sara Felbenbaum, perché lo fai dire a me?
0: Perché volevo lasciartelo per togliermi dall'imbarazzo, che è comunque la moglie di Daniele De Rossi.
1: È una bravissima attrice.
0: Allenatore
1: anche
0: del Genoa, bravissima allenatrice. Sì, scusa, allenatrice, attrice, scusami.
1: Ed è in tendenza perché? Perché ha adottato, ha rivelato questa cosa durante un'intervista fatta ad un settimanale, la figlia di Daniele De Rossi.
0: Ha accettato di adottarla.
1: Ha accettato perché? Perché poi ha spiegato bene tutta la questione che già era venuta fuori da alcuni rumors. È stata proprio la figlia di De Rossi a chiederglielo, quindi a dire: mi vuoi adottare? Visto che sono tanti anni che abbiamo questo bellissimo legame affettivo, vorrei essere adottata da te. E lei ha accettato.
0: Perché Gaia, di anni 21 come hai detto, è figlia del primo matrimonio e quindi visto che Sara e De Rossi sono sposati dal 2011. Dal 2011 stanno insieme, poi sposati nel 2015, quindi praticamente è proprio cresciuta con lei, no?
1: Eh sì, tra l'altro ci sono anche altri due fratelli che amano moltissimo la sorella maggiore, quindi si è creato questo bel clima familiare e da lì l'adozione.
0: Ma mi vuoi dire che quindi adesso entriamo nel tema dell'adozione?
1: Sì, perché la famiglia di nascita magari a volte non c'è una famiglia adottiva che può diventare una famiglia che ti ama allo stesso modo, se non fosse che in Italia la procedura per l'adozione è spesso oggetto di polemiche perché è molto complicata.
0: Sì, è un casino e come al solito anche lì in molti casi uno se la riesce a sgavagnare, utilizzo questo termine, tramite conoscenze, no?
1: Ecco, tra poco chiederemo anche agli ascoltatori allora se hanno delle esperienze in merito, così possono condividerle con noi nella Trendzone.
0: Certo.
2: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla. Stare con

0: tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Kiss Kiss? Lucilla, siamo entrati nel tema adozioni e stavamo dicendo che in Italia l'iter è un po' intricato, burocrazia go go anche lì.
1: Sì, partiamo da un presupposto, allora, che secondo quello che dice l'organizzazione, la legge, non si cerca un bambino per una famiglia, ma si cerca una famiglia che sia adatta ad accogliere un bambino che ne ha bisogno.
0: Vero.
1: Detto questo, abbiamo diversi tipi di adozione, quindi la nazionale, l'internazionale, i casi speciali come quello che citavamo prima dell'adozione di maggiorenni. Il punto qual è? È che sebbene le regole siano ben fissate, ben scritte, con tutte le novità del caso, tipo che dal 2025 anche i single, le persone che sono sole possono comunque affacciarsi all'idea di adottare, però poi l'iter nella realtà non è così lineare come viene descritto dalla legge.
0: Ci sono tantissime sfumature, ci sono sentenze varie di varie cassazioni a rotazione che una volta danno ragione ad un caso, una volta sì, ad un altro, e quindi questa cosa ovviamente mette anche un po' nei casini la giurisprudenza di per sé, no?
1: Tra l'altro, guarda, anche l'età dei bambini che poi vengono adottati, se determinati genitori durante tutto l'iter compiono 40, 42, 45 anni, allora in quel caso l'adozione diventa di bambini che sono già grandi con tutti i problemi che ne possono conseguire. È davvero molto intricata come cosa. Io con chiunque parlo che abbia un minimo di esperienza, perché magari ha chiesto l'adozione, sono sempre tutte persone avvilite.
0: Beh, ma certo, guarda, io ho degli amici che hanno adottato un ragazzino che aveva già 14 anni, ma loro adulti,
1: certo.
0: E come anche un'altra coppia ti raccontavo prima, che non riuscivano ad avere figli, hanno fatto un iter infinito per adottare poi una bambina molto piccola. Appena sono riuscita a finire l'iter, lei è rimasta incinta.
1: Vabbè, quindi, quella poi è la legge di Murphy che va sempre così. 347 490 0042, vogliamo sapere la vostra, siamo curiosi della vostra esperienza.

0: Ti schissa a te che sei tornato in palestra oggi dopo tanto tempo. E 2 chili ti sembrano un macigno. Chi schissa a te che hai da poco traslocato e non sai dove mettere i tuoi oggetti preziosi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss Kiss. Ah.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss Kiss.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yes, yes.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes. Amore, la vasca?
7: Leviamo.
5: Le piastrelle?
7: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
5: Kiss Kiss.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo. Su Radio Kiss.

0: Le 13:28 qui su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone in compagnia di Paolo e Lucilla. Vi abbiamo chiesto le vostre esperienze sulla tematica adozione, perché ci sembra di capire che l'iter sia molto più complicato di quello che sembra sulla carta.
1: Sì, ci stanno arrivando tante testimonianze.
0: E ci siamo chiesti anche, con tutti i bambini che ne hanno bisogno, ma non sarebbe il caso di snellire le procedure, cercare in qualche modo di agevolare queste adozioni?
1: Certo, va anche detto questa cosa, che molti controlli vengono fatti appunto per vedere se gli eventuali post genitori siano adeguati.
0: Ma questo certo deve avvenire, però andare poi a complicare troppo per tutta una serie di questioni. Sentiamo un po' le esperienze.
2: Ciao, sono Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Ho 32 anni e sono della provincia di Caserta. Vi racconto brevemente la mia storia. Io sono stato adottato nel 2019 all'età di 24 anni.
1: Cavoli.
2: I miei genitori ovviamente non hanno potuto avere figli, quindi l'adozione è una delle cose più belle che ci possano essere, dare amore ad altre persone. Quindi dare amore significa creare famiglia, e l'amore è famiglia, quindi questo. Io sono felice di essere stato adottato e amo i miei genitori.
1: Ma che bel messaggio, Daniele!
0: Bellissimo. Però vedi, nel caso dell'adozione di maggiorenni è un po' più semplice, perché magari è lo stesso maggiorenne che può decidere in qualche modo.
1: Sì, è proprio anche è il maggior, questo l'ho scoperto,
0: deve fare la richiesta.
1: L'ho scoperto da Sara, l'attrice. L'ho scoperto dalla sua esperienza, che ha detto che è proprio stata la Gaia di 21 anni che è stata proprio lei ad insistere.
0: Banalmente anche la modulistica, ecco, la richiesta proprio deve essere fatta dal maggiorenne, e in alcuni casi è molto più semplice.

0: Online su Radio Kiss Kiss, nella Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Stiamo affrontando il tema dell'adozione, ci stanno arrivando dei messaggi anche proprio belli,
1: molto sentiti.
0: È arrivato uno anche lunghettino, ma lo ascoltiamo volentieri.
2: Mi piace moltissimo questo tema. Noi siamo una coppia di ragazzi di 37-38 anni, ci piacerebbe moltissimo adottare un bambino con tutte le difficoltà del caso. Soprattutto perché, leggendo un po' tra i forum, tra i vari siti di associazioni che operano, no, in questi paesi del terzo mondo, comunque è molto molto difficile l'iter, soprattutto perché ti scontri con una burocrazia italiana, ma soprattutto anche con la burocrazia del paese di provenienza del bambino.
0: Già.
2: E questo crea soltanto che degli ingorghi e delle complicazioni, oltre che il fatto di spendere tanti soldi senza avere la benché minima possibilità o comunque il successo che questa tua pratica vada a buon fine. Ed è un vero peccato, perché ci sono tantissimi bambini bisognosi. Spero che le cose cambino in un futuro.
0: Cavolo, è vero anche questa cosa, eh?
1: Ma anche perché innanzitutto c'è un iter lunghissimo per l'adozione internazionale. Se non sbaglio, le regole un tempo, quando ho studiato legge mille anni fa, dicevano che tu devi proprio trasferirti per alcuni mesi, sia col partner insieme, quindi se avete un'attività, come cavolo fate a lasciare tutto e andare sei mesi lì per conoscere il bambino e viverci insieme? Perché c'è un periodo di affido che deve precedere l'adozione ufficiale.
0: No, è vero, nonostante tu abbia studiato sul codice di Hammurabi, però è vero,
1: sulla stele di Rosetta ho studiato
0: tuttora
1: legge.
0: È così. Vabbè, ma abbiamo una bellissima novità e mi piace come tu presenti questo nuovo singolo di Adela.
1: Anche perché sta scalando le classifiche nazionali ed internazionali, io la vedo ovunque, specialmente sui social, e in lei, Adela.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Yes, yes.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: vinci.
1: Ogni volta che parte questa sigla mi viene da fare
2: il tipo... robottino.
1: Sì, te lo ricordi quello
2: Sei
1: che
2: bravissimo.
1: C'era a Striscia?
2: Come no? Guarda, sei veramente eccezionale in questo ruolo. Allora, tra poco premieremo un ascoltatore, un'ascoltatrice con la t-shirt celebrativa dei 50 anni, ma prima di tutto dobbiamo capire se ci risponde.
1: Vabbè, vediamo. Ah, ma quindi oggi mettiamo in palio la t-shirt, non era 1 milione di euro perché è il primo ottobre?
2: No, è sempre la t-shirt.
1: Ah, sempre la
2: non
1: t-shirt.
2: Non cambia.
1: Ma pensavo. Sì, beh, pronto?
3: Sì.
1: Daniele, siamo Paolo e Lucilla e avremo una domanda da farti. Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss ovviamente da 50 anni.
2: Ma grande!
3: Grazie a voi.
1: Daniele, tu quanti anni hai?
3: Io 32.
1: Vedi, e nonostante ciò l'ascolta da 50 anni.
2: Sì, già da prima, già da molto tempo prima. Ci è piaciuto molto il tuo messaggio, hai interagito con noi perché è così che si vince la t-shirt. Daniele, in bocca al lupo a te per tutto e soprattutto continua ad ascoltarci.
3: Certo, naturalmente, grazie a voi, siete meravigliosi.
1: Favoloso, grazie Daniele, kiss kiss a te, indossa la maglietta e portacela in giro. Ciao!
2: Ciao!
3: Va bene, ciao, un bacione a tutti.
2: Ciao!

0: Kiss Kiss Trend Zone, ascolteremo tra poco dal 1980, senti che pezzo, i Queen con Another One Bites the Dust.
1: Ma quindi mi vuoi dire che abbiamo finito per oggi?
0: Eh sì, torniamo però domani a partire dalle 12.
1: Va bene,
0: 12.
1: Grazie Andrea Cimino nella nostra regia audio, grazie a Gigi, a Peppe, a Arduino su nella regia video. È il momento della Gang del Bosco, Marco e Raff, che vi intratterranno fino alle ore 16 e, come abbiamo detto, Lucilla, non farmi uno scherzo, domani torna, eh?
0: No, certo, torno.
1: Ok,
0: torno.
1: Per

0: non è presente oggi qui negli studi.
1: Rapita dagli alieni, pure l'ho vista prima nei corridoi.
0: Anna Chiara, che fine hai fatto?
1: Secondo me è andata via con Biagio Antonacci, che sappiamo che è molto fan, che oggi è stato qui negli studi di Radio Kiss Kiss.
0: È entrato nel van di Biagio Antonacci.
1: Ti immagini, in questo giovedì, primo di ottobre, incredibile ma vero, è iniziato un nuovo mese, è finito pure settembre.
0: Gioschi in regia, puntata di oggi dedicata ai ricordi. Bisogna sbloccare un ricordo inerente a...
1: Un po' di suspense, tra un po' ve lo diciamo.

0: 14 in punto. Se siete fidelizzati, se siete ascoltatori di questo programma, se questo programma vi capita di ascoltarlo soprattutto il giovedì, noi il giovedì facciamo 5 minuti d'amore, il format con la musica italiana, emozioni da appunto
1: ma questo alla fine della prima ora, ci vuole un'ora,
0: ma lo colleghiamo con il ricordo, con la frase ti sblocco un ricordo.
1: Quindi oggi sblocchiamo ricordi inerenti a odori e oggetti e cose che vi ricordano casa dei nonni e delle nonne. Preparate.

0: Avete fatto sparire Anna Chiara, Antonacci vostri.
1: Antonacci sempre tua, mai nostra. Buon pomeriggio da Marco e Rafa. Antonacci che è stato ospite con Lucilla e Paolo Franceschini. Una splendida intervista, una splendida chiacchierata. Complimenti ai nostri amici, ai nostri colleghi. Sembrava una chiacchierata da bar. È tornata Anna Chiara.
2: Eccola.
1: È entrata da poco negli studi. Buon pomeriggio Anna Chiara. Abbiamo preparato con Anna Chiara e con Joschi la puntata dedicata agli odori. Sbloccateci un ricordo inerente a un odore particolare che ricordate. Se parliamo di odori, pensiamo anche, no, a qualcosa inerente, almeno per me, ai nonni, a casa dei nonni.
2: Io per esempio ricordo, prima abbiamo detto odori, profumi, riesco a mettere insieme sia un odore che un oggetto, perché in realtà io ricordo che a casa di mia nonna c'era questa scatola, sai, quella di alluminio dei biscotti, con dentro c'avevi sempre ago e cucito.
1: Certo.
2: Quindi io ricordo che quella scatola un po' sapeva di biscotti, ma secondo me era semplicemente una mia associazione visiva, perché era la scatola dei biscotti, ma in realtà dentro c'era ago e cucito. Quindi ecco, e sia un oggetto che un odore che ricordo molto volentieri, appunto, ecco, mi sto sbloccando un ricordo.
1: Oltre ai nonni, se parliamo di odori, io penso anche, ti dico la verità, allo sterco di cavallo. Cioè lo sterco di cavallo, secondo me, tra gli odori migliori al mondo.
2: Sì, però scusami, dove stai sbloccando il ricordo?
1: Il ricordo lo sblocco perché penso quando andavo a Castel di Sangro, che si trova in Abruzzo, e mi sentivo Don Diego della Vega.
2: Da bambino facevi Zorro, andavi a cavallo.
1: Sì.
2: Ok.
1: E quindi con i miei genitori andavamo, sentivo questo odore di sterco e quindi collegavo, associavo e dicevo: adesso posso fare Zorro.
3: Don Diego della Figa.
2: Don Diego, sì, quello là.
1: Don Diego della Figa, okay. Dopo
2: è un'altra cosa. Don Diego della Vega quando sei piccolo, che è Zorro. Ok, perfetto. Quindi il senso è un po' quello. Cioè, oggi sblocchiamo la puntata proprio con dei ricordi legati agli odori, ai profumi. Se volete, come ho fatto un po' io, anche a qualche oggetto, appunto, con un odore particolare. Al 347 490 0042.
1: A tra poco.

0: quando ho sentito ora in questo istante la casa, i ricordi della casa dei nonni, io sono proprio, sto passando da sotto casa dei nonni.
1: Bello.
0: Dei nonni paterni, che ricordi.
1: Pedestino, tra
0: bello,
1: l'altro,
0: bello.
1: Tra l'altro oggi è giovedì 1 ottobre, siamo entrati in questo nuovo mese, domani è la festa dei nonni, quindi vedi anche un piccolo gancio sul fatto che se appunto ricordate degli odori, dei profumi e li legate anche a casa dei nonni, fantastico.
2: Non avevo proprio la minima idea, il 2 ottobre è festa dei nonni.
1: Sì, domani, domani.
3: Vabbè, un odore che ricordo io quando ero piccolo, quei maledetti zampironi antizanzare che mia madre usava e che appestavano la casa, soffocavano noi, ma non facevano assolutamente niente alle zanzare.
2: Diciamo questo... che provavano a salvarti in un certo senso, ma ti salvavano male perché le zanzare poi si sono evolute e quindi di conseguenza.
1: Allora, secondo me non abbiamo la utilizzo un gioco di parole, la prova provata del fatto che appunto potessero scacciare un po' le zanzare, perché comunque un morso te lo beccavi alla zanzara, diciamo quella lì più X-Men che riusciva a oltrepassare il fumo.
4: Buon pomeriggio Marco e Raff.
1: Ciao.
4: Sono Carmela da Cusciano. Allora, un ricordo molto emozionante, il sapone che usava mia nonna quando faceva il bagno. Le famose saponette Camai, le amo.
1: Belle, quindi probabilmente le utilizzi ancora, vedi, quello è anche un oggetto.
2: Le saponette però sono veramente molto vecchie, cioè le saponette è una cosa che secondo me è un oggetto che trovi sempre a casa della nonna e del nonno.
1: Sì, sì, è una roba.
2: Nelle case moderne credo sia davvero difficile perché c'è il sapone liquido.
5: Ciao ragazzi, ciao di Kiss Kiss. Quello che mi ricordo è che mi sblocca tanti ricordi è la plastilina. Io, insomma, rivivo tutta la mia gioventù.
2: Una volta...
5: Ciao.
2: Ciao, una volta l'ho mangiata, andavo all'asilo, non si mangia la plastilina ovviamente.
1: Beh, certo.
2: Lo dico per quelli che non dovessero saperlo, e finì in ospedale.
1: Complimenti,
2: ma
1: sì.
2: Avevo tipo all'asilo,
1: quanto,
2: avevo tipo 26 anni.
1: Ma infatti.
2: E ho scoperto che no alla plastilina che si mangia.

0: È passato un anno da questo pezzo di DJ Snake con gli Stray Kids, si chiama In the Dark. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa e buon pomeriggio a Stefania, che è la prima ascoltatrice, che rappresenta anche la prima telefonata di oggi. Pronto?
1: Pronto, ciao a tutti.
2: Grande Stefania, sbloccaci questo ricordo legato agli odori, ai profumi, oppure dici un attimo tu,
0: facci sognare.
1: Allora, niente, praticamente, stando che noi io abito in Svizzera, no?
0: Sì.
1: E si usava la cartella con la pelle di mucca, praticamente, no? Allora, quando la aprivi era un miscuglio, da
0: la pelle di mucca in Svizzera?
1: E
0: sì,
1: cuoio.
0: Per fare le cartelle, no, adesso io...
1: Quella, sai, quella chiaccia, no? C'era marrone,
0: certo,
1: chiaccia,
0: sì.
1: Sì, e ogni tanto nei negozi vado e... apro e lo uso di nuovo.
2: Per ricordarti del periodo in cui andavi a scuola con quella cartella.
1: Sì, infatti.
2: No,
1: sì.
2: Vabbè, incredibile.
0: Certo. Non avevo mai sentito comunque la cartella,
1: sì, sì.
0: Fatta...
1: Sono macchiate, tipo proprio come, insomma, la pelle.
0: Sì,
1: di...
0: sì, la mucchella, la possiamo chiamare.
1: La mucchella. Sì, sì, e si stavano così, insomma.
2: Io e Raff, probabilmente, io ricordo, Raff, che avevo uno zaino di Spider-Man, che non sapeva di Spider-Man, di Ragno.
0: No.
2: Sapeva di cartella, però poi finiva là.
0: Io ce l'avevo con le cacchine,
2: eh?
0: Ti ricordi le cacchine, emoticon delle cacchine, ma non sapeva di...
2: Certo, è chiaro. Però vabbè, ognuno la sua cartella, ognuno il suo ricordo sul profumo, quindi grazie. Giusto. Per averci sbloccato questo odore.
0: Quando è che andavi a scuola tu? Che anni?
1: Sarà nel 70. Basta.
0: Quindi scusami, quindi quanti anni hai?

0: tu, lei e la cartela. Svizzera è un posto magnifico.
1: Però Marco, ci sono anche città qui in Italia che conosci magari solo per il loro nome, e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
0: Padova è una di queste, sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. È una città con due riconoscimenti UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
1: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
0: Basta semplicemente cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss Kiss.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Kiss Kiss.

0: voglio partecipare anche io, Marco, alla puntata di oggi. Ti sblocco un ricordo inerente agli odori. Voglio sbloccare questo ricordo. Magari c'è qualcuno che la pensa come me.
1: Sì.
0: L'odore della benzina. Tra gli odori più forti e gli odori più nocivi, ma anche più piacevoli, c'è la benzina. Adesso.
1: In quel caso, però, che ricordo ti sblocca la benzina? Cioè, quando da
0: tutte
1: piccolo.
0: Tutte le volte che sì.
1: Ah, io pensavo quando da piccolo andavi col papà e iniziavi a sentire le prime volte l'odore della benzina.
0: Mio padre che una volta mise il diesel anziché la benzina.
1: Errore
0: all'interno della macchina.
1: Che sarà successo, voglio dire, a qualcuno.
0: Si distrusse la macchina.
1: Non è che si distrutta, devi fare tutto un lavaggio.
0: Un
1: poi non
0: casino.
1: So se... Sì, comunque un casino.
0: Spese tantissimi soldi, ma più che altro l'odore della benzina piace anche a voi? C'è qualcuno che c'ha il fetish dell'odore della benzina o lo tengo solo ed esclusivamente per me?
2: Ciao ragazzi, Marco da Reggio Calabria.
1: Ciao Marco.
2: L'odore della colla nel vasetto.
1: Sì, certo, come no? Certo,
2: coccolina.
1: Sì, sì. Che sapeva di mandorla, non so se vi ricordate, aveva quell'odore.
0: Sapeva di mandorla. Non lo so.
1: Allora io utilizzavo una colla, probabilmente alle scuole elementari, che aveva un odore di mandorla.
0: Ma
1: che...
0: era la colla vinilica?
1: Non era vinilica, era proprio il tubetto che a me veniva quasi voglia di addentarlo.
0: Fatto? Fatto.
3: Ciao Marco, attacca. Ciao Raff.
1: Ciao.
3: Il profumo che mi ricorda sempre quando andavo a casa di nonna è il profumo della pasta con le patate. È il profumo della pasta coi piselli.
1: Sempre pasta, o patate, o piselli, in quel caso buonissimo.
0: C'è qualcuno che come me ama la benzina, l'odore della benzina. Da bambina chiesi a Babbo Natale il profumo alla benzina. Il
1: sai
0: profumo
1: che,
0: alla benzina.
1: Sai che Totti disse che lui avrebbe voluto fare il benzinaio proprio perché gli piaceva l'odore?

0: ragazzi, anch'io adoro il profumo della benzina, perché da ragazzina andavo a fare il pieno con il mio sì, 2000 lire all'epoca, e quel profumo era il profumo della libertà.
1: Ah, ecco, vedi, collegare un profumo anche a un'emozione, in questo caso uno dei primi motorini scooter che ha avuto la nostra ascoltatrice.
2: Vediamo se riusciamo a chiamare al telefono Isabel, che a Babbo Natale chiese il profumo alla benzina. Immaginatevi, una bambina che scrive la letterina a Babbo Natale e dice: caro Babbo Natale, mi puoi portare il profumo alla benzina? Chi c'è, Joschi?
3: Ciao Marco, ciao Raff. Ciao. Anche io adoro l'odore della benzina. Mi ricordo quando ero piccina, con mio padre in auto, che dicevo: mamma mia, quanto è buona la benzina!
1: Comunque è un odore profumo che piace a tantissimi. Anche un'altra ascoltatrice ci ha scritto l'odore della benzina. Invece qualcun altro ha scritto i pennarelli, tipo un'iposca. È vero, anche il pennarello lascia un odore che probabilmente...
2: Un odore però molto forte, tipo alcol. Sono quegli odori tipo alcol, capito? Benzina,
1: però,
2: alcol, un'iposca.
1: Secondo me a noi piacciono perché li colleghiamo comunque a un momento specifico della nostra vita. Quando per esempio tu prima hai parlato dello sterco del cavallo, è perché lo collegavi a quando andavi da piccolo proprio a galoppare. Quindi è sempre l'emozione legata anche all'odore. Qualcun altro invece ci dice: a proposito di odori, la benzina no, ma quello del vino fatto nella nostra cantina sì.
4: L'odore del fieno in fermentazione negli allevamenti di bufale. Spettacolo.
1: Chissà com'è.
2: Fieno e cioè no, fieno e cacca.
1: Non è in fermentazione.
2: Oddio, no.
1: Forse...
2: Beh, fermentazione.
1: Chi lo sa, chi lo sa. Vabbè, comunque, insomma, avete capito. Oggi stiamo dedicando la puntata a questo.

0: primo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss, kiss.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: mappa di felicità. Kiss, kiss. Hey, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: quest'ora 5 minuti di musica italiana.
1: In questo giovedì 1 ottobre iniziamo alla grande il mese, perché sappiamo che è un appuntamento che sta piacendo tanto a chi ci ascolta, soprattutto il giovedì a quest'ora del pomeriggio, e ovviamente piace prima a noi perché siamo i primi a emozionarci con i pezzi che hanno fatto la storia della musica, sì, ma poi anche sempre con quel tocco di canzone nuova che magari entrerà come cult della musica.
0: Se siete pronti ad emozionarvi, se siete pronti a cantare, se siete pronti ad ascoltare i 5 minuti d'amore, da questo momento al 347 490 0042 lì potete commentare, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza. Iniziamo!
1: Sul 158 abbiamo anche il karaoke in diretta su Kiss Kiss TV.
0: Chi se, se, oh, chi se, se, oh, oh.

0: 5 minuti d'amore. La vita è bella, eccoli, perché si ricordano i bei ricordi.
1: Sì. Ragazzi, ne vogliamo 100 minuti d'amore. Chissà tutti.

0: mamma mia, Mia Martini mi ha fatto venire la pelle d'oca.
1: Ogni giovedì c'è un'emozione nuova, un'emozione diversa. Speriamo vi siano piaciuti i 5 minuti d'amore. Il giovedì dalle 14:45.

0: E allora, se vi sono piaciuti questi 5 minuti d'amore, ditelo in giro, ditelo agli amici, ai fratelli, alle sorelle, a chiunque, perché noi ci mettiamo la musica e voi ci mettete le emozioni.
1: Ada ci ha scritto: mamma mia, chi come me in questi 5 minuti in tutte le auto d'Italia sta cantando a squarciagola. Speriamo tanti come te, Ada, grazie per il feedback.
0: Eliana dice che è bello cantare questi 5 minuti d'amore a squarciagola. Kiss kiss a tutti, che gran finale che avete messo oggi, Marco e Raffa.
2: Senza parole, ma do ragazzi, quanti sedili abbassati!
0: E quanti figli si saranno fatti bellissimo, con i sedili abbassati?
1: Bellissimo, bellissimo, perché poi è vero, no? Il giovedì ti sblocca un ricordo e noi proviamo anche a sbloccarli proprio con questo format 5 minuti d'amore con la musica italiana.
3: Io non posso più vivere senza i vostri 5 minuti d'amore il giovedì. Fantastici.
0: Grazie per questo feedback. Stai tranquilla, perché giovedì dalle 14.45 ci saranno sempre per te e per tutti quelli che ci seguono.
4: Madonna, con questo mi portate proprio indietro, indietro, indietro.
1: Chissà quale pezzo stava facendo riferimento, no?
0: Soprattutto a che anno siamo tornati indietro, indietro, indietro nel tempo e che momento della tua vita.
5: Ah, i miei 5 minuti preferiti della giornata. 5 minuti d'amore. Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: Bellissimo.
1: Grande. Poi Manu chiude dicendo: grandi, kiss kiss a voi, grazie.
0: Kiss kiss a tutti da Marco e Raff. I 5 minuti d'amore tornano giovedì prossimo alle 14.45.

0: Una canzone che si balla tutt'oggi e che possiamo dire noi da trentenni che anche la nostra generazione ama, proprio perché ha quel non so che comunque ti fa scatenare in pista, no?
1: Io poi quando sento questa canzone penso a Stifler in American Pie. Gli amici di American Pie sanno di cosa sto parlando. Eurythmics, questa è Sweet Dreams.

0: Questo è un pezzo del 1983, io però vado verso gli anni 2000, penso American Pie, il terzo capitolo, lo Steve Meister, dove in American Pie il matrimonio, lui fa la gara di ballo, ce lo scrive Paolo Eurythmics con Sweet Dreams.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Ciao a tutti, da Marco Raffa, seconda ora di Daddy Kiss. Sono le 15, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi, imperatore in regia.
4: Allora, stiamo sbloccando i ricordi. Luca, per esempio, ci ha scritto: con i vostri 5 minuti mi fate passare i miei, grazie. Ce lo scrive Luca. Però poi, scusami, c'è Chiara che invece dice: scusate, ma solo a me l'ultima canzone non piace. E vabbè, sono gusti, Chiara. Però è anche giusto leggere il messaggio di Chiara. Non è che poi potevamo accontentare tutti.
0: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
4: Sempre, sempre.
0: Anzi,
4: sempre.
0: Se avete dei pezzi da suggerirci, bravo, per inserirli nei 5 minuti d'amore, pezzi italiani, noi ascoltiamo, perché questo è il bello di Daddy Kiss. Vai con la seconda ora.

0: 3 minuti in questa seconda ora dopo le 15, in questo giovedì 1 ottobre. Siamo Marco e Raffa, vogliamo continuare a sbloccare i ricordi. Siamo partiti dagli odori, casa dei nonni, molti l'hanno legata anche a degli oggetti, e infatti sugli oggetti ci vogliamo proprio spostare, proprio perché in questa seconda ora vogliamo sbloccare dei ricordi legati agli oggetti della vostra infanzia.
1: Un ricordo, un oggetto che vi fa tornare indietro nel tempo, tipo una vecchia foto, tipo un peluche, tipo un profumo, un CD, un giocattolo, va bene qualsiasi cosa.
0: Giocattolo bellissimo,
1: se penso al giocattolo io penso a Woody di Buzz Lightyear, penso che l'abbiamo avuto tutti quanti, almeno la nostra generazione.
0: Sì, ovviamente quelli nati diciamo negli anni 90.
1: Il peluche, tutti avevamo un peluche.
0: Sì, ma penso che c'è gente che addirittura colleziona i peluche.
1: Bellissimo.
0: Senti, invece se devo dire un oggetto, mi è venuto subito in mente il televisore, quello a tubo catodico, sai, dietro grosso, che a casa di mia nonna era più grande il televisore che i nipoti. Quindi l'ansia era, se cade il televisore sui bambini, perdiamo i bambini. Sì. Quindi c'era sempre, attenzione, occhio alla televisione. Io ricordo...
1: Non andate troppo sotto, state lontani, sedetevi lontano.
0: Bravissimo. Io infatti ricordo che io e mie cugine avevamo quest'ansia di stare sotto alla televisione.
1: Sblocchiamo un ricordo anche con la musica più bella, la sento sotto. Kesha, TikTok, 2010. And feeling like P. Diddy,
2: hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Sì, io invece quando faccio il budino alla mia mamma che ha 95 anni
1: Sì.
0: mi ricordo tantissimo il profumo e mi fa tornare bambina quando aiutavo la mia nonna paterna a preparare il budino con le buste di San Martino, una alla vaniglia e una al cioccolato.
2: Quindi diciamo l'oggetto che ti fa tornare indietro nel tempo, in questo
1: La
2: caso,
1: spatola, la.
2: è la frusta,
1: La
2: diciamo, per
1: frusta.
2: fare il budino.
1: Sì, probabilmente sì. Mentre invece Alba ci ha scritto lo yo-yo. Ve lo ricordate? Bellissimo. Ti ricordi che non
2: Che si
1: riuscivamo
2: giocava, sì.
1: mai a farlo? E quando riuscivi non volevi
2: Vi
1: smettere.
2: ricordate come si chiamano quelle palline che erano due palline?
1: Sì.
2: Le mantenevi con la mano
1: Non so se aveva un nome,
2: e ti
1: sai.
2: distruggevi il polso.
1: Vero, sì. Ma non ricordo se avessero un nome.
2: Vi ricordate come si chiamano? Che ti rompevi il polso. Qualcuno si ricorda,
1: Non
2: per
1: aveva un nome,
2: favore?
1: te lo dico io.
2: No,
1: Chi è?
2: avevano un nome.
1: Sono
3: Non so se ricordate, le bucce dei mandarini sulla stufa, l'odore che emanavano era spettacolare.
1: Qualcuno è rimasto ancora sugli odori. Certo, va benissimo perché oggi abbiamo sbloccato la puntata proprio a questo. Odori, profumi, ma siamo passati anche agli oggetti. Quindi vediamo anche se qualcuno ci sblocca un ricordo legato agli oggetti, come per esempio qualcuno sta scrivendo, anche noi a casa avevamo il televisore a tubo catodico e anche noi eravamo attenti ogni volta perché avevamo paura che potesse cadere, perché quello era un attimo, cadeva a terra, si spaccava.
2: Ciao Marco Raffo, oggetto che mi ricordo è un oggetto recente, 2010-2015, il televisore 3D. Sì, perché in alcune case italiane ci sono stati televisori 3D,
1: I primi.
2: i primi televisori. Prima c'era il cinema, che tu andavi al cinema. L'unica cosa che io il televisore a 3D purtroppo ho sempre avuto problemi con gli occhi. Cioè facevo gli occhi
1: Però tu
2: storti sia al
1: comunque
2: cinema sia a casa.
1: dovevi comunque mettere gli occhiali a casa, cioè nel senso l'invenzione, passami il termine, fu il fatto che riuscivi anche a casa. Non so se era una cosa molto diffusa o solo da ricchi, ma comunque televisore a parte, ecco, stiamo sbloccando la puntata anche sugli oggetti, quindi il televisore va bene.
2: Doppio disco, poi magari portiamo qualcuno al telefono, Benson Boone con Mystical Magical, prima però Ligabue con Qualcosa per te.

0: Allora, sì, è vero, le palline avevano il nome click clack.
1: Quindi non clack, rompi click, polso.
0: No, no, no, click clack. Qualcuno le chiamava flick flack, ma quelle palline
2: sono
0: da sbloccare.
2: Sono le palline click clack.
0: Ciao. Esatto, ciao, grazie.
1: Andiamo
0: grazie
1: al telefono da Alessandro. Pronto?
0: Ale.
3: Pronto?
0: Ecco, ciao. Sappiamo che ci vuoi sbloccare un ricordo legato proprio ad un oggetto. Vai, Ale.
3: Allora, l'oggetto è lo zoccolo.
0: Ok, usato come? Quale?
3: Vabbè, usato nella maniera peggiore che possa esistere.
1: Come cioè, frisbee, come boomerang.
3: Sì, aveva un effetto boomerang che arrivava da ogni stanza, anche se ti trovavi chilometri di distanza, arrivava sempre allo stesso punto.
1: Come lo bat, come il bat swing di Batman. Lo lanci, boom. Sì.
3: Esattamente.
1: E chi lo lanciava? Utocle.
3: La mitica mamma.
0: Dimmi una cosa, quando ti colpiva, ti prendeva dietro la nuca, sul sedere, sulle gambe,
1: no, in faccia.
3: La fronte.
0: Mamma mia.
3: Era quella, diciamo, più gettonata, era quella più ambita.
1: E dimmi,
0: faceva
1: di
0: male
1: più,
0: però, che quella era di legno.
1: Perché tua mamma ti lanciava lo zoccolo di legno?
3: Non ho capito, scusami.
1: Perché tua mamma ti lanciava lo zoccolo di legno?
3: Perché ero birichino da bambino.
0: Te sei un biscolo, direbbero in Toscana. Cioè
1: oggi non si porta più lo zoccolo di legno. Cioè, se oggi una mamma lancia lo zoccolo di legno a un figlio. Vai,
0: no, ma io penso proprio che quel tipo di sandalo, fammelo chiamare così, è qualcosa che possa entrare nel museo dei ricordi. Cioè, sfido chiunque a trovare qualcuno che ancora li indossi. Cioè, se lo indossa, secondo me ha più di 70 anni.
1: Ale,
3: sì,
1: voglio fare una cosa, ma anche per solidarietà nei tuoi confronti. Quanti di voi hanno ricevuto l'uzzoccolo che poi si lanciava uzzoccolo e poi tornava dietro e ti prendeva? Quanti hanno ricevuto la punizione dello zoccolo?
3: Però posso dire una cosa, sì, diciamo, è servito tanto quello zoccolo che arrivava da ogni parte.
0: Formativo.
3: Si beccava.
0: Formativo.
3: Sì.
0: Poi certo, la variante era la pantofola, che mia mamma aveva la pantofola.
1: La pantofola era una carezza.
0: Vabbè. Però,
3: è una carezza.
1: Ale, ti salutiamo. Kiss a te, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
3: Ciao,
1: Kiss.
0: Ciao, grazie.
1: Voglio vedere se qualcuno ha ricevuto la punizione dello zoccolo. Se sì, iscriveteci o mandateci una nota vocale.
0: Perché
1: dai,
0: secondo me siamo in tanti ad averlo ricevuto.
1: Hai voglia.

0: Ti schissa a te che ti basta un bicchiere di vino e la compagnia giusta per essere felice. Ti schissa a te che vorresti tornare bambino per trascorrere un intero pomeriggio sull'altalena. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.
1: Kiss Kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss Kiss.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffo, da Ernia, con dedica su Kiss Kiss. Musica più bella, l'ascoltatore di prima ci ha raccontato dello zoccolo, sì, che ha assaggiato lo zoccolo, la dolenza dello zoccolo da parte della mamma.
2: Però assaggiare è un bel verbo collegato allo zoccolo.
1: Vediamo quanti hanno assaggiato lo zoccolo della mamma.
3: Ciao Marco, ciao Raffo.
2: Ciao.
3: Mia mamma, con un gesso per rottura di tibia e perone, pur di colpirmi, sì, e mi aveva già lanciato lo zoccolo, sì, è salita sul tavolo, no, e mi ha lanciato un vaso.
1: No. Tutte cose che oggi comunque non potrebbero succedere, perché prima, proprio anche prima di noi, c'era un'educazione totalmente diversa.
4: Io ho ricevuto sia lo zoccolo, sia la pantofola, sia la cucchiarella, sia la scopa, allora, e anche... Sì. Battipanni.
2: Allora, questo è il battipanni è tipico.
1: Battipanni no.
2: Allora, questo perché l'ascoltatore di prima, nella puntata del giovedì di oggi, ti sblocco un ricordo legato agli odori, siamo passati agli oggetti, ha detto: ragazzi, lo zoccolo legato a quando facevo le marachelle e mia mamma me lo lanciava.
1: Funziona, chi è?
5: Ciao Marco e Raffo. Ciao. Giuseppe da Taranto.
2: Ciao Giuseppe.
5: Io l'ho preso due volte in testa da piccolo. Mio fratello, 50 anni, li usa ancora, e no, mio padre, vabbè, per non fare rumore quando camminava, sotto gli metteva i pezzi di camera d'aria delle macchine. Ciao ciao.
1: No, vabbè, i pezzi di camera d'aria questo delle macchine.
2: Questo papà è un mito, cioè pur di non, capito, fare il rumore quando, perché quello è come se fosse un tacco vero e proprio,
1: per non farsi sentire, per poi pum.
6: Buon pomeriggio Kiss Kiss.
2: Ciao.
6: No, un zoccolo no,
1: no,
6: però la cucchiara, la scopa,
2: ok, questi oggetti sì, che ti ricordano la tua infanzia, chiaramente, perché magari uno dei tuoi genitori te li dava addosso.
1: Proviamo a chiamare qualcuno tra poco.
7: Ciao a tutti.
2: Ciao.
7: Fabio, 25 anni,
2: sì,
7: da Pavia.
2: Sì.
7: Battipanni.
2: Battipanni. Che è tipico. Vedi, da nord a sud, tanti genitori evidentemente utilizzavano il battipanni.
1: Non l'ho mai assaggiato io, il battipanni.
2: Era bello, lungo, grosso, faceva male, eh?

0: scusate, ma alle 3:30 di questo giovedì siamo arrivati un attimo ad ascoltare un messaggio, o meglio Anna Chiara ci dice dalla redazione che c'è un nostro ascoltatore che a proposito di oggetti per sbloccare un ricordo quando appunto i nostri genitori li utilizzavano per farci imparare una lezione evidentemente, c'è Valerio che ci vuole raccontare di un oggetto assurdo.
1: Valerio, cosa hai assaggiato dai tuoi genitori? Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao Vale, dici un po'.
2: Niente, mia madre aveva un po' il vizio di raccogliere quello che le capitava per fischiarsi.
0: Ok, beh,
2: Una volta eravamo in doccia e per evitare che cadessi e mi facessi male, col bocchettone della doccia mi insegno a stare fermo in doccia.
0: No!
1: No!
0: Ma no!
1: No, Gioschi, no, così piango.
0: Ma no, scusami, perché tu ti muovevi, non ti volevi fare la doccia. Cosa era successo?
2: Esatto, era, diciamo, la doccia la facevamo io e l'altro mio fratello piccolino.
0: Sì.
2: Allora cercavamo di fare altro durante la doccia.
0: Certo, giocare, scherzare l'acqua, immagino.
2: Esatto.
0: Che
2: e mia madre
0: erano?
2: Aveva poco tempo.
0: Che anni erano? 1900?
2: Sono dell'88, ti parlo del 94-95.
1: Senti, ma il bocchettone che era 70x70, 80x80, 90x90?
0: Misure, lascia stare.
2: Hai presente quello quadrato?
0: Quello
2: quadrato, quello
0: grosso,
2: diciamo,
0: sì.
2: Che se ti prendi di taglio ti
0: mamma fa male. Mia, che infanzia.
2: Infatti,
0: io immagino che tu avrai uno shock con la doccia. Di in quell'occasione.
2: No, da quel momento non mi muovo più in doccia, no. Faccio la doccia ed
0: esco. Certo. Sei immobile.
1: Guarda,
0: in doccia, cioè, ci dispiace.
1: Tra lo zoccolo e il bocchettone della doccia, tutta la vita lo zoccolo. Comunque, kiss a te, grazie per seguirci.
2: Kiss a voi, no, grazie.
0: Grazie per avercelo confidato. Un
1: ciao,
0: abbraccio.
1: Ciao, ciao.
3: Musica. E una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss, con Marco e Raff. Woo!

0: Gran bel pezzo su Radio Kiss Kiss 2015, Madcon, il pezzo si chiama Don't Worry. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Adesso è arrivato soprattutto il momento di suonare una novità musicale. Da queste parti noi la chiamiamo New Kiss.
1: Un po' a sorpresa, Cremonini ha annunciato un nuovo album.
0: Così, damle.
1: E quando gli artisti annunciano i nuovi album ci sono anche i singoli estratti per le radio, e infatti lo suoniamo come New Kiss.
0: Il nuovo pezzo di Cesare Cremonini si chiama...

0: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: vinci.
1: Rispondi e vinci. Abbiamo selezionato un numero che ha partecipato durante il programma. Sono le 15:45. Marco sul 158, sì. La maglietta del 50° compleanno, ecco, di Radio Kiss Kiss, il 50° anniversario. Chi risponde alla domanda?
0: Quale radio ascolti? E risponderà ovviamente in modo corretto, cioè ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Vincerà la maglietta dei 50 anni.
0: Che oggi infatti indosso, l'ho messa anche un po' perché ancora non l'avevo indossata. Veramente una bella maglia. Gli ascoltatori, tra l'altro, quelli che l'hanno vinta, i fortunati nei vari programmi, ce l'hanno anche mandata su WhatsApp come foto, no? Mentre la indossavano.
1: Squilla.
0: Siamo contenti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Attenzione.
1: Quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E vai.
0: Eccolo là.
1: Risponde e vinci, risponde e vinci.
0: Come risponde e vinci? In effetti stiamo sentendo che c'è la radio in sottofondo. Anzi, sì, se sì, la abbassi, perché così riusciamo un attimo a sentirti. Come, ecco, ti chiami? Sì. Di dove sei?
2: Mi chiamo Clay e sono di Foligno.
0: Grande. Grandissimo, grandissimo. Quanto sei contento di ricevere la nostra maglia?
2: Contentissimo.
0: Quanto
2: anche
0: sei?
2: Perché partecipo spessissimo.
0: Ah, benissimo. E allora, all'interazione, quanto sei
1: partecipi,
0: fan?
1: Se partecipi spessissimo e ascolti Radio Kiss Kiss, mi dici dalle 14 alle 16 chi c'è in onda?
2: I nomi non li so.
0: Ecco qua, pare. Vabbè, grazie,
1: piacere,
0: tante care cose,
1: piacere.
0: Non si può, chiaramente.
1: Ma porca.
0: Vabbè, tanti cari saluti, grazie.
1: Hai perso la maglia.
2: Ciao.
0: Lascia stare,
2: ciao. Ciao. Ciao.
0: Sta,
3: rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Chiudiamo il programma salutando tutti gli amici che hanno partecipato come sempre dalle 14 alle 16. Complimenti all'ascoltatore di prima che ha vinto la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma lo chiudiamo anche con le ultime note vocali inerenti ai ricordi da sbloccare con oggetti del passato.
1: Allora, se mi devo ricordare della mia nonna, io mi ricordo che lei, io facevo la collezione di fiammiferini. Fiammiferini. Non so se li ricordate, erano bellissimi. Sì. La nonna me li comprava tutti.
2: È vero, tu stavi lì, no, ovviamente da bambino non servivano a niente, li accendevi, li consumavi tutti solo per vedere la fiamma proprio accesa.
0: I fiammiferini più la piccola fiammiferaia. Ad esempio, a me i miei nonni mi leggevano la piccola fiammiferaia.
3: Il walkie-talkie, bellissimo.
0: Walkie-talkie.
3: Quello era veramente bello.
2: Che grande, sì. Anche quello è uno degli oggetti del passato, in effetti.
3: Il walkie-talkie.
2: Bellissimo, che sblocca un ricordo. Forse non tanto a noi trentenni, ma a tantissimi ascoltatori sicuramente sì.
0: Mio padre me lo regalò per i miei 10 anni, tipo. Disse, andiamo in un villaggio, portatelo in modo tale che non ci perdiamo.
4: Da Palermo, il ricordo più bello che ho della mia infanzia è mio padre che mi portava le videocassette della Walt Disney con il cartone del momento.
2: Ti ricordi?
4: Il Leone, Aladdin,
2: bellissimo.
4: Mulan.
2: Raff, ti ricordi settimana scorsa quando anche tra le varie cose nella puntata Ti sblocco il ricordo di giovedì abbiamo parlato anche di cartoni e di serie TV e infatti l'ascoltatrice qui si è collegata benissimo da una settimana all'altra.
0: Chiudiamo in bellezza, dai, walkie-talkie è la nostra.

0: Corriere di Kiss Kiss fino alle 19. Vi lasciamo con un pezzo che ha fatto la storia della musica metà anni 80, 1985.
1: Con i Simple Minds. Invece io voglio chiudere con Sandro, che a proposito di oggetti dice: prima avete citato oggetti che utilizzavano i genitori, mia mamma utilizzava la paletta di legno, non vi dico i lividi. Grazie Sandro per il ricordo.
0: Grazie a tutti amici, don't you forget about me. Se tutto andrà bene, noi torniamo domani, forse,
1: da Marco e Rav.

0: vabbè, si chiamavano anche Simple Minds, però i testi belli articolati. Don't you forget about me. L'anno era il 1985.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Quando questo sospira così, quello mi urta, è vero Giovanni?
0: Ma sai perché te lo dico? Ti spiego subito per quale motivo.
4: E allora spiegamelo!
0: Te lo spiego subito. Intanto benvenuti a tutti gli ascoltatori dei Corrieri di Kiss Kiss. Sono le 16 in punto. Allora, le 16 in punto e noi abbiamo cominciato. Alle 16:57 arriva un messaggio di Emanuela che dice: oh ragazzi, benvenuti Corrieri, finalmente con calma.
4: Ancora non abbiamo il piede nello studio.
0: Se ci mettete un'ansia, sai cosa faccio?
4: Comunque sei troppo ansioso, ma che problemi hai?
0: Tu.
4: ragazzi, ma voi vi rendete? Io ho cambiato la vita a questo.
0: I Corrieri hanno la sigla.
4: Ce l'abbiamo.
0: Ovvio.
5: Hey hey, i Corrieri di Kiss Kiss. Alfio parla, ruota libera.
4: Sveglia del

0: che però da Miley Cyrus, dopo un titolo come Best Persuades, mi aspettavo qualcosa di molto più rock, che però comunque è bello, ci mancherebbe, solo che è molto poppazzo.
1: Ah, ragazzi,
0: molto
1: ma poppazzone. Miley Cyrus non sbaglia un colpo, dai.
0: Bella e brava. Allora, caro Ciro, all'inizio dei Corrieri di Kiss Kiss mi pare di capire che parti già con le grandi promette.
1: Ho fatto una scoperta meravigliosa. E quindi sono qui, siccome poi le cose belle bisogna condividerle,
0: bene, non vedo
1: sono
0: l'ora.
1: Qui per condividerle con chi ci ascolta. Sai che da qualche settimana sto facendo un po' di lezioni di logopedia,
0: sì,
1: perché ho quel problema alla gola, ok?
0: Ok.
1: Quindi sto andando a fare queste visite, queste lezioni,
0: queste terapie.
1: Terapia, ve ne va la parola. E praticamente per gran parte della terapia il mio logopedista mi fa questo massaggio con questo strumento che vibra,
0: okay,
1: che vibra proprio sulla gola. E serve per sciogliere le corde vocali, sciogliere comunque tutta la laringe.
0: Ma è quello strumento che si vedeva anche sul Vestro e sul Postal Market? Il vibro massaggiatore che si appoggiava sul collo?
1: È una cosa simile, attenzione, ma non così, perché io ho chiesto informazioni.
0: Okay.
1: Non è proprio così come quello che trovi anche nelle palestre per sciogliere i muscoli.
0: Ah, okay,
1: perché quelle hanno delle frequenze troppo forti. Invece devono essere più o meno sui 100 MHz, una cosa del genere.
0: Tecnicismi, quindi che succede?
1: E quindi io, mentre stavo là che c'era qui, anche l'assistente del logopedista, no? Che c'aveva questo coso che mi vibrava la gola.
0: E quindi quando parlavi tu.
1: Esatto. Io a un certo punto le ho detto: abbassa un pochino perché mi è delicata. Ho detto: chiedo scusa, dottoressa, ma sicuramente gliel'avranno chiesto tante persone.
0: Ma perché parli così con una dottoressa?
1: Perché
0: fai il piacione?
1: No,
0: con la
1: perché era peccaminoso quello che dovevo dire. Esatto. Quindi ho detto: ma quante persone vi avranno detto che questa vibrazione può essere simile alla vibrazione di un vibratore?
0: Ma cosa? Ma come ti viene?
1: Così.
0: Ah, l'avrei pensato solo
1: allora,
0: tu.
1: Allora, lei ha fatto così, a un certo punto, mentre l'ho detto questo,
0: sì,
1: lei ha fatto...
0: Ma non ha detto niente.
1: Ha fatto così?
0: L'hai solo imbarazzata.
1: Il dottore si ammalò. No, il dottore fa... Effettivamente le frequenze sono diverse,
0: okay,
1: però ho qualche paziente che dice che funziona.
0: Ma cosa,
1: io
0: ne
1: che
0: sa
1: ho
0: il
1: fatto,
0: cosa ne sa il dottore?
1: Gliel'hanno detto, gli hanno riferito.
0: Vabbè, okay.
1: Io che ho fatto? Ieri sera, quando ero a casa, ho preso lo strumento e mi sono fatto una vibromassaggiata.
0: Ma aspetta, fammi capire perché
1: e quindi funziona.
0: Aspetta,
1: avete capito?
0: Quale strumento hai preso a
1: ho
0: casa?
1: Ho preso l'altro strumento, non
0: perché
1: quello
0: hai...
1: terapeutico del
0: e
1: dottore.
0: Perché hai quello strumento a casa?
1: Ma io ce ne ho da
0: cosa? Ma
2: di
0: quale
2: minchia stiamo parlando?
1: Sono stato un testimone.
0: Ma ti prego, metti un pezzo. Ma scusami, Ciro, ma tu ma non puoi dire questa cosa in radio.
1: Ma avanti, ma

0: stupid song could ever say.
1: E anche nel video lei c'ha tutta la pioggia addosso, tutta bagnata, così sì, Olivia sì, Rodrigo. Allora, scusate, Ave Maria piena di grazia, signore.
2: Anche okay,
1: no, sto espiando i tuoi peccati.
2: Ma quali peccati?
1: Perché ne stiamo parlando
2: ma
1: adesso.
2: Ma guarda, voi siete veramente allora un popolo di bigotti.
1: Ma che io ti vedo come un puttino, ma ti vedo come un angioletto.
2: Un tu grandissimo figlio di puttino.
3: Ciro.
1: Tu ne sai qualche cosa. Allora, che cosa è successo? Che Ciro ha appena rivelato mi...
2: Io ho fatto una scoperta.
1: No, io ho fatto una scoperta, ho scoperto che a casa c'hai i vibratori.
2: Ah, cioè, ma sono dei giochini.
1: Come che mai c'hai dei vibratori
2: allora,
1: a casa?
2: Innanzitutto mi sono stati regalati tempo fa
1: sì,
2: dall'azienda che li produce.
1: Ok.
2: Perché sai, io sono un influencer sì, sì, di sì, queste
1: no,
2: cose.
1: No, sei praticamente l'acquirente dell'anno, evidentemente ti hanno premiato.
2: E poi comunque sì, mi piace giocare, io sono un giocherellone, no, tu lo sai.
1: Sai perché no? Te lo dico? Perché poi chi va con lo zoppo impara a zoppicare, chi va con il vibro impara a vibrare. Ci stanno mandando anche donne, devo
2: sì,
1: dire.
2: Mandateci le foto, esatto, dei vostri.
1: Se è santificato il tuo nome, venga il tuo. Scusa, espio le colpe anche per loro, perché ci stanno mandando le foto delle collezioni
2: sì,
1: di dildo e sex toys.
2: Ma
1: che
2: qual
1: hanno
2: è il problema? Ragazzi, noi però siamo
1: problema,
2: nel 2026 e abbiamo
1: parlarne,
2: una responsabilità.
1: Nei confronti di chi?
2: Nei confronti di chi ci ascolta,
1: di quelli
2: ragazzi,
1: che invitiamo
2: ma noi
1: a
2: dobbiamo
1: casa,
2: andare avanti,
1: sennò
2: che facciamo? Oddio, signore.
1: Ma
2: e
1: no, poi ma va.
2: Tutti hanno l'amico nel cassetto, però poi nessuno lo sa.
1: L'amico nel cassetto.
4: Non ho capito il gioco.
1: Non è un gioco. O meglio, sì, è un gioco sessuale. Va bene,
2: vogliamo
1: che...
2: scrivere una canzone, l'amico nel cassetto?
1: Direi di...
2: Abbiamo già il titolo.
1: Forse, ok. Tocca capire che testo vuoi utilizzare.
2: Allora, improvvisiamo con la scaletta. Attenzione, sì, perché qui di fronte a me abbiamo un ottimo Giovanni Imperatore.
1: A proposito,
2: che
1: Giovanni
2: è molto
1: Imperatore,
2: bravo nell'intelligenza artificiale.
1: Hai anche tu quella roba lì a casa?
2: Niente di meno. Quello c'ha l'estintore.
1: Scusate, devo allora subito chiamare il mio parroco di fiducia. Cioè,
2: ascolta,
1: io...
2: Ciro, vogliamo scrivere una canzone sull'amico. Amico nel cassetto.
1: L'amico nel cassetto. Ma l'amico che quel
2: l'amico è lui,
1: lì,
2: esatto. Ah, okay. È l'amico nel cassetto che dà tante gioie allora, all'amico folletto.
1: C'ho il testo, non ho ancora la musica. Ho amico perché tremi tanto.
2: Bello, bello,
1: intanto
2: bello.
1: Intanto potrebbe cominciare.
2: Ci mettiamo qualche frase. Ragazzi, elaboriamo questa canzone. Per vabbè, fine ora dovremmo averla.
4: Dai, muccio, ma non si può.
1: Ecco appunto, non si può proprio parlare di esto. Vai con la musica più bella su Kiss Kiss.

0: conosci? L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss. Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
1: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
1: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
0: Kiss Kiss!

0: che bella.
1: Abemus Cantoribus.
0: Ma dopo questa poi. Dopo questa canzone che è una poesia. Allora, che cosa è successo? Si parlava prima, ma inaspettatamente, non era assolutamente programmato, di un'esperienza che Ciro ha fatto con un vibromassaggiatore, sì, per le corde vocali.
1: Esatto, io ho detto, ma questo sembra comunque
0: quello che ho a casa, fondamentalmente.
1: Esatto, e quindi l'ho provato e ho detto, cavolo, funziona la stessa.
0: Quindi perché
1: tutto il
0: pagare
1: discorso,
0: un logopedista?
1: Tutto il discorso volgeva sul fatto, oh Ciro, ma perché tu hai i giocattolini?
0: Ma, no, ma non, ma è la sorpresa.
1: Tutti ce l'abbiamo.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Non è la sorpresa che tu li abbia, figurati, ormai ti conosco da tempo. È che tu lo dica così con
1: nonchalance. Ma io te l'ho sempre detto, io non ho vergogna di nulla.
0: Benissimo, dovresti.
1: Finché non faccio male a nessuno,
0: allora,
1: io sono bene con me stesso.
0: Ha deciso il buon Ciro di mettere su un pezzo. Abbiamo lavorato un po' con i potenti mezzi delle intelligenze artificiali o super intelligenze.
1: Allora, abbiamo creato una canzone sull'amico nel cassetto. Che
0: perché
1: ovviamente
0: non gli daremo questo nome.
1: Esatto. Tra l'altro voglio anche dire, voglio rispondere a un amico che dice, ragazzi, ma la prima canzone su questo genere l'ha fatta Ruggero dei Timidi, che
0: vabbè,
1: si chiama proprio Vibratore.
0: Sì,
1: una canzone meravigliosa che vi invito ad ascoltare.
0: Ma attenzione. Sì, al di là di questo, noi non siamo a quell'altezza lì.
1: Certo.
0: Abbiamo fatto lavorare più l'intelligenza artificiale che la nostra.
1: Allora, ce l'abbiamo, ci dicono di stringere, ve la facciamo ascoltare.
0: L'amico nel cassetto.
1: Però potete fare una cosa.
0: Che cosa?
1: Prendete l'amico nel cassetto.
0: Anche voi.
1: Fatelo vibrare in cielo.
0: Usatelo come microfono.
1: E usatelo, magari vi fate un video mentre cantate questa canzone.
0: Cosa?
1: Vai! Ha ha ha.

0: miei.
1: No, meglio di no.
2: Presentiamo
1: di no.
2: grande Giovanni Imperatore. Salutiamo anche tutti i bambini che ci stanno
1: appunto, meno male che abbiamo utilizzato i nomi in codice. Loro con l'amico immaginario e noi con l'amico nel cassetto. Ma perché doveva prendere sta piega?
2: Mamma mia, ma quanto sei bravo, veramente.

di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss,
1: che cosa, che adesso vedi a grande richiesta, adesso vogliamo la canzone non solo dell'amico nel cassetto, adesso vogliamo la canzone sull'anello vibrante, sull'ovetto. Chi è?
2: Buonasera Alfio Ciro. Ciao. Mia figlia di 10 anni vuole sapere cosa è il vibratore, glielo dite?
0: Ma certamente, noi siamo qui per tutti, amici.
1: Sei sicuro?
0: Miei. Certo, okay, allora, okay. Come si chiama la bimba?
1: No, non ci interessa.
0: La chiameremo bimba.
1: Io partirei con subito una premessa.
0: Quale?
1: Subito proprio. Ai bambini non serve.
0: Ma non serve perché i bambini non sono tesi.
1: Facciamo che... perché?
0: Serve, diciamo, agli adulti perché sono un po' troppo... Allora, il vibratore, cara amica, serve per... sciogliere i nervi.
1: Sì, esatto.
0: Quindi lo si usa per sciogliere la muscolatura.
1: È un po' come le forbici di Art Attack alla punta arrotondata.
0: Esattamente, alla punta arrotondata.
1: Per restare in tempo.
3: No. Devo fare, devo spingere.
1: No, Peppe, no. Devi stare calmo. Vedi che poi mi aizzi gli animi.
3: Più veloce,
0: cioè, no, allora, probabilmente, siccome a te non serve perché giustamente sei bambina, poi non sei nervosa, non sei tesa. Mamma,
1: no, potrebbe no,
0: bisogno perché sei gli adulti.
3: Più veloce,
0: più veloce.
1: Questa bambina sarà grande un giorno e saprà cos'è quello che tu stai raccontando. Esatto. E poi si ricorderà di questo messaggio. No, volevo leggere il messaggio di Rita che dice:
0: Rita, ragazzi, chi? Rita Manzo?
1: No, che Rita Manzo, non ti permettere. Allora, lei dice: il mio vibro ha anche un nome, si chiama Gastone.
0: Gastone, complimenti, è bello impegnativo. Gastone,
1: Non si chiama Pipino il Breve, si chiama Gastone. Gastone.
4: Ragazzi, secondo me, cantata da Cristina D'Avena, certo, potrebbe essere la sigla di un nuovo cartone animato. Perfetto.
1: Sì, certo, sì, piccoli problemi di non dico quale organo, lasciamo stare.
0: E comunque sono piccoli problemi.
1: No, no, nel tuo caso piccoli, nel mio no.

0: Alex Warren con Ordinary su Radio Kiss Kiss. Arriva anche una nuova personalità,
1: un
0: po' urban, un po' rap, che si sta facendo spazio nella musica italiana. Allora, io ti direi che si chiama Andrea Meazza, però in realtà lui è 22 Simba, il suo
1: nome. E c'entrano.
0: In che senso?
1: Sulla Rupert.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life

0: di felicità.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Così proprio, anche se c'era un pezzettino di coda, Ciro ha deciso di non intervenire.
1: No, no, oggi no, oggi no.
0: Allora, è arrivato un po' di messaggistica, è sì. arrivata, perché noi, siccome una mamma ci ha scritto, ragazzi, state parlando di vibratori adesso, il risultato è che mia figlia ha 10 anni, vuole sapere che cos'è. Come glielo spiego?
1: Allora, è molto
0: perché
1: semplice.
0: Perché non è semplice come le api no. sul fiore per l'impollinazione,
1: no, no,
0: eccetera.
1: No, no, ma basta distogliere un po' l'attenzione e magari usare un po' di fantasia. Parlando dei propri lavori, come ha fatto il nostro amico, senti.
2: Ciao Ciro e Asio. Il vibratore lo usiamo noi carpentieri quando gettiamo le pareti in cemento, così vibriamo in cemento.
0: Bravo. Scusa, a che velocità lo mettete per buttare giù?
1: No, tu basta che metti questo piccolo oggettino vicino al muro,
0: allora,
1: e piano piano cade la parete.
0: Posso salutare? Beh, intanto comincio a fare dei buchi. Comunque voglio salutare Davide che fa il barista, dice: oh ragazzi, è semplice, il vibratore noi al bar ce l'abbiamo tutti perché lo utilizziamo per fare la schiuma bianca del cappuccino.
1: Esattamente, vedi?
0: Del cappuccino. Del cappuccino,
1: Ciro. Però non mi devi guardare,
0: no,
1: perché
0: tu mi guardi.
1: No,
0: sei tu che mi guardi.
1: No, tu l'hai detto e mi hai guardato.
3: Devo fare, devo spingere.
0: No,
1: devi spingere.
0: Quando fai l'occhietto volpino, è
1: non
0: quello il problema. Io lo capisco. Allora.
1: Qui dobbiamo chiudere l'argomento.
3: Saluta,
1: dobbiamo...
3: mamma.
0: Ma sai,
1: ciao,
0: che
1: mamma.
0: Ci sto prendendo gusto.
1: Dobbiamo andare avanti?
0: No, allora, io direi che secondo me i nostri amici ci possono mandare degli usi alternativi.
1: Esatto.
0: Cioè, se doveste spiegare senza dirglielo a un bambino che utilizzo voi fate del vibratore?
1: Esatto, spiegatelo usando un po' di fantasia.
0: Ecco, per esempio quello del bar mi piace.
1: Quello del pure a te.
0: Non, voglio, non voglio bere quel cappuccino, però potrebbe...
1: Ritorniamo fra poco, vai.
4: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.
5: Quanto piccola

0: la musica, l'anno è il 1977.
1: Nasceva una grandissima scacchista lituana.
0: Scacchista?
1: Una campionessa di scacchi.
0: E come si chiama?
1: Daniel Cicustel.
0: Faccio finta di averlo capito e faccio finta che te lo... Da un capolavoro cinematografico che è La febbre del sabato sera è stato tratto anche un pezzo che poi ha scalato tutte le classifiche. Inutile dire che era quello dei Bee Gees. Proprio in quella pellicola c'era Stayin' Alive.

0: il protagonista del film La febbre del sabato sera, che andava solo di tanto in tanto a girare le scene.
1: No, come si chiamava?
0: John Talvolta.
1: John, bello.
0: Bella, bella, Talvolta. Bella, molto carina. Bee Gees dall'anno 1977.
1: Mi piacciono i giochi di parole.
0: Ma dai, faceva cagare.
1: Io sono d'accordo con te, signori. Buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Possiamo cominciare questo programma?
0: No, ma io
1: hai parlato solo di cose zozze.
0: Io?
1: Sei veramente uno scandalo.
0: Va bene, ok. Allora, facciamo così. Chiuso l'argomento vibratori, ok?
1: Basta, però voglio solo dire questo, che Adele ci scrive: come consuetudine vi seguo in diretta tutti i giorni, e da oggi penso che vi seguiranno anche le mie allieve.
0: Ok, come le tue
1: che
0: allieve?
1: Durante questo stage si stanno istruendo.
0: Ma su cosa? Ma come? Sui sex toy? Ma che laboratorio fanno? Di che stage stiamo parlando?
1: Di sartoria.
0: Giovedì 1 ottobre, non abbiamo dato il benvenuto come si deve al mese di ottobre. Cadono le foglie, cade la pioggia. Cos'altro cade, Ciro?
1: Direi
0: no! Va bene così, dai, cade la musica più bella. A fagiolo pure.

0: musica. Meno male che c'è la poesia di Elisa nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, perché se fosse per me, te veramente due beceri. Basta parlare di quell'argomento lì.
1: No, basta.
0: Cambiamo
1: basta,
0: decisamente
1: basta.
0: Argomento.
1: Cambiamo argomento. Di cosa vogliamo parlare? Dell'aereo che ha dirottato?
0: No, dai, andiamo su quella roba di cronaca che mette
1: Trump,
0: ansia.
1: Trump che dice la tecnologia, intelligenza artificiale.
0: No, basta parlare di Trump, perché parliamo sempre di Trump.
1: Basta, potremmo
0: Ascolta, io voglio capire perché la responsabilità di questa roba è sempre nostra. Anche tu, regia, ma dacci uno spunto, facciamo qualche.
2: Chi è? Qui ci vuole un po' di Claudio Baglioni, dai.
0: Questa è l'unica cosa che sai dire.
1: Bellissimo, ragazzi.
0: Ma che bellissimo.
1: Qua ci vorrebbe un po' di musica, questa fatta di un certo modo, capito?
0: Allora, fammi salutare anche Manuela che dice: Alfio, ma cosa stai dicendo? La pioggia, qui c'è il sole. Non vi incazzate, sto dicendo che ottobre comunemente è un mese in cui cominciano a cadere delle piogge. Poi che non piova a casa tua, cioè capisci?
1: Beh, attenzione, allora, vado a leggere una delle battute più belle che siano mai state fatte sui Bee Gees.
0: Ma ne ho appena fatta una io bellissima.
1: No, tu quale hai detto prima?
0: Non mi ricordo.
1: Tu
0: hai l'attore protagonista del film che va solo ogni tanto a fare il film.
1: Che si chiama?
0: John Talvolta.
1: John Talvolta.
0: Secondo me era carina.
1: Però quella più bella, dice questo Tony. Dice: tu sai quando ho visto i Bee Gees?
0: No.
1: L'ho visto tanto tempo fa.
0: Ok, e dove erano?
1: Ma tanto tempo. Sai dove erano?
0: Dove erano?
1: Stevenella.
0: Ascolta, se tu adesso mi paghi, mi metti così sull'unghia a 20 euro qui sul banco, io rido e anche di cuore.
1: Schifo.
0: Ma che schifo proprio.
1: Ti dico, vai a prendere 5 caffè che è meglio, va.
0: Allora, fermi, perché tra poco, se avete mandato un messaggino ai Corrieri di Kiss Kiss nell'ora e 6 minuti precedente, va, mettiamola così, tra poco telefono in mano, perché potremmo richiamarvi per regalarvi la t-shirt di Kiss Kiss in Rispondi e Vinci.

0: Rispondi e vinci.
1: Oh, finalmente è arrivato quel momento in cui vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché in questo settembre Radio Kiss Kiss ne ha compiuti 50. Portati benissimo.
2: Portati
1: come
2: molto,
1: funziona?
2: Molto
1: come funziona?
2: Funziona che adesso chiamiamo qualcuno che ha interagito con noi in questa oretta e passa.
1: Se.
2: E ovviamente dovrà rispondere
1: a cosa?
2: Alla nostra domanda.
1: La domanda sarà semplicissima: quale radio ascolti? Se conoscete la risposta e soprattutto se siete fortunati e vi stiamo chiamando proprio

0: voi date quella corretta. Vediamo intanto se
1: Tiziana.
0: Squilla. Squilla.
1: Chiamo. Ho un'ansia quando facciamo sto gioco.
0: Dai.
2: Pronto?
1: Chi è, Tiziana?
2: Sì, sono io.
1: Allora una domanda per te. Qual è la radio che ascolti?
2: Da 50 anni ascolto Radio Kiss Kiss.
1: Sei forte! Allora tu sei forte!
0: È la prima volta che mi capita di sentire qualcuno che inverte la frase. Cioè non dice ascolto Kiss Kiss da 50 anni, ma da 50 anni ascolto Kiss Kiss. È come dire...
2: Va bene lo stesso.
1: Sì, certo, è la proprietà commutativa.
0: E invece di dire degli addetti. Il dado è tratto il dado.
1: Bravo.
0: È la stessa cosa. Va bene, dai.
2: Va
0: comunque
2: bene.
0: Tiziana.
2: È un piacere sentirvi.
0: Grazie.
2: Siete simpaticissimi e piacete molto a mia figlia.
1: A proposito, ecco. Però, siccome tu sei la persona che poco fa... diciamo ci ha mandato quel messaggio dicendo mia figlia vuole sapere che cos'è
0: vibrato. Okay.
1: Gliel'hai spiegato?
2: Ha detto tra un paio d'anni.
1: Bravo!
0: No, scusa, se ha 10 anni glielo spiega 12 anni, aspetta 5-6 anni ancora, 6-7 anni.
2: Non lo so, detto 12 anni, chissà.
1: Vabbè, magari si dimentica in questi due anni.
0: Adesso sanno tutto e subito, figurati. Tiziana, grazie, come si chiama tua figlia?
2: Liu.
0: Come?
2: Liu.
0: Ok, sì. Allora Tiziana e Liu, un bacio grande dai corrieri di Kiss Kiss.
2: Grazie, ritammiamo con gioia.
0: Belli, siete t-shirt dei 50 anni, appunto, celebrativi dei 50 anni di Kiss Kiss, vi arriverà direttamente a casa. Ciao ragazze!
1: Ciao Tiziana!
0: Kiss Kiss a voi, ciao!
1: Ciao.
3: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Chissà te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Chissà te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura XFIR?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss.
9: Che bella!

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, io direi proprio di affrontare l'argomento che stiamo per affrontare, perché intanto io ho un dolore al riguardo. Poi ne abbiamo già parlato. Allora, intanto dico con grande gioia, prima, che oggi, 1° ottobre, sì, è la giornata internazionale del caffè.
1: Ah, okay. Ne abbiamo parlato in questi giorni.
0: La storia triste qual è?
1: È che costa tanto.
0: È che io quel bar dove andavo sempre l'ha portato a 1,40 euro, okay, e io un po' per principio, un po' per povertà, non ci voglio più andare.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, 1,40 euro ogni giorno di caffè.
1: È un dispiacere.
0: È un dispiacere.
1: Ragazzi,
0: però la cosa bella è che noi italiani ne consumiamo 95 milioni al giorno.
1: Al giorno?
0: Non ciascuno, però.
1: In tutte le case.
0: Sì, no, il 95% si consuma a casa. C'è un 5% che viene consumato al bar, però 95 milioni di tazzine al giorno.
1: Mamma mia, che usufruitori.
0: Guarda che è complicato da dire.
1: Tra l'altro vogliamo dare anche delle informazioni sul caffè. Nel senso che tutti dicono il caffè fa male. No, perché preso nelle giuste dosi il caffè fa benissimo.
0: No, perché questo è veramente l'argomento radiofonico per antonomasia. Ogni volta che si accende la radio c'è sempre qualcuno che parla di caffè, a distanza magari anche di giorni ravvicinati. Oggi noi ne stiamo parlando perché è la giornata internazionale. La verità è che non c'è mai una spiegazione. Cioè, qualcuno ti dice bere troppi caffè fa male, berne pochi no, ragazzi. Dipende.
1: La caffeina aumenta attenzione e reattività e può migliorare alcune prestazioni
0: fisiche.
1: Ma
0: dipende dalla costituzione fisica, dipende da tanti fattori biologici di ognuno di noi.
1: Ad esempio, un'altra cosa importantissima che poi forse tu non sapevi,
0: non lo so.
1: Il caffè contiene numerose sostanze antiossidanti. Infatti, quando ci avete dei bulloni che non si svitano, buttate una bella tazzina sopra e funziona tipo svito.
0: Volendo ci puoi mettere anche i mirtilli, perché so che anche quelli sono antiossidanti.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, al di là di questo,
1: d'altra parte, però, troppa caffeina può provocare agitazioni.
0: Ah, oddio,
1: agitazioni, palpitazioni,
0: certo.
1: Esatto, palpitazioni,
0: okay,
1: aumento della pressione.
0: Vabbè.
1: E soprattutto insonnia.
0: Mi pare di capire che la parola chiave, come per tante altre cose, sia moderazione.
1: Sì.
0: A che numero di caffè sei oggi?
1: 1, 2, 3.
0: Già l'hai superato. Quindi non possiamo chiamarne uno adesso in radio.
1: No, anche perché stasera berrò un altro.
0: Ma io ne ho preso uno, lo posso prendere io?
1: Ma fai una cosa, fai quello che

0: così proprio. Guarda, allora, guarda quanto è bella Radio Kiss Kiss, al di là della musica ovviamente che già
1: quante
0: sappiamo.
1: Quante cose belle che accadono.
0: Accadono delle cose meravigliose. Abbiamo parlato della giornata internazionale del caffè, ho detto che avevo voglia di caffè, neanche abbiamo finito il passaggio in cui io l'ho detto che dalla porta dello studio 1 di via Sgambati si è presentata, materializzata Giulia la segretaria. Ragazzi, caffè fumante anche.
1: Allora,
0: ed è stata una visione meravigliosa.
1: Io e l'amico Giovanni avevamo detto che avevamo voglia di pizza. Vabbè, sarebbe adesso, bello se adesso,
0: adesso se allora, devi sfruttare non
1: ragazzi,
0: mi sembra il caso.
1: Fermi perché è arrivato il momento.
0: Quale?
1: Di un altro gioco.
0: Ah, pensavo
1: il gioco
0: di un altro
1: della
0: caffè.
1: Canzone straniera, quello indovina chi la canta.
0: Indovina chi la canta, che purtroppo anche in questo caso ha una sigla.
1: Indovina chi la canta. E che cos'è?
0: Ma che cos'è lo chiedo io, ma che sigla è? Scusami. Allora, come funziona Indovina chi la canta?
1: Quanti cazzo di fogli.
0: Beh, tu cerca, nel frattempo io spiego come funziona. Siete chiamati, cari, a scovare qual è la canzone originale che si nasconde dietro una traduzione in italiano che noi ne faremo.
1: Andiamo a decantare questa canzone straniera, vai!
0: Ah, che bello, non vedo l'ora.
1: Oh!
0: Oddio.
1: Oh!
0: Scusa?
1: Oh! Oh!
0: Ma che cosa stai facendo?
1: Oh!
0: Ma non lo devi leggere! Oh!
1: Oh!
0: Oh! Ok, c'è scritto un po' di volte ma non lo leggo.
1: Lo farò eccitare!
0: Vabbè, però...
1: Gli mostrerò quel che ho!
0: Ok, poi?
1: Oh!
0: Ancora!
1: Oh! Oh!
0: Ciro, non lo devi leggere qui.
1: Oh!
0: Va bene.
1: Vai, posto... E basta.
0: Ma che basta che non si capisce niente?
1: Allora vai tu.
0: Bisogna aggiungere delle cose. Ok, continuo io il testo tradotto in italiano. Dice, lo farò eccitare, gli mostrerò quel che ho. Non può leggere la mia. Non può leggere la mia.
1: Cosa?
0: No, lui non può leggere la mia. Faccia da poker.
1: Oh!
0: Oh! E poi c'è tutta una serie di ok. Adesso... devo ricordarmi nella canzone. 347 490 0042. Avete capito di quale famosissimo brano internazionale stiamo parlando?
1: 347 490 0042. Note vocali. Che canzone è? Oh!

0: 15 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
1: Kiss Kiss.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto, quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Kiss Kiss.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss

0: Ragazzi. Ah, Wanda
1: Lies. Io ti farei continuare. Ma che cosa ho combinato?
0: Ma che stai facendo? Da quello sei incartato con gli occhiali.
1: Con gli occhiali.
0: No. Allora, stavamo giocando a Indovina chi la canta. Vi abbiamo fatto ascoltare una canzone che testualmente faceva così.
1: Non faceva solo così. Diceva una serie di cose tra i tuoi vocalizzi e qualcuno ha ipotizzato anche che stessi provando in diretta l'oggetto di cui abbiamo parlato nella prima ora. No, abbiamo delle risposte. Sentiamo un po' che cosa hanno detto.
2: Ciao, Laura da Ume, provincia di Brescia. Sì. Poker di Lady Gaga.
0: Ho capito, non è che cambiamo l'ordine
1: prima hai detto che cambiando l'ordine degli addendi il risultato
0: non cambia. Sì, ma prima era nata cosa, non è che cambi il testo.
1: In questo caso, scusami, possiamo interpellare notaio?
0: No, il notaio dice di no.
1: Dice di no perché bisogna invertire l'ordine del titolo.
3: Ciao, sono Simona da Premosello Chiovenda in provincia di Verbania e secondo me la canzone di cui si parla è Poker Face di Lady Gaga.
0: Ma chi è? Sta starnutendo Lady Gaga?
1: Scusami, voglio capire. Allora ha detto Premosello Chiovenda. Premosello Chiovenda. Come si chiamano gli abitanti? Come si chiamano?
0: Chiovedielli.
1: No, Premosello Chiovenda. È un po' complicato, comunque, giusto sapere, eh? Poi magari l'amica ce lo farà sapere. Complimenti a te perché hai indovinato quale canzone abbiamo utilizzato per tradurla in italiano.
0: Bravo, ma attenzione, adesso andiamo avanti con la musica. Tra l'altro, il compleanno oggi di Samurai J.
1: Ma veramente?
0: Non lo so, così
1: ma
0: ho sentito
1: non te lo
0: dire.
1: Inventare adesso.
0: Ho sentito dire così.
1: Va bene, comunque, forse è una baggianata, vedremo.

0: Comunque sì, bravo, hai ragione. Primo ottobre 1998, il giorno che diede i natali a Samurai J.
1: Te l'ho detto.
0: E quindi oggi è il suo genetliaco.
1: Genetliaco, attenzione.
0: Abbiamo l'anno 1982 in questo caso, la
1: anno
0: storia.
1: Anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto aprimmo la prima limoneria.
0: Quindi limonate, limoni, frutta,
1: no,
0: questa roba.
1: Negozio in cui entravi, si baciavi. Con la lingua,
0: fare quei gesti, non c'è bisogno. No, cos'è? Un mini pimer.
1: Sì.
0: Smettila, questa lingua che brutta. Allora, abbiamo la storia della musica. In quell'anno i Duran Duran cantavano meravigliosi. Se va Prayer.

0: 1982, tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Una buona serata e bentrovati. Caro carburanti, dopo Eni, P e Kuwait, anche Etamol, l'Italia ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo di benzina e diesel. Lo si legge in una nota della società, in cui si precisa che, accogliendo gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori, Etamol intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini italiani, iniziativa in vigore fino al 31 ottobre. E polemica a Genova per l'esclusione della sindaca Silvia Salis dal palco in occasione del taglio del nastro l'inaugurazione del 66esimo Salone Nautico Internazionale al quale ha partecipato la Premier Meloni. Se volevano togliermi l'attenzione non ci sono riusciti, ha commentato la prima cittadina, mentre la Presidente del Consiglio si è detta sorpresa e dispiaciuta per l'episodio, dando la colpa ad un errore dell'organizzazione, ma le opposizioni attaccano un'offesa alla città. Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura. Oggi l'aula di Montecitorio ha rigettato a voto segreto, con 229 voti contrari e 151 a favore, le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Il secondo voto, quello finale, sarà la prossima settimana. Cambiamo argomento, diventano sempre più violente le manifestazioni degli studenti in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo media locali le autorità regionali, il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Alla luce delle violenze scaturite dalle proteste e dai blocchi degli studenti in tutta Francia, il premier Sébastien Lecornu ha presieduto un vertice interministeriale di crisi. Per il governo dietro questa protesta c'è la France Insoumise, che però invita l'esecutivo a non cadere nel complottismo e nell'infantilizzazione degli studenti liceali. Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione. Le misure che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. La cronaca: la famiglia di Chiara Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila, dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Garlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si sono limitate a dire legali della famiglia. Lo sport, calcio: tra circa mezz'ora gli azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. La nazionale maggiore invece diretta a Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con altri Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
5: Pronto?
0: Chi è?
5: Siamo pronti per questa terza ora frizzantina?
0: Beh, direi di essere molto pronto, anche perché ci siamo caricati con l'entusiasmo degli ascoltatori nelle precedenti due. Grazie, perché ci serviva questo booster. Perché siamo anche arrivati a giovedì, che non è un giovedì qualsiasi, anche primo ottobre, quindi un mese intero è andato.
5: Sì, una mese settimana sta per ripartire.
0: Una settimana è quasi andata, quindi siamo un pochino così, abbiamo bisogno del vostro sostegno, quindi se volete quello che volete, 347 490 0042, Corriere di Chischis, anche Ciro, e chi c'è più? Vedi là che io non leggo.
5: Chi c'è? Anotro
0: con tutto.
5: Anotro.
0: You.

0: giusto dire non è a Notre, si scrive a Notre, ma si legge Annaggio.
1: Annaggio.
0: Annaggio.
1: È nato, ragazzi, è nato.
0: Quanto manca il Natale?
1: È parecchio.
0: Allora fermi, perché c'è questa notizia che magari avete sentito un po' tutti, l'avete letta sui giornali, l'avete sentita al telegiornale, che ha veramente dell'assurdo. Io... scusami se ci faccio un attimo una mezza sbuffatina sorrisa sopra,
1: capire,
0: e ti dico che potrebbe quasi essere una storia a lieto fine. No, la storia di Krista Pike, questa ragazza nel Tennessee che è stata giustiziata, perché oggi scadeva la sentenza di morte per cui nel 94 era stata accusata per l'uccisione di un'amica. Oggi iniezione.
1: Aspetta, lei nel 94 aveva ucciso un'amica.
0: Lei sì, è stata dichiarata colpevole di omicidio di una sua amica di scuola per rivalità amorosa. Adesso non ricordo la faccenda. Comunque oggi.
1: Nel 94.
0: Esatto. Okay. Oggi o forse ieri, non so, cadeva la data dell'inizio letale.
1: Dell'esecuzione.
0: Esatto, perché in Tennessee è ancora valida la pena di morte. Oh, due iniezioni letali. Non è morta.
1: Non è morta?
0: No.
1: E in questo caso che succede?
0: Allora, intanto l'hanno portata in ospedale. L'hanno portata in ospedale per...
1: No, per curarla, no. Perché comunque non si sentiva bene.
0: No, aspetta, volevo capire. Cioè, l'ha portata in ospedale.
1: Giustamente tu la devi salvare. Se sta là, che non sta male, sta morendo.
0: Capito.
1: Ma io la dovevo uccidere.
0: Quanto è paradossale.
1: E dice, però la devo salvare.
0: No, vabbè, tutto questo rientra ovviamente nella grande storia dei diritti umani. Non è che la lasci lì agonizzante. Comunque ha ricevuto un farmaco letale degradato, quindi scaduto. E adesso
1: allora
0: si capirà.
1: Allora, perciò.
0: Credo che sia quella la motivazione. No, però
1: era
0: scaduto, io voglio.
1: Scusa, è normale. Tu gli dai il farmaco scaduto, ma già nel 94 è successa sta cosa, dai.
0: Vabbè, ma non è che lo conservavano.
1: Ma quella momma arriva di vecchiaia.
0: Vabbè, comunque al di là di questo è che semplicemente la riflessione è che quando lo diceva mia nonna,
1: che diceva?
0: Se non è arrivato il tuo turno, non c'è niente da fare.
1: Adio.

0: Yes, con Noelo Alvaro Soler. Beh, Alvaro Soler che arriva in autunno, è meraviglioso, vai.
1: Pronto? Allora, scusate se utilizzo la radio per scopi personali, ma so che Alfio è diventato una star. Potete dire ad Alfio di rispondere a un mio WhatsApp di almeno 2 giorni fa? Grazie.
0: Adriana, scusa.
1: Un bacio a Ciro. È una poppice.
0: Ecco.
2: Mamma mia. Allora, Adriana, salutiamo Adriana.
0: Meravigliosa creatura, amica mia. Non lo so, ma quando è che mi hai mandato il messaggio 2 giorni fa?
2: Allora, Adriana, devi sapere, scusa, che fa la stessa cosa con me, ma come fa di peggio, perché io gli scrivo per cose di lavoro e lui non risponde.
0: Non è vero che non rispondo, ragazzi.
2: Poi dopo vorrebbe anche avere lo stesso stipendio mio. Il folle.
0: Allora, intanto, Adriana, ti chiedo scusa, perché
3: Alfio, ma che stai dicendo? Che messaggio stai dando?
0: Se me lo fate dire,
2: Adriana,
0: io rispondo.
2: Ha usato il termine preciso.
0: Che cosa?
2: Poppice.
0: Che conoscete tu e lei.
2: Non è te, lo spiego. Lo spiego ai nostri amici. La poppice è proprio è quell'individuo,
0: se
2: in questo caso sia donna che uomo, non so sacco,
0: che si fa portare al sushi e poi non gliela dà.
2: Esatto, ma non solo, si fa portare in giro, allora, non guida, non fa
1: tutto. È una poppice.
0: Scusami, ma che c'entra adesso in tutto questo? Adri, allora, il problema,
2: che vergogna,
0: siete voi, dico tu, Ciro, tutta noi. Radio Kiss Kiss, perché se voi la smetteste di creare un gruppo sull'altro di cose che si fanno, io non mi perderei tutti
2: adesso
0: i messaggi.
2: Adesso vi dico un'altra cosa, vi dico quanto è misero quest'uomo.
0: Ma come ti permetti?
2: Adriana gli scrive? Benissimo, e lui non risponde. Gli scrivo io, non risponde. Lucilla, lui non risponde.
0: Ma non è vero, risponde.
2: Ma sì, sul gruppo dove c'è il nostro editore. Lo stesso editore alle 7 del mattino scrive: ragazzi, buongiorno, buon lavoro a tutti. Alle 7:05 il primo messaggio di risposta è quello di Alfio.
0: Intanto mi sembra corretto.
2: Mamma mia, che povertà!
0: Mi sembra corretto rispondere a un messaggio che il nostro meraviglioso, magnifico e magnanimo editore ci manda, e allora è ovvio che gli rispondo, ma solo se sono
4: Alfio, sei una brutta persona.
2: È vero, è vero, è vero, è vero.
0: Guarda te in combutta con Adriana, tra l'altro.
2: Che hai detto di Adriana che è una butta?
0: No, non ho detto questo. Ma scusa,
2: ma come sa per me?
0: Ma non ho detto, ho in combutta.
2: Ha sentito pure il fischietto.
0: Ma no, non dicevo quello.

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Cimbalaye.
1: Ma lascia
0: allora,
1: stare.
0: Attenzione che qua continua a mandare messaggi Adriana.
1: Meravigliosa.
0: Continua a mandare per invitare Alfio a fare shopping, per fare delle cose.
1: No, ma
0: torneremo su questo argomento tra poco. Perché adesso ci sarà. Che vuoi?
1: Che c'è? No, ma adesso c'è. No, perché lui diceva, ragazzi, la regia è molto tecnica.
0: Okay,
1: diceva: disannunciate il pezzo, io vi faccio partire questa sigla.
2: Il messaggio.
1: Ma come siete
2: cantato.
1: Tecnici? Allora, come funziona il messaggio cantato? Semplicissimo, siete voi gli autori di questa roba qui, cioè siete voi che ci mandate gli screenshot delle vostre chattate con gli amici nei gruppi di WhatsApp e a quel punto noi ne facciamo una canzone.
0: Allora, adesso abbiamo una chattata?
1: Una chattata?
0: Sì, una chattata in un gruppo di sportivi.
1: Cos'è? CrossFit, mi pare di aver capito.
0: Sì, l'allenatore scrive sul gruppo
1: e vedi.
0: Questo è il primo messaggio, andiamolo a sentire, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Vi ricordo che stasera alle 19 abbiamo il WOD di gruppo. Vi anticipo che ci saranno

0: Cos'è?
1: Sei!
2: No, non posso dirvi quante ripetizioni faremo perché altrimenti metà di voi non viene.
0: Mamma mia, che carica!
2: Eh sì, Marco, lo sto dicendo soprattutto a te.
3: Ma come si permette?

0: vi preannunciamo che fra poco vi faremo ascoltare gli altri messaggi.
1: Cioè sono gli allievi di questo maestro.
0: Sono gli allievi
1: maestro
0: che rispondono.
1: Va bene, io non vedo l'ora di sentire che cosa risponderanno. Mi pare un po' motivante lui, forse un po' troppo, forse un po' in eccesso, quasi minaccioso. Tra poco, sempre nel messaggio cantato, la risposta degli allievi di

0: canzone leggermente pretenziosa, mi viene da dire, già a partire dal titolo, How to Save a Life. Come salvare una vita, pensa te.
1: Allora, dobbiamo ascoltare gli altri due messaggi della chat di gruppo.
0: Sì.
1: Ricordiamo, il primo messaggio lo scrive, lo abbiamo ascoltato poco fa, un allenatore di CrossFit che dice: ragazzi, stasera mi raccomando, vi spacco, venite con la voglia di divertirvi e di allenarvi, perché sarà dura.
0: E poi mi punta il dito contro un certo Marco, esatto, dicendo: guarda, ce l'ho soprattutto con te. Ovviamente arrivano le risposte sullo stesso gruppo. La prima risposta che arriva e che noi abbiamo fatto diventare una canzone è questa.
2: Coach, scusami, però io te vorrei fare
0: vedi?
2: Una piccola osservazione.
1: Eccolo.

0: io comunque vengo, sia chiaro.
1: Meno male,
0: ma se domani cammino come un pinguino ti mando il certificato medico.
1: Medico.
2: A che serve?
1: Sta male, ragazzi, è così.
2: Lo manda a lui.
1: Attenzione, attenzione, perché risponde un terzo amico.
2: Mi pare di capire dal preascolto che ne abbiamo fatto che è l'amico gasato.
1: Cioè, gasato?
2: È l'allievo super gasato.
1: Guarda solo come risponde la prima cosa che dice.
2: Sembro io in chat con l'editore.

0: essere invasato. Non capisco le parole. Così faccio anche un po' di minorità prima. Ma questo è veramente. Marco, se vuoi domani ti accompagno io al lavoro. Ah! Perché secondo me, dopo stasera, non cammini davvero. Mamma mia, ragazzi, attenzione, sta passando uno per le pasticche.
1: Ma come dire, ma no, ma mi sembra veramente. Cos'era?
0: Era un rave.
1: L'amnesia di Ibiza.
0: 150
1: proprio.
0: BPM L'Ushuaia. Di pezzo. Comunque è bello vedere la differenza degli amici, no? Quello che non ha voglia di fare niente, e l'altro invasato.
1: Ho capito, però, cioè, capito, per colpa di uno ci vanno di mezzo tutti. Non chiedere in aggiunta anche la corsa di 3 km e di arrivare in anticipo.
0: Ma questo alla fine, 10 minuti prima, manda il messaggio: scusa, mio figlio non sta bene.
1: Signori, tornerà senza mai stancarsi anche la

0: Ma perché non c'era la frase finale che ripeteva l'artista nella canzone? Niente, mi sono impressionato io. Aspettavo che dicesse pa-ra-pa-pi-pam. E niente, non l'ha detto.
1: Ma chi è questo?
0: Sono Alfio, ma sei scemo. Piuttosto,
1: non lo so, ma questo
0: chiediamoci chi sarà l'artista della novità che arriva adesso su Radio Kiss Kiss.
1: Sfere Basta.
0: Sfere Basta, la nuova si intitola Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore.
2: I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Kiss Kiss. Ah.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: alle 18.45 di questo pomeriggio, poi figurati, qui mi si manda in galera, ci mancherebbe. Adesso anche gli ascoltatori, Alfio.
1: Vero. Chi
0: no,
1: è?
0: Adriana,
1: scusami,
0: mi difende.
1: Perdonami.
2: No, non voleva essere una combutta contro Alfio, Adriana, anche perché no. Alfio, se non fosse già impegnato, sarebbe il mio uomo ideale. Oui. Quando esci, paga sempre lui, ti invita nei posti chic che non impegnano.
0: Non è vero.
2: E risponde
0: è vero.
2: Sempre.
0: Ecco.
2: Quasi come fossi il suo editore.
0: Ma scusa.
2: In realtà l'aveva invitato più tardi a fare un po' di insomma qualche aperitivino a Napoli.
0: Amore.
2: Se vuoi raggiungimi, amore.
0: Ecco.
2: Raggiungimi anche tu, Ciro, se ti va.
1: No, Maghi, in mezzo a tutte e due.
0: Sì, ma
1: tutto
0: scusa.
1: Bene, c'ho cose di meglio da fare.
0: Tipo...
1: Vada, devo scaricare un furgone di pomodori.
0: Va bene. Comunque, no, guarda che ha detto un sacco di verità. È che purtroppo tu mi dipingi male.
1: Ma
0: e
1: non
0: la gente,
1: è vero, io non dipingo male.
0: La gente mi guarda con altri occhi.
2: Se vuoi raggiungimi, amore.
0: Amore, bello. Adesso ci penso. Adesso finiamo questa puntata dei Corrieri di Ghischis.
1: Ma queste due zitelle.
0: E poi corro a Dutè, amore mio.

0: Juice, aspetta che ride. Mi fa morire, mi fa morire quando ride Liz sul finale. Allora, abbiamo riso anche noi tanto nelle tre ore dei Corrieri di Kiss, che sì, ahimè, torneranno domani.
1: Domani è venerdì?
0: Eh sì, domani è venerdì.
1: A domani ci sei?
0: Domani,
1: non c'è la visita dal ginecologo.
0: Ma come
1: domani
0: ti permetti? No, non ho la visita dal ginecologo, al massimo dall'urologo, ma neanche quella. Intanto, signori, per la giornata di domani l'appuntamento è sempre dalle 16 fino alle 19. Grazie Giovanni Imperatore.
2: Se vuoi raggiungi, mio amore.
0: Vabbè. Ciao anche a Luigi Fischetti, Regia TV. Chi c'è?
1: Rita Manso con Portami a Casa Kiss Kiss.
0: E come sempre, da Alfie e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: History Kiss del 1995 e One of Us, Joan Osborne, è di corsa in redazione adesso da Cristina Manco per le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Intervento della Premier Meloni per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Io penso che un'impresa artigiana abbia il diritto di crescere restando quella che è, conservando la propria peculiarità, ragione per cui il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, ha annunciato Meloni spiegando che la considera una misura che rafforza il nostro sistema produttivo, così come i nostri territori, e che aumenta l'occupazione, che arricchisce l'Italia nel suo complesso. E Giorgia Meloni ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen sul problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione. È un problema che hanno tutti gli stati membri, spiega Meloni. Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio con l'estensione dell'uso della clausola di salvaguardia nazionale. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le 5 pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. L'esame della legge elettorale quindi va avanti e riprenderà la prossima settimana. All'estero non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo, lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al Valdai. Dobbiamo capire che il punto di non ritorno può arrivare in modo molto improvviso e inaspettato, avvertito. Speriamo che il nuovo ordine mondiale venga sancito nel prossimo futuro, aggiunto, affermando che la Russia è pronta a collaborare con altri paesi per elaborare una tabella di marcia per il mondo. Chiederò in sede di Consiglio dei Ministri l'estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Qui sperimenterà in prima persona la mia politica carceraria, lo attende l'inferno in terra, così su X il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir riguardo al tentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. Intanto il procuratore generale emiratino ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. Torniamo in Italia. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di 8 metri. Lo sport, calcio, gli azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni prossime europee di categoria. Dopo l'ultima seduta di allenamento a Coverciano, invece, la nazionale maggiore è diretta a Parigi, dove domani affronterà la Francia di Zidane per la terza sfida di Nations League. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, e per oggi è tutto dalla nostra redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Le 19 in punto, giovedì 1 ottobre, buonasera! Buonasera a tutti, ciao, come state? Com'è andata la giornata? Tutto bene? Tutto a posto? Chiedo anche alla mia Roberta Sepe che mi segue in regia oggi. Portami a casa Kiss Kiss. Fino alle 21, musica, notizie, curiosità dal mondo, 347-490-0042. Oggi le sto dando tutte le informazioni importanti, che poi abbiamo il Rispondi e Vinci, come sapete, ma ne parliamo tra poco, perché per voi c'è la musica più bella.

Cari passeggeri, amiche carissime di Portami a Casa Kiss Kiss, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera insieme a me anche oggi, giovedì 1 ottobre. Io sono Rita, in regia c'è Roberta. Uomini all'ascolto, voglio riferirmi a voi. Oggi dobbiamo sfatare un tabù gigantesco. C'è una verità che gira nei corridoi dell'editoria, quindi parliamo di libri. E lasciatevelo dire, questa novità secondo me è proprio bella. Sorpresa, anche gli uomini leggono i romance, i romanzi rosa. E non lo fanno di nascosto. Nei dati che riguardano le classifiche dei libri più venduti, appunto, emerge che sempre più lettori maschi stanno scoprendo che dietro quelle copertine colorate del genere romance, romanzo rosa, non ci sono solamente storie alla melassa, ma ci sono storie d'amore pazzesche, intrighi, psicologia, e forse rappresentano un po' un ottimo manuale per capire qualcosa in più sulle relazioni, chissà. Comunque, saper leggere e comprendere i sentimenti è la cosa più virile che si possa fare, e le nuove generazioni lo stanno capendo molto bene. Torniamo sull'argomento tra poco, perché adesso arrivano due romanticoni.

Nessuna sorpresa, a giudicare anche dai messaggi e dai vocali al 347-490-0042, gli uomini sono profondamente romantici, solo che non vogliono ammetterlo, questa è la verità. Viviamo ancora con questo strano, stranissimo mito per cui un uomo, per essere un vero maschio alfa, debba mostrare la sensibilità di un maschio.

di granito. No, invece no, il romanticismo maschile esiste, come, solo che insomma a volte viaggia un pochino in incognito, e lo si trova secondo me proprio nei dettagli. Cioè, facciamo qualche esempio: è la playlist creata apposta per un viaggio in auto a due, è il ricordarsi se metti lo zucchero nel caffè o quanti cucchiaini metti nel caffè, oppure quel messaggio protettivo inviato quando torni a casa, tutto bene, sei arrivato, hai mangiato, la famosa frase hai mangiato. Ecco, gli uomini si emozionano, si innamorano perdutamente, piangono pure tanto con i film d'amore, però a questo punto io voglio chiedere a tutti e a tutte, qualunque sia il genere di appartenenza o l'orientamento sessuale, qual è il gesto più incredibilmente romantico che avete mai fatto? Ditemelo al 347 490 0042.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un oliare in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Kiss, kiss.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni. Buoni.

0: così, vorrei dire, i biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu, classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti, per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

il gesto più incredibilmente romantico che avete mai fatto? Questo vi ho chiesto poco fa, stasera mi sa che lo scriviamo noi qui su Radio Kiss Kiss, il romanzone d'amore. Allora partirei dal romanticismo nerd di Marco, 32 anni. Ciao Kiss Kiss, io non sono un tipo da rose rosse, ma per l'anniversario della mia ragazza ho passato 3 weekend di nascosto a programmare un piccolo videogioco pixel art che ripercorreva la storia del nostro primo appuntamento. Quando è arrivata alla fine c'era scritto "Mi sposi?" Poi finisce il messaggio: ma tu non mi puoi lasciare così, cioè voglio sapere poi che cosa lei ti ha detto. La confessione di Giulio di Milano: il mio compagno fa tutto il duro tatuato in palestra, ma l'altra sera l'ho beccato con gli occhi lucidi mentre guardavamo la fine di The Notebook. È un filmone, se non sbaglio tratto proprio da un romanzo rosa, non vorrei sbagliare. Comunque continua il messaggio di Giulio, dice: ha finto uno sbadiglio clamoroso dicendo che gli facevano male gli occhi per lo schermo. Che tenerino. Il gesto invisibile di Laura, 45 anni, Laura, ed è bellissimo, dice: il mio romanticismo è stagionale. Ogni inverno, quando so che mio marito deve uscire presto per andare al lavoro, mi sveglio 20 minuti prima di lui, vado giù in cortile al gelo, gli gratto il ghiaccio dal parabrezza e gli accendo il riscaldamento dell'auto così la trova calda. Non gliel'ho mai detto, lascio che creda che sia una magia della macchina, ma dai, ma figurati, lo sa che sei te. La verità è che il romanticismo, per fortuna, signori miei, non è morto, ha solamente cambiato codice: meno gesti clamorosi e più gesti quotidiani, come grattare il ghiaccio dal parabrezza al mattino presto, anche quello è amore.

0: sera Chris De Sarandi su Radio Kiss Kiss, ma attenzione, è in corso un prodigio, un piccolo prodigio. Io, Rita, la persona forse meno romantica del pianeta Terra, mi sto commuovendo per le vostre storie d'amore, le sto ascoltando tutte, sto sentendo tutti i vocali, tant'è che Roberta ogni tanto fa ehi, sveglia. Comunque mi state contagiando, siete ufficialmente la mia cura. Volevo raccontarvi però una vicenda che sta appassionando il mondo dell'editoria. Qualcuno, non so, l'ha letto qualcuno di voi questo famigerato Abbiatene cura? Questo libro del quale si parla è un romanzo arrivato nelle librerie in modo a dir poco romanzesco, appunto. Un autore anonimo, nascosto dietro lo pseudonimo di autore del XXI secolo, ha abbandonato questo manoscritto davanti alla sede di una famosa casa editrice, dentro una cesta di vimini, con un biglietto che dava il titolo al libro. I redattori lo hanno letto e hanno scoperto un'opera straordinaria, di straordinaria maturità, che affronta la solitudine e le nevrosi della nostra era digitale. Il testo quindi ha convinto così tanto da spingere una delle case editrici più prestigiose d'Italia a pubblicarlo immediatamente. Ora il web si divide, no? C'è chi grida al colpo di genio letterario, chi giura che sia solamente un'operazione di marketing orchestrata a tavolino. Però, romantico o calcolato che sia, sicuramente ha funzionato. E a proposito di romanticismo,
1: siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Premere ora il tasto rewind sui ricordi più belli della nostra vita. E quello che succede nel brano che stiamo per ascoltare, quello che succede quando la musica elettronica incontra la poesia. Questo è un ponte perfetto tra la Gran Bretagna e l'Italia, firmato da due leggende, Steve Edwards e Planet Funk. Il brano si intitola Rewind My Mind.

0: Band, Steve Edwards, Planet Funk ed è New Kiss. Che tempo farà domani? Chiedo a Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Massime tra 20 e 25 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Yes, yes. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: La prima K-pop band occidentale della storia della musica K-pop erano le Cat's Eye su Radio Kiss Kiss con Animal. Sì, intriga parecchio la storia e lo vedo anche dai vostri messaggi, questa storia dell'autore anonimo del XXI secolo. In realtà alcuni dei libri più famosi della storia sono stati scritti da semifantasmi, cioè il club degli scrittori anonimi è molto affollato, quelli che hanno scelto di far parlare l'opera al posto della propria faccia, no? Prendete per esempio Mary Shelley, quando pubblicò Frankenstein nel 1818, non mise il suo nome in copertina, anche perché una donna che scriveva horror all'epoca era uno scandalo assoluto. Oppure Jane Austen, che firmò il suo capolavoro Ragione e Sentimento semplicemente come A Lady, una signora qualunque. Oggi abbiamo Il mistero globale di Elena Ferrante. Sono state fatte delle ipotesi, però non c'è nessuna ufficialità sul nome che circola, no? Fatto sta che Elena Ferrante, chiunque sia, vende milioni di copie nel mondo senza che nessuno sappia che volto abbia. Persino il re del brivido Stephen King a un certo punto si è nascosto sotto falso nome, così per vedere se avrebbe venduto, se fosse riuscito a vendere libri anche senza il marchio King sulla copertina. Però tutto ciò è curioso, cioè è interessante che in un mondo sempre più ossessionato dall'apparire, cioè chi ha capito che il potere più grande forse è proprio l'invisibilità.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Un'onda gigantesca in bianco e nero sembra sul punto di travolgere tutto, nessun allarme meteo, tranquilli. Sto parlando di Diluvium, la nuova e clamorosa installazione artistica dello street artist francese J.R. sulla facciata della Biblioteca Apostolica Vaticana. È un'opera monumentale di 70 metri quadri che reinterpreta un'antica incisione del Diluvio Universale, e J.R. ha dichiarato senza mezzi termini: dopo di noi il diluvio, come Noè, oggi dobbiamo scegliere come preservare l'umanità. Insomma, un po' drammatico ma efficace. La scelta della Biblioteca Vaticana non è casuale, perché quel palazzo custodisce millenni di storia, manoscritti unici, la memoria stessa della nostra civiltà, no? E quindi mostrarlo sul punto di essere sommerso da un'onda non è solamente un monito sul clima, ma è proprio una domanda bella provocatoria dell'artista. A che cosa serve proteggere e catalogare il sapere umano, se poi fuori dai palazzi stiamo distruggendo il pianeta che ci ospita?
0: Green Kiss.

sinistro richiesta per arrivare quando Michael Jackson e quando il produttore Quincy Jones registrarono gli iconici effetti sonori di Thriller, usarono la creatività per registrare quei terrificanti ululati del lupo che si sentono all'inizio della traccia. Michael Jackson in persona si mise a quattro zampe davanti al microfono e ululò per ore, e lo fece cantando attraverso un tubo di cartone per la carta igienica, proprio per dare quella alla voce quel suono profondo, no, spettrale. Quindi dimenticate il digitale, questa è pura magia artigianale e analogica. Thriller, Michael Jackson.

Ottobre, ore 20 in punto. Ciao a tutti da Rita che vi sta parlando. Da parte di Roberta Sepe un caloroso benvenuto a Portami a casa Kiss Kiss. Parleremo di musica sostanzialmente nella seconda parte del nostro appuntamento di oggi. Parleremo di reunion a sorpresa, di leggende della musica che hanno suonato per gli Orsi e anche di figli d'arte che seguono le orme paterne, ma faremo anche una breve tappa in Islanda per una cosa bellissima della quale voglio parlarvi. Intanto la musica più bella, arrivano The Bows, Lose Myself.

Gioia, fra poco c'è il rispondi e vinci. Se avete inviato un vocale o un messaggio oggi al 347 490 0042 e vi squilla il cell, per favore rispondete, ma soprattutto rispondete: io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, così vi regalo la t-shirt del 50° compleanno di Radio Kiss Kiss. Anche noi cifra tonda quest'anno e la stiamo festeggiando esprimendovi gratitudine per essere insieme a noi ogni giorno. Adesso c'è Harry Styles.

0: poi è una t-shirt bellissima in super limited edition, nel senso che poi finite le scorte, cioè, non se ne fanno più. La trovate anche su kisskiss.it nella sezione shop, però in questo periodo, 50 anni fa, nel 1976, nasceva Radio Kiss Kiss. E quindi vogliamo festeggiare insieme a voi, facendo un regalo a voi, agli ascoltatori più fedeli della nostra radio. Aia, Roberta sta chiamando a sorpresa, dovrebbe essere Luigi, speriamo che ci risponda. Primo squillo, secondo? Starà cenando? Sta ascoltando la radio? Chi lo sa? Vediamo.
1: Pronto?
0: Ciao, scusami, io sono Rita. Eccomi. Di Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Rita.
0: Sei in diretta. Ah, ciao Luigi.
1: Sei fantastico.
0: Allora, ascolta, ciao. Io ti devo fare una domanda e tu per favore rispondi bene.
1: Ok.
0: Che radio ascolti, Luigi?
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Risposta esatta! Applausi per te. Luigi, ciao. Come sono contenta di conoscerti.
1: Anch'io, tanto.
0: Sei stato fortunato, perché oggi sono arrivati veramente tantissimi messaggi, quindi abbiamo deciso di premiare te. Sei stato estratto a sorte. Tu dove vivi?
1: A Milano.
0: Sei di Milano, molto bene. E sei un ascoltatore abituale di

0: di Portami a Casa Kiss Kiss, sei un passeggero?
1: Esatto. Bene. Sì. Dalle 7 alle 8 meno un quarto di strada che ho, 35 minuti, ascolto sempre.
0: Bene, allora io ricambio il tuo affetto regalandoti appunto la t-shirt celebrativa dei 50 anni. Grazie. Della nostra radio. Sì. Kiss Kiss a te. Guarda, Luigi.
1: Kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Rispondi e vinci.

0: Chi sa te che non importa cosa dicono, realizzerai il tuo sogno a tutti i costi, diventerai calciatrice. Chi sa te che è finalmente arrivato il giorno, suonerai nel concerto più importante della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss. Amore, la vasca?
2: Leviamo.
3: Le piastrelle?
2: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Kiss.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Kiss.

Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso nel giovedì sera insieme qui su Radio Kiss Kiss. Voglio raccontarvi questa di Rick Wakeman, che è favolosa, favolosa. Allora, Rick Wakeman è il leggendario tastierista degli Yes. Gli Yes sono una rock band che ha riempito gli stadi e i palazzetti di tutto il mondo. Oggi Rick Wakeman è un signore, diciamo, di età considerevole e importante, e ha appena tenuto l'esibizione più incredibile della sua vita nel cuore di una foresta in Vietnam, perché il suo pubblico era formato da 150 orsi della luna. Gli orsi della luna sono dei giganti della natura che sono stati salvati in questo caso dall'orrore delle fattorie della bile. Per chi non lo sapesse, queste strutture sono dei veri e propri lager diffusi in Asia, dove gli orsi vengono rinchiusi a vita in gabbie minuscole, così strette che non si possono nemmeno girare e muovere, e lì dentro vengono sottoposti a dolorose estrazioni quotidiane della loro bile, una sostanza purtroppo richiestissima dalla medicina tradizionale locale e anche dall'industria cosmetica. Comunque Wakeman ha composto dei brani melodici appositamente per loro. E vedere questi orsi liberi, radunati in silenzio, perché si sono silenziosamente radunati intorno al pianoforte, e vederli in questo santuario di Animals Asia ad ascoltare le melodie di un pianoforte a coda, cioè è una roba... E vedi, qua viene fuori la romantica che c'è in me. Cioè, è proprio il miracolo di una seconda possibilità, ed è stato un concerto incredibile. Vedi che la musica può essere una carezza per l'anima di ogni

Fino a pochi mesi fa il nome Sienna Spyro apparteneva solamente a una delle promesse più interessanti della scena pop britannica, così veniva definita, però i VMA 2026 di qualche sera fa hanno totalmente cambiato, stravolto le carte in tavola, perché questa giovanissima cantante londinese si è presa proprio il palco e la scena con una performance da brividi proprio di Great Expectation, il pezzo che abbiamo sentito, ha conquistato tutti e si è portata a casa, giustamente meritatamente, un bel premio come Best New Artist. Quindi è nata ufficialmente una stella, ma noi di Radio Kiss Kiss lo sapevamo già perché l'ascoltavamo già da un pezzo. Linkin Park in arrivo per voi ora, questa è Burn It Down.

Kiss Kiss Trend Zone, ospite di Lucilla e Paolo, quindi se ve la siete persa, l'ospitata, recuperate l'intera intervista su kisskiss.it. Intanto lo accogliamo ora insieme a Saif con il suo nuovo singolo, quello che si intitola Spirituale.

0: La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss Kiss.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

My Body Isn't Ready era Somber qui su Radio Kiss Kiss. Ci sono momenti nella storia della musica che valgono da soli il prezzo di un intero viaggio, e uno di questi è andato in scena sul leggendario palco della Roundhouse di Londra durante il concerto del batterista dei Queen Roger Taylor. E durante il concerto, del tutto a sorpresa per la felicità dei presenti, è sbucata dall'ombra una sagoma con una capigliatura abbastanza riconoscibile, diciamo, e una chitarra fra le mani, e cioè Brian May, Sir Brian May. E così i due storici pilastri dei Queen sono tornati a condividere lo stesso palco, uniti da quella energia, da quella alchimia veramente immutabile nel tempo. E quando è partita la tripletta finale e le prime note di We Will Rock You e di Radio Gaga, il tempo si è letteralmente fermato per i presenti. Io trovo che sia veramente molto bello quando la musica è anche una fratellanza eterna, e questi due hanno dimostrato che effettivamente si può. I Kin su Kiss Kiss, questa è Crystal Ball.

Qualcosa per te, il grande Ligabue su Radio Kiss Kiss. Allora, il rock è un affare di famiglia, o comunque può diventarlo, lo dimostra Roger Waters, che ha ufficialmente annunciato la nascita di una super cover band dei Pink Floyd battezzata Legacy, ed è una buona notizia. Però il colpo di scena è che lui non salirà sul palco, non farà parte della band, lui farà solo da regista, mentre la guida della band ufficiale, la cover band ufficiale dei Pink Floyd, ha piazzato suo figlio Harry. Quindi per la serie, se non puoi fare pace con i tuoi vecchi compagni di band perché vi siete scannati a lungo, te ne crei una nuova di band cresciuta in casa. Diciamo, è un bel passaggio di consegna generazionale. No, certo, statisticamente la probabilità che un figlio d'arte eguagli il genio del padre è molto bassa, però almeno Harry ha saltato la trafila dei colloqui di lavoro. 21.

Storichisti in arrivo, ed è con questo che si chiude il nostro appuntamento di oggi. Nel precedente Storichisti abbiamo incontrato Thriller di Michael Jackson, adesso Zombie dei Cranberries. Altro che primo ottobre, sembra Halloween oggi. No, gran pezzo di storia della musica questo, del 1994, ed è con questo che vi saluto, vi ringrazio per aver viaggiato verso sera insieme a me fin qui. Grazie a Roberta Sepe in regia, un abbraccione a Stefano Piccirillo che arriva con You Two e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Noi ci sentiamo domani alle 19. Da Rita buona serata e Kiss Kiss a tutti e a tutte.

0: Il conflitto in Irlanda del Nord, raccontato a suon di musica e parole importanti, quelle di Dolores O'Riordan con i Cranberries e il loro esordio ufficiale nelle classifiche di tutto il mondo.
1: Vieni da MD, anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa, Italia!
0: E quasi venerdì. Suona meglio del giovedì sera. Tu pensa a 3 ore e poi arriva il fine settimana o comunque il venerdì, anche se lavorerai, studierai, farai un sacco di cose uguali a lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, però ha un altro sapore anche il giovedì sera. Ma ciao, come ti va, come state? Stefano Piccerillo vi parla insieme fino alla mezzanotte, appunto, con un sacco di cose, anche una maglietta da regalarvi, storie da raccontare grazie alla vostra collaborazione attiva per un anno una canzone, poi mi indovinerete una canzone in un secondo, giocheremo insieme con la musica e iniziamo con Peggy Goo con la voce di Ayra Starr. Questa è Whoa.

Ora, considerando che Peggy Gou fa delle hit da 3 anni a questa parte, dal 2023 con i Ghost Like Na Na Na, che ricorderete di quella estate, e questa con Woman non soltanto, bisogna dire che la escludiamo immediatamente dalle meteore della musica, cioè dalle stelle cadenti della musica mondiale, quelli che hanno fatto un disco e basta e magari hanno vissuto proprio sull'onda di quella canzone più volte, a differenza delle decadi. E quindi questa sera cosa succede secondo te, affezionata, affezionato ascoltatore di Radio Kiss Kiss, della comitiva Le Meteore Musicali? Un singolo di grande successo, boom! E poi nient'altro, anche se molti giustamente con quella canzone hanno macinato una serie di live, di concerti che tornano ciclicamente, soprattutto durante il periodo estivo. Partiamo da Linda Perry, che invece poi ha fatto una carriera come autrice pazzesca, e i suoi Four No Blondes ai tempi di WhatsApp. Sapete la storia, che WhatsApp come titolo non viene mai nominato all'interno del testo della canzone, che invece fa What's Going On, per due motivi. Il primo, un omaggio a uno dei titoli appunto più famosi della discografia di Marvin Gaye, indimenticabile Soul Man. Ok. Motivo numero due, Linda Perry quell'anno 1992 compiva 25 anni. Voi direte chi se ne frega, no? Aspetta un attimo. Aveva la crisi dei 25 anni, cioè non sapeva cosa fare nella vita esattamente da lì a tanti anni dopo, e per questo nacque WhatsApp.

And what's going on? Cosa sta succedendo? Questo mondo non lo riconosco, appunto la crisi dei suoi 25 anni, canzone che visse due volte grazie a un famoso meme del 2005, ricordato anche dal mio amico Salvio, ascoltatore. 10 a Salvio e complimenti da parte di Stefano Piccirillo, bravo così. Un'ora di cammino mi aspetta insieme a voi e non soltanto in automobile con i mezzi di trasporto, cuffiette, a piedi, che bello, anche perché ci sono ancora delle serate estive, diciamolo, un po' a tutte le latitudini. Guardando un po' lì fuori quello che mi state scrivendo al 347 490 0042, per molti non è stata una giornata semplice, un po' storta, quindi benvenuti nella bolla, potete rilassarvi. Un abbraccio a Carmen. Un po' storta, quindi benvenuti nella bolla, potete rilassarvi. Un abbraccio a Carmine, che festeggia anche il suo compleanno e sta facendo

Ogni volta che suoniamo le meteore del giovedì sera in Io Tu e Kiss Kiss, per voi comitiva di ascoltatrici e ascoltatori, la domanda sorge spontanea da parte di tutti voi. Ad esempio, per gli Sugar Free, ma che fine hanno fatto gli Sugar Free? Cosa fanno ora? Sai che sono tornati a far musica in realtà da un paio d'anni a questa parte. Non hanno avuto ancora il bis, cioè il successo di Kleptomania, però la loro voglia di rimettersi in gioco è stata premiata anche con un po' di date in giro. Pronti via, questa è la comitiva di Io Tu e Kiss Kiss. Attenzione, Forno Blondes anni 90, giusto? Sugar Free 2.0 Millennials. Però c'erano tante meteore anche nella decade più pop per eccellenza, e stiamo parlando degli anni 80. Che bueno, che lito, che lindo Paris Latino, o anche In vacanze di Natale il film, ma anche Chiamami con il tuo nome, altra pellicola completamente opposta rispetto al mood e la vibe del cinepanettone, ma per tutti un'unica gioia, questa, mamma mia. Poi negli ultimi anni si parla tanto di musica latina in discoteca, ma più di 40 anni fa già si metteva che era un piacere. Che bueno, che lito, che lindo. Il one shot per eccellenza, Bandolero.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Kiss Kiss.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss Kiss.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Kiss

0: E la possono spiegare in mille modi, ma il metodo più efficace è il seguente: se l'altra persona vuole raccogliere i cocci, allora ti ama davvero, altrimenti insomma l'arte del kintsugi puoi anche farla da solo, ma non serve assolutamente. Vi è piaciuta la parte dei one shot? Senti qua. A palla con bandolero Paris Latino. Grazie Mario. Poi c'è un altro suggerimento per la serata del giovedì.
1: Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: Anna Rosa d'Andria.
0: Ciao,
1: un
0: Anna
1: gruppo
0: Rosa.
1: Meteora che mi viene in mente con una sola canzone famosa sono i The Knack.
0: Certo.
1: Con My Sharona.
0: Ma certo.
1: Unica
0: 79.
1: Canzone fatta, hit mondiale, stra sentita e poi più nulla.
0: Vero.
1: Baci, kiss a tutti.
0: La mettiamo giovedì prossimo, tranquilla, l'abbiamo già suonata credo qualche mese fa, My Sharona, che era dedicata alla ragazza del cantante, che era la sua Sharona, proprio il nome prende spunto da quella storia lì. Visto che Paris Latino vi è piaciuta tantissimo, ma i classici per fare il trenino? Fantastico. King Africa, te la ricordi? Ah sì! E tutti si iscrissero alla scuola di latino americano. Qui coreografia. Ma l'effetto trenino che ti prende quando ti piace qualcuno alla festa e lo fai anche tu, anche se non lo volevi fare o perché hai bevuto un bicchiere in più, beh, tutto questo accade con questa song. Sai che potremmo tirare fuori la compilation Trenino All Time? Cioè, ecco, subito la copieranno immediatamente, perché l'ho detto in onda, era mia, l'ho inventata io. Va benissimo, e così abbiamo esaurito anche la parte dello stress della giornata. Vi ho messo comodi spensierati per seguire Io, Tu e Kiss Kiss, e staremo insieme fino alla mezzanotte.

0: Caro David Guetta, lo so che non giochi a calcio, ma fai il bravo. Domani sera c'è Francia-Italia per la Nations League e questa sera abbiamo preparato una piccola sorpresa per la comitiva serale dei nostri ascoltatori, cioè una sfida musicale, i disc jockey, i producers del French Touch e quelli dell'Italian Style. Intanto lì fuori le meteore vanno fortissimo.
1: Allora, non so se già l'avete detto perché ora mi sono collegato, però io ricordo i Velvet.
0: Ma certo.
1: Soffro lo stress.
0: Boy Band era il pezzo.
1: Un'estate hanno sfondato il mondo e poi purtroppo sono rimasti nel dimenticatoio.
0: Sì,
1: oppure i famosi
0: sì.
1: Vernice.
0: Ah, su e giù.
1: Stefano D'Orazio, che pure fecero un sacco di successo in quel,
0: bravo,
1: in quel periodo.
0: Bravo.
1: Ciao e kiss a tutti.
0: Sei preparatissimo, skillatissimo. Intanto, quanti anni hai, ascoltatrice, ascoltatore? 347-490-0042. Vocale o scritto, metto la canzone della tua vita.

Ho raccolto un po' di pareri sul matrimonio di Damiano, che è stato un po' il principe non solo del gossip, ma il principe della reunion a Sanremo, il principe di questa settimana con i Måneskin. Ora c'è Cesare Cremonini, nuova

0: fatto un programma, è una community, è Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
5: Kiss, kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci?
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss

0: Non stanca, non stanca mai, la ascoltiamo da mesi. Guarda che è un effetto pazzesco, guarda che davvero facciamo capodanno anche insieme a Ugel, la voce di Ultranate 21 e 46. Ma le meteore sono il tema dominante di questa prima ora di O2 Kiss Kiss.
1: Ciao Stefano, buonasera. Ricordo il Gazzosa.
0: Wow.
1: Un www.
0: Mi piaci tu. Sì, è vero. Era una delle prime team band, siamo addirittura negli anni 90 o all'inizio degli anni 2000, quando il suffisso www era proprio esplicativo per il mondo internet che nasceva e iniziava ad esplodere.
2: Ciao Stefano, buonasera e Kiss Kiss a tutti, sono a Francesco.
0: Ciao Francesco.
2: Una delle mie canzoni preferite in assoluto è Tu davanti a me di Erminio Sinni.
0: Grande!
2: Un artista che secondo me è stato anche un po' sottovalutato per la sua bravura.
0: Molto bravo.
2: E professionalità. E mi piace tantissimo questa canzone, mi riporta proprio agli anni in cui ero ragazzino.
0: Esatto.
2: Un abbraccio a tutti e Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie, hai fatto molto bene. Abbiamo già la trasmissione delle meteore di giovedì prossimo con un sacco di scelte da parte vostra. E per quanto riguarda Erminio Sinni, lui ha fatto proprio una scelta perché ha una band, io l'ho visto proprio quest'estate, e fa un sacco di cover di cose molto belle della musica italiana, della storia della musica italiana, e gira tantissimo e comunque lavora tantissimo, magari non produce tanti dischi nuovi ma fa molti live. Mica Grace Kelly, vi porto nel 2007.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Magnifica dedica alla sua Milano da parte di Ernia. Chi ricorda come Vincenzo anche le Lollipop? Ma certo, e poi c'era Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo. Tema svolto dalla comitiva Meteore di sempre.

Firenze, pezzo del 1990, Unbelievable, era molto forte. Per chiudere la parentesi, Meteore. Santana invece è una leggenda vivente, insieme alla voce di un giovane dell'epoca, Rob Thomas, che era il leader dei Matchbox 20 ai tempi di Smooth, la sua rinascita in un album chiamato Supernova.

0: Thomas, leader di una boy band un po' più rock che pop, in Matchbox 20, quando lo chiamò Carlos Santana al telefono.
1: Ma davvero posso cantare con te, con la leggenda dei chitarristi di tutto il mondo, da Europa in poi? E fu la rinascita per lo stesso chitarrista messicano, ciondolante nel 99 con Smooth. Stavo dando un'occhiata alla carta d'identità di Carlos Santana, che l'anno prossimo fa cifra tonda e ne compie 80, e gli auguriamo davvero una lunghissima vita per farci conoscere, sapere tutti i suoi gusti musicali anche da ottantenne, da nuovo ottantenne, rispetto a una carriera davvero che può raccontare in un'enciclopedia, altro che romanzo o libro. Siete con Stefano Piccirillo, ma saremo tutti insieme ancora per fare Io, Tu e Kiss Kiss. Tornerà Un Anno, Una Canzone tra poco, subito Olivia Dean. Questa è Baby Steps.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Se hai seguito la puntata di ieri sera sei ancora commossa o commosso, perché la storia della nostra Lia è stata incredibile, un amore eterno, incondizionato nei confronti di una persona che non c'è più su questa terra, anche a distanza di tantissimi anni, ha scatenato tutte le vostre emozioni, il bello di chiacchierare con voi in diretta con la classica telefonata. Per farlo basta scrivere il proprio anno di nascita e poi il pretesto di una canzone che appartiene alla vostra vita, il vostro anno di nascita segnato da una hit piuttosto che una canzone che ricordate molto volentieri per motivi personali o anche professionali. Quindi a partire da questo istante potete aggiungervi alla comitiva di O2 e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, 347 490 0042, classe 2008, saluti, c'era Katy Perry, I Kiss a Girl.

Due città diverse, due generazioni a confronto con Gigi D'Alessio insieme ad Alfa. Commovente questa Genova e Napoli. Caro Giovanni, come stai? Molto con Gigi D'Alessio insieme ad Alfa. Commovente questa Genova e Napoli. Caro Giovanni, come stai? Buonasera, benvenuto. Buonasera.

0: La famosa città del pane.
1: La famosa città del pane, quotidiano che siete voi e serale, perché voi siete il nostro pane, lo diciamo sempre. Ascoltatori della comitiva di O2 Kiss Kiss, cosa vuoi condividere come ricordo con noi?
0: Allora, con tutta la comitiva di O2 Kiss Kiss condivido un bellissimo ricordo che però non ho ad Altamura. Ce l'ho a Miglionico, il paese di mia madre.
1: Ok.
0: Perché quasi tutta l'estate trascorrevo appunto a casa di mia nonna, lì tutta l'estate praticamente.
1: Okay.
0: E con mio nonno, questo è un bellissimo ricordo, mentre andavamo in campagna, che praticamente è giù per una discesa praticamente che porta tutte le campagne di intorno di Miglionico, e con lui su un motocarro, il trattore, il cosiddetto ape anche.
1: Ma come no?
0: Io mi mettevo dietro sul cassone con mio fratello e mio nonno mentre guidava, noi scendevamo a valle e ricordo i campi di grano, i grilli che saltavano sopra.
1: No, vabbè. Bellissimo.
0: No, bellissimo, bellissimo ricordo, una cosa stupenda proprio.
1: Il famoso tre ruote che c'è negli anni 70, inizio anni 80, andava via davvero come il pane, prendendo spunto dalla città del pane, che è Altamura. Io so che non vuoi una canzone del tuo anno di nascita, ma una canzone dei Pink Floyd, perché sei un amante dei Pink Floyd, ma tutto il movimento rock, se ho capito bene.
0: Sono amante di tutto il movimento rock in generale, ma anche di tutta l'altra musica degli anni 80-90 e
1: in particolare Nirvana, ad esempio, giusto?
0: Sì, Nirvana, i Queen, vabbè,
1: di tutto.
0: Okay.
1: I grandi classici del rock. E allora per te ti dedico, e magari pensi a tuo nonno, pensi a quel tre ruote che vi accompagnava in giro per i campi di grano, i Pink Floyd con Another Brick in the Wall. Ti auguro ogni bene. Ciao Giovanni, grazie.
0: Ciao Stefano, ciao.
1: Kiss Kiss a te, ciao.
0: A Kiss Kiss a tutti.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te, che hai sempre avuto il pollice verde e si vede. Il tuo giardino è un capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Chissà te, che quando inizi a suonare la tua chitarra, senti immediatamente una sensazione di pace. Pace, di pace. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci.
1: Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
2: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
6: kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Kiss.

0: L'altra canzone, questa assomiglia a Lady Gaga. Intanto Miley Cyrus ha raggiunto la numero uno della classifica più importante del mondo, la Billboard 200, i 200 album più venduti negli Stati Uniti d'America, proprio con Bess. Persuaded mette fine a un'attesa di 13 anni. Io sono collegato con un nostro ascoltatore che è Carmine, che festeggia gli anni. Auguri Carmine!
1: Grazie Stefano.
0: Che bello sentirti, che bello davvero, ogni promessa è debito. Te l'ho detto, ti chiamo per il tuo compleanno, anche perché stai avendo un momento di crescita personale incredibile, condividi con noi via WhatsApp in comitiva un sacco di pensieri molto belli e che appoggio e supporto tutte le volte che mi scrivi, quindi felicità mi raccomando a partire da questo momento. Bene.
1: Grazie Stefano, oggi non potevo chiedere il regalo migliore. Questa giornata mia di compleanno, quindi me la porterà per tutta la mia vita. Scusami, sono un po' emozionato.
0: Ma scherzi.
1: E come ti ho detto più di una volta, la famosa parola mia, ti voglio bene. Per me sei una grandissima persona e grazie per tutte quelle sere che tu sai.
0: Grazie, grazie a te davvero, resta con noi. Facciamo un'altra telefonata tra qualche mese e ci facciamo un sacco di risate, va bene?
1: Ah,
0: e ridiamo.
1: Va bene.
0: Grazie Carmine, Stefano. Festeggia alla grande, ancora un'ora e mezza, ma di più, insomma, la sera del tuo compleanno, festeggia alla grande, ti voglio bene. Pino Daniele, 2001, 25 da Sara.

Quanto innamorata in questa canzone Olivia Rodrigo recita ogni notte come la precedente sogno di te tipo dall'una alle quattro, cioè tre ore, una persona sognata è una sorta di record. Di ai tuoi amici che tu sei mio, io sono tua con la mia mano sul cuore. Con la mia mano sul cuore! Ma questa è per sempre sì americana, Sal, t'hanno copiato! Intanto io sto per chiamarti, eh sì, hai mandato un WhatsApp dalle 21 in poi a io tu e Kiss Kiss, brava, brava. Chiamerò una uno di voi e regalerò la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss per Rispondi e Vinci. Io ve l'ho detto, vi sto chiamando. Tempo al tempo, c'è anche J-Lo.

Ben Affleck, a lui dedicata questa Can't Get Enough, in realtà una cover, l'originale era di All Green, un classico del soul dell'inizio degli anni 70. C'è bisogno di un disco nuovo, è quello di Annalisa con il feat di Madame, amiche loro, amica la canzone.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com. Kiss Kiss.

0: Ma succede davvero? Ti sto chiamando, ascoltatrice e ascoltatore. Chi abbiamo selezionato al 347-490-0042 per consegnare la t-shirt celebrativa dei 50 anni, speriamo, di Radio Kiss Kiss? Fabiana. Sentiamo se Fabiana risponde. La risposta esatta sarà la mia domanda. Ascolto Radio Kiss Kiss. Bravissimi dall'altra parte. 50 anni. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ciao, Kiss Kiss.
0: Ciao, Fabiana. Che radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Evviva Fabiana! Per te la t-shirt esclusiva dei nostri 50, dei nostri 50 anni. Fai una bella serata, ti voglio bene, Kiss Kiss a te, ciao!
1: Kiss Kiss a tutti!

Song piena di gioia, firmata da Nico Santos, giusto appunto per Francesco e Rosita, che sono neosposi dalla Puglia, direzione Roma Fiumicino. Ragazzi, auguri. Parliamo di tutti gli artisti musicali che si sono sposati in questo 2026, non parliamo dei nostri ascoltatori. Viaggio in California on the road, meraviglioso. Ragazzi, felicità e divertitevi. Oggi è anche il compleanno di un grande musicista, cantante e politico senegalese, Youssou N'Dour. Nel 1975, appena sedicenne, entra in un'orchestra, ha fatto qualcosa come 63 album, oggi compie 67 anni, mito della musica africana. Auguri, buon compleanno Youssou N'Dour, ora c'è Dua Lipa.

Online, io, tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando. Abbiamo parlato degli sposini all'ascolto e c'è anche la sposa celebre di questo 2026 insieme a tanti altri artisti come Dua Lipa, che ha festeggiato, come ben sapete, qualche mese fa in quel di Palermo. Forza Palermo! Tanto vi porto 40 anni fa, come restava in boxer il compianto Nick Cave, nessuno se ne accorse, anche Madonna, famoso spot dei jeans e poi carriera da cantante fulminante con questa Each Time You Break My Heart.

Il primo singolo Non si scorda mai, l'esordio ufficiale di Nick Cannon, una carriera non lunghissima, ma collezionò 4-5 singoli di successo, questo sicuramente il più importante, passato a miglior vita ormai quasi una decina d'anni fa e soprattutto scoperto dalla Material Mom Madonna. Come sono andate le partite di Nations League? Il Portogallo senza Ronaldo, che è stato inseguito all'aeroporto dall'allenatore del Portogallo. Cioè, prima l'allenatore del Portogallo ha fatto la conferenza stampa, ha detto decido io. Poi Ronaldo ha detto guarda, sono il numero uno al mondo, vado via. Sì, vai via. Poi è scappato davvero e l'ha rincorso. Che brutta figura, davvero. Però il Portogallo senza CR7 ha vinto 4-2. La Norvegia perde con il Galles, la Germania batte la Norvegia, mentre Grecia e Olanda pareggiano 2-2. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi parla fino alla mezzanotte.

la famosa Come On Seven Days, Check It Out. E Monday, ovvero lunedì, pronunciato in Seven Days da Craig David, il prossimo 5 dicembre diventerà Mandy Mandy, perché gli amici friulani possono godere di un suo live, unico momento live italiano per lui nella tournée mondiale. Sabato 5 dicembre 2026 c'è Craig David in quel di Pordenone. Pordenone non è non, intanto sei capace, ecco, riscatta la sfida, di riconoscere una canzone in un secondo, che è questa? Sembra facile, interprete o interpreti e titolo della canzone. Il secondo è questo. Questo inizio molto suggestivo, quasi da opera teatrale, da musical. Eri distratto, ma Stefano è tuo amico, quindi ti fa sentire ancora una volta questo secondo. Mi dovresti indovinare la canzone senza nessun tipo di indicazioni, perché io ho una grande stima degli ascoltatori della sera di Radio Kiss Kiss. 347 490 0042. No, non posso farla sentire ancora. No, sto rispondendo ad un ascoltatore che ha mandato WhatsApp in questo momento. Attenzione, la sfida è partita. Stefano versus ascoltatori di O2 e Kiss Kiss.

Cosmonauti borghesi, siete pronti a far parte della comitiva di O2 e Kiss Kiss? Perché domani sera stanno con noi per un po' di minuti, più di qualche minuto, anzi sarà un piacere ospitarli poco dopo le ore 21. Io mi faccio portavoce di questo appuntamento con nuovi innesti nella comitiva, le special guest, gli artisti musicali. Quindi ragazzi, studiate i Cosmonauti borghesi perché hanno una discografia pazzesca e fategli qualche domanda, li aspetto domani sera. Intanto domani sera c'è anche la partita dell'Italia e giochiamo in Francia contro la Francia, ci ricorda il mondiale vinto nel 2006, ma anche l'europeo perso al Golden Goal. Abbiamo messo insieme non i calciatori, ma ci ricorda il mondiale vinto nel 2006, ma anche l'europeo perso al Golden Goal. Abbiamo messo insieme non i calciatori, ma i disc jockey francesi e i

eccellenze italiane nel mondo. E la Francia come risponderebbe? Eh vabbè, ma passano in vantaggio.

cioè i Ken e Pio Esposito della console, Merck e Tremont. Beh, sarebbe davvero una bella sfida Italia-Francia con i disc jockey a confronto French Touch e Italian Style. Sam Smith 2020 Dime.

0: dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Kiss Kiss.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.

0: Via la paranoia, cari pinguini, caro Fabri Fibra, siamo pronti per svelare l'arcano. Un secondo, una canzone. Questo era il secondo, queste le vostre risposte.
1: Potrebbe essere Madonna con Vogue, però
0: no,
1: non ne sono sicuro.
0: No,
1: Maurizio da Ivrea.
0: Ciao Maurizio carissimo, non è Madonna con Vogue.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Serena del Nocera Inferiore.
0: Ciao Serena.
2: Per me è Tiziano Ferro e la canzone Perdono.
0: Perdono, l'inizio sai che è più o meno simile, ma non è Tiziano Ferro.
3: Buonasera, sono Luca da Roma. Per la serie L'Andevino con una, Riccardo Corciante, Margherita.
0: No!
3: Ciao, Kiss Kiss a tutti, buonanotte.
0: Fantastico inno della musica italiana, ma non è Cocciante.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, buonasera, sono Sara D'Agostoni. Questa canzone è Vamos a Balar di Paola e Chiara.
0: Esatto.
5: Vamos a Balar di Paola e Chiara.
0: La
5: Valentina da Iglesias.
0: Ciao Vale.
6: Ciao Stefano, sono sempre io, Ivo. La canzone in questione è Vamos a Balar di Paola e Chiara.
0: Ma giusto.
5: Ciao Stefano, Paola e Chiara, Vamos a Balar.
0: Grazie. Olè. Le sorelle Jezzi con Vamos a Bailar Esta Vida Nueva, e tra poco i 50 si festeggiano ancora qui a Radio Kiss Kiss. 1976, 2026 tornerà 50, prima invece c'è Post Malone.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Chi è pronto ad ascoltare 50 anni di Radio Kiss Kiss sotto forma di grandi successi, 5 canzoni, 5 decadi, batta un WhatsApp.
2: Ciao Stefano, sono Cristina De Novara. Sto tornando anche stasera a casa dal lavoro. E la cosa bella però è che domani e sabato sono
1: libera.
2: Riposo, quindi bello. Un po' di relax, si spera. E poi da domenica riprenderò con il turno del mattino.
1: Non pensarci.
2: Ti auguro una buona serata. E kiss kiss a tutti voi.
1: Grazie, grazie. Sentiamo chi c'è in 50.
3: E anche stasera, come tutte le sere, si finisce di lavorare al ristorante, si torna a casa e voi siete la mia compagnia.
1: Grazie.
3: Nel ristorante e durante tutto il viaggio per la casa. Grazie, kiss kiss.
1: Ciao.
3: La vostra compagnia. Bye bye, notte da Nati.
1: Ciao Nati, ti faremo fare un viaggio verso casa meraviglioso entro la mezzanotte. Andiamo in Belgio, un posto meraviglioso, cioccolato buonissimo, Bruxelles bellissima, e anche il progetto Ozark Henry, questo cantautore che si fece accompagnare dall'allora consorte nel cantare una canzone che ha scritto la storia degli anni 10. Stiamo parlando di I'm Your Sacrifice, un po' un duo stile Roxette oppure anche Jalis, perché no? Questa è la storia e la roulette è pronta. Gira che è un piacere, punta il tuo anno, questo è
0: 2013.

0: Radio Kiss Kiss, che ha creduto fermamente in questo progetto musicale, è diventato un inno pop degli anni 10-2013 con Ozark Henry from Belgium. I'm Your Sacrifice. È ancora il 1 ottobre, quindi ancora il compleanno del grande Samuele Bersani, che oggi compie 56 anni, nasce a Rimini. Infatti il 1 ottobre 1970, Samuele viene scoperto da chi secondo te? Da Lucio Dalla, che gli fa aprire i suoi concerti all'inizio degli anni 90, poi arriva il successo di Chicco e Spillo e poi Freak e tante canzoni che poi sono inserite in pellicole cinematografiche, in particolare quelle di Aldo, Giovanni e Giacomo. In Chiedimi se sono felice c'è una canzone meravigliosa. La stessa Laura Pausini, esattamente 20 anni fa, nel primo progetto intitolato Io Canto, dove appunto cantava le canzoni che più le piacevano, poi bissato qualche tempo fa con altre, cantò Samuele Bersani. Quindi davvero un compleanno speciale, uno dei cantautori più dolci, delicati, intelligenti della nostra Italia. E la roulette gira, che è un piacere per scoprire l'anno di Spaccacuore.
1: 1994.

qui, esattamente qui, puoi puntare la tua pistola metaforica e poi Spaccacuore è diventata un inno della musica italiana, la Bologna di Samuele Bersani, lui nato a Rimini, ma ci vive ormai da più di 35 anni. Andiamo in Slovacchia, qualcuno la definisce la Madonna dell'Est, Adela Ain't in LA.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss. Oh, ma so-

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni,
1: frase che dovete memorizzare, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni se volete conquistare la t-shirt in Rispondi e Vinci, celebrativa dei nostri 50 che festeggiamo con la musica. Mi rivolgo alle donne in ascolto che non hanno sempre tempo di andare dal parrucchiere e che fanno i capelli da sole. Qualche volta può capitare di fare un suicide blonde, come il titolo della canzone, cioè il fai da te. Nel gergo anglosassone in particolare, suicide blonde indicava una tinta di capelli bionda fatta in casa, fatta da sé senza l'aiuto di un professionista, quindi rischiosa per il risultato. Questo fu lo spunto per Michael Hutchins, che è il leader degli In Excess, una band australiana pazzesca che esordì con Original Sin negli anni 80 e diede vita a una serie di successi davvero incredibili. Cosa fece il cantante? Si innamorò di Kylie Minogue, che stava girando un film chiamato The Delinquents, i delinquenti, che la vide protagonista del suicide blonde, cioè lei senza l'ausilio di un parrucchiere o di una parrucchiera andò sul set proprio con un'acconciatura bionda molto particolare. Suggerì questo aneddoto a Michael Hutchins, il fidanzato dell'epoca, che ne fece appunto una canzone con i suoi In Excess. Ma quando accadde tutto questo?
0: 1990.

0: Coppia più passionali degli anni 90, In Excess, leader Michael Hutchins insieme a Kylie Minogue, nella vita, come dissero i Coldplay, viva la vita. E fu proprio lei a dargli il suggerimento per fare Suicide Blonde. Questa è Radio Kiss Kiss, quasi arrivati a destinazione come la nostra ascoltatrice. Senti qua.
1: Buonasera Stefano, buonasera ragazzi che ascoltate. Eccomi, ho appena parcheggiato, sono arrivata a casa, la mia serata è finita, okay. Torno da un evento che era un convegno, quindi nulla di ludico ma tutto molto intellettualistico.
0: Wow.
1: Auguro a tutti una buona notte, ci
0: anche
1: sentiamo domani.
0: Domani.
1: E kiss kiss a tutti.
0: Ore
1: ciao
0: 21.
1: Adriana,
0: ciao.
1: Milano.
0: Ciao Adriana da Milano, sei dolcissima, hai parcheggiato e hai detto guarda sono arrivata a casa, manda un messaggio quando arrivi a casa alla comitiva di O2 e Kiss Kiss. Poi arrivarono The Giornalisti e gli anni 10 caratterizzati da canzoni come Completamente, ad esempio, una delle loro prime hit pazzesche, la band di Tommaso Paradiso, passato poi a vita solistica come ben sapete, ma c'era una canzone nostalgica già creata per la loro attualità, L'attesa di una persona, una canzone intitolata semplicemente come La Grande Mela, New York, e una grande storia d'amore di quale anno?

Sarà un altro giorno passato nel letto, il telefono stretto, la bottiglia dell'acqua accanto. Quante volte ti sei ritrovata, ritrovato in questa situazione? Perché le canzoni conoscono tutti i fatti nostri, non c'è niente da fare. Che bel viaggio in 50 anche con The Giornalisti, gli allora The Giornalisti 2018. Grazie Roberta Sepe in regia, grazie a voi comitivo ascoltatori, come sempre siete di una compagnia meravigliosa e domani ci ritroviamo alle ore 21. Un album fondamentale, Rumors dei Fleetwood Mac, Dreams 1977, da Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...